0: arrivati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, il nostro spazio quotidiano dedicato alle novità musicali indipendenti. In questa giornata siamo pronti a dare là al nostro appuntamento che vedrà ospite Daniel D'Agrezzo nello spazio interviste, ma partiamo.
1: Ora Musica Story.
0: 1998.

vento d'estate, io vado al mare, voi che fate? Nicolò Fabi con Max Gazzè nel 1998 cantavano questa canzone durante l'estate. Oggi ad aprire Ora Musica, Profumo d'estate è invece il titolo del nostro singolo al primo ascolto, nuovo singolo di Paolo Belli.

0: Intervista.
1: Vorrei amarti come meriti, questo è il titolo del singolo del quale voglio parlarvi oggi con il suo protagonista Daniel D'Agrezio, nostro ospite nella pagina interviste di Ora Musica. Ben trovato Daniel.
2: Ciao Riccardo, grazie.
1: Allora, grazie. Vorrei amarti come meriti, singolo estratto da un album.
2: Sì, sì, esatto.
1: Ecco, l'album deve uscire?
2: No, l'album è già uscito, è uscito lo scorso 18 marzo, quindi ormai sono 2 mesi.
1: Che si chiama Le mie 5 fasi, giusto?
2: Esatto, sì, sono un po' capra nel fare i calcoli. 3 mesi, sì.
1: Le mie 5 fasi è il titolo dell'album.
2: Esattamente.
1: Ecco, raccontaci un po' cosa c'è dentro, perché leggo dalla tua biografia che praticamente questo album segnala anche un tuo ritorno alla musica, nel senso di progetto autoriale, musica tua, perché ti sei dato molto anche a live, organizzazione di eventi, insomma artista 360 gradi.
2: Ma sì, guarda, diciamo che sì, ufficialmente si può dire che è un ritorno al progetto autoriale, ma per me è quasi lo considero quasi un debutto, perché in realtà le cose autoriali che avevo fatto in passato erano sempre singoli.
1: Sì. Singoli. Adesso li hai rimessi tutti insieme, sono dentro questo disco?
2: No,
1: questo è un disco proprio nuovo, i singoli
2: tutto
1: sono
2: nuovo. Esatto, cioè io facevo singoli così, ma poi tipo l'ultimo lo feci nel 2019. Quindi ne avevo fatti uscire una volta ogni tanto quando era, ma non avevo, come dire, la, non dico la costanza, non avevo mai pensato a un progetto unico, grosso.
1: E com'è stato dopo 7 anni dall'ultimo singolo avere questa idea? 7 anni oggi, poi già c'è stata l'anticipazione del disco prima e via, no? Però la decisione di creare un progetto così, anche perché oggi molti l'album, quando io faccio la domanda, farai un album, dicono no, vado avanti a singolo dopo singolo.
2: No, sì, certo. Allora, in realtà non è neanche stata proprio una vera e propria decisione, semplicemente io dal 2019 poi ho iniziato a fare proprio i lavori di cui hai parlato anche tu, ho lavorato molto negli eventi, nella direzione artistica, diciamo che sono stato abbastanza, cioè ho sempre lavorato nella musica, ma sono stato abbastanza
1: dietro le quinte,
2: sì, ma anche assorbito da dinamiche sempre legate alla musica, però che sono diventate molto lavorative, sì. Più che un modo di esprimermi, non so come spiegarlo, una forma d'espressione. Poi ho avuto la fortuna, sfortuna, non lo so, dipende dai punti di vista, che l'estate scorsa sono stato abbastanza male, sia a livello fisico che emotivo, ho avuto un periodo un po' difficile e mi sono ritrovato a casa e ho avuto tanto tempo da solo con me stesso, e questo album è nato principalmente da degli scritti, che è stata una cosa totalmente contraria a come ho sempre composto di solito, perché prima io facevo nascere prima la musica, sì. E poi ci cacciavo dentro le parole. Invece a sto giro mi ritrovavo quasi ogni giorno a scrivere su fogli le cose che provavo, tanti tipi di sentimenti, finché mi sono reso conto che avevo un sacco di fogli in mano che parlavano tutti di cose diverse, cioè sembravo un Daniel in uno e un Daniel in un altro, e alla fine mi sono reso conto che stavo documentando proprio una trasformazione, e allora lì ho detto scriviamoci un album, ma non era voluto, cioè,
1: ma sono le cose più belle quelle nate così,
2: sì,
1: sono spontanee. Vorrei amarti come meriti è il brano che noi adesso andiamo ad ascoltare, poi sì. Avremo modo di risentirci per altri capitoli, perché è interessante questo fatto che ogni brano è a sé praticamente.
2: Sì, praticamente.
1: E questo è molto interessante. Daniel D'Agrezio oggi qui a Ora Musica, grazie per questa veloce chiacchierata.
2: Grazie a te, Riccardo.

Arrivi piano, mi sorridi e stai con le mani ferme sopra le mie. Hai una calma che non trovo mai e un sorriso che fa luce.

0: Daniel D'Agrezio, oggi nostro ospite a Ora Musica per parlarci di questo suo singolo Vorrei amarti come meriti.
1: Ora Musica, le novità del giorno.

0: È tutto, Ora Musica torna domani. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
3: Ottottissimo, buongiorno, ho otto ottissime, chissà. Comunque noi siamo quelli di Calle degli Orti Grandi, ciao da Miriam, ciao da Davorin, oggi con me, che bello ritrovarti Davorin, tutto bello fresco, sì, perché questa mattina mi è venuta da ridere, c'è una brezza leggera, perché si vede subito, no, quando viene un po' di borino, non hai osservato? Io appena uscita qua a capodista dalla macchina, perché sto in un posto a Pirano dove c'è un po' di riparo, ma si vede che c'è il cielo nitido, il mare di un bel intenso blu, quindi sono già felice, si comincia bene la giornata, poi vedo Davorin in studio e tutto fila liscio, ecco, cioè, ci sarà un po' di frizzantezza, come si dice, un po' di sì in più visto che c'è un po' di borino, ma speriamo, ecco, lungo tutta la giornata che si mantenga questo un po' di brezza. Intanto accontentiamoci di quello che c'è. Intanto anche oggi altra bella notizia, e facciamo dei regali. Un regalo, ma per due persone intanto. Magari qualcuno ieri guardando le stelle ne avrà viste, no? Delle stelle cadenti e quindi avrà desiderato magari qualcosa. Magari fra i desideri potrebbe esserci di andare al concerto di Tom Odell a Pola, all'Arena. Ecco, se siete fra quelle persone che desiderano andare al concerto il 23 di agosto, siamo qua, noi siamo i geni della lampada perché abbiamo in palio proprio anche questa mattina, ma non soltanto, anche a Estate Freschi con Tilly avremo in palio altri due biglietti. Comunque vi spiego un po' per chi non fosse di casa qua sulle nostre frequenze, quando e solo quando vi darò il via, facendo il nostro numero, diciamo, potete scriverci un messaggio anche tramite WhatsApp oppure tramite, insomma, telefonia normale, quello che è, e vi darò anche i numeri e niente, il primo che ci scriverà un messaggio per il concerto di Tom Odell riceverà in palio ben due biglietti per andare al concerto all'Arena di Pola. Allora, vi do subito i numeri: 00386 5169 1274. Ripeto, no? Dubi, contattaci anche tu, sarebbe appunto il nostro jingle. E poi ci vorrebbe, no, una canzoncina. Dubi, contattaci anche tu. 00386 5169 1274. Vabbè, adesso vi siete segnati il numero e magari ve lo ridarò. Potete trovarlo anche sulla nostra pagina su Facebook, Musica Radio Capodistria Musica, così magari ve lo vedete con calma. E niente, beh, poi si comincia solo al nostro via, al mio via, quando si nel corso della mattinata dalle 8 alle 10:30, ma no, alle 10:30 è già troppo tardi, facciamo un conto prima che finisca la trasmissione, magari posso dare il via proprio un attimo prima, così vi ascoltate tutta la trasmissione. Ma intanto non è molto difficile ascoltarci, perché se non siete in giro con la radiolina o se non siete in macchina, potete anche sentirci tranquillamente, non soltanto tramite le nostre frequenze solite, no? 97.7, 103.1, 103.6 MHz, poi ci sono i 1170 kHz e poi ancora siamo in DAB, poi sul nostro sito, in internet, basta pigiare Radio Capodistria, esce la nostra diretta, anche pigiate sulla freccetta e siamo là, senza scrivere chi siete, cosa volete. Centofiori, com'era quella battuta di non ci resta che piangere, penso, no? Comunque sì, è molto facile entrare nel nostro sito, non ci vuole proprio niente, ecco, scrivete Radio Capodistria in internet e vedrete, tutto molto facile e semplice. E sono già le 8:05, ho parlato troppo, quindi adesso mettiamo, invece di mettere la prima canzone, mettiamo l'ultima canzone, quella di Biagio Antonacci e Giulia.

Oui, questa, non chissà come si dice in francese questa radio Capodistria. Farebbe, sì, sarebbe un bel accento francese, così. E il francese fa sempre un po' di così sensualità, no? Comunque 8:11 e ci saranno anche degli ospiti. E parlando prima del concerto di Tom Odell all'Arena di Pola, e diamo in palio questi due biglietti, no, col nostro gioco. E un altro bel concerto che sono stata a sentire è stato quello di Albano a Pola, però al Teatro Romano, altro bel luogo. È stato, ecco, una bella serata emozionante, e ne parleremo appunto alle 9:00. Tutta la mezz'ora verrà dedicata appunto al concerto di Albano a Pola. Sentirete anche un po' delle dichiarazioni che ha fatto prima del concerto. C'è stata la conferenza stampa, ci siamo stati, è stato un bel incontro, ecco, quello con Albano, è molto disponibile, è stato gentilissimo. Poi c'è stato anche suo figlio, che a un certo punto è arrivato, ecco, anche che però per motivi di tempo non riesco, non sono riuscita a introdurre in questo riassunto del concerto, ma comunque lo troverete tutta diciamo l'intervista, quasi tutto, per lo troverete anche in internet sulla nostra pagina in internet. Poi ecco, tutte le emozioni del concerto, non soltanto sentiremo la voce di Albano, che cosa ci ha detto e raccontato, molte sono le esperienze sue musicali e non soltanto, ecco. E poi sentiremo anche il pubblico, gli organizzatori, ma poi non saremo non parleremo soltanto di musica, di concerti, ma ci sarà anche con noi l'architetta del paesaggio Romana Cacic di Pirano, dell'istituto Abacum, che insieme alla comunità degli italiani e la comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano, il 15 di agosto, sabato, ha preparato, anzi l'ho vista stamattina in bicicletta che passava per strada a Strugnano, sicuramente va a farsi un giretto per appunto preparare questa gita di sabato 15 agosto a Strugnano, ma ce ne parlerà appunto. Siamo già il 15, fra poco, vi prepariamo in anticipo, qualche giorno in anticipo, così magari lo sapete, vi prenotate per andare in gita in bicicletta, oppure magari qualcuno può venire a piedi, ma tutte le informazioni ce le darà lei, Romana, e la sentiremo intorno alle 9:40. E quindi poi niente, si va avanti con la musica. Ah sì, che bello. Talk to you.

Ecco, ci voleva una canzone così frizzante di questo duo olandese, se non mi sbaglio. Sì, Talk to You è il brano, e loro sono gli Another con 54 si chiama lui, che si è occupato della voce, della chitarra. Bene, bene, bene, elettrodisco, ci voleva anche un po' di questo, ce n'è per tutti i gusti qua su Radio Capodistria per quanto riguarda la musica. E niente, volevo dirvi anche così, sfogliando le varie notizie in internet, che non si sa mai cosa si può trovare su di una barca, no? Su di una barca abbandonata alla deriva. E magari immaginatevi adesso di trovare una barca abbandonata su una spiaggia, oppure non so, su una riva. Magari state passeggiando su una riva, che ne so, di Tacoma, in una cittadina nello stato di Washington. E va bene, e cosa potete trovare dentro una casa galleggiante? Diciamo una barca che è diventata una casa galleggiante. Non 44 gatti in fila per 6 con il resto di 2, non so come. Allora, 50 gatti. 50 gatti e li hanno trovati appunto al largo, cioè una barca al largo di Owen Beach, appunto, negli Stati Uniti. E alcuni cittadini di Tacoma avevano segnalato questa imbarcazione il 6 di agosto alla polizia, ma poi gli agenti sono arrivati, entrano nella barca e cosa ci trovano? 50 gatti, ma ve lo immaginate, no? È una cosa da disegnare, cioè è una storia che ha dell'affascinante, del mistero, ecco, perché tra l'altro in mare, immagino, cioè forse in secca, chi lo sa, no? Bisognerebbe, bisogna essere là per descrivere un po' la situazione e la scena. E vabbè, loro sono entrati, non si sono accorti subito perché i gatti si sono nascosti, ma non si può proprio nascondere 50 gatti in una barca, no? Ce ne saranno ancora di più forse. Intanto sono stati soccorsi questi 50 gatti, c'è chi era denutrito, chi aveva le pulci, insomma un po' di tutto, però è una scena da disegnare, secondo me, no? Ecco, prendete magari un foglio, le matite, provate a immaginare questi gatti, una barca alla deriva, e ci mettete dentro, sopra, dove volete i gatti, cominciate a fare una storia, perché non sanno da dove possono essere arrivati questi gatti, forse si sono tutti trovati là, si sono riprodotti man mano che passavano gli anni, qualcuno li portava magari da mangiare, devono ancora scoprire che il proprietario, chi magari nutriva questi gatti, non so se si mettessero a pescare, ecco, magari vanno a fare una nuotatina. Chi lo sa, gatti da barca. Comunque succedono delle cose apparentemente strane nel mondo. Ecco, tante cose curiose, notizie così che ti fanno immaginare. Magari chi lo sa, chissà da dove veniva la barca, da chissà che spazio e tempo, e quei gatti magari, ma chissà, ecco, potete farci una bella storia partendo proprio così, da un disegno dove c'è una barca a vela, magari poi vedete voi che fare, comunque una storia vera. E allora salutiamo intanto tutti i gatti all'ascolto. Vi vedo, loro fanno finta di non sentire, però avete visto come hanno subito alzato le orecchie quando si parlava di loro. Comunque andiamo avanti con un'altra bella canzone, sì, vivace, ecco, Boogie is in my soul dei Chaka Khan e Snoop Dogg.

0: Show'em.
1: This boogie's in my soul, this boogie's in my soul.
2: 7 volte 7, sì, dai, così a bruciapelo, è facile, facile, 7 per 7, dai, così cominciamo a fare un po' di esercizi, perché so che manca un po' per tornare a scuola, ma non soltanto per chi deve tornare a scuola e sapere già le tabelline, eccetera, ripetere un po', no? Perché si perdono durante gli anni, durante le ore belle d'estate. E niente, vi do anche altri numeri: 0038651 69 1274, il nostro numero per chi volesse contattarci, non solo per giocare con noi, perché abbiamo in palio i biglietti per il concerto di Tom Odell a Pola, l'arena di Pola, il 23 di agosto, ma anche per salutarci. Sì, ecco, un saluto fa sempre bene. Comunque, abbiamo messo qualcosa di romantico questa mattina? Niente. Ah, sono le 8:26 per chi ci ascoltasse in diretta adesso, no? Però noi salutiamo pure quelli che ci stanno ascoltando e saremo in replica, e saranno le 3:26 grosso modo, ecco. Così, un buon mattino a tutti, a tutti quanti, perché le 3, 3 comunque comincia l'alba, eccetera eccetera, almeno. Niente, si parla d'amore, non parleremo d'amore noi, ma facciamo cantare Saif.

0: vivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Forse non contento di aver cantato e mitizzato Roma e la sua esistenza romana sotto ogni possibile punto di vista, Achille Lauro si sposta a Los Angeles con La città degli angeli.

sì, good old days, i bei giorni passati di Chris De Sarandi. No, guardavo in rete, vedendo che lui prima faceva l'artista da strada, no? Lui adesso, lui è un artista britannico, un cantautore britannico, però adesso ha sede a Berlino, scrivono qua, e chissà se fa ancora l'artista di strada, ma chi lo sa. Ecco, con questa canzone insomma avrà fatto un bel successo. Qua scrivono a giugno, dal 26 giugno in radio questo pezzo, e già insomma erano oltre 350 milioni di stream e 2,2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Beh, è un articolo di giugno, e quindi vabbè, è del 22 di giugno. Aveva già fatto una canzone prima, ma adesso parlando di musicisti, parlando di stelle cadenti, di albe, di tramonti, di spensieratezza, ecco, magari la spensieratezza. Intanto sì, non devo dimenticarmi di dare i numeri, e vi do i numeri nel caso vorreste partecipare al gioco, ovvero vincere i biglietti per il concerto di Tom Odell a Pola all'Arena. 0038651691274, potete scriverci al mio via quando darò il via al gioco, anche su WhatsApp, non soltanto tramite messaggio di telefonia, ecco, normale, come la vogliamo chiamare, ma anche su WhatsApp, e ovunque voi siate, così noi vi contattiamo. Magari sì, se volete dirci anche qualcosina, perché di no, ecco. E Tom Odell, questo cantante, un cantautore britannico invece, che è giovanissimo, lui è del 1990, come Davorin. Ormai l'abbiamo saputo, l'abbiamo conosciuto man mano in questi anni, è che i nostri fonici sono tutti molto giovani, no? Più giovani di noi, allora si fa un po' di ci si confonde ogni tanto, no? E le date non sappiamo bene di che segno sono, ma comunque sì, più o meno adesso sappiamo chi è il più giovane fra di loro e chi è il più anziano. A proposito, sì, sai, salutiamo anche Iadranco, che fra un po' va in pensione. Ecco, sono felice per lui, il nostro fonico, però sì, mi manca. Chi ci fa fare le cantate nei corridoi? Non so, voi Davorin, voi cantate insieme a Iadranco, a te piace cantare, lo so che canti in una clappa, non fare il timido. Ci deve avere anche una bella voce, perché Davorin ha una bella voce rock, però non vuole parlare, non vuole farsi sentire, perché è una di quelle voci tipo alla Mario Biondi, no? Mi cadete in svenimento se lo sentite. Vabbè, allora, comunque stavamo dicendo, poi ci vediamo con Iadranco, sono gli ultimi giorni che lui è qua in radio, e quindi lo salutiamo, poi va a farsi le sue ferie e poi in bicicletta. Comunque, stavo dicendo, così mi è venuta in mente questa cosa, ma stavo parlando appunto del concerto che si terrà all'Arena di Pola di Tom Odell, che durante la mattinata vi daremo in palio, cioè daremo in regalo questi due biglietti. Il primo che ci contatterà al nostro numero, e il numero lo trovate pure sulla pagina, ma solo quando vi do il via, alla pagina in internet, alla nostra pagina Facebook Radio Capodistria Musica. Stavo dicendo anche che ci sono anche altri concerti qua in giro. Adesso ho schiacciato la pagina, però mi si è incastrata, ma volevo dirvi che c'è sia Marco
Hatlak, che è un bravissimo fisarmonicista sloveno, il 15 agosto lo trovate a Tignano, ovvero Antignano, qua presso fra Rabuiese, Ospo e Decani, quindi qua vicino a Capodistria. Ci vogliono dei chilometri per raggiungere questo bel posto. Tra l'altro noi là abbiamo un trasmettitore, sì. Ecco, mi ha suggerito Davros, sì, perché adesso c'è su due piedi un'antenna, sai, noi il trasmettitore di sia di Radio Capodistria che di Radio Copper, insomma, per questa zona. E poi sì, stavo dicendo che all'alba ci sarà questo concerto il 15 di agosto a Antignano, Tignan, qua nei pressi di Capodistria, con Marco Hatlak alla fisarmonica, ma non solo, anche ci sarà il gong, quindi ci sarà alle 5:30, una bella mattinata, o si arriva a piedi o in bici, ovviamente parcheggiate da qualche parte, perché si aspetta un bel po' di pubblico, ecco, che bello, anche se alle 5:30 del mattino, sinceramente, no? Ma però l'atmosfera che c'è, no? Poi la vista magari, va bene. E non soltanto lui il 15 di agosto, ma a Capodistria ci sarà anche Angelica Zacchigna, che conosciamo, è stata molte volte qua a Radio Capodistria, non solo, la trasmettiamo volentieri, un'artista, una cantante, cantautrice originaria istriana e vive a Trieste. Adesso noi ce l'ascoltiamo, però sappiate che lei è in concerto a Capodistria la sera del 15 agosto, proprio a Capodistria. Adesso noi ci ascoltiamo invece la canzone, la sua canzone, Hard Day in May.

Angelica Zacchigna, che sarà proprio il 15 di agosto in Piazza Tito, Piazza del Duomo, qua a Capodistria, alle 21. Serate musicali estive in piazza, sotto le stelle. Sono delle melodie, appunto. Altri concerti ancora ci sono stati e ci saranno sempre qua a Capodistria. Questo di Angelica, che è una cantautrice, interprete appunto italo-croata, e si è laureata col massimo dei voti in canto jazz presso il Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste e ha perfezionato la propria formazione artistica partecipando a numerosi seminari, corsi di perfezionamento e studiando privatamente. Vi ricordo che tra l'altro l'entrata è libera, sto leggendo tutte queste informazioni sulla pagina visitcooper.si. Quindi sì, oltre che a essere una musicista, cantautrice, ha studiato canto, danza, recitazione e tra l'altro è stata Miss Croazia, che è proprio una bella giovane donna, ecco, che è stata anche a trovarci parecchie volte qua, l'abbiamo ospitata anche su Radio Capodistria e potete anche trovarla appunto fra le nostre diciamo, fra i concerti che abbiamo trasmesso, anche nelle interviste ad Angelica Zacchigna. Poi ha pubblicato anche un album proprio l'anno scorso, il 7 giugno, che comprende 11 brani originali in cui si intrecciano influenze jazz, pop, disco ed elettronica. L'album descrive un percorso personale, artistico ed esplora la vulnerabilità, la resilienza e la costante ricerca della luce. E poi ha pubblicato il suo primo singolo italiano, Mai Più, che ha presentato anche al prestigioso festival sloveno Melodie Moria in Sonza, ovvero le melodie del mare e del sole a Porto Rose l'anno scorso. E tanto l'abbiamo sentita e andiamo avanti. Sì, andiamo avanti con Queen of Chinatown e dopo ci sentiamo appunto delle impressioni del concerto di Albano a Pola, che c'è stato proprio questa domenica 9 di agosto, ci sono stata, quindi l'abbiamo anche incontrato e lo sentiremo.

0: La forza vitale, la potenza della voce di Albano ha fatto emozionare e cantare per più di 2 ore un gremito teatro romano di Pola. Domenica sera, 9 agosto, con un concerto dal titolo Una notte italiana, con canzoni del repertorio del cantautore italiano, ma anche con altri brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Il concerto è stato organizzato dall'Unione Italiana, dalla Comunità degli Italiani di Pola e dall'Art Hill Project and Management di Zagabria, in collaborazione con altri sponsor. Per molti è stata un'emozionante, per alcuni indimenticabile, calda notte italiana a Pola, che si è conclusa con felicità. Per alcuni il volume era alto, come succede spesso ai concerti di questo tipo. Nel prezioso abbraccio del teatro romano, come viene definito piccolo teatro romano, o ancora come viene nominato nei segnali turistici e di territorio, teatro romano minore. Hanno preso posto 500 connazionali delle varie comunità degli italiani dell'Istria e del Quarnero, che avevano ricevuto in omaggio il biglietto dall'Unione Italiana per assistere al concerto, ma per la maggior parte i posti erano occupati da un pubblico pagante proveniente non solo da Pola ma anche da diverse parti dell'Istria e ancora da più in là. Per sentire un artista che con i suoi 83 anni sprigiona ancora dalla voce, dal suo essere, una grande energia vitale e che ci dice che cantare è un atto d'amore.
1: Felicità.

Albano nasce il 20 maggio del 1943 da una coppia di agricoltori a Cellino San Marco, nella provincia di Brindisi, in Puglia, da dove parte a 16 anni con una grande voglia di cantare che lo porta a cercare fortuna a Milano, dove si è arrangiato facendo vari mestieri, tra i quali il cameriere, lavorando in una fabbrica. Durante il concerto, infatti, prima di ogni canzone, nel presentarla ci ha raccontato degli scorci di vita. Il cantautore ha spiccato il volo con la canzone Nel blu, dipinto di blu, un omaggio a Domenico Modugno, che proprio come lui era migrato come rondine da un paesino della Puglia per arrivare a vincere Sanremo nel 1958 con una delle canzoni più belle della musica italiana e non solo, probabilmente una delle più conosciute al mondo. Sono seguiti altri suoi brani famosi, quali Ci sarà, canzone che aveva fatto vincere nel 1984 il Festival di Sanremo ad Albano e Romina Power.

seguita da Nostalgia Canaglia e altri suoi successi quali Libertà, Nel Sole, la canzone che nel 1967 lo aveva reso famoso, per proseguire poi con Charazan, per finire con Felicità. E ha cantato non solo suoi brani, suoi successi, ma anche altre canzoni della musica italiana, fra cui pure Il Va Pensiero di Giuseppe Verdi, Funiculi Funiculà e Dal Padrino Parla Più Piano. Più di 20 canzoni e ognuna presentata da Albano con dei ricordi, esperienze di tutti questi anni di carriera e di vita, dimostrando anche affetto e riconoscenza verso le persone che avevano creduto in quel ragazzo dalle origini contadine, partito da Cellino San Marco per arrivare a Milano con tanta voglia di cantare. Aveva creduto in lui infatti Celentano, al quale ha dedicato Azzurro. Ha reso omaggio pure a Lucio Dalla, cantautore geniale, come lo ha definito il cantante pugliese, ed è forse con Caruso che il pubblico del Piccolo Teatro Romano si è emozionato di più. L'artista ha anche fatto un elogio alla donna e ha anche trattato il delicato tema del femminicidio, dedicando a tutte le donne la canzone Amanda è libera, scritta e portata al Festival di Sanremo nel 2011, per ricordare la tragedia di una giovane donna arrivata dall'Africa con le sue speranze per una vita migliore e invece finita tra le mani di uomini senza coscienza.

ingenuità. Prima di cantare I cigni di Balacà, canzone che cantava nel 1987 insieme a Romina, ci ha raccontato anche della vicenda con Michael Jackson per il presunto plagio di questa canzone da parte del re del pop, che aveva pubblicato una molto simile, Will You Be There, nel 1991.

ci ha raccontato che suo figlio Yari gli aveva detto: «Ma tu hai dato una canzone a Michael Jackson?» Ma Albano non gliel'aveva data e infatti poi il cantante l'aveva denunciato a Michael Jackson per plagio. C'è stata tutta una vicenda appunto legale durata per anni che, stando alle notizie che ho trovato in vari articoli in rete, si è semplicemente conclusa, essendo i brani a loro volta ispirati a canzoni precedenti del repertorio tradizionale blues e popolare. Albano comunque ha parlato del grande Michael Jackson con stima e affetto, guardando verso il cielo e chiamandolo Michele, e ha detto che alla fine si erano messi d'accordo di fare un concerto di beneficenza insieme per bambini all'Arena di Verona, che poi non è stato realizzato.

0: Ad accompagnarlo in questo viaggio musicale c'era la sua band di 7 musicisti, il pianista alle tastiere, la chitarra elettrica, il basso, la batteria, 2 coriste, una violinista. L'ospite della serata è stata la violoncellista croata Anna Ruckner, che con impeto ha interpretato 2 brani con Albano, l'Ave Maria di Bach Gounod e Come un bel sogno. Un altro ospite speciale è stato il figlio di Albano e Romina Power, Jari Carrisi, che ha interpretato l'Alleluia di Leonard Cohen, seguito da un altro brano sempre in inglese, poi ha cantato insieme a suo papà 13 storie d'oggi.
1: Il 13 dicembre, Santa Lucia.
0: Alla fine del concerto c'è stato un appagante applauso del pubblico e Albano ci ha salutati calorosamente, e ci sono stati anche i saluti e gli omaggi degli organizzatori, la presidentessa della comunità degli italiani di Pola Tamara Brusic e il presidente dell'Unione Italiana Marin Corva. Ma ora vi faccio anche sentire cosa ci ha detto Albano, che abbiamo avuto il piacere di incontrare prima del concerto alla conferenza stampa, durante la quale ha risposto con molta disponibilità a tutte le nostre domande.

0: Tanti saluti dalla nostra radio, Radio Capodistria, e complimenti per la sua o la tua carriera. Visto che siamo a Pola, che è la città natale di Sergio Endrigo, volevo sapere se l'aveva o l'avevi incontrato qualche volta.
1: Sì, nel 67, poi nel 68 tutti dicevano vince Albano, invece chi ha vinto? Sergio Endrigo. Bel pezzo, molto italiano, molto, è in compagnia del O Rei do Brasil.
0: Ah, che bello.
1: Roberto Carlos.
0: E poi vi siete incontrati altre volte?
1: Sì, sì, durante l'arco degli anni, poi di tanto in tanto, le trasmissioni dove chiamavano lui, chiamavano me, ci incontravamo. Sempre molto simpatico, molto distinto, molto, molto istriano, ecco.
0: E la voce, per mantenere la voce?
1: Canta ogni giorno, canta che ti passa, ogni giorno. E vedi, la voce resta, la malinconia ti passa.
0: Ecco, che bella forza vitale che hai. E quando canti, cosa senti?
1: Sento esattamente quello che sto cantando, ma proprio completamente. È come tuffarsi in un mare che ben conosco, ma che non conosco mai fino in fondo, perché ogni sera è un mare diverso.
0: Grazie, grazie, e buona vita ancora. Grazie.
1: Anche a voi.
0: Albano è già stato diverse volte dalle nostre parti, è di casa in Istria, Croazia e Slovenia, ma sentiamo cosa ci ha detto.
1: E adesso faccio anche il nonno a Zagabria, c'ho mia figlia che ha 3 nipotini e quindi una volta al mese sto 2-3 giorni e poi scappo.
0: La nostra collega di TV Capodistria, Claudia Raspoli, ci ha domandato quali sono i valori, i pilastri della sua musica.
1: Ma io canto chi sono e sono quello che canto, semplicemente questo. Vivo, ho delle esperienze fantastiche, ho degli incontri fantastici e tutto questo, grazie a Dio, riesco ancora a trasportarlo in musica. Ma non faccio solo le cose che canto o che scrivo io, faccio anche altri brani. Mi piace le avventure del classico e ho fatto tanto e con dei successi pazzeschi. Iniziai addirittura nel 1968 con Mattinata a fare il mio ingresso nel mondo del classico, che ho sempre amato. Poi in Austria anni fa mi chiesero di fare concerto classico con la Sinfonica di Monaco di Baviera e con un arrangiatore fan, e lì fece un altro boom di quelli enormi, cantando Tchaikovsky, Giuseppe Verdi, cantando Puccini, ed è stata anche quella un'esperienza che ti arricchisce, sono esperienze che arricchiscono. Quello correva il tempo in cui con Romina era finito il duo e io dovevo iniziare da solista. Mi capitò quell'anno lì un brano fantastico che era E la mia vita e in più concerto classico. E lì ci sparai, c'era rabbia dentro, c'era tutto un insieme di emozioni che ho immesso in quel tipo di musica e rimasero tutti sbalorditi perché erano abituati a quello lì che cantava Felicità, fantastica canzone, ci sarà, cioè un po' sul morbido, no? Popolare morbido. Cantando Tchaikovsky, cantando Puccini, cantando, è stato abbastanza duro, però vincendo la scommessa.

0: Sentiamo cosa ha risposto Albano durante la conferenza stampa ad un collega che gli aveva domandato come si trovava con la violoncellista Anna Ruckner.
1: È fantastica, e sembra di conoscere chissà da quanti anni. È stato veramente un bel rapporto.
2: Non è la prima volta che siete insieme?
1: No, questa è la seconda volta. Il primo di aprile, e non è uno scherzo, è stato a Zagabria ed è stato un successo enorme. Sold out anche là.
2: Ripetiamo stasera.
1: Guai, anche meglio.
0: La nostra collega Claudia Raspolic gli ha chiesto se si ricordava di aver partecipato a trasmissioni di TV Capodistria.
1: Io venivo quando mi chiamavano qui a Capodistria, ma non solo, bisogna dire che in Italia noi dipendevamo da tre importanti radio: Radio Luxembourg, Monte Carlo e Radio Capodistria. Più che Rai, più, ma veramente era un inseguire una meta, un simbolo. Ed era bello, sono venuto parecchie volte qua e mi è piaciuto ritornare. Poi c'è anche Porto Rosso, non dimenticare, sì. C'erano tutti quella serie di casinò e ho cantato un sacco di volte anche lì, insomma. Il rapporto è stato bello, intenso e interessante anche, soprattutto. Trasmettete musica, quella che voi conoscete, e siete come i medici che stanno dando pillole di saggezza e di salute ai pazienti. Noi siamo dei pazienti in attesa della buona musica per vivere meglio.

0: La giornalista Luisa Sorbone gli ha chiesto, dicendo che lui incontra spesso generazioni o seconde generazioni di italiani o comunque un pubblico internazionale, che cosa si aspetta secondo lui il pubblico dalla musica italiana.
1: La musica, lasciatecelo dire, il campo più sperimentale, più interessante, più creativo è stato in Italia. E quindi io, che sono italiano del sud ma italiano, ho abbracciato in pieno questa energia, questa medicina che ti fa veramente vivere meglio. Io da ragazzino, mio padre mi portava in campagna, poi frequentavo fino alle seconde magistrale, ma quando mi mettevo a cantare stavo in un'altra dimensione. E grazie a Dio ci stavano anche quelli che stavano al mio fianco. Ero forte di questa realtà, decise a un certo momento che dovevo fare il cantante. L'ho fatto e sono arrivato a Pola a doverlo raccontare ancora una volta, e non mi dispiace.

0: Prima del concerto abbiamo avuto il piacere di sentire pure gli organizzatori dell'evento. Sentiamo Tamara Brusic, presidentessa della comunità degli italiani di Pola.
1: Benvenuti a Pola e benvenuti anche a tutto il pubblico che ci seguirà questa sera. Siamo strafelici di avere un personaggio così importante come Albano, una notte italiana. La comunità è attaccata in realtà al piccolo teatro romano e quale occasione migliore per offrire un concerto come questo ai nostri connazionali. Dunque insieme a Unione Italiana, all'agenzia Art Hill di Zagabria, dove già Albano ha avuto un importante concerto poco tempo fa, abbiamo deciso di riproporlo anche a Pola, rallegrando così i nostri soci connazionali. Penso che sia importante avere un assaggio della musica italiana vera qui a Pola e che possa anche accogliere un luogo così, può accogliere anche tantissime altre persone. Dunque è nostra intenzione, in teoria ma anche in pratica, continuare con questa buona prassi assieme a Unione Italiana, assieme ad Art Hill, e offrire magari ogni estate uno o anche due concerti di artisti importanti italiani. E sono arrivati ieri sera tardi, stamattina hanno visto Verudella, hanno visto La Comunità, dove dopo avremo modo di fare due chiacchiere anche con Albano, e ci rallegra il fatto che si sia trovato subito benissimo a Pola. E quello che per noi connazionali è importante, che lui sappia dove è arrivato e ha detto: questa è una terra italiana, questa è una terra bellissima. Vediamo come riusciamo ad organizzarci, dipende quando finiremo questa sera, però sì, decisamente abbiamo intenzione di fargli vedere un po' di Pola.
2: E anche dove è nato Endrigo?
1: Di Endrigo parleremo sicuramente questa sera e avremo modo di parlare anche di collaborazioni future, dove chissà, forse riuscirà anche a mettere in scena qualche canzone del nostro Sergio.
0: Ora sentiamo la dichiarazione di Marin Corva, presidente dell'Unione Italiana, nonché deputato al seggio specifico della Comunità Nazionale Italiana al Parlamento di Zagabria.
3: È già un po' di tempo che in realtà stavo riflettendo di trovare l'occasione per coorganizzare un evento del genere con qualcuno. Per fortuna abbiamo individuato questa agenzia grazie alla Comunità Italiana di Pola, che ci ha permesso di in effetti essere coorganizzatori di, come giustamente ha detto lei, un evento storico per la promozione di quello che è la cultura italiana. Ovviamente qui non abbiamo solo connazionali, ci sono stati anche dei biglietti in vendita e dunque c'è il pubblico veramente più vasto, ed è il senso proprio quello di coorganizzare per permettere ai nostri connazionali, con il sostegno dell'Unione Italiana e della Comunità di Pola, di partecipare gratuitamente a una festa così importante. Siamo tutti cresciuti con le canzoni del maestro Albano, pure noi che siamo un po' così più giovani, però è la musica dei miei nonni, dei miei genitori, e però devo dire che anche la mia generazione l'ho ascoltato anche tanto, e devo dire che anche non è una cosa diciamo solo riguardante la Comunità Nazionale Italiana, perché anche conoscenti che non fanno parte della comunità sanno tutte le canzoni di Albano. Dunque è effettivamente un patrimonio della cultura italiana, della musica italiana, e siamo tanto emozionati per averlo qui stasera a Pola.
0: Sentiamo ciò che ci ha detto Paolo De Marin, presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana.
4: È un evento speciale perché con questo evento Pola respira una notte italiana, e questo è quello che abbiamo voluto dare come messaggio. E poi abbiamo la grande partecipazione di connazionali, più di 500 connazionali partecipanti a questo evento. È un evento, diciamo, che un po' anche promuove lo stile italiano, la canzone italiana e i più grandi cantautori italiani, e per questo per noi è un grande momento, però dobbiamo coltivare ancora di questi momenti e dobbiamo fare in modo che anche in futuro questo teatro, ma anche perché non l'arena, possa ospitare grandi eventi di cantanti italiani che l'Unione Italiana sia partner. Credo che l'Unione Italiana ha le capacità per poter organizzare eventi del genere, però deve anche capire da dove poter usufruire dei mezzi finanziari, quindi non andare a scapito delle progettualità classiche, quelle che sono in realtà il nostro mondo comunitario, le scuole e quant'altro, le università, ma bensì progettualità innovative, ma anche con mezzi aggiuntivi. Quindi da questo punto di vista cercheremo anche di fare un po' da ponte con l'Università Popolare di Trieste per poter usufruire di mezzi finanziari anche al di fuori di quello che è lo spettro che già usiamo. Per il prossimo anno stiamo valutando alcuni grandi, importanti cantanti italiani, ma per questo momento non posso ancora confermare niente perché siamo in trattative.
0: Ed ecco alcune impressioni del pubblico dopo il concerto.
5: Buonasera, sono di Radio Capodistria. Come si chiama? Come ti chiami?
6: Sono Cristina e siamo venuti ad ascoltare Albano questa sera con tutta la famiglia, io, mio fratello, mamma, papà, molte generazioni che lo ascoltano da tanti anni.
5: E di dove sei?
6: Qua da Pola. Abbiamo comprato i ticket da mesi, praticamente quando è venuto l'annuncio che ci sarà il concerto a Pola. Due anni fa siamo state io e mamma a Opatia.
5: Ah sì, Abbazia. Sì.
6: Ad Abbazia, giusto. E quest'anno quando è venuto nella nostra città abbiamo detto guarda, adesso andiamo tutti. Lo sentivo da quando ero bambina, lo ascoltavamo a casa, lo ascoltiamo ancora adesso, perciò non penso che ci fermeremo ad ascoltarlo.
5: Grazie Cristina. Qual è la tua canzone preferita di Albano?
6: È La felicità.
5: La felicità. Ti mancava un po' Romina Power?
6: Sarebbe un duetto perfetto, però va benissimo anche così.
5: Grazie Cristina.
0: Fra il pubblico c'era pure qualcuno venuto da Zagabria per il concerto, per sentire Albano. Mirella con la mamma e il papà. Vi traduco un po' cosa mi hanno detto. Per sentire Albano, Mirella con la mamma e il papà. Vi traduco un po' cosa mi hanno detto e poi sentiamo Mirella e sua mamma.

0: musica operistica, quando sono a casa lo ascolto sempre e lui semplicemente mi mette di buon umore. Mi sento molto bene quando sento le sue canzoni. È fenomenale. Soltanto peccato che non sia rimasto insieme a Romina, in quanto come duetto di cantanti erano fenomenali. «Ma va bene», dice sua figlia, «lui è comunque fenomenale e se facciamo conto degli anni che ha, veramente complimenti».
1: Mirella, scusi te.
2: I Zagreb, di Zagabria.
1: Di Zagabria?
2: Ma Manu.
1: Ma dai, siete došli...
2: Radi koncerta, da, u Pulu. Tako je, došli smo zbog koncerta i bilo je predivno večeras. Mama i tata, naravno, obzirom da su generacije koje slušaju Albana već preko 30 godina, u biti najviše zbog mame smo došli jer mama ga jako voli i slušati njegove pjesme. Meni je najdraža Libertà, mami piano, piano.
3: Meni je ovo bio najljepši koncert koji sam ikad gledala. Gledala sam ih dosta, čak i bolje od opernih. Kući kad sam, uvijek ga slušam, on me jednostavno raspoloži, jako se dobro osjećam kad slušam njegove pjesme, fenomenalan. Šteta što nije ostao sa Rominom, jer su bili u paru kao pjevači, fenomenalni, ali dobro.
2: E sad je on fenomenalan, isto, obzirom na godine, svaka čast.
4: De Galesano, de qua de
1: Po. Di Galesano, sì, sì, ecco, e come le è sembrato questo concerto?
4: Un bellissimo, un bel concerto. E siamo nati con queste sue canzoni, sì.
1: E qual è la sua canzone preferita?
4: È Il Sole, che non ha contato, è Felicità, è Nostalgia, tutte le sue canzoni.
1: Allora è stata emozionante.
4: Sì, emozionante, sì, sì.
1: Grazie, come ha detto che si chiama?
4: Daniela
1: di Galesano.
4: Grazie.
5: Io sono qua da Pola, mi chiamo Alex, è stato eccezionale, una grande potenza vocale, una bellissima serata, proprio forse uno dei più belli concerti della mia vita, una leggenda vivente, no? 82 anni penso, bellissimo.
1: Grazie Alex.
5: Lei. Radio Capodistria.
1: Sì, Radio Capodistria.
5: Bravi ragazzi, siamo amici miei. Bom bom bom bom, tutti poeti noi dei. Io ho sempre ascoltato Radio Capodistria quando ero ragazzino, no? 50 anni fa.
1: Siamo con Sabrina Stenberga, anche musicista di Albona, e ha seguito il concerto insieme alla mamma.
6: La mamma è Natalia.
1: Com'è stato?
6: Benissimo, bellissimo, commovente, allegro e bellissimo, per il cuore, per la mente e per tutto quanto.
1: Grazie per te.
6: È stato veramente bello, sono stata contenta perché sono venuta qua con mia mamma, insieme abbiamo, ho cresciuto assieme ad Albano e sentirlo vicino insieme a lei è stata un'emozione veramente grande. Coltando Azzurro mi sono ricordata il giorno del mio matrimonio.
1: Patrizia di Rovigno,
6: sì.
1: Anche a te piace cantare.
7: Tantissimo, e gliel'ho detto, che sa Miriam, sì, che condito. Mi piace cantare, bravissimo, che faccio, grazie Albano. E il Galligato tantissime generazioni, e cos'è? E quanti anni il Gà? 83? E mia figlia che ha fatto 11, e che ha fatto l'autografo, il che ha fatto la foto, e che ha fatto la foto insieme, che ha cominciato a piangere, la sega emozionata. E questo è una roba bellissima, dai, che emozione, che lega tanti anni, no? Anche per lui penso che avrà fatto piacere di aver ste piccia così, tipo fan.
1: E la canta Felicità?
7: Certo che l'abbiamo cantata tante volte. Ecco, è in comunità, ma tutti in generale, in corriera? Quando ti vado qualche parte in corriera non ti canti Felicità o sarà perché ti amo?
1: Grazie Patrizia e tante belle cantate ancora.
7: Sempre.
1: Ciao.
0: Fra il pubblico al concerto di Albano a Pola c'era pure l'ex marciatore italiano, il fiumano Abdon Pamić, classe 1933, campione olimpionico, mondiale e europeo. Vinse il bronzo nei 50 km marcia alle Olimpiadi di Roma nel 1960, nel 1964 l'oro a Tokyo ed è stato 40 volte campione italiano su varie distanze.
1: Al concerto c'è stato anche il grande atleta Abdon Pamić, che ho il piacere di avere qui. Com'è stato per lei il concerto?
8: Mio, bene, grazie. Il concerto è stato magnifico, bellissimo, entusiasmante.
1: Qual è la sua canzone preferita di Albano?
8: Ma erano tante,

0: allora le è piaciuto il concerto?
1: Sì, sì, molto, moltissimo, veramente. Ma ne valeva la pena, ecco, di perdere una notte.
0: Lei adesso è a Fiume?
1: Sì, adesso sono a Fiume, sì.
0: E va al mare?
1: Tutte le mattine.
0: Grazie ad Abdon Pamic, buona serata.
1: Buona serata anche a lei.

0: Ignazio Canoro a Radio Capodistria, e che rimanga sempre capo, a capo del Capodistria. Ti è piaciuta? A me
1: grazie,
0: sì.
1: Ciao. Era un po' di

Buon vento alle 9.36 del mattino, c'è il sole ed è arrivato anche il nostro fonico Andrei Stupar. Ben ritrovato, benvenuto, ecco un bel saluto. Che bello, no? Questa mattina prima Davorin, adesso Andrei, è già un buon inizio di giornata per quanto mi riguarda, spero anche la vostra sia così, ecco, che vi troviate in bella compagnia. No, stavo guardando qua, siccome ascolteremo Madonna adesso la prossima canzone, guarda un po' quanti anni ha Madonna, siccome so che fra poco compie gli anni, no? Il 16 di agosto, perché lei è nata nel 1958, ha 67 anni, fra un po' ne compie 68, va, ma non potevo crederci, quanto passa presto il tempo, ma per lei insomma sembra di no, ma beh, anche per lei dai, diciamo, ma comunque si mantiene in forma anche ballando, no? Perché questa canzone lo dice bello forte e chiaro. Ma prima di mettere la canzone parleremo anche con, fra poco, verso le 9.40 grosso modo, saremo in diretta al telefono con Romana Kacic, che è architetto del paesaggio o architetta del paesaggio, che ci porterà in gita proprio il 15 di agosto a Strugnano. Ma intanto danziamo. Talk about-

0: Everybody get up and dance, dice Madonna. E chissà se Romana ha già ballato questa mattina. Io l'ho vista in bicicletta questa mattina. Ciao Romana.
1: Ciao.
0: Ci siamo proprio incrociate sulle strisce pedonali a Strugnano. Io andavo al lavoro, tu anche probabilmente stavi sicuramente facendo il tracciato della gita per sabato 15 di agosto. Romana Caci, buongiorno, ben ritrovata.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ecco, stai preparando questa gita del 15 di agosto insieme alla comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano in collaborazione col tuo istituto Abacum. Tu sei architetta o architetto, come si preferisce, del paesaggio e prepari di solito delle belle gite sia a piedi, in bicicletta, come uno riesce. Ecco, vediamo l'appuntamento per questo sabato 15 agosto, dov'è intanto?
1: Allora, ormai quasi tradizionalmente ci si inizia sempre tutto a Pirano, che è il nostro nodo, diciamo, di incontro iniziale mattutino alle ore 7, che non è troppo presto per l'agosto, e per una gita in bici, e a 7 è un quarto. Prendiamo le persone, diciamo, chi è interessato di venire a Porto Rose, la fermata bus al 7:15.
0: Però in bicicletta, non col bus.
1: In bicicletta, sì, infatti, in bicicletta. E 7:30 ci fermiamo, sempre con le bici, anche al fermata di bus di Strugnano. Dopodiché inizia il nostro vero percorso sul paesaggio rurale della vallata di Strugnano, direi. E iniziamo presto, appunto 7:30, andiamo subito a vedere il vigneto e il frutteto di Cacchi di Trani. La famiglia Trani, che è una famiglia che da decenni coltiva questo paesaggio, diremmo così, paesaggio culturale di Vallata di Strugnano, e andiamo presto a vedere uno dei pochi vigneti, se non quasi unico forse, nella Valle di Strugnano. Esatto, che stamattina l'ho visto pieno di grappoli.
0: E pieno di grappoli, come hanno fatto a mantenere i grappoli là con tutti questi uccelli che ci sono?
1: Come ha fatto con un bel appunto, brava, con un bel recinto intanto per proteggerlo dalla selvaggina e da tutti, e anche dagli umani probabilmente, perché insomma lì a fianco percorre la Parenzana, quindi. E invece uccellini, infatti io mentre giravo attorno a questo vigneto ci sentivano dei suoni ogni tanto per spaventarli, appunto, perché altrimenti, come l'anno scorso, dopo tutta la fatica così alla fine di stagione, quando c'è la vendemmia, ti rimane ben poco, insomma.
0: Esatto, neanche arrivi alla vendemmia. Ci mettono dei suoni di rapaci?
1: Sì, domani li sentiremo. Io non so di che cosa siano, ma ogni tanto si sente come, probabilmente sì, mi immagino di sì, io non me ne intendo, ma così, non in un ritmo regolare, irregolare, ogni tanto ci sono questi suoni, esatto.
0: E quindi questo aiuterebbe, no, perché ci sono degli ascoltatori e delle ascoltatrici che probabilmente hanno anche il problema degli uccellini che li mangiano tutti i grappoli di uva, no? Quindi qualcuno ci mette le reti, qualcuno
1: domani
0: lo spaventa passeri non fa paura a nessuno.
1: O Michele o suo papà Marino ci aspetteranno lì e ci spiegheranno se funziona o meno, perché lo so che l'anno scorso avevano poco raccolto e quest'anno ho visto pieno, vedremo, ci racconteranno
0: il trucco,
1: il trucco e appunto come coltivano, cosa coltivano nella valle intanto. Dopodiché, quando finiamo lì, proseguiamo verso Porto Peschereccio, nelle saline, per vivere la vallata, diciamo, dal fondo fino alle saline, per incontrare le vogatrici che arriveranno proprio lì alle 8, e così facciamo incontro anche con loro.
0: Con le vogatrici della Voga Veneta,
1: esatto,
0: di Pirano, che partiranno,
1: esatto,
0: dal Mandracchio, dal porticciolo appunto di Pirano. Ecco, ricordiamo che,
1: esatto,
0: la Voga Veneta
1: però
0: è un gruppo di attività della comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano.
1: Sì. Questo perché dare l'importanza, diciamo, alle vie marine che avevano una volta, adesso non più, per la zona di Strugnano, per tutti i contadini che coltivavano le loro primizie nella vallata di Strugnano. Per loro era fondamentale, per l'economia delle famiglie, a poter vendere queste bontà, e un mercato molto importante era proprio Trieste. E appunto proprio oggi il signor Marino mi diceva che due volte a settimana si caricavano queste grandi barche sul molo, che una volta era più lungo, di Strugnano, un Bragozzi, lì si caricavano di sera per poter avere poi tutto già pronto al mercato di Trieste, e poi la barca tornava vuota di sera indietro, esatto.
0: Che bello!
1: Ecco, quindi questo legame tra i campi di campagna, campi di saline, il mare, i canali, diciamo, che poi come è noto che la costa appunto slovena è fatta di queste vallate, no? E questa è una di tante che ne abbiamo, e lì c'è sempre, quando c'è una valle bisogna sempre cercare formata da chi, da quale percorso, dove c'è, così domani poi cercheremo qual è questo percorso d'acqua.
0: Sì.
1: Che crea la valle di Strugnano. Dopo vedremo anche dei canali di, diciamo, di scolo, che appunto servono per gestire le quantità d'acqua anche quando ce n'è troppa nei campi. E dopo appunto non ci fermiamo tantissimo nelle saline, andiamo saliamo verso la chiesa di Santa Maria della Visione, appunto.
0: Eh sì, perché è una giornata speciale, il 15,
1: speciale,
0: per Strugnano, sì.
1: E lui, ovviamente, anche chi ha la bici, non credo pedalerà in su.
0: No, lo spero bene, cioè voglio dire,
1: spingiamo la bici, almeno che qualcuno viene con quella là, elettrica.
0: Lo facevamo, ecco, quando si era più giovane, si andava correndo con la bicicletta. Ma adesso,
1: tu andavi.
0: Sì, però i tempi saranno 40 anni fa, no? 30, così giù di là. E comunque sì, pian piano, andate piano,
1: sì,
0: perché
1: anche perché così, esatto, osserviamo anche le more adesso, poi vedremo, entriamo dentro in questo filare ormai un po' malmesso di ipocastani che ci fanno entrare, diciamo, nel centro di Strugnano. Sappiamo che Strugnano in realtà non è un villaggio, è un insediamento sparso Strugnano, questo lo sappiamo, no? Che questa è proprio la cosa tipica, che non ha un centro vero e proprio, però sì. Il piazzale davanti la chiesa è un nodo anche quello, no?
0: Sì,
1: come lo è,
0: ecco. Dove si sta bene.
1: Sì, come lo è, esatto. Quindi lì però la bellezza di quel punto, anche del piazzale davanti alla chiesa, sono i ipocastani. Che ormai sono quasi una rarità, no? Porto Rose non li vediamo quasi più perché
0: è vicino alla stazione degli autobus.
1: Esatto, però sono un po' delicatino. Una volta ce n'erano molti di più, e così di vedere un bel gruppo di ipocastani, proprio, diciamo, ormai una rarità, ed è bello. E così parliamo un po' di questo, poi chi desidera può partecipare alla messa.
0: Alle 8:30.
1: Perché è una cosa veramente particolare, diciamo, anche per i non credenti, è proprio bello vivere il momento, perché si svolge fuori, all'aperto, davanti alla chiesa, secondo me è una cosa bellissima. E dopo, quando è tutto finito, andiamo sempre con la bici a vedere questa famiglia Trani, dove ci aspetterà Michele, ed è una casa bellissima con un albero di mora, di gelso. Stupendo. Quindi là Michele prima ci porterà a visitare la sua campagna e ci fa vedere anche un asino.
0: Anche là ci sta l'asino.
1: Bellissimo. Quindi tutti, magari chi viene con una mela in tasca, ecco, o qualche carota. E poi sotto il morer, anche perché verso le 10:30 comincia a fare già un po' calduccio, ci racconterà le storie della famiglia e della sua campagna di Stoniano con una vista spettacolare, direi una delle più belle di Stoniano.
0: Wow.
1: In quest'area di Borgola, no? Perché sappiamo che appunto Stoniano è un insieme di insediamenti sparsi. E noi appunto sabato saremo a uno di questi insediamenti che si chiama Borgola.
0: Chissà, ecco. Come mai Borgola? Sì, perché tu a Stoniano ci sono vari già cos'è Borgola?
1: Esatto.
0: E ce lo diranno, forse chissà.
1: Chissà così.
0: E così scopriremo.
1: No, perché ce ne sono tanti, perché loro hanno questo altri, no? Borghi, Santo Spirito, adesso leggo perché io non è che me le ricordo, Santo Spirito, Baredi, Carbonaro, Dobrava, presso Isola, Dolina, Sangueterra, Ronco, Marzanedo, Borgola e Stanzia, scusate, bellissimo.
0: Ma dai, ma dai. Sì, chissà, e poi si scoprono tante cose appunto parlando con la gente del posto. E tra l'altro, per arrivare alla casa di Michele, magari passate anche a vedere un po' il mare da quel punto in cui c'è la croce.
1: Allora, il mare, ecco, il mare, io pensavo così, il mare, poi dopo che abbiamo finito con Michele, ovviamente portatevi i costumi, se magari è così, o uno va solo a vedere da Santa Croce, perché solo la vista, però ripeto, è caldo, dopo sarà caldo verso mezzogiorno, oppure uno si va a fare un bel tuffo veloce, giusto per rinfrescarsi un po' prima di tornare a Pirano, oppure da dove
0: Sì, che bello, sono bei
1: posti.
0: Io
1: oggi ho fatto stamattina questo giro per la seconda volta, no? Perché
0: sì,
1: così
0: lo posso confermare.
1: La prima volta l'ho fatto fine aprile, però sai, in due o tre mesi può cambiare qualcosa, vado a verificare che non c'è qualche sorpresa, e devo dire che è stato bellissimo. È proprio dopo aver fatto il giro così, insomma, è un paradiso.
0: Esatto, cioè, Stoniano
1: è un paradiso, perché in due ore tu sei in mezzo al vigneto, in mezzo ai cacchi, oliveti, saline, mi sono fatto un tuffo, vedi l'asino, mangi, il signor Marino mi ha offerto un pezzo di anguria coltivata fatta da loro, cioè
0: anche
1: che cosa si vuole di più della vita, con una vista stupenda e qualche ficco in mezzo per terra, qualche moro,
0: stagione,
1: addirittura ho trovato dei peschi per terra così.
0: Come? Che
1: sì, pesco, sì,
0: pesca.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ah, che, ma no, non posso credere, cioè è un paradiso terrestre Strugnano, esatto, veramente, esatto, lo so, è veramente un bellissimo luogo.
1: No, è veramente bello, infatti è protetto per fortuna, perché altrimenti mi immagino insomma
0: sì, bisogna stare attenti delle cose preziose, del verde che abbiamo. E allora, per maggiori informazioni, anche per prenotazioni a questa gita, siete invitati a contattare la segreteria della comunità degli italiani di Pirano, ecco, segreteria@comunitapirano.com, perché i posti, il numero dei posti è limitato, ma comunque si può venire non soltanto in bici, magari vi trovate anche alla stazione degli autobus di Strugnano, per chi non riuscisse a venire in bici o pedalare.
1: Esatto, poi ci si organizza, esatto, magari qualcuno vuole venire solo l'ultima parte, quindi viene dopo alla messa o dopo la messa, poi viene a piedi fino su, insomma.
0: Che bel posto, che bella zona. Allora, buona,
1: spettacolare.
0: Buona passeggiata, Romana, e grazie intanto per questa passeggiata radiofonica, ci ha fatto proprio bene, ci ha fatto respirare l'aria di Strugnano con la sua salsedine e non solo. Ciao Romana, grazie.
1: Ciao, buona pedalata.
0: Dove ti trovi ora?
1: Adesso sono già a Pirano.
0: Ah sì, certo, hai fatto un bel giro. Va bene, allora, grazie, ciao, buon tuffo, ciao.
1: Grazie, ciao.

0: settimana.
1: Nuovo singolo dei Train e anche la title track del loro 12° album, che vuole fare omaggio ai loro inizi, i loro ricordi e la loro città, San Francisco, con il nome di uno storico pub dove la band è praticamente cresciuta, il Mad Dog in the Fog.

Eccoci, eccoci, siamo sempre noi, quelli di Calle degli Orti Grandi, ci terremo compagnia fin le 10.30, intanto magari si può giocare anche nel mentre, perché abbiamo in palio per voi due biglietti per andare al concerto di Tom Odell a Pola, all'Arena di Pola. Il concerto sarà il 23 di agosto e quindi sì, noi vi regaliamo volentieri questi due biglietti e potete partecipare al gioco, contattarci al numero... soltanto quando vi darò il via, comunque, allo 00386 51 69 12 74, anche su WhatsApp potete scriverci. E comunque il numero lo trovate anche sulla nostra pagina Facebook di Radio Capodistria Musica, e 00386 51 69 12 74 alla prima o al primo che ci scriverà mentre darò il via per il gioco in questa ultima mezz'ora, e regaleremo volentieri i biglietti. Comunque è passato un po' di tempo, no? È passato un anno e immancabilmente ogni anno c'è un annuncio che non ci sfugge. È da tanto che non vi parlo di gatti, da stamattina dalle 8 credo, però era un po' di tempo che non nominavo i gatti, no? Fra le notizie eccetera. Stavolta oggi tutto a base di gatto, musica e bei paesaggi. Comunque si cercano gattari su un'isola greca come ogni anno. Vitto e alloggio gratis nell'offerta, che fa sognare, scrivono qua in uno dei siti dove ho trovato questo bel annuncio su siviaggia.it. quindi se avete voglia di partecipare, guardate che c'è anche il loro sito Siros Cats, ovvero Siros Cats, no? Un'organizzazione no profit che da anni si occupa dei gatti randagi e recuperati dell'isola di Siros nelle Cicladi in Grecia. Ma che meraviglia! Poi ci sono anche le foto, così è troppo bello, sarebbe il mestiere ideale se lo viene a scoprire mio figlio, ma bisogna essere maggiorenni, quindi 18 anni compiuti, altrimenti niente. Ecco, qualcuno si era già fatto magari dei sogni. E in cambio di qualche ora di lavoro al giorno, questo rifugio per gatti, questa organizzazione offre vitto, alloggio e utenze gratuite a chi è disposto a trasferirsi per un periodo prolungato. Non una vacanza, non un lavoretto estivo, un'esperienza pensata per chi vuole vivere la Grecia da dentro, tra ciotole, coccole ai cuccioli e giornate scandite dal ritmo dell'isola. Beh, come funziona l'offerta? Siros Cats porta avanti da tempo un programma di sterilizzazione per tenere sotto controllo la popolazione felina dell'isola, insieme a cure veterinarie, somministrazione di farmaci, assistenza a lungo termine per gli animali che non potrebbero sopravvivere da soli per strada. Un piccolo team fisso però non basta. L'organizzazione si affida a volontari che si alternano nel tempo per garantire continuità alla cura quotidiana. Ah, Andrei, prima mi dicevi che porti i bimbi al rifugio di San Antonio, qua vicino a Sveti Anton, vicino a Capodistria, perché è possibile anche portare i cani a fare delle passeggiate. Anche la mia amica di Pola mi diceva che a Pola anche va a prendere a passare con il bambino e vanno a portare a passeggio anche il cane. Fa sempre piacere, no? Ai cani, ai gatti, una carezza, una bella passeggiata. Quindi anche dalle nostre parti si può partecipare attivamente, appunto, soltanto anche portandoli a passeggio. Ecco, rivolgetevi ai canili, ai gattili e troverete sicuramente qualcuno che vi dirà ben volentieri di partecipare all'attività. Ecco, per portare fuori una bella passeggiata ci vuole, specialmente per i cani, no? Quindi, in cambio dell'impegno, stavamo dicendo, i volontari ricevono una camera privata in un alloggio condiviso
con chi? Con i gatti, no? Una colazione inclusa, addirittura utenze coperte, elettricità, acqua, wifi e la possibilità di vivere sull'isola senza pagare l'affitto. Una pacchia, un paradiso. Il soggiorno minimo richiesto è di un mese. Il tempo necessario per entrare nel ritmo del lavoro. Le giornate tipo prevedono circa 5 ore di attività, 5 giorni a settimana, soprattutto al mattino, no? Perché sappiamo che i gatti già al mattino cominciano a pretendere la loro ciotola, insomma. Beh, bisogna anche pulire le aree comuni, socializzare con i cuccioli o i gatti più diffidenti, somministrare farmaci, aia. E là comincia la cosa, insomma, che è un po' più difficile. Dare una mano nelle visite veterinarie, occuparsi del giardino e accogliere i visitatori. Ecco, non serve esperienza pregressa con gli animali, scrivono ancora qua su questo articolo trovato in rete, siviaggia.it, ma costanza, il lavoro è fisico, a volte richiede persone indipendenti e a proprio agio nella vita comunitaria. E i volontari sotto i 25 vengono raramente accettati. Ma va, mentre chi lavora da remoto può partecipare se riesce a conciliare i turni fissi con la propria attività. Ah, quindi gli under 25 non vengono neanche calcolati. Bambini e animali domestici non sono ammessi e chi arriva da fuori l'Europa deve rispettare i limiti di soggiorno Schengen, ovvero 90 giorni su 180. Le domande per il 2027 apriranno a settembre 2026 e chi è interessato può tenere d'occhio il sito di Siros con la Y, Cats, scritto così, Cats, no, Cats. Va bene, quindi è una bellissima isola quella di Siros, non ci sono mai stata, ma probabilmente dalle foto vedo che si sta benissimo, pronta ad accogliere questi nuovi volontari per i gatti. E che bello, c'è anche un centro storico, i vicoli pedonali, i mercati localini, palme, caffè. Beh, è proprio bello. Allora, comunque, datevi da fare. So già che starete già scrivendo, vedendo un po' di che si tratta qualcuno di voi, perché magari qualcuno, i gatti non piacciono a qualcuno, qualcuno è allergico, ma è difficile che piacciono i gatti. Adesso ci ascoltiamo, David Bowie forse, ma perché no? Hai avuto una buonissima idea, Andrei. Ma buonissima, sono le 10:11, perciò è ora di ascoltare. È da un po' che non ascoltiamo al mattino, forse. Bravissimo, Andrei.

con un accenno anche a Also sprach Zarathustra di Richard Strauss alla fine, no? Questa Life on Mars che hai scelto, Andrei Stu, per il nostro fonico. E ci voleva, sì, perché ogni tanto fa bene ascoltare musica di altri pianeti, no? Di altri spazi e di altri tempi, no? Questa era del 1971 di David Bowie, Life on Mars. Ti è venuta in mente perché parlavamo della Grecia, e quindi abbiamo detto, ecco, portiamoci un altro mondo, un altro spazio. Ci ha fatto viaggiare un poco e ci vuole ogni tanto ascoltare della bella musica, no? Sempre qua su Radio Capodistria, e speriamo anche che andiate al concerto di Tom Odell, specialmente adesso che faremo il gioco. Io vi do un'altra volta il nostro numero 0038 651 69 1274. Al primo che ci contatterà, ci scriverà un messaggio anche su WhatsApp, regaleremo i biglietti, due biglietti di Tom Model per il concerto del 23 di agosto all'Arena di Pola. Ecco, questo cantautore britannico abbastanza giovane anche, no? Perché lui partendo dalla vita di Albano, no? Come tutti i giovani, magari come tutti i giovani ascoltano musica, e poi anche c'è chi la fa e chi sente questa propensione alla musica, no? Di fare delle canzoni. Infatti lui ha cominciato a studiare il pianoforte. Sto parlando di Tom Odell, ho parlato di Albano perché anche lui aveva tanta voglia di cantare, è andato dalla Puglia, da questo paesino della Puglia, a cercare fortuna, a fare il cameriere, a lavorare in una fabbrica, no? Proprio come Tom Odell, che anche ha fatto il cameriere, ha suonato nei piano bar, perché lui ha studiato musica già da bambino, da giovane, insomma da piccino. All'età di 18 anni ha lasciato l'università e ha trovato un posto in una scuola di musica, poi insomma avevo detto lavorava in un bar, non soltanto faceva il pianista ma anche faceva il cameriere, che poi insomma non gli è andata come credeva, e poi invece pian piano ha cominciato a suonare con una band a Londra e poi ha continuato da solista, ed eccolo qua Pola che ci canterà le sue canzoni. Noi ce ne ascolteremo una intanto, Tom Odell. Adesso io darei anche il via al gioco 0038 651 69 1274, è il nostro numero per partecipare al gioco, e ci ascoltiamo Here I Am di Tom Odell intanto che diamo via al gioco.

Rieccoci, rieccoci. Il gioco è ancora aperto col nostro numero che vi ho dato tante volte. Lo trovate anche sulla nostra pagina Facebook di Radio Capodistria Musica. Ma intanto guardando qua in internet le varie notizie, c'è un signore che va dal dentista in sella al cavallo, per dirvi. E dove si trova? E dove si trova? Nel Foggiano. Lui dice che è complice l'aumento vertiginoso del costo del carburante e quindi ha deciso di utilizzare un mezzo molto più economico e soprattutto che permette di vivere a contatto con la natura. E racconta ancora, ho trovato la notizia su ansa.it, che lavorava come impiegato al comune di Rocchetta Sant'Antonio e poi mi sono licenziato perché non avevo più stimoli e sono andato via da Rocchetta negli anni 90. Poi si è stabilito a Rimini in cerca di fortuna, ha svolto la professione di giardiniere e ha conosciuto anche Raul Casadei. Ed io ho iniziato a lavorare prima per lui come giardiniere, poi presso rinomate strutture alberghiere, come coltivando la passione per i cavalli fino al 2020, quando ho fatto definitivamente rientro proprio in Puglia. Lui ha due figli ormai grandi, lontani da casa, e poi questa passione per i cavalli è una tradizione familiare, dice, è stata tramandata dal mio bisnonno che era commerciante di cavalli con il regno delle due Sicilie, poi mio nonno, mio padre ed io. Ecco, è una storia di famiglia, quindi a Rimini ho avuto i cavalli che ho portato, una storia di famiglia, quindi a Rimini ho avuto i cavalli che ho portato con me a Rocchetta, ne ho otto nelle scuole.

quindi è bello tornare ai vecchi tempi, è una sensazione impagabile. E poi è un mezzo di trasporto economico, ancora ribatte, e come devi avere cura di te, devi averne del cavallo. Di Maya, dunque. No, è bello, ogni tanto si scoprono delle cose così curiose, ecco, perché magari a quest'ora, alle 10:24, c'è qualcuno che appunto va dal dentista a fare la spesa con il cavallo in Puglia, certi sono appunto a fare i volontari in qualche gattile o in qualche canile, e altri magari chissà, sono in vacanza, e noi vi pensiamo tutti, ecco, anzi vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia. Noi siamo quelli di Calle degli Orti Grandi, ciao da Miriam, da Andrei Stupar, e intanto ricordiamo che il gioco è ancora aperto per i biglietti di Tom Model all'Arena di Veronove, ma cosa dico, all'Arena viene in automatico, ma all'Arena di Pola il 23 di agosto. E ancora un buon tuffo vi auguro, e non so, adesso la giornata si prospetta bella che soleggiata, perché vedo dalla finestra, ma stamattina c'era una brezza, un piccolo borino che mi faceva ridere, proprio solletico. Quindi adesso ci balliamo un po' di... ci mettiamo qualcosa di brasiliano? Oppure sì, facciamo così, che ci ascoltiamo anche Bossa Nostra, perché no, potremmo anche ascoltarla, oppure sì, facciamo così, Bossa Nostra con Gaia per finire questa trasmissione, ma vi ricordo che domani siamo di nuovo qui alle 8 e fino alle 10:30, se no ci ritrovate in replica dalle 3 alle 5:30 del mattino. Buona giornata, ciao Andrei, ciao da Miriam.

e poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

0: Radio Capodistria.
1: Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

out wears its sheath, and the soul

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione, con le notizie flash delle 6:15 di questo venerdì datato 14 agosto. Il Ministero per l'Agricoltura ha ricevuto i fondi europei destinati agli agricoltori colpiti dalla grave siccità di quest'anno, aiuti che lo Stato probabilmente intensificherà, ha dichiarato il segretario Moise Riaves, precisando che il Ministero ha già stanziato un totale di oltre 15 milioni di euro. Prevediamo che i primi pagamenti inizieranno alla fine di questo mese, ha spiegato il presidente della Camera dell'Agricoltura, Jože Podgoršek, ha annunciato intanto una serie di proposte per dare una mano agli agricoltori. Si tratta di misure di sostegno finanziario simili a quelle del 2022, quando lo Stato stanziò 30 milioni di euro per gli aiuti all'agricoltura in primavera e altri 15 milioni di euro in autunno. Ci aspettiamo un aiuto concreto di questo tipo anche quest'anno, ha affermato Podgoršek. Il governo ha approvato il rimborso dei costi sostenuti dai comuni di Commenda e Zerclie e dalle squadre della protezione civile, soccorso e assistenza intervenute durante il violento maltempo dello scorso giugno. Complessivamente saranno rimborsati oltre 46.000 euro di costi di intervento, mentre al comune di Commenda saranno riconosciuti ulteriori 814.000 euro per la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti edili, compresi quelli contaminati da materiali in amianto. Tra il 10 e il 12 giugno le due aree erano state colpite da forti raffiche di vento, piogge intense e grandine, con ingenti danni materiali e significativi costi per le operazioni di soccorso. Nei campioni di acqua di mare prelevati ieri presso gli stabilimenti balneari di Delfine, Punta Gallo a Isola, i valori di E. coli e di enterococchi intestinali sono risultati nettamente inferiori ai limiti di legge. Di conseguenza le autorità competenti hanno revocato il divieto precauzionale di balneazione per la spiaggia di Punta Gallo, mentre per lo stabilimento Delfine la riapertura è prevista per la giornata di oggi, in attesa della conferma delle ultime analisi. L'inquinamento di origine fecale riscontrato a inizio settimana non è stato ancora chiarito, ma si ipotizza sia stato causato dallo scarico abusivo di un'imbarcazione di passaggio. E il caldo prolungato e la scarsità di precipitazioni favoriscono la proliferazione di alghe e cianobatteri nei fiumi, nei laghi e nelle acque marine della Slovenia. L'Istituto Nazionale di Salute Pubblica raccomanda pertanto di fare il bagno soprattutto nelle aree in cui la qualità dell'acqua viene regolarmente controllata. Il monitoraggio riguarda attualmente 49 tratti di fiumi, laghi e mare, ma numerose località balneari frequentate durante l'estate non sono incluse nei controlli. In queste acque l'Istituto consiglia di fare il bagno. Chi decidesse comunque di farlo dovrebbe evitare di ingerire acqua e fare una doccia subito dopo. La qualità delle acque è monitorata dall'Agenzia per l'Ambiente, mentre anche i comuni possono decidere autonomamente di effettuare monitoraggi occasionali nei rimanenti punti di balneazione. L'Italia manterrà i controlli alle frontiere con la Spagna almeno fino a quando non saranno esclusi i rischi per la sicurezza nazionale, lo ha ribadito il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi durante l'audizione davanti al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, tornando sulla decisione adottata dopo le tensioni legate a Ceuta. Secondo il ministro, dal ripristino dei controlli sono stati effettuati 3 arresti e respinti 21 cittadini di paesi terzi presenti regolarmente sul territorio italiano, dei quali 6 cittadini marocchini. Piantedosi ha richiamato inoltre l'attenzione sulla situazione a Ceuta, dove le autorità spagnole hanno segnalato il rischio di un nuovo tentativo di ingresso di massa nel giorno di Ferragosto. Medio Oriente, la crisi accusa il villaggio palestinese situato nel nord della Cisgiordania da 5 giorni sotto l'attacco di coloni estremisti israeliani e attualmente cinto d'assedio delle forze armate, ha scatenato una dura reazione da parte dell'amministrazione statunitense. La forte attenzione giunta da Washington nasce anche dal fatto che tra le famiglie accerchiate all'interno del villaggio vi sono cittadini con passaporto americano. L'ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, è noto per la sua estrazione evangelica e per le sue posizioni tradizionalmente vicine a Israele, ha usato parole durissime definendo terroristi i coloni coinvolti negli assalti. Intanto Jared Kushner, inviato e consigliere senior del presidente statunitense Donald Trump, pianifica una missione in Israele per la prossima settimana per incontrare il premier Benjamin Netanyahu. Al centro dei colloqui sarà la complessa situazione diplomatica e di sicurezza nella striscia di Gaza. La visita si inserisce nel quadro dei delicati contatti avviati dall'amministrazione americana per gestire le tensioni nell'area e valutare i prossimi sviluppi del piano di pace per la regione. Il numero di casi di contagio da virus del Nilo occidentale in Grecia è più che raddoppiato in due settimane. Secondo l'agenzia sanitaria greca, alla fine di luglio erano stati registrati 42 casi di contagio del virus trasmesso dalle zanzare, mentre il 12 agosto il numero di casi è salito a 110. 9 persone, tutte di età superiore ai 65 anni, sono morte a causa della malattia. Gran parte delle persone infette hanno sviluppato gravi patologie del sistema nervoso centrale, tra cui encefalite, meningite o altre complicazioni neurologiche. L'agenzia sanitaria ha precisato che questi casi sono stati registrati principalmente nell'area metropolitana di Atene, dove sono in corso estese operazioni di disinfestazione. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria. Sono le 6.21 minuti e 34 secondi. Buona giornata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon inizio di giornata anche da parte nostra. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Prudenza per lavori in corso sulla tangenziale di Mestre allo svincolo di Miranese. Vi segnaliamo che sulla A28 Portogruaro Conegliano le aree di servizio Gruaro Est e Gruaro Ovest non erogano carburanti. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel GR del mattino in onda alle 7.15. Siccità, arrivano i fondi europei per gli agricoltori. Balneazione autorizzata sulla spiaggia di Punta Gallo a Isola, oggi il nulla osta per quella nell'area dell'albergo Delfine. Pola, festa congiunta per i 140 anni di Pietasiulia e Vega. Il battesimo di Nettuno iscritto nel registro del patrimonio culturale immateriale sloveno. Controlli alle frontiere con la Spagna. L'Italia non fa marcia indietro. Villaggio palestinese assediato dai coloni israeliani in Cisgiordania. Sport, Christian Cech oro nel disco agli europei di atletica. Europei di nuoto, oro e record mondiale per Sara Curtis nei 50 d'orso. Per il momento è tutto. Appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria.
3: Stanchi della solita musica?
4: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
3: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
4: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.

0: il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. L'anticiclone presente sull'Europa centrale si sta spostando verso est. Venti orientali convogliono sulle nostre regioni, aria secca e relativamente calda. Le previsioni. Oggi è sereno, soffierà vento del quadrante orientali, debole bora nel litorale. Temperature massime da 30 a 35 gradi. Domani bel tempo, ancora vento da est nell'interno, da ovest nel litorale. Temperature minime da 10 a 18 gradi, massime da 30 a 35. Domenica generalmente sereno con temperature elevate e vento da sud-ovest, possibilità di isolati temporali sull'arco alpino. Lunedì nuvolosità variabile, locali rovesci temporali più frequenti nelle ore pomeridiane. La viabilità, traffico in intensificazione sulla rete viaria della Slovenia, sostenuto in direzione dei grandi centri urbani, sull'autostrada A1 Capodistria-Lubiana, rallentamenti in ambo le direzioni all'altezza dei cantieri di Postumia, sempre sulla A1 a causa di un veicolo in panne. Chiusa la corsia di marcia lenta tra lo svincolo Sermino e il traforo De Cani verso Lubiana. Ore 7 e 15 minuti.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria, datato venerdì 14 agosto. Siccità, arrivano i fondi europei per gli agricoltori. Balneazione autorizzata sulla spiaggia di Punta Gallo a Isola, oggi il nulla osta per quella nell'area dell'albergo Delfin. O la festa congiunta per i 140 anni di Pietas Iulia e Vega. Il battesimo di Nettuno iscritto nel registro del patrimonio culturale immateriale sloveno. Controlli alle frontiere con la Spagna, l'Italia non fa marcia indietro. Villaggio palestinese assediato da coloni israeliani in Cisgiordania. Sport, Christian Čech, oro nel disco agli europei di atletica, europei di nuoto, oro e record mondiale per Sara Curtis nei 50 dorso. Ancora buongiorno, Delio De Sardo in studio per questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria. Apriamo con una notizia arrivata in questi istanti riguardante la viabilità. Il traforo delle Caravanche con l'Austria è completamente chiuso al momento a causa di un incidente stradale sul versante austriaco del traforo. Il Ministero per l'Agricoltura ha ricevuto i fondi europei destinati agli agricoltori colpiti dalla grave siccità di quest'anno, aiuti che lo Stato probabilmente intensificherà, ha dichiarato il segretario Moizza Eriaves durante un sopralluogo sul campo. Il presidente della Camera dell'Agricoltura, Jože Podgoršek, ha annunciato intanto una serie di proposte per dare una mano agli agricoltori. Erika Paternosch.
2: Il segretario di Stato presso il Ministero per l'Agricoltura, Moizza Eriaves, si è recata sul campo per constatare di persona le conseguenze della siccità, che come ha sottolineato sono davvero gravi, motivo per cui anche lo Stato interverrà in aiuto degli agricoltori sloveni. Il Ministero ha già stanziato un totale di oltre 15 milioni di euro per far fronte alle conseguenze della siccità e del gelo dello scorso anno, ha spiegato Eriaves, precisando che molto probabilmente i primi pagamenti arriveranno alla fine di questo mese. Stiamo inoltre elaborando misure per mitigare gli effetti della crisi dovuta all'alto prezzo dei fertilizzanti e dei carburanti, ha aggiunto. Secondo le sue parole, a livello europeo, a tal proposito, sono stati assegnati alla Slovenia 2,7 milioni di euro, che molto probabilmente verranno integrati con ulteriori misure statali. I pagamenti agli agricoltori saranno effettuati al più tardi entro la fine di febbraio del prossimo anno, in conformità con le normative UE. Il presidente della Camera dell'Agricoltura, Jože Podgoršek, ha annunciato intanto una serie di proposte per dare una mano mano agli agricoltori. Si tratta di misure di sostegno finanziario simili a quelle del 2022, quando lo Stato stanziò 30 milioni di euro per gli aiuti all'agricoltura in primavera e altri 15 milioni in autunno. Ci aspettiamo un aiuto concreto di questo tipo anche quest'anno, ha affermato Podgorszek. Tra le altre proposte della Camera dell'Agricoltura, pure inventari dei danni, la possibilità di ottenere prestiti tramite il Fondo per lo Sviluppo Regionale e la riduzione degli oneri amministrativi relativi alla segnalazione di forza maggiore, semina e rinverdimento. Bojan Zajchen, membro del Consiglio della Camera dell'Agricoltura, ritiene che in futuro saranno necessari maggiori investimenti in misure preventive. È convinto che in anni come questo anche lo Stato dovrà fornire maggiore sostegno affinché le aziende agricole non si arrendano e non smettano di coltivare.
1: Intanto il governo ha approvato il rimborso dei costi sostenuti dai comuni di Comenda e Cerclie dalle squadre di protezione civile, soccorso e assistenza intervenute durante il violento maltempo dello scorso giugno nell'Alta Carniola. Complessivamente saranno rimborsati oltre 46.000 euro di costi di intervento, mentre al comune di Comenda saranno riconosciuti ulteriori 814.000 euro per la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti edili, compresi quelli contaminati dai materiali in amianto. Tra il 10 e il 12 giugno le due aree erano state colpite da forti raffiche di vento, piogge intense e grandine, con ingenti danni materiali e significativi costi per le operazioni di soccorso. Un breve aggiornamento sull'incidente avvenuto al traforo delle Caravanche con l'Austria. Il Centro per le informazioni sul traffico comunica che il traforo sarà chiuso in ambo le direzioni per il sanamento dopo l'incidente occorso. E secondo il Centro per le informazioni, il traforo dovrebbe essere chiuso almeno fino alle 8. Nei campioni di acqua di mare prelevati presso gli stabilimenti balneari di Delfine Punta Gallo a Isola, i valori di E. coli e di enterococchi intestinali sono risultati estremamente bassi e ben al di sotto della soglia di norma. Di conseguenza il Comune ha revocato il divieto precauzionale di balneazione per la spiaggia di Punta Gallo, mentre per lo stabilimento Delfin la riapertura è attesa per oggi, previa conferma delle ultime analisi. Resta invece ancora da chiarire l'origine dell'inquinamento. Alessia Mittar.
3: In entrambe le località segnalate i valori di E. coli si sono attestati su appena 10 unità per 100 millilitri, mentre la presenza di enterococchi intestinali è risultata persino inferiore a tale soglia. Come comunicato ufficialmente dall'amministrazione comunale, si tratta di concentrazioni microbiologiche minime, ampiamente al di sotto dei limiti di legge vigenti per le acque di balneazione. A seguito di tali riscontri, nel corso di un tavolo tecnico che ha visto la partecipazione dei rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Salute Pubblica, dell'Agenzia per l'Ambiente e altri esperti, le autorità hanno disposto la revoca della raccomandazione che sconsigliava l'accesso in acqua per la spiaggia di Punta Gallo, data la piena conformità e la buona qualità dell'acqua registrata per 2 giorni consecutivi. I protocolli sanitari prevedono infatti che prima di poter ripristinare la regolare balneabilità, i parametri microbiologici debbano mantenersi nettamente al di sotto della soglia d'allarme per almeno 48 ore di seguito. Per questa ragione, per lo stabilimento dell'Hotel Delfin si attende l'esito dei campionati effettuati. La revoca formale della misura precauzionale è dunque prevista con ogni probabilità per la metà della giornata di oggi. In merito alle cause che hanno generato la criticità, il Comune ha chiarito che sebbene le analisi svolte all'inizio della settimana avessero rilevato una contaminazione fecale, gli enti di controllo non sono tuttora riusciti a individuarne l'origine esatta. Tra le ipotesi maggiormente accreditate vi è quella dello scarico illecito da parte di un'imbarcazione di passaggio.
1: Da Pirano una notizia che parla di mare e di tradizioni: il celebre battesimo di Nettuno, il rito che ogni anno accoglie nuovi studenti della scuola nautica, è stato ufficialmente iscritto nel registro del patrimonio culturale immateriale della Slovenia, una tradizione che va avanti dal 1947 e che oggi diventa patrimonio riconosciuto. Barbara Costamagna.
4: Un appuntamento quasi centenario del nostro territorio riceve un riconoscimento ufficiale. Il battesimo di Nettuno, legato alla scuola nautica di Pirano, è stato iscritto nel registro del patrimonio culturale immateriale della Slovenia. A renderlo noto il Ministero della Cultura, che il 12 agosto ha formalizzato l'iscrizione su proposta del Museo del Mare Sergei Mascera di Pirano. Il rito accompagna ogni anno l'accoglienza dei nuovi studenti della scuola nautica ed è una delle manifestazioni scolastiche più longeve e ininterrotte della storia della Slovenia. La tradizione nasce nel 1947 a Giusterna, presso Capodistria, quando gli studenti dell'allora Accademia Commerciale Marittima, ispirandosi al battesimo dei minatori di Itria, organizzarono da soli un rito di iniziazione per i futuri marinai. Da evento spontaneo, questo è diventato nei decenni una manifestazione pubblica che unisce scuola, città e comunità a Pirano. Oggi, infatti, l'evento organizzato dal Ginnasio Istituto Elettrotecnico e Nautico di Pirano si tiene il primo e secondo weekend di settembre tra Portorose e Pirano, con corteo, giuramento e il battesimo dei nuovi allievi nelle acque del mare, preceduti dall'arrivo simbolico di Nettuno. Un atto, quello del Ministero sloveno, che riconosce come bene immateriale un rito nato tra i banchi di scuola, oggi tra i simboli del legame di Pirano con il mare.
1: Cerimonia congiunta ieri sera a Pola per festeggiare i 140 anni del club velico Vega e della società nautica Pietà Siulia di Sistiane. Le due associazioni hanno voluto ricordare insieme l'origine comune in un clima di collaborazione e amicizia. La ricorrenza sarà commemorata anche oggi con una regata che partirà da Pola alle 9 e arriverà a Sistiana verso mezzogiorno. Sentiamo Lionella Posina Quavita.
5: Una cerimonia informale che ha raccolto all'estivo della comunità degli italiani polese tantissimi atleti, soci, attivisti delle due società gemelle. Il club infatti nacque a Pola il 14 agosto 1886, in seguito agli eventi del secondo dopoguerra e al trasferimento di parte dei soci in Italia, il sodalizio si divise. Gli esuli continuarono la tradizione in Italia, portando la società nautica Pietà Siulia ad avere sede a Sistiana, mentre i velisti rimasti a Pola proseguirono l'attività nella città dell'Arena. Alberto Valenti, presidente della Pietà Siulia.
6: Assieme, questa è secondo me la chiave

0: egli ha aggiunto che
1: secondo me il messaggio forte che vogliamo trasmettere oggi è proprio che al di là di quello che è successo, che ripeto non dobbiamo dimenticare, ma oggi andiamo oltre, lo sport va oltre i confini, va oltre la politica, va oltre le guerre e tutte le cose che ci circondano. Questo è il messaggio che noi oggi assieme allo Yacht Club Vega vogliamo trasmettere.
0: Della stessa opinione pure Refko Ganić, presidente del club polese.
2: Sve smo preživjeli i sada slavimo tih 140 godina.
0: Ne abbiamo passate tante, superato momenti difficili, ma dopo 140 anni siamo qua insieme a festeggiare l'amicizia, uniti dall'amore per il mare, lo sport e la vela, ha detto il responsabile del Vega, nome che si richiama ad una delle stelle più brillanti del firmamento. Nel corso della serata sono stati ricordati i successi che le due associazioni hanno registrato negli ultimi anni e sono stati assegnati riconoscimenti ai soci e agli attivisti benemeriti. Presenti alla cerimonia le autorità cittadine regionali che hanno elogiato l'iniziativa auspicando che i festeggiamenti comuni siano l'apripista per una collaborazione ancora più solida e proficua all'insegna dello sport e del mare che unisce.
3: L'Italia manterrà i controlli alle frontiere con la Spagna almeno fino a quando non saranno esclusi i rischi per la sicurezza nazionale, lo ha ribadito il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi durante l'audizione davanti al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, tornando sulla decisione adottata dopo le tensioni legate a Ceuta. Il servizio di Beatrice Zizza.
4: Il governo italiano conferma la linea della prudenza sul ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna. In audizione davanti al Comitato parlamentare Schengen, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha spiegato che la misura resterà in vigore almeno fino a quando non saranno completamente esclusi i rischi per la sicurezza nazionale. Secondo il ministro, dal ripristino dei controlli sono stati effettuati 3 arresti e respinti 21 cittadini di paesi terzi presenti irregolarmente sul territorio italiano, dei quali 6 cittadini marocchini. Piantedosi ha richiamato l'attenzione sulla situazione a Ceuta, dove le autorità spagnole hanno segnalato il rischio di un nuovo tentativo di ingresso di massa nel giorno di Ferragosto. Ha parlato di campagne organizzate sui social network che spingerebbero decine di migliaia di cittadini extra UE a raggiungere l'enclave spagnola, sottolineando che anche il Marocco avrebbe rafforzato il dispositivo di sicurezza nell'area. Il ministro ha inoltre avvertito che eventuali nuove mobilitazioni potrebbero essere sfruttate per attività di radicalizzazione o reclutamento attraverso le reti digitali, ribadendo che la scelta del governo italiano risponde esclusivamente a esigenze di sicurezza e non rappresenta una presa di posizione nei confronti della Spagna. Sul piano europeo, il ministro ha sostenuto che il ripristino temporaneo dei controlli rientra pienamente nelle norme di Schengen e ha ricordato che misure analoghe sono già state adottate da altri stati membri, anche nei confronti dell'Italia. Ha infine criticato la decisione di Madrid di introdurre controlli verso l'Italia, definendola una scelta dettata da una logica ritorsiva, diversa dalle motivazioni di sicurezza, che secondo il governo italiano giustificano la misura adottata da Roma.
5: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
3: Medio Oriente, la crisi a Qusra, il villaggio palestinese situato nel nord della Cisgiordania da 5 giorni sotto l'attacco di coloni estremisti israeliani, attualmente cinto d'assedio delle forze armate, ha scatenato una dura reazione da parte dell'amministrazione statunitense. La forte attenzione giunta da Washington nasce anche dal fatto che tra le famiglie accerchiate all'interno del villaggio vi sono cittadini con passaporto americano. L'ambasciatore statunitense di Israele, Mike Huckabee, noto per la sua estrazione evangelica e per le sue posizioni tradizionalmente vicine a Israele, ha usato parole durissime definendo terroristi i coloni coinvolti negli assalti. E intanto Jared Kushner, inviato e consigliere senior del presidente statunitense Donald Trump, pianifica una missione in Israele per la prossima settimana per incontrare il premier Benjamin Netanyahu. Al centro dei colloqui vi sarà la complessa situazione diplomatica e di sicurezza nella striscia di Gaza. La visita si inserisce nel quadro dei delicati i contatti avviati dall'amministrazione americana per gestire le tensioni nell'area e valutare i prossimi sviluppi del piano di pace per la regione. Dal Friuli Venezia Giulia non cessano a Trieste le reazioni ironiche e le polemiche sulla collocazione di platani in vaso per creare delle zone d'ombra. L'amministrazione comunale ricorda che si tratta solo di un primo passo, ma l'ironia sul web non si ferma.

0: e anche l'opposizione sottolinea come si tratti di un intervento inefficace. Alessandro Martegani.
1: Che sia stato solo un esperimento, un primo passo da sviluppare in attesa della crescita degli alberi o un'iniziativa inadeguata, una cosa è certa. Il progetto Oasi sui Masegni, la collocazione di platani in vaso potati a ombrello nelle piazze di Trieste, perlomeno non passerà alla storia come un esempio di buona comunicazione. Fosse o meno solo l'avvio di un'operazione più vasta, gli alberi collocati in tre piazze della città arroventate, come accade anche in altre città della penisola dal sole, sono subito diventati l'oggetto dell'ironia dei passanti e del web e anche terreno di scontro politico. Per ora si parla di 13 alberi costati quasi 50.000 euro che di fatto non producono alcun effetto sulla sensazione di calore e che ci metteranno anni a crescere. A poco servono le precisazioni dell'assessore alla pianificazione urbanistica Michele Babuder, che ha ricordato come iniziative analoghe siano state messe in atto in altre città come Gorizia, Monaco di Baviera, Parigi. Questo progetto non nasce per mitigare il caldo, afferma Babuder confermando la tesi dell'errore di comunicazione. Ha solamente messo un po' di verde e di ombra dove non c'erano mai stati. Quelli che ormai sono stati ribattezzati dalla rete come alberi in scatola vengono comunque criticati anche a livello politico. Riccardo La Terza, capogruppo in consiglio comunale di Adesso Trieste, movimento che aveva presentato proposte sulle oasi climatiche in città, sottolinea come il problema sia politico e non di comunicazione. Se il comune spende 49.000 euro con l'obiettivo dichiarato di creare zone d'ombra e quelle zone d'ombra semplicemente non esistono, ha detto l'intervento è inefficace.
2: Lo sport.
0: Il miglior atleta sloveno dell'ultimo periodo, Christian Čeh, ha difeso il titolo di campione europeo nel lancio del disco. A Birmingham ha conquistato la medaglia d'oro con il nuovo record dei campionati, 72,51 metri. Nel 2022 sono diventato campione del mondo, il più giovane della storia. Ho due medaglie d'oro ai campionati europei, me ne manca ancora una, ha detto Čeh, che non è ancora salito sul podio alle Olimpiadi. E sempre agli europei di atletica, Daria Derkach porta il terzo oro all'Italia. La 33enne nata in Ucraina domina la gara del salto triplo con la misura di 14,60, primato personale, ottenuto al quarto tentativo. Argento Guis, Belgio, bronzo Naceva, Bulgaria. La slovena Neja Filippi ci ha chiuso decima. E agli europei di nuoto, Sara Curtis non si ferma più, non solo porta in Italia per la prima volta il titolo europeo di 50 dorso, ma nella finale dei campionati continentali di Parigi stabilisce il nuovo record del mondo, migliorando il proprio stabilito appena 24 ore prima. Il basket resta al Palarubini, la Pallacanestro Trieste potrà continuare a giocare nel palazzetto di Via Flavia anche nella stagione 2026-2027 grazie all'accordo raggiunto con il comune. La giunta ha approvato una concessione provvisoria fino al 30 giugno del 2027, accompagnata da un contributo complessivo di oltre 630.000 euro, una soluzione temporanea in attesa di una nuova gara per la gestione dell'impianto. Davide Fifacco.
3: Il Palarubini continuerà ad essere la casa della Pallacanestro Trieste. Dopo settimane di confronto, il comune ha individuato una soluzione per garantire alla società la possibilità di disputare a Trieste la prossima stagione. La giunta comunale ha approvato il documento di indirizzo presentato dall'assessore allo sport Elisa Lodi, che prevede l'affidamento provvisorio dell'impianto alla Pallacanestro Trieste fino al 30 giugno 2027, in attesa di una nuova gara per la concessione del palazzetto. La parte più rilevante dell'intesa riguarda il sostegno economico del comune, che riconoscerà infatti un contributo complessivo di 630.607 euro per le spese di funzionamento dell'impianto. Poco più di 130.000 euro serviranno a compensare il canone concessorio, mentre altri 500.000 saranno destinati alle spese correnti. Il contributo verrà versato in due tranche entro dicembre 2026 e marzo 2027. Rimarranno invece a carico della Pallacanestro Trieste tutti i costi di gestione del Palarubini. Una soluzione arrivata dopo un percorso tutt'altro che semplice. Il comune ricorda i tentativi degli ultimi anni di arrivare a una gestione autonoma del palazzetto. Il periodo della pandemia, il cambio di proprietà della società e le incertezze sul futuro del titolo sportivo a Trieste. La gara precedentemente bandita per la gestione dell'impianto era andata deserta. Era stato quindi riaperto anche il confronto sul project financing, senza però arrivare a un progetto concreto di medio e lungo periodo. Di fronte alla necessità di garantire la stagione 2026-2027, l'amministrazione ha quindi approfondito anche la normativa europea, individuando nella concessione provvisoria e nel contributo delle spese la strada ritenuta possibile per evitare la chiusura dell'impianto e assicurare la continuità delle attività sportive. Soddisfatta l'assessore Elisa Lodi, che parla di un lavoro di squadra con la società e con gli uffici comunali. Il sindaco Roberto Di Piazza sottolinea invece che il basket resta a Trieste e guarda già il futuro. La soluzione è dunque arrivata, ma resta temporanea. Per il futuro del Palarubini servirà ora individuare una gestione strutturale e di lungo periodo.
0: Si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistri, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Alessia Mitar, in sala di regia Maxim Vergan. Grazie dell'ascolto, 7:36 minuti e 23 secondi, per il momento è tutto, torniamo alle 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Buona giornata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Il traffico si mantiene regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla tangenziale di Mestre sono in corso lavori tra la barriera di Venezia Mestre e Marghera in direzione Trieste. Vi ricordiamo che sulla A28 Porto Gruaro Conegliano le aree di servizio Gruaro Est e Gruaro Ovest non erogano carburanti. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
3: Buongiorno, buon venerdì da Marisa Macchi. L'estate entra nel vivo e siamo ormai alla vigilia di Ferragosto. Che siate in viaggio, al mare, in ufficio, a casa o semplicemente ovunque, siamo felici di farvi compagnia anche oggi, fino alle 10.30 con Calle degli Orti Grandi. Di cosa parleremo questo venerdì, dove andremo e con chi saremo? Ve lo racconto subito dopo l'augurio musicale più bello. Ne sanno qualcosa Giovanotti e Alfa? Buon vento e che sia quello giusto per accompagnare i vostri sogni, i vostri viaggi e la vostra giornata.
4: Ed è un po' di

Allora, di cosa parleremo oggi? Dove andremo e con chi saremo? Parleremo di tante cose, come sempre del resto, da fare e da provare, da scoprire e da condividere. Parleremo di due esperienze gastronomiche speciali innanzitutto. Partiremo da Parma, dove sta per tornare la Cena dei Mille, l'appuntamento che trasforma il cuore della città in una grande tavola a cielo aperto con 1000 ospiti e uno chef d'eccezione, ma vi parleremo anche di Obsession Red, un'altra cena esclusiva ma sul mare, vicino a noi a Porto Rose, dove grandi chef, territorio e atmosfera si incontrano per una appuntamento indimenticabile. Parleremo di una delle eccellenze italiane più amate, la mozzarella di bufala, con qualche consiglio per gustarla nel modo migliore, perché anche una semplice degustazione può avere le sue regole. Ci sposteremo anche nel mondo della musica, con le prime indiscrezioni su Sanremo 2027 e i possibili protagonisti della prossima edizione del festival. E ancora, storie e idee curiose sui libri, vi racconteremo la vicenda del thriller con teso da 14 editori ma con un contratto milionario sfumato per sospetti sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. E saremo anche con un ospite, Andrea Mariani, autore del romanzo Soltanto ragazzi, protagonista del nostro spazio dedicato ai libri, ma condivideremo con voi anche una bella idea nata per proteggere la privacy di chi legge. Vi porteremo anche a Torino per riscoprire una storia tutta italiana fatta di design, passione e libertà, ma anche sulle Alpi svizzere per un'esperienza di pura adrenalina. L'ultima mezz'ora sarà tutta estiva con una selezione delle canzoni più belle del passato e che dire, saranno 2 ore e mezza belle e intense. Restate con noi!

Era Lady Gaga. A proposito di Lady Gaga, sapevate che è una grandissima appassionata di mozzarella di bufala campana? Tanto che quando partecipò all'Europride di Roma, il consorzio di tutela gliene regalò addirittura una maxi forma realizzata apposta per lei. E non è l'unica celebrity conquistata dall'oro bianco campano. Anche Robert De Niro se la fa spedire regolarmente negli Stati Uniti e, secondo i racconti, perfino Leonardo DiCaprio avrebbe pensato di acquistare un caseificio. Ma c'è una domanda che nessuno ha mai posto a queste star: qual è il modo giusto per mangiare una mozzarella di bufala? Perché anche qui esiste una sorta di galateo. Il consorzio di tutela ha infatti stilato un simpatico vademecum con 5 posizioni per gustarla al meglio. C'è la posizione a pitoffio. Dal dialetto napoletano ci si piega leggermente in avanti per evitare che il latticello finisca sui vestiti. Poi c'è la signora gentile, da gustare in perfetta solitudine, seduti all'aperto, prendendo a morsi una mozzarella da mezzo chilo. Non mancano gli omaggi ai grandi simboli di Napoli, il metodo alla pulcinella, per chi ama lasciarsi sorprendere dall'esplosione del latticello senza preoccuparsi troppo dell'etichetta, e quello alla Totò, ispirato alla celebre scena di Miseria e Nobiltà: prima si controlla che la mozzarella pianga, cioè che rilasci il suo latte, e solo dopo si assaggia. Infine c'è la versione bon ton, la più elegante. Seduti a tavola, coltello alla maliscia e la mozzarella al centro del piatto, trattata come una vera regina. Insomma, ognuno ha il suo stile. Chissà quale preferiscono Lady Gaga, Robert De Niro o DiCaprio. E voi? Siete più da bon ton o da pulcinella? You can-

Parma si prepara a vivere una delle serate più attese dell'anno all'insegna del gusto e dell'eccellenza, con un appuntamento che unisce alta cucina, solidarietà e valorizzazione del territorio. L'8 settembre torna infatti la Cena dei Mille, l'evento che ogni anno trasforma il cuore della città in un grande ristorante a cielo aperto, con una tavolata lunga 400 metri che attraversa Piazza Garibaldi e Strada della Repubblica, accogliendo 1000 ospiti pronti a degustare le eccellenze della Parma Food Valley. Per la 7ª edizione il protagonista sarà lo chef 2 stelle Michelin Gennaro Esposito, patron del ristorante La Torre del Saracino di Vico Equense, tra i nomi più prestigiosi della cucina italiana, che va così ad impreziosire l'albo d'oro della manifestazione. Dopo chef del calibro di Carlo Cracco, Enrico Crippa, Enrico Bartolini, Davide Oldani, Iginio Massari e nell'ultima edizione Giancarlo Perbellini. Esposito porterà a Parma uno dei suoi piatti simbolo, la minestra di pasta mista con pesci di scoglio. Un primo piatto dunque per una cena che sarà composta da 4 portate. L'antipasto firmato da Parma Quality Restaurants, appunto il primo preparato da chef Gennaro Esposito, il secondo dagli chef di Chef to Chef Emilia Romagna e il dessert realizzato dagli allievi di Alma, la scuola internazionale di cucina italiana. Costo dei biglietti 150 euro, con una parte dell'incasso che sarà destinata a iniziative benefiche sul territorio. Allora, veloci con un click sul sito dedicato se volete partecipare, perché lo scorso anno il tutto esaurito è arrivato in meno di un'ora. Ma a proposito di cene esclusive, non serve aspettare settembre, perché ce n'è una dalle nostre parti altrettanto esclusiva. Questo fine settimana sarà il nostro litorale sloveno a regalare una serata indimenticabile con Obsession Red, l'evento più raffinato delle notti di Porto Rose, che prendono il via proprio oggi. Saranno 3 giorni dedicati alla musica, agli spettacoli, ai sapori del territorio, ma il momento più atteso sarà la cena sul molo di domenica, quando il lungomare si trasformerà in un ristorante a cielo aperto affacciato sul mare. Obsession Red non sarà una semplice cena, ma una vera esperienza sensoriale, un percorso in 5 portate accompagnato da vini selezionati del territorio. A firmare il menù saranno 2 grandi protagonisti della cucina istriana contemporanea: Philippe Mathiage, chef del ristorante Cobb di Porto Rose, insignito della stella Michelin, e Christian Zule, giovane talento alla guida della Staragostina, vecchia osteria di Pirano, segnalata dalla guida Michelin. 2 visioni diverse ma complementari, unite dalla valorizzazione delle materie prime locali e dall'amore per il territorio. Per rendere ancora più speciale l'atmosfera è stato scelto un dress code Total Red, un invito agli ospiti a vestirsi del colore simbolo della serata e a diventare parte integrante di uno spettacolo di gusto, emozione e bellezza sul mare. Anche qui veloci perché le prenotazioni andranno a ruba. Noi ci fermiamo, 8:30 notizie flash e poi Cale degli Ortigrandi ancora dopo la canzone della settimana. Restate con noi.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Notizie delle 8.30. L'incendio scoppiato giovedì sera in Croazia sulla costa adriatica a sud di Spalato si è esteso durante la notte verso Almissa, Omiš, raggiungendo il centro della città. Le fiamme minacciano le case. Nell'area sono stati evacuati più di 1.000 residenti e turisti, mentre risultano ferite almeno 36 persone. 14 sono state ricoverate in ospedale, 7 sono in pericolo di vita. Dalla mattina l'incendio viene combattuto anche da 4 Canadair, riportano i media croati. Dalla zona arrivano immagini di ingenti danni materiali, automobili e case bruciate. Feriti sono stati registrati sia tra gli abitanti che tra i vigili del fuoco. Il rogo divampato dopo le 20 a Lokva Rogoznica, località rivierasca una decina di chilometri a sud di Almissa, si è esteso in brevissimo tempo, sorprendendo abitanti e turisti. Chiuse diverse strade locali, la polizia avverte gli automobilisti di non dirigersi verso l'area interessata. Il premier Plenković è atteso in zona verso le 10, hanno confermato dal suo ufficio. Scade oggi il termine per i titolari di licenze di armi in Slovenia per adeguare la classificazione delle proprie armi alla legge entrata in vigore nel 2021. La misura riguarda tutti i possessori di autorizzazioni o permessi di detenzione la cui categoria d'arma non corrisponde più alle nuove disposizioni normativo-amministrative, come per alcune armi lunghe a colpo singolo o corte semiautomatiche.

0: tecniche. La richiesta di aggiornamento va presentata presso l'unità amministrativa di residenza ed è del tutto gratuita. Il mancato adeguamento costituisce un illecito punibile con una sanzione. La norma interessa un bacino potenziale di oltre 46.000 proprietari registrati nel paese che detengono poco meno di 170.000 armi, in maggioranza da caccia o da tiro sportivo. Gli Stati Uniti, secondo quanto dichiarato dal segretario del Tesoro Scott Bessent, si preparano ad adottare dalla prossima settimana misure senza precedenti contro l'Iran. La strategia prevede un approccio su due fronti, un duro isolamento economico-finanziario e un blocco navale dello stretto di Hormuz per impedire qualsiasi traffico portuale. Questo nuovo ciclo di pressioni si inserisce nel quadro delineato dal vicepresidente J.D. Vance, che ha indicato come priorità assoluta il calo dei prezzi dei carburanti per i cittadini americani, seguito dall'obiettivo di impedire a Teheran di sviluppare armi nucleari. L'esponente populista di destra Nigel Farage ha vinto le elezioni suppletive nella località costiera inglese di Clacton-on-Sea, conquistando nuovamente un seggio in Parlamento. Il leader del partito Reform UK ha ottenuto 22.239 voti, secondo i risultati dello spoglio delle schede. Il suo principale avversario, il conte faccia da pattumiera, un personaggio satirico creato da un comico, ha ottenuto 9.455 voti. Laburisti, conservatori, liberaldemocratici e verdi avevano deciso di boicottare queste elezioni, che considerano una pura manovra politica. È tutto per le notizie di Radio Capodistria, ore 8 e 34 minuti.
1: Prima pagina.
0: Apriamo come di consueto con la Voce del Popolo, il quotidiano dell'Istria e del Quarnero in lingua italiana, che titola La morsa dei roghi. L'Europa, in Europa gli incendi si moltiplicano e in Croazia dall'inizio dell'anno ne sono divampati oltre 8.000. Ieri i vigili del fuoco sono dovuti intervenire nuovamente alle spalle di Fiume. Il quotidiano Delo apre la prima pagina con festeggiamenti all'ombra della carenza di giovani, sottolineando come nell'oltremura le celebrazioni per la storica annessione alla Slovenia siano accompagnate dalle forti preoccupazioni per il futuro di una regione che registra la popolazione più anziana del paese. Il Neunik apre in prima titolando «Eliminato il criterio alla guida degli ospedali senza un minimo di esperienza», riportando come nel settore sanitario non sia più richiesta un'esperienza pregressa pertinente per accedere ai consigli di amministrazione degli ospedali. La nuova normativa, entrata in vigore in concomitanza con la rimozione dei vertici dell'ospedale di Slovenj Gradec da parte del governo, facilita inoltre la sostituzione dei membri attualmente in carica. In prima, sulle Primorske Novizie, l'allarme idrico a Capodistria. La situazione attuale è persino più critica di quella registrata nel 2022, con la sorgente del fiume Risano ormai ai minimi storici e quasi in secca. Le autorità rivolgono un accorato appello alla popolazione affinché si faccia un uso strettamente responsabile e consapevole delle risorse idriche. Vediamo il Primorski Dnevnik, quotidiano della minoranza slovena in Italia, che apre titolando «Agosto pesa duramente anche sul portafoglio dei vacanzieri», evidenziando come l'impennata dei prezzi di alloggi e carburante stia costringendo molte famiglie italiane a rinunciare alle vacanze nel momento clou della stagione turistica. Il Piccolo di Trieste in prima con la torrida estate in spiaggia, Grado e Lignano, ombrelloni vuoti, soprattutto nelle ore più calde si accorcia la media dei giorni di ferie al mare e si consumano meno alcolici, ma il dato di presenza premia i lidi regionali, al top in Italia. Passiamo ai due maggiori quotidiani italiani. La Vitola, il giudice non gli crede, movente, fumoso il titolo sulla prima pagina del Corriere. No ai domiciliari, il pubblico ministero vuole sentire Ranucci, l'imprenditore chiesi di sparare contro la villetta. In basso, Cisgiordania, assedio dei coloni, l'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, terroristi, la crisi, incursioni per svuotare le case dei palestinesi, lo sport, oro e record, Sara Curtis nella storia, nuoto e atletica, doppia vittoria a Parigi e Birmingham. Infine, la Repubblica apre con l'accusa Rai, danneggiati da Ranucci, il comitato etico consegna il suo rapporto, Viale Mazzini, colpite reputazione aziendale e raccolta pubblicitaria. La Vitola nel frattempo resta in cella. È tutto anche per la rassegna della stampa di Radio Capodistria alle 8:37 minuti.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Forse non contento di aver cantato e mitizzato Roma e la sua esistenza romana sotto ogni possibile punto di vista, Achille Lauro si sposta a Los Angeles con La città degli angeli.

Abbiamo ritrovato anche Clara, gli uragani di Clara, ancora ben ritrovati a Calle degli Orti Grandi. Parliamo di libri, oggi lo faremo spesso, non solo con l'intervista che avremo nella prossima mezz'ora, ma anche con qualche notizia. E la prima, questa nello specifico, è davvero molto particolare. Per dirvi che a volte la storia più sorprendente non è quella raccontata in un libro, ma quella che succede intorno al libro stesso. Perché dietro ogni romanzo c'è sempre un autore, una voce, c'è un percorso, e quando quel percorso sembra trasformarsi in un sogno, il finale può riservare anche qualche sorpresa. È quello che è successo a Jerry Falade, studente universitario americano, autore del romanzo crime Call Me, I'll Hide the Body. Il suo thriller aveva attirato l'attenzione del mondo editoriale a una velocità incredibile. Pensate che 14 editori erano interessati. Tanti produttori cinematografici erano pronti già a valutare un possibile adattamento per il grande schermo, e un accordo che secondo le indiscrezioni avrebbe potuto valere circa 2 milioni di dollari per due libri. A credere per prima nel talento di Falade era stata un'agenzia letteraria di Brooklyn, tanto che la gente aveva deciso di volare fino in Texas per incontrarlo personalmente. Sembrava davvero l'inizio della favola perfetta per un giovane scrittore, il libro giusto, nel momento giusto, con il mondo dell'editoria pronto ad accoglierlo. Tutto sembrava ormai pronto per il debutto, con la pubblicazione prevista per il 2028, poi però è arrivato un inatteso colpo di scena. L'agenzia che rappresentava lo scrittore ha deciso di fermare il progetto dopo aver espresso dubbi sul processo di creazione del manoscritto. Alcuni professionisti dell'editoria, analizzando stile, ritmo e alcune modifiche del testo, hanno ipotizzato un possibile utilizzo dell'intelligenza artificiale. Falade ha negato di aver scritto il romanzo con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, ma la vicenda ha portato alla sospensione della pubblicazione e alla fine della collaborazione con l'agenzia. Una storia che sembra uscita da un romanzo, ma che questa volta è realtà, e apre una domanda sempre più attuale nel mondo dei libri. Nell'epoca dell'intelligenza artificiale, come possiamo riconoscere la voce autentica di uno scrittore? E quanto conta ancora sapere che dietro una storia ci sia una persona con la sua esperienza, la sua fantasia e il suo modo unico di raccontare?

dalle storie brevi di Tananai e Annalisa una storia tosta, lunga, quasi 400 pagine. Tra poco saremo con Andrea Mariani, autore di un romanzo molto particolare che si intitola Soltanto ragazzi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora una buona mattinata, ben ritrovati. Il traffico si mantiene regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla 4 Venezia-Trieste è segnalato un veicolo fermo tra San Stino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste. Vi anticipiamo che per favorire gli spostamenti del weekend di Ferragosto, a partire dalle 16 e fino alle 22 di oggi, sarà vietato il transito dei mezzi pesanti su tutta la rete autostradale. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Libri da mare.
1: Oggi abbiamo il piacere di ospitare Andrea Mariani, autore di Soltanto ragazzi, edizioni Il Viandante, un romanzo intenso ambientato nelle periferie di Roma che racconta l'amicizia, la crescita, le scelte, quel sottile confine che a volte separa il riscatto da una strada senza ritorno. Andrea, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti e grazie per lo spazio che mi state dedicando.
1: Partiamo dal titolo, è semplice ma allo stesso tempo molto evocativo. Chi sono davvero questi ragazzi? Sono soltanto Emiliano e Ivan oppure in fondo raccontano una parte di tutti noi anche quando ragazzi non lo siamo più?
2: Raccontano quella che può essere la storia un po' di tutti quelli che sono stati ragazzi nel periodo in cui è ambientata la storia, ma anche dei ragazzi di oggi che con le giuste differenze tuttavia si trovano a vivere comunque esperienze molto simili. Diciamo che siamo stati tutti ragazzi, noi di oggi lo siamo stati ieri e i ragazzi di oggi saranno i ragazzi di ieri e di domani, secondo me.
1: Il romanzo sembra interrogarsi continuamente sul rapporto tra destino e responsabilità personale, ma secondo te quanto siamo davvero liberi di scegliere?
2: Questa è una domanda a cui non saprei rispondere neanche adesso. Molto spesso io ho notato che le scelte che facciamo consapevolmente non producono i risultati voluti, mentre quelle che ci capitano, le strade che prendiamo a nostro malgrado oppure inconsapevolmente, altrettanto spesso sono quelle che poi ci conducono da qualche parte. Do molto, molto peso al caso su questo.
1: Raccontiamo qualcosa di Emiliano e Ivan. Crescono nello stesso quartiere, condividono gli stessi anni, più o meno le stesse esperienze, poi la vita li porta su strade completamente diverse.
2: Sì, l'inizio è comune, diciamo, ai due personaggi che crescono insieme fin da bambini. Diciamo poi il caso li porta su due strade opposte, ma questo succede anche perché nel loro sviluppo, nel contesto che io racconto, accadono appunto all'uno e all'altro delle cose che però suscitano effetti diversi. Nel corso della storia si scopre che la caratterizzazione dei due ragazzi inizialmente col passare del tempo cambia. In base a questo cambiamento cambiano anche le strade, appunto, come dicevamo prima, che si prendono e soprattutto dove li portano. La cosa interessante è che sempre, vogliamo dire, grazie al caso, queste strade che all'inizio cominciano a divergere si ritrovano però a un incrocio loro malgrado e soprattutto senza che nessuno possa dare una spiegazione. Diciamo che il caso governa molto l'andamento della storia.
1: Senti, hai scritto Soltanto ragazzi qualche anno fa, diversi anni prima della sua pubblicazione, era il 2012, avevi anche vinto un premio, ma se l'Andrea Mariani di oggi potesse incontrare quello che aveva appena scritto l'ultima pagina del manoscritto, c'è qualcosa di particolare che gli direbbe?
2: Beh, sicuramente mi troverei a fare oggi scelte diverse. E in realtà il libro è stato scritto anche prima del 2012, più quasi 10 anni prima, e vinse questo premio nel 2012 per una serie di coincidenze, però all'epoca io facevo, diciamo, tutt'altro nella vita e vivevo anche un momento molto delicato, per cui la pubblicazione che sarebbe conseguita al premio ricevuto al concorso non andò a buon fine. E di questo ne sono contento perché non credo che all'epoca sarei riuscito a gestire tutto il post pubblicazione, diciamo, come invece sono riuscito a fare adesso, che con rispetto parlando ho qualche anno di esperienza più sulle spalle.
1: Non sei più un ragazzo allora?
2: Io mi ci considero sempre, però diciamo che anagraficamente sono più un ragazzo di ieri che un ragazzo di oggi.
1: Come molti di noi, d'altronde. Senti, torniamo un attimo ancora nelle pagine del libro. La storia è ambientata nelle periferie di Roma, ma leggendo il romanzo viene spontaneo pensare che potrebbe, insomma, svolgersi anche in altre città. Ecco, quanto questa è una storia profondamente romana, lo è sicuramente nello stile, nel linguaggio, nei luoghi, e quanto invece racconta una realtà che apparteneva, ma è attualissima, può appartenere a tanti ragazzi di oggi?
2: Sicuramente sì, la vicenda che io racconto è ambientata a Roma anche per mio piacere, perché io, ecco, nato e cresciuto a Roma, ma quel tipo di situazioni che io racconto sarebbero potute accadere in qualsiasi grande città dell'epoca in particolare. Ma in realtà anche adesso, perché al di là di alcune dinamiche che sono molto cambiate nei giovani, come ho potuto vedere, diciamo, ultimamente negli incontri fatti per la presentazione del libro, alcune dinamiche basilari sono rimaste le stesse. Quando ci sono delle difficoltà si reagisce magari in maniera leggermente diversa, ma diciamo che di fondo le problematiche giovanili sono, credo siano sempre le stesse, per cui penso che quelle dell'epoca che io racconto potrebbero servire ai ragazzi di oggi per capire meglio quelli che potrebbero essere i loro genitori, e ai ragazzi di ieri, ossia i miei coetanei più o meno, a ricordarsi alcune dinamiche a cui adesso si dà meno importanza, che però io ritengo fondamentali nello sviluppo dei ragazzi: il gruppo, l'amicizia, la lealtà. Tutte cose che all'epoca secondo me erano più semplici perché si agiva di persona, faccia a faccia. Adesso, con tutti i filtri che abbiamo, diventa più complicato comunicare e soprattutto fare propri certi valori, secondo me.
1: Lasciamo per un momento il libro e parliamo di Andrea Mariani. So che hai una grande passione per le motociclette, protagoniste non secondarie nel romanzo. C'è qualcosa che andare in moto o essere a stretto contatto con questo mondo, con il mondo dei motori, ti ha insegnato, e che in qualche modo ritrovi anche nella tua scrittura? Non lo so, magari il senso di libertà, l'equilibrio, forse il coraggio di affrontare ogni curva senza perdere la direzione?
2: L'insieme un pochino di tutte le cose che hai citato. Andare in moto, che per me è sempre stata una passione, è una cosa che fa parte della mia vita tuttora. Negli anni in cui ho ambientato il romanzo, devo dire, questo tipo di passioni erano un pochino più sentite nei giovani, era una cosa comune, diciamo, appassionarsi alle motociclette, alle auto e quant'altro. Nello specifico, quello che poi è diventato il mio lavoro quotidiano, con cui vivo tuttora, è che l'appassionarsi sia all'andare in moto, ma anche alla manutenzione della moto, diventa una specie di palestra per la precisione, la rigorosità. Quando ripari una moto, quando affronti una curva ad alta velocità, non puoi improvvisare, non si inventa niente. Devi rispettare alcune cose, per cui ti metti nelle condizioni di affrontare la prossima curva o di riparare il motore attempato. Questo tipo di rigorosità, secondo me, funziona anche nella vita di tutti i giorni, perché comunque ti dà, diciamo, degli schemi che non permettono più di tanto di improvvisare. E questo forse è quello che un pochino manca ultimamente nelle passioni degli adolescenti.
1: A proposito di passioni, occuparti di motociclette non ha sicuramente spento la tua passione per la scrittura. C'è la possibilità che Soltanto Ragazzi abbia un seguito?
2: Ma in realtà Soltanto Ragazzi ha già un seguito, diciamo, bello e pronto, okay. Ma è stato un caso. Io, quando cominciai a scriverlo e durante la stesura, non avevo ben chiaro, diciamo, il tipo di progetto letterario. Ne sono uscite una mole di pagine, per cui a un certo punto ho deciso, ecco, di chiudere Soltanto Ragazzi come primo volume di un certo argomento. Ma con quello che io avevo intenzione di inserire, che poi invece ho tolto, è venuto fuori la seconda parte di Soltanto Ragazzi, che spero troverà un editore al più presto.
1: Che cosa ti piacerebbe che i lettori portassero con sé di questo libro prima di aprire il prossimo capitolo della vicenda?
2: Mi piacerebbe che si appassionassero non tanto ai personaggi nella loro singolarità, quanto allo spirito di gruppo che io ho cercato di mettere nella storia, perché col passare del tempo, con diciamo l'avanzare dell'età, purtroppo è una parte fondamentale della vita che secondo me si perde. Quando siamo adolescenti c'era il gruppo di 20 persone, all'università si usciva sempre con i 4, 5, 6 amici, poi si mette su famiglia, ognuno si allontana e molto velocemente si rimane soli. Mi piacerebbe che, anche vedendo crescere i personaggi che io ho creato, si continuasse a dare importanza allo spirito di gruppo che comunque li accomuna.
1: Un'ultima domanda: se dovessi scegliere una canzone, noi siamo in radio e quindi una canzone come colonna sonora di Soltanto Ragazzi, anche come lettura, quale sarebbe e perché proprio quella canzone?
2: Mi piacerebbe Ho perso le parole di Luciano Ligabue. Questo perché, come chi leggerà il libro magari capirà, ci sono dei momenti nella vita, nella mia, ma anche in quelle che io ho raccontato, che si arriva a un certo punto e si dice adesso che facciamo, e non escono le parole per dire o per decidere. Quello è il momento più importante secondo me, perché quando tu non hai una risposta pronta, forse è proprio il momento in cui puoi prendere una strada che ti cambia la vita.
1: Andrea Mariani, grazie per essere stato con noi e per averci accompagnato dentro le pagine di Soltanto Ragazzi, ma anche della vita di tanti ragazzi di ieri e di oggi. Un libro che invita tutti noi a fermarci un momento e a riflettere su quanto possano contare le scelte, gli incontri e le opportunità che la vita ci mette davanti.
2: Vi ringrazio molto, è stato un piacere condividere con voi quello che ho cercato di mettere nel libro.
1: Al prossimo, allora.
2: Speriamo.
0: Libri da mare.

State leggendo un libro e non volete far sapere agli altri quale sia il titolo o l'argomento, magari perché è una lettura molto personale, perché riguarda un argomento delicato della vostra vita o semplicemente perché non avete voglia di rispondere a domande, dare spiegazioni? Beh, un'idea arriva dal Regno Unito e si chiama Safety Cover. Si tratta di una vera e propria copertina di sicurezza, una sovracopertina removibile che permette di nascondere la copertina originale di un libro lasciando all'esterno soltanto una grafica decorativa, senza titolo, autore o riferimenti al contenuto. A lanciarla è stata la casa editrice britannica Jessica Kingsley Publisher, specializzata in libri che affrontano temi delicati come autismo, identità di genere, sessualità. L'idea è semplice, ma nasce da una riflessione importante. Non tutte le persone si sentono libere di mostrare ciò che stanno leggendo. Un adolescente che cerca informazioni sulla propria identità, una persona che vuole capire meglio un aspetto della sulla propria identità, una persona che vuole capire meglio un aspetto della propria salute mentale o qualcuno

la privacy di chi legge e, perché no, anche il libro stesso da qualche piccolo incidente quotidiano. Ancora un po' di bella musica e poi andremo a Torino, preparatevi, perché andremo a riscoprire una storia tutta italiana fatta di design, passione e libertà.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 9.30 su iniziativa dell'Associazione degli apicoltori sloveni di quella europea, entrambe guidate da Boštjan Noči. Il 5 ottobre Papa Leone XIV riceverà in un'udienza privata gli apicoltori di tutto il mondo. L'evento, storico e senza precedenti secondo i dati della Santa Sede, includerà una messa dedicata e vedrà la partecipazione delle organizzazioni del settore a livello globale. Durante l'incontro la delegazione illustrerà al pontefice il ruolo fondamentale delle api e dei prodotti apistici autentici per sensibilizzare l'opinione pubblica, omaggiandolo per l'occasione con una candela artigianale prodotta a Pauseva. Fino a lunedì è previsto un intenso traffico sulla rete stradale slovena, in particolare lungo la direttrice Austria-Croazia, a causa della festività di domani 15 agosto dell'Assunzione di Maria e del contestuale rientro dalle

vacanze verso la Germania e la Svizzera. Per gestire l'elevata congestione, le autorità invitano alla massima prudenza, ad effettuare soste frequenti e a consultare gli aggiornamenti sulla viabilità. In presenza di code si ricorda l'importanza di formare il corridoio di emergenza per agevolare i soccorsi. Si segnalano infine il divieto di circolazione per i mezzi pesanti con massa superiore a 7,5 tonnellate, valido sia per l'intera giornata festiva di domani sia per domenica dalle 8 alle 22, e significative limitazioni alla circolazione dovute a cantieri di lavoro lungo l'autostrada della Stiria. Le autorità della Groenlandia hanno costretto una compagnia petrolifera statunitense legata al presidente Trump a rinviare le trivellazioni nel territorio artico, smentendo le parole dell'inviato del presidente americano secondo cui gli statunitensi avrebbero potuto iniziare a estrarre petrolio già nel 2027. A riferire la notizia è il Guardian. Una settimana prima che Greenland Energy cominciasse a scavare i pozzi, il governo ha dato lo stop e che non si potranno ottenere le autorizzazioni necessarie prima dell'inizio previsto. Almeno 4 persone sono morte, una risulta in gravi condizioni dopo le piogge torrenziali che hanno colpito il Giappone orientale giovedì, proseguendo per 24 ore. L'agenzia meteorologica nipponica ha emesso un'allerta di livello 5, la più alta della scala, per oltre un terzo dei comuni della prefettura di Shiba, situata a est della capitale, insieme a un allarme frane per diverse municipalità. Le piogge sono state causate dall'incontro tra aria calda e umida proveniente da est e aria fredda in quota, che ha reso l'atmosfera estremamente instabile. È tutto per le notizie, le 9:34 minuti.

Alzi la mano chi almeno una volta non ha sognato di salire su una Vespa e partire senza una meta precisa. Io lo ammetto, sono un caso disperato perché ho il terrore di salirci sopra. Moto, Vespa, tutto quello che è motorizzato su due ruote mi mette un po' di ansia. Fatta eccezione per la bicicletta, quella sì, dai, insomma. Perché la Vespa, al di là di chi la guida davvero o di chi la sogna soltanto, è molto più di un mezzo di trasporto, è libertà, stile. E se quest'estate siete dalle parti di Torino, c'è una mostra che racconta proprio tutta questa magia. Si intitola Vespa, icona italiana, ed è allestita al Museo Nazionale dell'Automobile di Torino fino al 30 agosto, in occasione dell'80° anniversario del deposito del brevetto della mitica due ruote. Era il 1946, infatti, quando nasceva la Vespa, grazie all'intuizione della Piaggio e al progetto dell'ingegnere aeronautico Corradino D'Ascanio. Un mezzo rivoluzionario per l'epoca, leggero, pratico, elegante, con una struttura completamente innovativa e quella carrozzeria capace di proteggere anche gli abiti di chi la guidava. Da allora la Vespa ha attraversato epoche, mode, generazioni, è diventata uno dei simboli più riconoscibili del Made in Italy. È passata dalle strade del dopoguerra ai grandi film, dalle campagne pubblicitarie alle opere d'arte, trasformandosi da semplice scooter a vera icona della cultura popolare. La mostra di Torino racconta proprio questo straordinario viaggio attraverso la collezione di Marco Fumagalli, un appassionato che dal 1991 ha iniziato a raccogliere tutto ciò che riguardava il mondo Vespa. Una passione diventata nel tempo un archivio incredibile. Oltre ai principali modelli prodotti per il mercato italiano e alle versioni destinate all'estero, la raccolta comprende anche modellini, manifesti, riviste, locandine cinematografiche, pubblicità e tantissimi oggetti di memorabilia. A completare il percorso espositivo c'è anche un dialogo con l'arte contemporanea, con un focus dedicato a Mimmo Rotella, maestro del décollage, le cui opere raccontano quanto l'immagine della Vespa sia diventata parte della cultura visiva. Insomma, una mostra per chi ha avuto una Vespa, per chi magari ne conserva ancora una in garage, per chi l'ha sempre desiderata e anche per chi, come me, preferisce guardarla con ammirazione.

Parliamo di Sanremo, del Festival di Sanremo 2027, che è ancora lontano ma la cui macchina organizzativa è già partita. La prossima edizione, attesa dal 16 al 20 febbraio al Teatro Ariston, rappresenterà un passaggio importante, soprattutto per Stefano De Martino, chiamato a guidare per la prima volta la kermesse nelle vesti di conduttore e direttore artistico. De Martino è già al lavoro sulla costruzione del festival e, secondo le prime indiscrezioni, la nuova edizione potrebbe presentare anche alcune novità nella formula. La gara dovrebbe coinvolgere 24 artisti senza la tradizionale distinzione tra big e nuove proposte. Un'unica sfida con l'obiettivo di alleggerire le serate e lasciare più spazio allo spettacolo, agli ospiti e ai momenti di intrattenimento. E come sempre, il primo grande gioco prima del festival è quello dei totocantanti. Tra gli artisti accostati con maggiore insistenza all'Ariston figurano Mahmood, Elodie, Emma Marrone e Blanco, insieme a Venerus, Anna, Tedua, Geolier, Madame e Achille Lauro, ma la lista delle possibili presenze è molto più ampia. Tra i nomi circolati ci sono anche Tananai, Fred De Palma, Samurai J, The Colors, Clara, Nada e Paola Turci. Le indiscrezioni citano anche Cristina D'Avena, Coez, Emma Nolde e California, ex componente dei Coma Cose. Oltre al cast, sotto osservazione c'è anche il regolamento. Una delle possibili novità riguarda le nuove proposte che potrebbero essere integrate nella gara principale. Il vincitore di Sanremo Giovani, la cui finale dovrebbe svolgersi il 18 dicembre, avrebbe infatti accesso diretto al festival tra gli altri concorrenti. Anche la struttura delle 5 serate potrebbe cambiare. Oltre al tradizionale appuntamento del giovedì dedicato alle cover, il venerdì potrebbe ospitare una serata speciale dedicata alle performance, un momento pensato anche per individuare il rappresentante italiano a Eurovision Song Contest 2027, separando così la partecipazione europea dalla vittoria finale del festival. Tra i progetti legati alla nuova era di Sanremo si parla inoltre di una maggiore apertura internazionale, con l'ipotesi di un tour mondiale dal titolo Italia 2027 da sviluppare nei mesi successivi alla manifestazione. E naturalmente non mancano i grandi sogni. Tra i nomi che continuano a circolare c'è quello di Tiziano Ferro, da anni accostato al festival e che, in caso di partecipazione, rappresenterebbe sicuramente uno degli ingressi più prestigiosi dell'edizione 2027. Per gli ospiti internazionali il desiderio porta invece a Bruno Mars e Dua Lipa, mentre per la musica italiana si guarderebbe a protagonisti come Vasco Rossi e i Maneskin, che per l'occasione tornerebbero a riunirsi. Insomma, il festival è ancora lontano, ma il conto alla rovescia è già iniziato, e a Sanremo si sa, spesso lo spettacolo comincia ben prima di salire sul palco dell'Ariston.

Soldi, soldi, soldi. A proposito di soldi, voi cosa fate con quelle monetine da 1, 2 o 5 centesimi che ogni tanto vi ritrovate nel portafoglio, nelle tasche dei pantaloni o magari in un vecchio salvadanaio? Le mettete da parte pensando prima o poi le userò? Beh, forse vale la pena dare loro un'occhiata più da vicino, perché alcune potrebbero nascondere una piccola sorpresa. Quelle che oggi consideriamo quasi insignificanti, infatti, per i collezionisti possono diventare veri tesori. Certo, non tutte le monetine valgono una fortuna. A fare la differenza sono l'anno di emissione, il numero di pezzi prodotti e soprattutto lo stato di conservazione. Tra gli esemplari più ricercati ci sono ad esempio alcune monete da 1, 2 e 5 centesimi del Vaticano del 2002 e quelle di San Marino del 2002 e 2003, particolarmente interessanti perché coniate in quantità molto più limitate rispetto alle monete comuni. Ma il caso più curioso riguarda proprio una moneta italiana da un centesimo. Normalmente sul centesimo italiano troviamo raffigurato Castel del Monte, mentre sulla moneta da due centesimi compare la Mole Antonelliana di Torino. Ebbene, nel 2002 alcuni esemplari da un centesimo furono coniati per errore, proprio col disegno e le dimensioni della moneta da due centesimi, con la Mole Antonelliana al posto del castello pugliese. Un errore di produzione che ha trasformato quelle piccole monete in pezzi rarissimi. Una di queste, nel 2023, è stata venduta all'asta, pensate, per ben 6.600 euro. E non è finita qui, perché tra le monete più preziose c'è anche un centesimo tedesco del 2002. Anche qui, a causa di un errore di conio, vale fino a 50.000 euro. Quindi la prossima volta che vi danno il resto al bar o al supermercato, magari non liquidate quelle monetine come semplice spicciolo. Potrebbero essere solo pochi centesimi, oppure l'inizio di una piccola fortuna. D'altra parte, anche Paperon de Paperoni, nella fantasia di Walt Disney, aveva iniziato proprio da una monetina speciale.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Il traffico si mantiene regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla A23 Palmanova Udine Tarvisio, segnalato un veicolo fermo in uscita a Udine Sud provenendo da Palmanova. Prudenza. E sulla A4 Brescia-Padova sono presenti diversi cantieri fissi tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia e tra Verona Sud e Bivio A22 verso Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Sigla single della settimana.
3: Nuovo singolo dei Train e anche la title track del loro 12° album, che vuole fare omaggio ai loro inizi, i loro ricordi e la loro città, San Francisco, con il nome di uno storico pub dove la band è praticamente cresciuta, il Mad Dog in the Fog.

0: Vigilia di Ferragosto, oggi niente novità ma solo un viaggio nei ricordi delle estati che ci hanno fatto cantare e ballare. Tormentoni indimenticabili, melodie che bastano poche note per riportarci subito sotto il sole di ieri. Estate 2001, estate 2017, estate 2020. Baila Zucchero Despacito Luis Fonsi con il featuring di Daddy Yankee e Gerusalemme Master KG con il featuring Non Cebo Zicode. Partiamo dall'estate 2001. Baila Sexy Thing è diventata una delle canzoni simbolo dell'estate italiana. Con il suo inconfondibile mix di blues, rock e ritmi latini, continua a far ballare intere generazioni e resta uno dei brani più amati del repertorio di Zucchero. Nel 2026 il successo di Baila è stato celebrato con l'uscita di un vinile in edizione limitata che raccoglie le quattro versioni principali rimasterizzate, italiano, inglese, spagnolo e il duetto con i Manà. Passando al tormentone dell'estate 2017, Despacito è diventata una delle canzoni latine più celebri di sempre, conquistando il pubblico di tutto il mondo e riscrivendo il record dello streaming con miliardi di ascolti. Il brano ha dominato le classifiche internazionali per settimane, riportando la musica in lingua spagnola al centro della scena pop mondiale. Una curiosità, il successo planetario è stato amplificato dal remix con Justin Bieber, che ha contribuito a far conoscere la canzone a un pubblico ancora più vasto. Il videoclip è stato tra i primi nella storia di YouTube a superare miliardi di visualizzazioni, trasformando Despacito in un vero fenomeno culturale. E infine la colonna sonora dell'estate 2020, Gerusalemme del produttore discografico sudafricano Master KG. La canzone è diventata un fenomeno mondiale grazie alla celebre Challenge Gerusalemme, nata da un gruppo di amici in Angola che ideò una coreografia ballando con un piatto di cibo in mano. La sfida è stata replicata da milioni di persone, comprese personalità e leader di tutto il mondo, contribuendo a portare il brano in vetta alle classifiche internazionali. Il successo è stato ulteriormente consolidato dal remix con la superstar nigeriana Burna Boy. Ce l'ascoltiamo queste tre splendide canzoni estive in una sequenza mixata. Buon ascolto!
1: Yeah. Let me see you dance, baby.

La testa gira e dopo questa notizia direi che il titolo della canzone è davvero azzeccato. Se soffrite di vertigini, forse è meglio non guardare le immagini di quello che vi sto per raccontare. In Svizzera, sulle Alpi, è stata installata un'altalena gigante che promette emozioni forti, anzi fortissime. Per provarla bisogna salire a 2110 metri di altitudine sul crinale del Grand Chamosser nel comprensorio di Villars-Grion-Diableret. Qui, proprio accanto all'arrivo della seggiovia, è stata realizzata un'altalena alta ben 12 metri. Si può salire in tre alla volta. Una volta agganciati alle imbracature, un sistema di cavi solleva lentamente l'altalena fino a sfiorare i 90 gradi e poi via! Lo sgancio è una spettacolare oscillazione sospesa nel vuoto, con il panorama delle montagne e delle vallate tutte intorno. Un'esperienza che a quanto pare non è consigliata a chi soffre di vertigini o ai deboli di cuore in ogni caso. Ma dietro a questa attrazione non c'è soltanto la voglia di regalare adrenalina, l'obiettivo è anche quello di portare più visitatori in montagna durante l'estate. Oggi infatti la località richiama circa 700.000 persone in inverno contro appena le 100.000 nella bella stagione. L'idea e di valorizzare gli impianti già esistenti, come la seggiovia che conduce direttamente all'altalena, senza costruire nuove infrastrutture e con un occhio di riguardo ovviamente per l'ambiente. Insomma, c'è chi in montagna cerca il silenzio, chi una bella passeggiata e chi preferisce farsi dondolare a oltre 2000 metri d'altezza. Io, sinceramente, vi aspetto con i piedi ben piantati a terra, ma non la prossima settimana, perché mi prendo un po' di vacanza. Al mio posto a tenervi compagnia saranno Miriam e Rosanna. Grazie ragazze, noi ci ritroviamo a settembre. Ciao a tutte e a tutti e ancora buona estate.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. Il governo croato e tutti i servizi competenti sono in coordinamento per proteggere le persone e risanare le conseguenze del grande incendio divampato ieri sera nell'area di Almissa-Omiš in Dalmazia. Stamane riunione d'urgenza con le autorità regionali e locali per fare il punto della situazione. A quanti sono rimasti feriti nell'incendio viene fornita l'assistenza sanitaria necessaria. Attualmente sono ricoverate 14 persone all'ospedale di Spalato, di cui 10 sono al momento in terapia intensiva. Il Ministero della Salute è in contatto con gli ospedali di Zagabria per un eventuale trasferimento dei pazienti con ustioni più gravi. Il premier Plenković in mattinata nell'area colpita dal rogo, accompagnato da alcuni ministri. Secondo il Ministero dell'Agricoltura, in Slovenia esistono oltre 60 fonti idriche abilitate anche all'irrigazione dei campi, ma gli agricoltori incontrano grandi difficoltà ad accedervi a causa di vincoli ambientali, ricreativi e di procedure burocratiche estenuanti che richiedono dai 2 ai 5 anni per l'autorizzazione degli impianti. Nonostante l'impennata della domanda guidata dal cambiamento climatico, l'ottenimento dei permessi e dei nulla osta per prelievi e bacini di raccolta resta complesso. Per risolvere l'emergenza, il Ministero sta collaborando con le istituzioni per semplificare la normativa, classificare i piccoli sistemi come semplice attrezzatura agricola, finanziare nuove infrastrutture statali e promuovere una maggiore sensibilità sull'importanza strategica dell'irrigazione. In Lettonia è stato dichiarato un allarme aereo e un drone che aveva violato lo spazio aereo del paese è stato abbattuto. Probabilmente si trattava di un drone ucraino che aveva deviato dalla sua rotta. La notizia è riportata da Ukrainska Pravda. Questa mattina le forze armate lettoni hanno annunciato che i caccia NATO in pattugliamento hanno abbattuto con successo un drone che aveva violato lo spazio aereo lettone a seguito di un'attività di guerra elettronica russa. Il presidente statunitense Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che introduce dazi fino al 100% sulle importazioni di droni e relativi componenti strategici. Come reso noto dalla Casa Bianca, il provvedimento mira a salvaguardare la sicurezza e la difesa nazionale, riducendo la dipendenza tecnologica dall'estero e stimolando la filiera industriale interna. Nello specifico, le tariffe colpiranno i

velivoli senza pilota di rilevanza strategica o di determinate dimensioni, unitamente alle stazioni di ricarica e ai ricambi essenziali. È tutto per il notiziario di Radio Capodistria, ore 10:33.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste, rallentamenti per un mezzo pesante in panne tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. E per traffico intenso, code alla barriera di Trieste-Lisert, sempre verso Venezia. Traffico regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Vi segnaliamo che sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano le aree di servizio Gruaro-Est e Gruaro-Ovest non erogano carburanti. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Finisterre, in viaggio con lentezza su Radio Capodistria. Una trasmissione a cura di Barbara Urizzi.

Ma buongiorno, buona mattinata, buon venerdì mattina. Benvenuti su Radio Capodistria. C'è una nuova puntata di Finisterre in compagnia di Barbara Rizzi, in compagnia di Davorin Lovrecic, oggi alla parte tecnica. Puntata che vi ricordo potrete anche risentire in replica questa sera alle ore 21 e poi troverete nei prossimi giorni anche nel nostro sito internet in podcast. E dunque benvenuti e ben sintonizzati, come al solito un'ora e un'ora che volerà, perché anche oggi abbiamo tanti ospiti, tanti amici. Anche oggi attraverseremo un pochino il mondo del viaggio lento da diverse prospettive. Ad esempio viaggeremo tramite i podcast che parlano di cammini, che ci raccontano i cammini. Arriveremo alla Via Francigena e poi ancora altre esperienze dai cammini in compagnia dei nostri amici a quattro zampe, cammini in compagnia di cani, però anche parleremo di un'esperienza inclusiva tra mare e sentieri. Ecco, beh, non vi anticipo di più, anche perché nel nostro sito internet ovviamente avete già un po' tutte le informazioni su quelli che saranno i nostri ospiti oggi. Però Finisterre naturalmente tra, diciamo così, un viaggio e l'altro, un ospite e l'altro, ci piace anche sentire della buona musica. Andiamo con questo duetto che è quello di Olivia Rodrigo assieme a Robert Smith, What's Wrong With Me, e poi subito dopo parleremo di podcast e lo faremo assieme a Dario Paladini. A tra poco, benvenuti.

0: Olivia Rodrigo assieme a Robert Smith in apertura della nostra puntata di Finisterre. Ancora un saluto, benvenuti a tutte e a tutti. Allora, se siete degli ascoltatori di Finisterre, beh, diciamo anche degli ascoltatori di Radio Capodistria naturalmente, forse avrete sentito la puntata di Buon Cammino Italia, che è un podcast e ci sta portando lungo alcuni dei più affascinanti cammini italiani. Ecco, allora, dietro questo progetto c'è Intrecci Media ed è con noi proprio il fondatore, che è Dario Paladini, e così ci potrà raccontare qualcosa sui podcast, lo storytelling di viaggio lento e naturalmente, insomma, parleremo con lui di Buon Cammino Italia. Però intanto gli diamo il benvenuto qui su Radio Capodistria. Dario, pronto? Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti gli ascoltatori.
0: Benvenuto.
1: Grazie Barbara dell'invito.
0: Benvenuto. Senti, stiamo chiamando a Milano, anche voi avete un po' di caldino oggi?
1: Diciamo che stiamo soffrendo tutti insieme, ecco. Diciamo,
0: sì.
1: Non c'è zona, soprattutto nel nord Italia, no, che non sia colpita da questa ondata di calore, che fra l'altro anche per i camminatori è un problema. Poi certo i problemi legati al caldo sono ben altri.
0: Mamma mia, sì.
1: Anche sulla vita dei camminatori, e chi è adesso in cammino, insomma, deve farlo al mattino presto, sicuramente non può certo camminare alle 2 del pomeriggio.
0: Ah no, certo, deve partire qualcosa come ben alle 5. Mi auguro che sul loro cammino ci sia un fiume o magari una tappa che ti porti vicino al mare, ecco. O magari anche, diciamo così, una cosa chic, una piscina nel posto dove andrai a dormire a fine tappa.
1: Sarebbe una bella soluzione dopo ore di cammino, in effetti.
0: È vero. Senti Dario, tu sei uno, come dire, dei nomi che in Italia sta lavorando di più con il linguaggio dei podcast e anche con quelli dedicati ai cammini. Ecco, per cui ti chiedo, come è cominciata per te questa avventura con i podcast e anche con i podcast dedicati ai cammini, ai viaggi a piedi e viaggi in bici?
1: Dunque, guarda, io sono un giornalista e sono occupato di radio, poi ho fatto il giornalista per la carta stampata, per web. Nel 2022 lavoravo per Terre di Mezzo Editore, che è una casa editrice che fa le tante cose, è nota ed è specializzata proprio sulle guide, sì, per i cammini. Abbiamo pensato che fosse interessante esplorare quello che fosse il mondo della produzione audio, no? Quindi podcast, non solo sui cammini ma anche su tanti altri temi che ci stanno a cuore. E anche perché, per fortuna direi, no, c'è stata questa riscoperta del racconto audio, per cui abbiamo detto, e io stesso mi ci sono buttato, come dire, con entusiasmo, perché ho detto, beh, se c'è questa riscoperta dell'ascoltare i racconti a voce da parte di un pubblico più vasto, perché non portare le storie che abbiamo sempre raccontato attraverso i libri o anche attraverso il mensile che facevamo, perché non portarle invece anche in una dimensione audio? E quindi abbiamo cominciato a fare podcast sui cammini, ma anche su altri temi, come può essere quello dell'immigrazione, quello temi ambientali o anche temi di riscoperta di alcune pagine di storia particolarmente significative magari per il nostro paese.
0: Insomma, infatti vi vedo che siete molto molto attivi, ecco, da questo punto di vista. Ecco, però io vorrei chiederti, secondo te, e perché i cammini si raccontano bene in audio? Che cosa rende un podcast di viaggio o di cammino qualcosa che ti prende anche se quel percorso non l'hai mai fatto?
1: Ma dunque, guarda, noi quando abbiamo cominciato a pensare a come fare i podcast dedicati ai cammini, ci siamo, come dire, calati in quello che magari come camminatori spesso abbiamo vissuto, cioè alla sera quando arrivi in un rifugio, in un ostello, insomma in un luogo dove incontri comunque altri camminatori, anche magari a pranzo o a cena, chiedi come è andata, cosa hai incontrato, chi, e soprattutto se qualcuno è esperto perché l'ha già fatto quel cammino, oppure gente della zona, gli chiedi, ma domani in quella tappa cosa incontro, com'è il sentiero, cosa c'è di bello da visitare, oppure gli chiedi delle storie, no? Insomma, quella chiacchierata per cui senza immagini, no, c'è qualcuno che ti porta lungo quel cammino. Allora hanno detto, beh, lungo i cammini ci sono un sacco di storie da raccontare, persone che vivono in quelle zone, che sono impegnate nella salvaguardia magari dell'ambiente, oppure gente che viene e valorizza quello che è il patrimonio artistico e culturale e architettonico del nostro paese,
0: certo,
1: no? tutte persone che hanno tanto da raccontare e che fra l'altro magari camminando, oppure se non puoi fare il cammino, magari non incontrerai mai. Noi abbiamo detto, intervistiamole queste persone e portiamo con la loro voce il racconto di quei territori.
0: Ecco,
1: è sembrato un po' la formula che potesse interessare chi ascolta, ecco.
0: Allora, noi in questi giorni stiamo trasmettendo Buon Cammino Italia. A dire il vero, abbiamo trasmesso ieri la primissima puntata, che è curata da Monica Ranetti, che avremo tra un pochino, e le prime quattro puntate sono dedicate a, forse come dire, il cammino italiano, uno dei cammini più amati, che è la Francigena, ecco. E infatti, com'è nato questo progetto? Cos'è Buon Cammino Italia e che cammini volevate raccontare?
1: Buon Cammino Italia è un podcast che abbiamo fatto insieme all'Associazione Europea delle Vie Francigene, a Terre di Mezzo Editore, con il Ministero del Turismo, e praticamente racconta quattro cammini particolarmente significativi che ci sono in Italia. La Via Francigena, che è poi quello che anche gli ascoltatori di Radio Capodistria stanno ascoltando in questi giorni, il cammino minerario di Santa Barbara in Sardegna, il cammino nelle terre mutate, che è sui luoghi dove ci sono stati i terremoti dal 2016, quindi fra Umbria e Marche sostanzialmente, e poi il cammino di San Nilo, che invece è un nuovo cammino più piccolo e che adesso io lo dico, è l'autrice Barbara Rizzi, gli ascoltatori devono sapere che Barbara Rizzi, oltre ad essere una bravissima conduttrice di Radio Capodistria, come tutti ormai che lo sanno, che ti seguono, è anche una grande camminatrice, magari anche questo lo sanno, ed è stata una delle autrici di questo podcast. Quindi sul cammino di San Nilo lascio a te la parola.
0: Racconteremo tutto nei prossimi giorni, prego.
1: Esatto. Però noi abbiamo pensato questi quattro cammini, spero poi in futuro che questo Buon Cammino Italia possa, come dire, andare avanti, possiamo quindi raccontare anche altri cammini in futuro. Da lì li abbiamo scelti perché sono quattro cammini, come dire, molto diversi tra loro e particolarmente significativi. Perché la Via Francigena? Perché attraversa l'Italia da nord a sud, quindi dal passo al passo di San Bernardo fino a Santa Maria di Leuca, passando da Roma. Quindi è un po', come dire, un attraversare velocemente, anche in realtà è a passo lento, tutta l'Italia. Quindi insomma, vabbè, poi con Monica Nanetti vi spiegherà meglio. Il cammino minerario e il cammino nelle terre mutate invece sono legati a delle pagine di storia anche del nostro paese. Il cammino minerario è nella zona del Sulcis in Sardegna e quindi lì è riscoprire quello che è la storia mineraria anche del nostro paese e vedere anche come quel territorio ha accolto l'occasione della possibilità che ci sono dei cammini anche per ritrovare un'energia e una possibilità di riscatto economico, che con la chiusura delle miniere, sennò appunto andava tutto perso.
0: Certo, è insomma un cammino bellissimo perché nasce proprio anche dall'idea di fare un parco dedicato a quelle che poi erano le miniere o comunque le ex miniere e far scoprire questa storia tramite questo cammino, perché insomma è bellissimo indubbiamente, ecco.
1: Ah sì, perché poi lì ci si divide fra zone montuose e il mare, quindi insomma
0: mare è uno dei più belli, credo, dell'Italia.
1: È una delle cose più belle che uno possa fare, camminare e poi intanto poter fare un bel bagno, quello è lo auguro a tutti, insomma. E certo. L'altro cammino particolare per la storia che ha è quello delle terre mutate, cioè da Norcia all'Aquila, attraversando quello che sono i territori che sono ancora adesso a distanza di 10 anni, perché le prime scosse all'Aquila ci furono nel 2016, e lì è un cammino anche di solidarietà, perché si cammina, si è ospiti delle persone e con loro si conosce qual è stata la tragedia che hanno vissuto, ma anche tutto il lavoro che hanno fatto per ricostruire, e che ancora non è finito. Ma non è solo una questione di ricostruzione delle case, che ovviamente è importantissimo, ma anche proprio la ricostruzione di una vita e di una comunità, perché quando un intero paese viene distrutto e magari su, che ne so, 1000 abitanti sono morte 100 persone, vuol dire che è proprio una comunità che deve riscoprirsi e ricostruirsi, perché non è facile riuscire da quelle situazioni, come anche immagino molte persone nel Friuli, no?
0: Dopo certo.
1: E ci sono anche, adesso c'è stato recentemente
0: i 50 anni,
1: è un percorso lungo anche per le persone, per le comunità, no? Quindi il camminare lì vuol dire portare solidarietà, perché loro la grande paura di chi vive questa situazione è di essere dimenticati. Quindi l'andare a camminare in quelle zone vuol dire portare solidarietà e vuol dire anche, come dire, dire siamo con voi, non vi abbiamo dimenticato. È chiaro che è un cammino da fare in punta di piedi, no? Ci vuole molta attenzione, bisogna organizzarlo molto prima, prenotare, perché non ci sono alberghi da tutte le parti, ecco. Però comunque è un'esperienza molto, molto importante.
0: Senti, in Italia ogni anno nascono nuovi cammini, ce ne sono tantissimi, credo proprio che anche Terre di Mezzo, chi comunque pubblica guide, ha sempre un bel da fare ad aggiornare i cammini vecchi, ad aggiungerli anche di nuovi, ecco, ce ne sono oltre 100. È stato difficile decidere questi quattro con cui iniziare poi questa avventura di Buon Cammino Italia?
1: Ma dunque, noi abbiamo scelto quelli che hanno una storia più solida, no? E che ci permettevano anche di poter fare un racconto che ci facesse scoprire un'Italia che ci sorprende, no? O magari anche un'Italia che a volte sembra un po' alla periferia anche del turismo, no? Nello stesso tempo sì, a volte è difficile scegliere se parlare di un cammino piuttosto che un altro, però poi dopo ci si pensa un attimo e anzi io stesso mi auguro che di poter, come dire, farne altri, no? Sempre sotto questo titolo Buon Cammino Italia, proprio perché perché ci si mette in cammino? Perché si vuole riscoprire un territorio, uno dei motivi è perché si vuole riscoprire il territorio a passo lento, piano piano, no? E soprattutto si vuole riscoprire quella parte d'Italia che magari non si raggiunge facilmente, o comunque quella parte d'Italia che non è proprio nei grandi flussi turistici, per questo ci si può andare, no? Per avere anche più spazio, più possibilità di respiro, più possibilità di godere del territorio. Sono ovviamente posti bellissimi, come anche tu, Barbara, hai visto, no? Anche lungo il cammino di San Nilo,
0: certo.
1: Con una capacità di accoglienza delle persone che a volte è commovente, no? Ed è strepitosa.
0: L'incidente quindi è stato indubbiamente così. Ecco, beh, io ho scoperto una parte dell'Italia che non conoscevo, che è quella del Cilento, della provincia di Salerno, e pensa, ogni volta che dicevo io parto per il Cilento, tutti mi dicevano ah sì, che bello il Salento, io no, è il Cilento. Ecco, per cui vedevo che molte persone, anche appunto dell'Italia, non conoscevano questo piccolo angolo di paradiso. Perché io sono partita dal mare di Sapri e sono arrivata al mare di Palinura all'interno di un parco nazionale comunque bellissimo, per questo mai camminano questa meravigliosa facoltà di farti conoscere veramente dei luoghi che non incontreresti mai, ecco, andando in vacanza, diciamo.
1: E questo è il bello dei cammini, ne stanno nascendo tanti secondo me, proprio perché l'Italia è piena di luoghi che possono essere scoperti, no? Noi pensiamo che di conoscerla l'Italia, no? Perché è per turismo o magari come io e te anche per lavoro giriamo molto, eccetera. Però in realtà, come dire, il Cilento, magari la maggior parte di noi non sa neanche dov'è, o comunque sa più o meno dov'è, ma come ci si arriva ti devi informare, mentre invece se arriva a Roma, a Firenze, lo sappiamo tutti, no?
0: Certo, no? E poi vieni a conoscere delle storie incredibili, perché appunto il cammino di San Nilo è un cammino che ti racconta e ti fa scoprire tutta una serie di zone. Comunque c'è anche un, come dire, un grande contatto che uno può cercare, trovare con se stesso, con la spiritualità, perché sono quelle zone che erano frequentate, dove vivevano parliamo praticamente dei monaci italo-greci, e questo cammino appunto mette in comunicazione, in contatto un po' tutte queste zone del Cilento. Senti Dario, e oltre appunto ai cammini adesso cosa stai lavorando? Perché insomma l'Intrecci Media di podcast ne sforna tantissimi.
1: Allora guarda, in questi giorni abbiamo pubblicato il primo episodio e poi lunedì è disponibile anche il secondo episodio di questo podcast che si intitola Gli ultimi minatori, 8 agosto Marcinelle. Perché quest'anno ricorrono i 70 anni di una tragedia, la tragedia dei minatori di Marcinelle. Marcinelle è questa località del Belgio in cui c'era questa miniera in cui lavoravano molti italiani. A causa di un incendio morirono più di 200 persone, la metà più o meno erano italiani, scusate l'imprecisione ma adesso non ho qua i dati. E i due giornalisti italiani che vivono a Bruxelles negli ultimi 10 anni hanno raccolto le testimonianze di quelli che erano i lavoratori delle miniere in Belgio, italiani. Quindi è una corsa contro il tempo, perché queste persone erano e sono anzianissime, quindi man mano purtroppo molti di loro sono venuti a mancare. E quindi l'archivio che hanno creato questi due giornalisti, Paolo Riva e Diego Ravier, è preziosissimo, perché custodisce la memoria di quello che era la vita degli emigrati italiani in Belgio che lavoravano nelle miniere, attraverso la loro stessa voce. Guardate, in questo podcast noi abbiamo la voce di 4 minatori, di questi 4 solo 2 sono ancora vivi, quindi, perché le interviste sono state fatte anche anni fa. E loro ci raccontano non solo dell'incidente di Marcinelle, ma l'incidente di Marcinelle, come dire, fu un incidente che fece conoscere, no? Fu eclatante, ma in realtà le condizioni di lavoro erano terribili, e anche le condizioni di vita, no? Però è anche importante ricordare queste cose, perché fanno parte della nostra storia. Quindi ecco, questo è uno dei podcast che riguardano la storia del nostro paese, la storia dei nostri nonni. Dipende dall'età di
0: certo, anche di tutti quegli italiani che subito dopo appunto la seconda guerra mondiale sono emigrati, e tanti proprio in Belgio a lavorare nelle miniere. Ecco, senti, Dario, io ti ringrazio, noi continueremo a parlare di Buon Cammino Italia, perché dopo ci sarà Se ce l'ho fatta io, ossia Monica Ranetti. Che dire, buon lavoro, però soprattutto buoni passi.
1: Grazie anche a te, Barbara, a voi tutti che ci state ospitando per questa estate, facendo anche ascoltare i nostri podcast sui cammini. Grazie, è una bellissima collaborazione che spero vada avanti anche.
0: Certo, beh, insomma, lo speriamo anche noi, speriamo che appunto di avere dei buoni feedback dai nostri ascoltatori, però insomma ne siamo convinti. Grazie mille a Dario. Velocemente, dove troviamo questo podcast che ci hai raccontato sui minatori, su Marcinelle?
1: Su tutte le piattaforme, Spotify, Apple Podcast, Spreaker, su YouTube, e poi anche sul sito di intrecimedia.it.
0: Grazie a Dario Paladini per essere stato assieme a noi a Finisterra. Alla prossima!
1: Grazie a voi tutti. Buona giornata.
0: Buona giornata.

0: Ma anche la musica dei Kings of Leon era Pyro e noi proseguiamo la nostra puntata di Finisterre parlando di Buon Cammino Italia. E in questi giorni stanno andando in onda proprio quelli dedicati alla Via Francigena, e a raccontarcela è Monica Nanetti, giornalista, scrittrice, grande appassionata di viaggio lento, che molti conosceranno per il suo blog Se ce l'ho fatta io. Allora diamo il benvenuto a Monica qui su Radio Capodistria Finisterre. Buongiorno Monica, buona mattinata.
1: Buongiorno e buona mattinata a tutti.
0: Allora senti, prima di parlare di Francigena ti chiedo se sei in viaggio in questi giorni, se hai qualche viaggio così in programma, perché tu sei veramente tanto tanto attiva, cioè viaggi tantissimo con la bicicletta, però non soltanto.
1: Fortunatamente, mi viene da dire, fortunatamente sì. No, per il caldo.
0: Ah, certo.
1: In genere io mi faccio cogliere da queste ondate di calore mentre sto pedalando in posti senza ombra, invece per una volta mi è andata bene e me ne guardo bene, sto a casa. Sono tornata da poco da un viaggio in Repubblica Ceca, bellissimo.
0: Ho visto qualche foto.
1: Adesso si rimanda a settembre e ci penserò un po' su.
0: Capisco, anch'io sto rimandando ogni cosa a settembre, proprio per lo stesso motivo, settembre-ottobre. Ma senti, se dovessimo, ammesso che ce ne sia bisogno, convincere in pochissimo tempo una persona a partire per la Francigena, ecco, da dove potremmo cominciare? Io devo dire che è stato il mio primo viaggio a piedi, la Francigena, per cui ha un posto speciale nel mio cuore e credo che sia forse
1: anche nel mio.
0: Il cammino italiano, cioè ce ne sono veramente di tantissimi, però proprio uno dei più belli, c'è poco da dire.
1: Sì, io sono d'accordo, anche per me è stato il primo viaggio lento che ho fatto e quindi c'è, per carità, il primo amore. Però al di là di questo, al di là dell'elemento personale, è davvero un'esperienza straordinaria, quindi mi viene un po' difficile dire da dove iniziare. Sai perché? Perché, come probabilmente hai sperimentato anche tu, uno dei punti di forza della Via Francigena è la varietà, che è pazzesca. Cioè tu vai dai 2500 metri di quota di uno dei passi più impervi delle Alpi fino alla Puglia, fino alla punta estrema della Puglia, e attraversi di traverso tutta l'Italia e ti rendi conto che ogni 20 chilometri hai una botta di esperienza nuova, quindi dirti da dove iniziare, chi lo sa, da vicino a casa, perché secondo me mi verrebbe da dire: vai, hai voglia di iniziare? Guarda, sicuramente passa abbastanza vicino a casa
0: sì.
1: tua, bene o male.
0: Parti.
1: Prendi e sicuramente tu scoprirai qualcosa vicino a casa tua, dovunque tu abiti, che non sapevi, che non hai scoperto, che non hai visto con quegli occhi. Dopodiché poi sai, la parte più iconica della Toscana, quella
0: sì.
1: più famosa, ma non è solo quella. Cioè la cosa sorprendente è che ci sono tantissimi altri posti meno celebrati, perché forse diciamo meno instagrammabili, non lo so, o meno instagrammati
0: okay.
1: forse.
0: Certo.
1: E che sono veramente altrettanto belli, cioè c'è veramente di tutto, dall'Alto Lazio fino appunto alla Puglia ci sono dei panorami che sono, e anche prima, insomma, è veramente, secondo me è il modo giusto per dire: io inizio vicino a casa, perché la Via Francigena secondo me tra le varie cose ha anche il bello di farmi scoprire delle meraviglie a due passi da me che non avevo gli occhi per vedere.
0: Senti, ma anche nel tuo caso sto chiamando a Milano oggi? Come con Dario Paladini, insomma, da una Milano.
1: Dunque, no,
0: candissima.
1: Io fortunatamente in questo momento sono scappata in campagna in Monferrato,
0: okay.
1: dove non passa la Via Francigena.
0: okay. Okay.
1: Però non passa tanto lontano da qui, e tra l'altro posso dirti,
0: sì.
1: passa in un
0: tratto. Okay.
1: Però non passa tanto lontano da qui, e tra l'altro posso dirti,
0: sì.
1: passa in un tratto di Francigena

0: pesca, perché hai veramente questo piattone infinito. Poi le risaie hanno, tra l'altro, questo, se lo fai soprattutto in primavera, questo fascino pazzesco, perché hai, lo chiamano il mare a quadretti, no?
1: Certo.
0: È veramente poi questi verdi che sembrano fatti col pennarello fluorescente. Sono degli spettacoli assolutamente a cui non sei abituato. Ci sono gli aironi, ci sono gli ibis, però per contro, e ne parliamo proprio nel podcast, si diceva è uno dei tratti più difficili, perché non hai la montagna, la salita, no, hai soltanto questo percorso dritto, lunghissimo, senza punti di riferimento, quindi non finisce mai.
1: Ok, come le mesetas del Santiago.
0: Di prova meditativa, non so, cammini, non arrivi mai perché non hai un punto fisso, e ha il suo fascino, è una, diciamo, ti misuri, ti scopri, ed è una cosa che ha un fascino sia dal punto di vista paesaggistico sia dal punto di vista interiore.
1: Ecco, ma senti Monica, tu solitamente viaggi in bici, io rimando al tuo blog che mi piace tantissimo, se ce l'ho fatta. Grazie. Io però in questo caso tu il viaggio l'hai dovuto fare a piedi per raccogliere un po' tutte quelle storie che hai raccontato nel podcast.
0: Certo.
1: Ecco, era uno dei tuoi primi viaggi a piedi o continui a, come dire,
0: no,
1: a dedicarti a entrambe le modalità di viaggio lento?
0: No, alterno le due modalità. Devo dire che ho viaggiato anche abbastanza zaino in spalla a piedi, ho fatto vari cammini in Italia, all'estero, anche abbastanza lunghi, e anche perché secondo me sì, c'è un grande cappello viaggio lento, ma viaggiare a piedi e viaggiare in bicicletta sono esperienze molto molto diverse.
1: Sì.
0: C'è questa filosofia di base del dire sì, lo faccio con le mie gambe, però è veramente, c'è una base molto diversa, perché viaggiare a piedi è un'esperienza da un lato più faticosa, perché si dica quel che vuole, ma in bicicletta comunque sia hai pedali sotto, cioè okay, hai un mezzo di trasporto, e proprio perché è più faticosa è molto più intensa. Cioè, in bicicletta c'è una componente in più, e guarda, non è riduttivo, nel senso che infatti io viaggio in bicicletta, però c'è una componente di leggerezza, di divertimento molto più forte, perché in bicicletta torni un po' bambino, sai, è come quando giravi in cortile, no? C'è questa cosa un po' della relativa velocità, della discesa. A piedi hai veramente questo passo lentissimo che ti permette di fare veramente i conti con te stesso. Ti sedimenta dentro, per cui sei anche molto più vulnerabile. Ti faccio un esempio stupido: se tu arrivi a destinazione dove volevi arrivare la sera, arrivi in un posto, cerchi da dormire, ti dicono no, qui non c'è niente da dormire, c'è a 5 chilometri, ecco, se te lo dicono e sei in bicicletta magari ti ridi accidenti, però amen, cioè vai 5 chilometri,
1: certo.
0: Se te lo dicono che sei a piedi
1: a fine cammino, 5 chilometri psicologicamente è dura.
0: Esatto, quindi sei molto più esposto, molto più vulnerabile, perché comunque hai veramente solo e unicamente te stessa su cui poter contare, il che non voglio spaventare, ma è un'esperienza molto più forte, cioè ti entra molto più dentro.
1: Ma senti Monica,
0: dirti cosa è meglio non so.
1: No, io ti vorrei chiedere, appunto, il podcast che noi sentiamo in questi giorni su Radio Capodistria, ecco, tu quando hai compiuto il viaggio, quando hai raccolto le interviste, così per riuscire a capire in che periodo
0: eri là
1: più o meno?
0: Ma guarda, l'ho dovuto fare in tanti step, perché sì, calcola che il racconto fatto per il podcast va da ho saltato, perché non potevo mettere dentro tutte le voci,
1: certo,
0: 2000 chilometri sarebbe, però diciamo che va da Ivrea fino a Santa Maria di Leuca, per cui se l'avessi fatto tutto di fila mi devo prendere dei mesi, quindi sono diciamo delle cose fatte a tranche, che non è male anche come ipotesi, anche perché è difficile avere il tempo, anche per chi lo fa non per lavoro, diciamo, di farla tutto di fila, quindi io ho dovuto dividere in sezioni e percorrere le varie sezioni un po' alla volta, perché sennò diventava una cosa quasi impossibile proprio da un punto di vista pratico da fare.
1: Prego.
0: Basta, era
1: questo. Ok, allora senti, ultima cosa, ci racconti un aneddoto divertente su questa esperienza, perché insomma immagino che quando poi si parla con la gente, si incontrano le persone, si fanno le interviste, capitano sempre degli eventi o degli incontri speciali.
0: Sì, beh, guarda, praticamente tutte le persone che ho incontrato erano speciali. Io ho nel cuore,

0: parla tra l'altro nel podcast questo mitico Carlo di Tromello. Allora, torno sempre al discorso delle risaie. Tromello è un paese in Lomellina in mezzo al nulla e c'è questo signore che ha quasi 90 anni che gira su una biciclettina tipo Graziella, dipinta di bianco, rosso e verde, ma pattuglia letteralmente i sentieri per pescare i pellegrini, trascinarli in paese e offrirgli da bere, del ristoro, se li porta a mangiare, se non ha... E racconta delle cose, tutte in dialetto, e ti assicuro, io l'ho incontrato al bar del paese, quindi il bar del paese di Tromello, quindi siamo quasi l'Italia anni 50, non so come dirsi, questo mix di... E lui ti racconta queste cose, che di notte si perdono i pellegrini, lui parte a cercarli con la moglie che gli dice: ma dove vai, che c'hai 90 anni, ma
1: sei a casa.
0: Meraviglioso, erano questi incontri veramente fantastici.
1: Senti, ma Monica, invece era sulla Francigena che sei rimasta chiusa in una chiesa, mi ricordo un aneddoto del genere.
0: Certo, questo era, che consiglio il luogo peraltro, perché ero a Sutri, che è un posto meraviglioso, ed è diciamo, ha una serie di bellezze architettoniche fantastiche, tra cui nel Duomo di Sutri c'è la cripta. Allora ci dicono: guarda che la cripta è bellissima, io e la mia amica andiamo nella cripta, sentiamo delle voci, non ci facciamo caso, usciamo ed eravamo chiuse dentro. E tra l'altro il telefono non prendeva, quindi ci è venuta lì, o ti disperi o ti viene la ridarella, ci è venuta una ridarella da adolescenti. Alla fine siamo riusciti, arrampicandoci su una panca, a prendere la linea, a chiamare, è venuto il parroco a liberarci.
1: Per avere campo.
0: Per avere campo. È stata, ma guarda, il problema è che noi veramente avevamo questa cosa, diciamo, era l'ultima tappa perché eravamo in bicicletta e dicevamo, avevamo prenotato il ristorante, l'aperitivo, per fare proprio, diciamo, ci premiamo perché domani siamo a Roma, ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto questo viaggio, 1000 chilometri in bici, che meraviglia. E diciamo, e invece adesso ci tocca dormire su una panca della chiesa, come... perché rimaniamo chiusi dentro e già ci immaginavamo quelli che al mattino avrebbero aperto la porta e ci avrebbero trovati lì a dormire in un cantuccio.
1: Ma chi sono queste? Ma quant'è che siete rimaste chiuse praticamente prima di risolvere il problema?
0: Diciamo un quarto d'ora, non molto di più. Però la cosa divertente, no, ma guarda, la cosa divertente è stata che nel frattempo, quando finalmente abbiamo trovato l'angolo in cui la linea prendeva, il marito della mia amica, guarda caso, ha chiamato e sentiva soltanto noi che ridevamo come delle pazze, dicendo, mentre ridevamo, abbiamo bisogno di aiuto. E sto poverino dall'altro capo del filo diceva: o sono impazzite oppure c'è qualcosa che non va, quindi non capiva cosa stesse succedendo. Devo dire che è stata una scena veramente, ancora adesso la rievochiamo ogni tanto, perché è stata, e non ti dico, il parroco che è venuto a liberarci in moto, che è stata veramente
1: in
0: troppo
1: moto?
0: Divertente. In moto, sì.
1: Ok, ma poi nel paesino si sarà parlato solo di questo per qualche giorno, credo.
0: Io ho fiducia che l'abbiano tenuto un po' sotto silenzio, perché le due deficienti che arrivavano da Milano per farsi chiudere dentro la cripta dell'uomo, la mia dignità sarebbe veramente poverina, già malmessa.
1: Che meraviglia Monica Nanetti. Allora seguitela nel suo blog, Se ce l'ho fatta io, oppure qui su Radio Capodistra. Ieri è andata in onda la prima puntata e ce ne sono altre tre curate da Monica, per cui anche quella che va in onda oggi alle 14 e poi lunedì e martedì. Monica, è stato un piacere, noi speriamo di contattarti anche durante l'estate, così magari ci racconti il viaggio nella Repubblica Ceca, se sei d'accordo.
0: Molto volentieri, molto volentieri.
1: Allora ci sentiamo presto e che dire, buon riposo prima di partire per i prossimi viaggi, che immagino sia programmazione, insomma forse mettere a posto un po' di materiale che racconto, immagino che comunque alla fin fine il viaggio continui sempre.
0: Esatto, ed è anche una parte molto divertente, anche quella è una parte divertente, quindi bene così.
1: Grazie a Monica.
0: Buoni cammini a tutti quanti. Allora.
1: Grazie, alla prossima.
0: A presto.
1: A presto.

0: E si intitola Malia, la nuova canzone di Levante qui su Radio Capodistria. Allora, dopo aver parlato di Via Francigena, ovviamente rimaniamo nel viaggio lento, nel mondo del viaggio lento, però cambiamo prospettiva. Parliamo della Compagnia dei Cammini, che è un'associazione con cui collaboriamo, con cui abbiamo fatto tanti viaggi da tanti cammini, e da oltre 20 anni organizza viaggi a piedi in Italia e all'estero, mettendo sempre al centro l'incontro, la condivisione, un modo diverso di viaggiare. Ecco, tra le tante proposte, di questa proposta non ve ne abbiamo ancora parlato, però ci sono anche i cammini dedicati a chi vuole partire assieme al proprio cane. E è con noi c'è Thomas Pirani, che è una guida, anche un istruttore cinofilo della Compagnia dei Cammini. Gli diamo il benvenuto qui su Radio Capodistria. Pronto, Thomas? Buongiorno, benvenuto.
1: Grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, allora è un piacere averti assieme a noi. E senti, siamo curiosi di scoprire com'è fare un cammino con il proprio cane, soprattutto qual è la filosofia dietro i vostri viaggi con i cani?
1: Un viaggio con un cane in questo caso è un'esperienza che si fa, noi la chiamiamo nella zoantropologia, cioè nella materia che ci racconta le dinamiche di relazione, di scambio che l'uomo ha con l'animale, senza farla difficile. Non è un viaggio, un turismo con il cane a seguito, ma è una vera e propria esperienza di interazione con il proprio cane, con altri cani, in ambiente naturale, in un cammino, e quindi in qualcosa che è un divenire, che è un affrontare insieme, che ha dei momenti di comfort, di disagio, è una vera e propria esperienza.
0: Ecco, ma infatti, perché appunto io immagino ci sia il, come dire, il camminatore che prende parte al viaggio con il proprio cane, e poi ci sono gli altri con i propri cani, ecco, e come cambiano le dinamiche dei cani quando in questo caso si ritrovano con altri cani, ecco, non so se posso definirlo in branco, perché poi effettivamente, come dire, ci siete voi e ci sono loro.
1: Sì, diciamo che puntiamo a diventare un piccolo branco, una carovana, e lo diventiamo vivendo delle esperienze insieme, cercando di condividere il più possibile, grazie anche all'animale sociale cane, che è un animale sociale vero, e ciò che sono i dettami della perfetta convivenza, e quindi il rispetto degli altri, la capacità comunicativa, l'importanza di portare in cammino con gli altri la propria relazione, perché questo è quello che ti fa fare il cane, no? Ti spoglia e ti porta in cammino nella propria relazione, la tua relazione che hai col cane, che il cane ha con te. E in questa nudità ci relazioniamo nel gruppo, di cani e nel gruppo di persone.
0: Ecco, detto così sembra complesso, però in realtà forse non credo lo sia. Però io vorrei chiederti, possono esserci, ci sono stati dei casi dove ad esempio sono nati, non so, degli attriti tra i cani?
1: Guarda, non te lo voglio fare complesso, posso farlo ancora più facile. Sì. Allora, quando andiamo e vogliamo costruire un gruppo e andiamo in cammino, quello che ci portiamo dietro è la possibilità e la voglia di costruire una relazione con tutti. E quindi i conflitti fanno fortemente parte del creare il gruppo, cioè la risoluzione dei conflitti fa fortemente parte della costruzione di un gruppo serio, di un gruppo vero, di un gruppo affiatato. Quindi si affrontano i conflitti, sì, e chi è addetto al mestiere cerca di...
0: Thomas, rimettiti dove eri prima perché ti stiamo un po' perdendo. Devo mettere giù e richiamarti, perché forse è l'unico modo per averti un po' meno robotico. Rimani lì, noi arriviamo subito.
1: Eccoci. Ecco, ci sentiamo di nuovo?
0: Sì, ci sentiamo di nuovo. Senti, io vorrei chiederti, questa esperienza rafforza il rapporto con il proprio cane?
1: Beh, tutte le volte che riusciamo a metterci in gioco in un'esperienza nuova e nei confronti di altri, sicuramente si creano delle nuove dinamiche, delle nuove forze. Ci si conosce meglio e soprattutto insieme si affronta una novità, che questo fa sempre bene alle relazioni tra persone e tra cani.
0: Senti, ma camminare più giorni assieme al proprio proprio cane poter compiere proprio un cammino, ecco, cosa può insegnare un'esperienza del genere, ovviamente, cioè in questo caso di quelle persone?
1: Negli anni ci sono molte persone che scelgono di fare un cammino appena inseriscono un cane nella loro famiglia, quindi lo adottano o lo prendono, solo per farti capire come certe esperienze vanno a lavorare sulla profondità. Allora, noi nel quotidiano cerchiamo di conquistare del tempo da condividere con il nostro cane e delle esperienze. In un cammino è un 24 ore su 24 per 5-6 giorni dove stiamo sempre insieme, una vera idea sociale che il cane porta con sé e che sarebbe bello poter applicare tutti i giorni alla vita con i nostri partner relazionali. Quindi il cammino ti porta alla profondità, cioè ti porta a avere un'esplorazione, non perché uno sgancia il guinzaglio e va via, ma un'esplorazione condivisa, ti porta a vivere dei momenti di stanchezza condivisi, dei momenti di euforia condivisi, quindi è una vera vita vissuta, momento vissuto insieme, che poi ti lascia tante informazioni per il quotidiano quando torni a casa.
0: Ecco, allora raccontaci quali saranno i prossimi viaggi con la compagnia dei cammini e dove porterai i tuoi gruppi quest'estate. Ecco, anzi, ti chiedo da quale esperienza ci consiglieresti di partire, di approcciarci a questo cammino?
1: Le esperienze che proponiamo sono di livelli differenti, come nella compagnia troviamo diverse orme per difficoltà. Sono diversi livelli anche di inserimento. Abbiamo un primo cammino consigliabile che si chiama di facile intensità e che si chiama cammino di educazione sentimentale, dove si inizia a ripercorrere proprio il rapporto proprio che si ha con gli animali in genere e col proprio animale, fino ad arrivare a camminare nel Mugello, nelle Marche, nel Parco dei Centolaghi, nel sud d'Italia, insomma, con livelli differenti di difficoltà e intensità differenti. Naturalmente è un cammino che vuole approfondire la convivenza tra cani, quindi non è la primissima esperienza che un cane fa di condivisione con altre persone, con altri cani, ma se ha fatto qualche esperienza e vuole crescere ancora di più nelle possibilità, i cammini sono fatti apposta, sono delle vere e proprie immersioni nella zoantropologia e nel vivere con il cane.
0: Bene, allora noi ti ringraziamo, spero che, come dire, gli ascoltatori, quelli che hanno appunto dei cani e hanno sempre desiderato poter fare un cammino, sappiano che ad esempio, insomma, c'è questa esperienza da poter fare assieme alla compagnia dei cammini, per l'appunto. E io rimando al sito internet, che è www.cammini.eu, giusto?
1: Sì. Lì trovate le date, abbiamo settembre, ottobre, novembre nei rifugi, quindi ci sono tante proposte differenti.
0: Ma tu porti il tuo cane con te quando poi fai un viaggio con la compagnia dei cammini?
1: Sempre, assolutamente, io voglio esserci dentro. Una vera guida è parte del gruppo e il cane lo è. Io ho diversi cani con me, vivo con tre cani differenti e sono loro che mi si invitano, okay, che dicono voglio venire io questa volta e volentieri li porto con me.
0: E chi sono loro tre? Che cani sono?
1: Ma chi sono? Allora, io sono circondato da cani che amano fare il mestiere che io amo fare e sono cani da conduzione e guardiania, quindi meticci, ma sì, che hanno come caratteristica la protezione, la cura, metici di maremmano, metici di cani di Asia centrale, insomma, cani che amano fare gruppo, amano proteggere gli altri, prendersi cura, accompagnarli in giro, costruire dinamiche di affiliazione, quindi di profondità molto forte con il gruppo con cui si trova a vivere un'avventura. Quindi sono cani che sono molto allineati a questa filosofia e all'accoglienza.
0: Che meraviglia. Allora, cercatelo, lui si chiama Thomas Pirani, è appunto una guida della compagnia dei cammini e guida anche istruttore cinofilo. Grazie per essere stato assieme a noi, alla prossima.
1: Grazie mille a voi.
0: Ciao Thomas.
1: Buon cammino.
0: Grazie.

0: My Body's Already, la nuova canzone di Somber qui su Radio Capodistria. Allora, parliamo ancora della compagnia dei cammini, perché se c'è una cosa che ha comune i viaggi della compagnia dei cammini è il fatto che il cammino diventa sempre un'esperienza di condivisione. Infatti con Thomas abbiamo parlato del rapporto tra persone e cani in cammini, e ora invece rimaniamo sempre nella compagnia dei cammini, però ci spostiamo in questo caso alle isole Egadi, che insomma deve essere veramente un viaggio incredibile. Allora, parliamo di un viaggio inclusivo che è sia un viaggio in vela che anche un trekking, e diamo il benvenuto a Claudio Ansaloni, che ritorna qui su Radio Capodistria Finisterre. Claudio, buona mattinata, ben trovato.
1: Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno, ciao.
0: Buongiorno, sei pronto? Domani si parte per l'Egadi?
1: Sto mettendo dentro le ultime cosine in valigia, sì. Parto un po' prima, parto questa sera per vedere che tutto sia a posto e domani si comincia il viaggio.
0: Infatti, allora, il tuo è un viaggio di vela trek, perché forse avrà anche un bagaglio differente da noi pellegrini, ecco. Ma raccontiamolo ancora una volta, che cos'è un vela trek? Che esperienza si vive?
1: Allora, immaginate una vacanza in barca a vela di una settimana. Quindi si naviga con una barca a vela, si dorme, si mangia, si vive nella barca a vela, si fanno i bagni, si veleggia, si che andare a vela, si timona, quindi una vacanza in barca a vela, ma però immaginate anche contemporaneamente una vacanza di cammino, di escursione, di scoperta del territorio, di sentieri, di ecco, sono queste due cose messe assieme un vela trek.
0: Beh,
1: cioè si vive, ci si sposta in barca a vela, insolito, in un arcipelago molto molto bello, in questo caso le Egadi, ma ci sono anche le Eolie, la Croazia, altre destinazioni. E poi quando si arriva su un'isola navigando, si mette l'ancora, si scende a terra e si percorrono i sentieri di questi luoghi, scoprendo la macchia mediterranea, gli scorci, le scogliere, queste cose. Quindi sono due vacanze, una dentro l'altra.
0: Sembra una meraviglia detta così. Ecco, ma solitamente in quante persone siete? Che gruppo si crea? Un gruppo grande, anche appunto dove immagino vivrete assieme questa esperienza 24 ore su 24?
1: Sì, è una full immersion, si sta insieme 24 ore su 24, ma il gruppo non è grande. La barca vela è in genere da 10 persone. E in questo caso, per esigenze particolari, in questo viaggio saremo in 12.
0: Ecco, ricordiamo,
1: siamo in 10.
0: Ecco, ricordiamo che questo è un viaggio, è un'edizione inclusiva di Vela Trek. Ci racconti perché?
1: Sì, è particolare perché per la prima volta, io sono più di 20 anni che organizzo Vela Trek nelle isole italiane e croate, ma questa volta, per la prima volta, abbiamo voluto provare a includere nell'equipaggio, cioè nelle persone che vengono a divertirsi, delle persone ipovedenti o non vedenti, che sono di un'associazione che si chiama Nosy Vision, e tentano l'inclusività. Queste persone che hanno alcune disabilità sensoriali nella vacanza tradizionale, e quindi avremo metà dell'equipaggio che è ipovedente o non vedente.
0: Beh, diciamo che la compagnia dei cammini è molto sensibile, però io ero come dire all'inclusione, all'inclusività appunto all'interno dei cammini, ecco, io ero rimasta diciamo così al viaggio a piedi, ecco, per cui adesso anche poterci introdurre anche questo aspetto della vela credo sia veramente bello. Ma poi c'è da aggiungere anche il fatto che tutto questo avverrà nelle isole Egadi. Che cosa hanno di così speciale queste isole? Io ho visto le foto e insomma, oltre alla bellezza poi di quello che si vede, dei paesaggi.
1: Dal punto di vista naturalistico le isole Egadi sono per me speciali perché sono tre isole completamente diverse, con un carattere diverso anche paesaggisticamente. Le persone che le abitano hanno caratteri diversi, Levanzo, Marettimo, Favignana, sono tre isole che si vivono in modo differente, quindi ogni volta che si cambia isola si ha la sensazione di aver cambiato molto della vacanza. Non è un'isola uguale a quella di prima. Marettimo è un pezzo di Dolomite piantata nel mare, con dei fondali profondi blu. Levanzo è un posto molto vissuto dai locali, rurale, contadino, semiabbandonato. Favignana è popolare, pieno di gente, con le cave di tufo, che poi è calcaranite, non è tufo. Per cui ci sono tre caratteri completamente diversi, e scoprirli camminando nei sentieri è interessante, rende la vacanza più viva, più interessante. E poi c'è tanta storia, le Egadi vedono le battaglie dei Romani, la seconda guerra punica, insomma ci sono tante storie da raccontare. A parte la bellezza straordinaria del mare, che è uno dei più belli del mondo, secondo me.
0: Ecco, io non ho mai fatto un'esperienza di vela trek, però immagino che la vita sia, come dire, il gruppo, la vita all'interno del gruppo sia molto importante, perché forse anche per una riduzione degli spazi, no? Dormendo nella barca a vela, essendo appunto, cioè, come dire, mi dà un po' questa idea che, come dire, l'armonia all'interno del gruppo sia ancora più importante in un'esperienza di questo genere, dove si è ancora di più, si è ancora più vicini. Ecco, tu cosa dici? Va sempre bene? La bellezza dell'ego e dell'esperienza fa sì che ci sia sempre questa armonia nel gruppo o nei gruppi che tu accompagni?
1: Guarda, in questi anni di esperienza io vedo che all'interno del gruppo, di gente che non si conosce, nasce sempre un'armonia particolare. Perché i ritmi che si vivono in barca a vela, in questa vacanza che proponiamo noi, sono assolutamente naturali. Si dorme e si risveglia con la luce. L'orologio non esiste. La prima cosa che dico è: mettetevi l'orologio, dimenticatevi l'orologio. Io vi do i tempi per scendere a terra, per camminare. Capita a volte che si cena la sera alle 11 e non sai che sono le 11, no? E non ne senti. Oppure ci si sveglia la mattina alle 5:30, tutti belli arzilli a far colazione in barca, e uno dice: ma che ore sono? Non ti preoccupare che ore sono, perché è il ritmo della natura che ci scandisce le giornate. Allora, probabilmente questa cosa crea una certa armonia, vedo, nelle persone. E la paura che hanno molti: siamo stretti in una barca, dormiamo tutti lì, ci spingeremo la sull'altro, in realtà non succede mai. Okay. Perché tutti si collabora in barca, sia a far da mangiare che a preparare, non so, gli aperitivi o a preparare la frutta per le merende. Si lavora assieme quando si governa la barca, quando si dà ancora, quando si lavora a vela, e quindi questo lavoro insieme a un team diventa l'equipaggio. Poi si cammina su nei boschi, si ritrova l'armonia del cammino, della lentezza. Questo in genere fa sì che l'armonia regni nella barca, quasi sempre. Questa volta mi aspetto che questa cosa succeda in maniera amplificata, perché ci sono persone che hanno bisogno del nostro aiuto. Noi vedenti dobbiamo essere più attenti a loro, perché ci sono dei momenti, ad esempio nello sbarco dalla barca a vela alla spiaggia col gommone, per forza dobbiamo essere un po' attenti a dare una mano a chi ha difficoltà, non vede e quindi deve capire dove mettere i piedi. E quindi questo senso di accudimento, secondo me, creerà un gruppo veramente armonico e bello. La barca è piena da parecchi mesi, partiamo domani alle 2, c'è l'incontro di fronte al porto, e poi ci saranno le pratiche di imbarco, la conoscenza della barca per ognuno di loro, le dotazioni di sicurezza, gli ubotti di salvataggio, come si mettono, che è importante per tutti, ma per una persona non vedente è importante, prima di salire in barca, di provare a mettersi queste dotazioni di sicurezza, in modo che se per caso ci fosse bisogno, e non ce ne sarà bisogno, ma se per caso ce n'è bisogno hanno già confidenza e diventa tutto più facile. Quindi domani alle 2 comincia l'avventura.
0: Allora Claudio, è stato un piacere come al solito, grazie per essere stato con noi, e che dire, vi auguriamo un meraviglioso viaggio di vela trek.
1: Grazie mille, si dice buon vento in questo caso e buon cammino.
0: E noi siamo arrivati in chiusura di questa puntata di Finisterre. Io saluto chi ci intercetta questa sera nella replica delle ore 21. Prossimo appuntamento invece venerdì alle 11 qui su Radio Capodistria. Grazie a Davorin Lovricic per la parte tecnica. Io sono Barbara Rizzi.
2: Finisterre, viaggi lenti su Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: L'anticiclone presente sull'Europa centrale si sta spostando verso... L'anticiclone presente sull'Europa centrale si sta spostando verso est, venti dai quadri.

0: isolati temporali sull'arco alpino. Lunedì nuvolosità variabile, locali rovesci e temporali più frequenti nelle ore pomeridiane. La viabilità. Traffico intenso sulla rete viaria della Slovenia, sull'autostrada A1 Capodistria-Lubiana, rallentamenti in ambo le direzioni all'altezza del cantiere di Postumia. Sempre sulla A1 rallentamenti tra Rasderto e Raubarcomanda verso la capitale, 1 chilometro di coda davanti al traforo delle Caravanche in direzione Austria, sull'autostrada della Stiria, incolonnamenti tra Dramlje e Pletovarie verso Maribor. Nella regione costiera traffico a rilento sulla Santa Lucia Isola e sulla Dragonia Capodistria in ambo le direzioni.
1: Le 12:30.
2: I fatti del giorno.
0: Ben ritrovati con l'informazione, vediamo il sommario delle notizie. Rogo a Dalmissa in Dalmazia, 36 feriti, 7 gravi, case e auto bruciate. Vigilia della festa dell'Assunta, una delle ricorrenze più sentite nel mondo cattolico, iniziative per la Madonna di Strugnano. Ferragosto arrivano le notti di Portorose. PIL sloveno cresciuto del 5% nel secondo trimestre. Fondi europei a sostegno dell'attività lavorativa degli anziani. Controlli delle assenze per malattie, effetti positivi e negativi. Sport, Christian Čech oro nel disco agli europei di atletica. Europei di nuoto, oro e record mondiale per Sara Curtis nei 50 dorso. Inferno di fuoco in Dalmazia, devastata l'area di Almissa, brucia anche Sabbioncello, decine di feriti, case e auto distrutte, la cronaca da Lionella Pausina Quavità.
3: Una notte di vero inferno, quella passata dagli abitanti e dai turisti della zona di Almissa, Omiš, l'incendio scoppiato verso le 21 di ieri sera nell'area di Lokva, Rogoznica, qualche chilometro più a sud, ha avuto una furia dirompente. A causa del forte vento si è sviluppato con una violenza e una rapidità distruttive, avanzando senza controllo e raggiungendo quasi il centro cittadino. Le fiamme sono state circoscritte solo alle prime luci dell'alba, rivelando uno scenario spettacolare. Tra le di case, boschi, automobili bruciati, il bilancio iniziale è di 36 feriti, 7 dei quali in pericolo di vita. Più di 2.000 persone evacuate hanno trovato riparo nelle palestre ed in altre strutture messe a disposizione. I vigili del fuoco dell'area spalatina si sono prontamente aggiunte unità provenienti da tutta la Croazia. Attualmente in zona sono operativi più di 300 pompieri con un centinaio di mezzi e 4 canader. Grande l'impegno anche delle forze di polizia per gestire e indirizzare il traffico, dato che molte persone, soprattutto turisti, vogliono abbandonare la zona. Per il momento rimangono ancora chiusi alcuni tratti della strada statale che collega Spalato a Makarska. Il ministro della difesa Anušić ha affermato che oltre all'aeronautica, ai velivoli antincendio, l'esercito è pronto ad intervenire anche con unità di terra. Si attende ora la decisione del premier Plenković, che in mattinata ha visitato Omiš, dove ha tenuto una riunione di coordinamento con le forze della protezione civile nazionale e regionale. Il premier ha riferito che il numero di feriti accertati è poi sceso a 19, alcuni dei quali versano comunque in condizioni gravi, e che per il momento l'attenzione è rivolta soprattutto a loro e allo spegnimento definitivo dei roghi ancora presenti in varie parti della zona. Si passerà poi alla stima dei danni, che da quanto visto sono ingenti. Il governo ha comunque già garantito il sostegno finanziario per il risanamento dell'area. Sono stati inceneriti all'incirca 1.000 ettari di bosco e distrutte molte case in una zona che comprende circa 10 chilometri quadrati. Nel frattempo, quello di Omiš non è l'unico incendio in Dalmazia. I vigili del fuoco sono in azione anche a Primošten, dove le fiamme sono state messe sotto controllo, mentre si combatte ancora contro il grande rogo divampato nell'area di Sabbioncello Pelješac, dove, stando a notizie dell'ultima ora, sono stati dirottati 2 canader.
1: Vigilia della festa dell'Assunta, una delle

0: Le ricorrenze più sentite nel mondo cattolico, stasera le tradizionali messe che precedono la festività. Nella nostra regione la più sentita è quella al santuario di Santa Maria della Visione di Strugnano, località strettamente legata all'apparizione della Vergine, avvenuta 5 secoli fa. Il santuario accoglie ogni anno fedeli della regione, ma anche di altre parti della Slovenia e dalle vicine Italia e Croazia. Stasera alle 19:30 la messa officiata dal vescovo di Capodistria Peter Stumpf, a seguire la processione fino alla croce e la veglia notturna. Domani le sante messe a partire dalle 7 del mattino. 3 giorni di musica, sapori e spettacoli sul mare. Le notti di Portorose prendono il via questa sera e proseguiranno fino a domenica con concerti, artisti di strada, appuntamenti gastronomici e iniziative solidali distribuiti tra la spiaggia centrale e Piazza delle Brigate d'Oltremare. Sentiamo Beatrice Zizza.
1: Le notti di Portorose prendono il via questa sera e accompagneranno il pubblico fino a domenica con un programma che intreccia musica dal vivo, gastronomia e intrattenimento in diversi punti della località balneare. Ad aprire la manifestazione sarà il Lungomare dei Sapori, in programma venerdì e sabato dalle 17 all'1 di notte in Piazza delle Brigate d'Oltremare. Stand gastronomici, prodotti locali, musica con DJ e le crepes solidali, il cui ricavato sarà devoluto all'associazione Lunina Vila, animeranno la piazza per tutta la serata. La spiaggia centrale ospiterà invece i 2 concerti principali della rassegna. Questa sera alle 21 saliranno sul palco i Parni Valjak, mentre sabato alla stessa ora sarà la volta di Joker Out, tra i gruppi sloveni più popolari degli ultimi anni. Domenica il programma cambierà volto. Dalle 19 il centro di Portorose sarà animato dagli artisti di strada, mentre dalle 20 la manifestazione si concluderà con Obsession Red, la cena sul firmata dagli chef Filippo Matiage del ristorante Zob e Christian Zule della Saragostilna Vecchia Osteria. Rispetto al programma inizialmente previsto, non si terrà lo spettacolo pirotecnico. La decisione è legata all'elevato livello di pericolo di incendio dichiarato nel comune di Pirano, che vieta l'utilizzo di fuochi d'artificio fino alla revoca del provvedimento. Per agevolare l'afflusso dei visitatori, gli organizzatori consigliano di utilizzare i parcheggi davanti la marina, a Santa Lucia o nelle aree predisposte a Strugnano, raggiungendo poi il centro di Portorose a piedi con l'autobus urbano oppure attraverso la galleria Valeta Parenzana, aperta ai pedoni e ai ciclisti.
0: Il prodotto interno lordo nel secondo trimestre di quest'anno è stato in termini reali del 5% maggiore rispetto allo stesso periodo del 2025. La crescita è quindi accelerata rispetto al primo trimestre, quando secondo i dati rettificati aveva raggiunto il 3,2%. Nel primo semestre, nel complesso, la crescita annua del PIL è stata in termini reali del 4,1%, ha comunicato l'Ufficio Statistico Nazionale. Secondo i dati destagionalizzati, l'attività economica nel secondo trimestre è aumentata dell'1,8% rispetto al trimestre precedente, del 4,8% su base annua. Il Ministero per l'autonomia locale, la coesione e lo sviluppo regionale ha approvato lo stanziamento di fondi europei per il progetto dell'Agenzia per l'impiego a supporto degli anziani per prolungare l'attività lavorativa o per la loro riattivazione. Il progetto ha un valore di 4,5 milioni di euro, di cui 3,8 milioni provenienti da fondi di politica e di coesione. Delio De Sardo.
2: Nell'ambito del progetto di supporto e consulenza prima e dopo la pensione, con particolare attenzione al prolungamento dell'attività lavorativa e alla riattivazione degli anziani, verrà creato un sistema di informazione completo, compresa la formazione, che dovrebbe incentivare il prolungamento dell'attività lavorativa dei soggetti interessati e il loro passaggio graduale alla pensione. Questo rafforzerà le possibilità di attivare tutto il potenziale lavorativo disponibile, prolungare l'attività lavorativa tra i 50 e i 64 anni e aumentare l'inclusione sociale dei lavoratori più anziani e dei pensionati, rilevano dal Ministero. Per il progetto, nell'ambito della politica di coesione europea, il Fondo Sociale Europeo Plus contribuirà con 3,8 milioni di euro di fondi. Il beneficiario è l'Istituto Nazionale per l'Impiego. Il Fondo Europeo sta finanziando da tempo programmi rivolti ai lavoratori anziani mediante misure che offrono sostegno nella formazione permanente. L'invecchiamento della popolazione comporta importanti implicazioni per il mercato del lavoro. Mentre l'aspettativa di vita aumenta, l'età pensionabile permane stabile o cresce marginalmente, diminuisce la percentuale di popolazione attiva. Ciò sottopone i lavoratori a ulteriori pressioni, non soltanto in relazione ai costi legati al finanziamento della previdenza sociale e dei sistemi pensionistici, ma anche alla capacità di soddisfare la domanda di lavoro nelle economie. Tali realtà hanno portato i lavoratori anziani a diventare un importante elemento delle politiche, sia a livello di Commissione europea che di Stati membri, con l'obiettivo finale di aumentare l'età pensionabile media della forza lavoro, incrementando in tal modo il numero di soggetti anziani che continuano a lavorare.
0: In Slovenia l'introduzione di 6 nuovi regimi di mobilità e l'inasprimento dei controlli sulle assenze per malattia hanno generato un risparmio di oltre 30 milioni di euro per la cassa dell'Istituto di Assicurazione Sanitaria, riducendo di 1 milione le giornate lavorative perse. Tuttavia, come evidenziato nella trasmissione Odmevi durante l'intervista ad Anna Vodicia, responsabile del settore, queste restrizioni stanno provocando un forte disagio emotivo nei pazienti gravemente malati. A fronte di ciò, medici e associazioni ricordano che tali misure, nate per contrastare gli abusi, possono comunque essere modificate alle specifiche esigenze individuali. Alessia Mitar.
3: Garantire l'assenza per malattia a chi ne ha davvero bisogno, evitando abusi e speculazioni della spesa pubblica, è l'obiettivo principale delle recenti riforme varate. Come spiegato da Vodicher, le nuove norme mirano a riportare ordine e trasparenza nella gestione dei congedi. L'irrigidimento del sistema ha già prodotto risultati finanziari imponenti, senza contare il risparmio ben maggiore per le imprese sulle malattie brevi. Vodicher ha sottolineato come l'ottimizzazione delle risorse sia fondamentale. Ogni euro risparmiato sulle indennità viene reindirizzato all'erogazione di prestazioni sanitarie e all'abbattimento delle liste d'attesa. Tuttavia, l'applicazione di queste regole ha sollevato polemiche per l'impatto umano sui pazienti affetti da patologie gravi o croniche. Sono infatti emersi disagi profondi e sofferenze psicologiche. Diversi pazienti si sono visti assegnare restrizioni di movimento estremamente rigide, arrivando a sentirsi reclusi senza possibilità di svolgere attività salutari per la propria salute mentale e fisica, come fare una semplice passeggiata. Sulla questione la responsabile ha espresso rammarico per i disagi iniziali legati a un'attuazione non omogenea delle norme da parte dei medici, precisando che le nuove linee guida concordate impongono ora di concedere ai pazienti cronici e oncologici stabilizzati la massima libertà di movimento possibile, fermo restando che eventuali errori possono essere corretti tramite ricorso o consulto con il proprio medico. Vodicher ha inoltre chiarito che la riforma prevede disposizioni severe su altri fronti. I viaggi all'estero sono vietati, salvo motivate ragioni mediche o gravi emergenze personali come i lutti, escludendo le vacanze. Inoltre, dal 45esimo giorno sono stati potenziati i controlli domiciliari per contrastare lo svolgimento di altre attività retribuite. Infine, i permessi per visite, fisioterapia o accompagnamento dei familiari coprono soltanto le ore strettamente necessarie alla prestazione. Una volta concluse, il lavoratore deve rientrare in servizio, salvo diverse ed esplicite indicazioni mediche.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Scade oggi il termine per i titolari di licenze d'armi in Slovenia per adeguare la classificazione delle proprie armi alla legge entrata in vigore nel 2021. La misura riguarda tutti i possessori di autorizzazioni o permessi di detenzione la cui categoria d'arma non corrisponda più alle nuove disposizioni normativo-amministrative, come per alcune armi lunghe a colpo singolo, corte e semiautomatiche. La richiesta di aggiornamento va presentata presso l'unità amministrativa di residenza ed è del tutto gratuita. Il mancato adeguamento costituisce un illecito punibile con una sanzione. La norma interessa un bacino potenziale di oltre 46.000 proprietari registrati nel paese, che detengono poco meno di 170.000 armi, in maggioranza da caccia o da tiro sportivo. Fino a lunedì è previsto un intenso traffico sulla rete stradale slovena, in particolare lungo la direttrice Austria-Croazia, a causa della festività di domani 15 agosto dell'Assunzione di Maria e del contestuale rientro dalle vacanze verso la Germania e la Svizzera. Per gestire l'elevata congestione, le autorità invitano alla massima prudenza, ad effettuare soste frequenti e a consultare gli aggiornamenti sulla viabilità. In presenza di code si ricorda l'importanza di formare il corridoio di emergenza per agevolare i soccorsi. Si segnalano infine il divieto di circolazione per i mezzi pesanti con massa superiore a 7,5 tonnellate, valido sia per l'intera giornata festiva di domani, sia per domenica dalle 8 alle 22, e significative limitazioni alla circolazione dovute a cantieri di lavoro lungo l'autostrada della Stiria. È sempre più grave il problema del traffico nel litorale. Sembra che nulla si muova sotto al sole per tentare di risolvere la situazione ormai incancrenita. Franco De Stefani.
5: Le cose parlano da sé. È sotto gli occhi di tutti coloro che vivono in quest'area che la realtà continua a presentarsi sempre uguale, anzi peggiorando da una decina d'anni circa, da quando è stata terminata la costruzione del tunnel di Monte San Marco. Da aprile ad ottobre inoltrato, gli abitanti del litorale, tutti i fine settimana e durante l'estate ogni giorno, sono agli arresti domiciliari perché tutte le strade, principali e secondarie, sono bloccate dall'afflusso di stranieri, in qualche caso vacanzieri, in tutti gli altri casi in transito per la Croazia. Questi ultimi sono il problema principale perché intasano le strade e il litorale non ha un ritorno diretto, leggi soldi, dalla loro permanenza. La soluzione, che chi vive in queste contrade attende da anni, è il completamento dell'autostrada che andrebbe a collegare Isola con il confine con la Croazia, togliendo gran parte del traffico dalle strade regionali. È chiaro che il problema è grosso e che presenta più di qualche difficoltà per giungere alla soluzione, ma considerato che c'è gente che decide e che è pagata per farlo, si sarebbe dovuto arrivarci già in passato. La situazione è ormai incancrenita, basta un incidente, spesso nemmeno quello, per creare code di chilometri e quel che è peggio, le strade bloccate non permettono il passaggio dei vigili del fuoco o delle ambulanze in caso di incendio o di un'emergenza. Sarebbe essenziale togliere tutte le strade regionali e secondarie dal GPS o almeno evidenziare che sono riservate all'uso locale, sanzionando pesantemente coloro che vengono trovati fuori dai collegamenti Capodistria-Dragonia e Isola-Croazia, a meno che non siano in possesso di una prenotazione. Poi, forse, potremo ritornare a parlare di qualità di vita nel litorale.
0: Italia. Il governo amplia la rete delle zone italiane considerate di frontiera per le procedure accelerate sulle richieste d'asilo. Il decreto del Ministero dell'Interno coinvolge 25 province, tra cui Udine e Pordenone. In Friuli Venezia Giulia la decisione riaccende però il confronto sulla situazione di Trieste, dove nei giorni scorsi 4 giudici hanno accolto i ricorsi di altrettanti migranti, contestando l'applicazione della procedura accelerata a persone entrate dalla Slovenia. Davide Fifacco.
6: E il tentativo del governo italiano di rendere più rapide le procedure per l'esame nelle domande d'asilo è, nei casi previsti dalle leggi, arrivare più velocemente al rimpatrio. Il decreto del Ministero dell'Interno, firmato da Matteo Piantedosi e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 agosto, amplia le cosiddette zone di frontiera e transito. Sono 25 le province nelle quali potranno essere individuati centri per le procedure accelerate. Tra queste ci sono anche Udine e Pordenone. In provincia di Udine sono previsti complessivamente 140 posti tra la caserma Cavarserani, via Brigata Re e Pontebba. Le domande saranno esaminate dalle commissioni territoriali e a Udine è stata creata una seconda sottosezione della commissione di Trieste, con competenza specifica sulle procedure accelerate. L'organico della prefettura è stato inoltre potenziato con 5 funzionari amministrativi. Ma il nodo più delicato riguarda Trieste. Il decreto conferma il capoluogo giuliano tra le zone di frontiera e transito, mentre proprio nei giorni scorsi 4 sentenze del Tribunale Giuliano avevano accolto i ricorsi presentati dai richiedenti asilo arrivati dalla rotta balcanica. Secondo il giurista e presidente di ICS, Consorzio di Solidarietà Italiano, Gianfranco Schiavone, le procedure accelerate previste dalla normativa europea non possono essere applicate automaticamente a chi viene semplicemente rintracciato sul territorio italiano dopo essere entrato dalla Slovenia. Una posizione che contrasta con quella della maggioranza. Per Fratelli d'Italia, il nuovo decreto avrebbe invece eliminato ogni possibile ambiguità, garantendo piena copertura giuridica all'applicazione delle procedure accelerate e ai successivi provvedimenti di rimpatrio nei casi previsti. La misura, nel frattempo, allarga significativamente la geografia della frontiera italiana. Oltre alle 25 province con i nuovi centri, vengono coinvolti porti, aeroporti e numerosi comuni inseriti nell'elenco dei valichi di frontiera Schengen. In Friuli Venezia Giulia compaiono tra gli altri Trieste, Muggia, Duina Orisina, Grado, Lignano, Ronchi dei Legionari e Monfalcone. Il governo parla dunque di maggiore rapidità e controllo dei flussi, ma sul territorio territorio, resta aperto il confronto tra esigenze di sicurezza, applicazione delle nuove norme europee e tutela del diritto alla protezione internazionale, e proprio le sentenze dei giudici triestini potrebbero diventare uno dei primi banchi di prova della nuova disciplina.
0: Le immagini del greto dell'Isonzo, quasi secco in Friuli Venezia Giulia, ha riacceso il dibattito sulla gestione del fiume che nasce in Slovenia attraverso un confine. Secondo il patto per l'autonomia, forza politica presente in Consiglio regionale, è necessario l'avvio di un coordinamento stabile fra i due paesi per garantire la sicurezza ecologica delle comunità che vivono vicino al fiume. Alessandro Martegani.
7: La crisi dell'Isonzo è un banco di prova per l'Europa. Solo una cooperazione trasfrontaliera leale, trasparente, orientata al bene comune, può garantire la tutela del fiume e la sicurezza ecologica delle comunità che vivono lungo il suo corso. Il letto del fiume Isonzo, ridotto a un torrente nel suo percorso in Friuli Venezia Giulia, ha, a causa della siccità estiva, riportato in primo piano il dibattito sulla necessità di una collaborazione tra Italia e Slovenia nella gestione del fiume. Massimo Morettuzzo, capogruppo e segretario del Patto per l'Autonomia in Consiglio regionale, ed Elena Sartori, consigliera comunale a Gorizia, con noi Mino Altris Go, hanno sottolineato come all'interno del prossimo incontro della Commissione Mista Italo-Slovena per l'Idroeconomia, convocata a Gorizia il prossimo 30 settembre, sia necessario avviare una nuova regolamentazione dei rilasci d'acqua dalla centrale idroelettrica di Salcano e una gestione stabile e condivisa dell'intero bacino dell'Isonzo. La quantità d'acqua che arriva a valle dipende infatti, oltre che da precipitazioni e temperature, anche dalla gestione degli impianti idroelettrici in Slovenia, e quando i rilasci non garantiscono una portata sufficiente, le conseguenze si fanno sentire sull'intero ecosistema, sulla biodiversità e sulle attività agricole in Friuli Venezia Giulia. L'Isonzo, spiegano Morettuzzo e Sartori, non può più subire le conseguenze di logiche speculative o negoziali riservate al passato. Serve un cambio di passo immediato, coerente con il cambiamento climatico che ci impone, dicono, di rivoluzionare la gestione del territorio e la tutela del patrimonio ambientale.
0: La crisi di Qusra, il villaggio palestinese situato nel nord della Cisgiordania da 5 giorni sotto l'attacco di coloni estremisti israeliani e attualmente cinto d'assedio dalle forze armate, ha scatenato una dura reazione da parte dell'amministrazione statunitense. La forte attenzione giunta da Washington nasce anche dal fatto che tra le famiglie accerchiate all'interno del villaggio vi sono cittadini con passaporto americano. L'ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, noto per la sua estrazione evangelica e per le sue posizioni tradizionalmente vicine a Israele, ha usato parole durissime definendo terroristi coloni coinvolti negli assalti. L'esponente populista di destra Nigel Farage ha vinto le elezioni suppletive nella località costiera inglese di Clacton-on-Sea, conquistando nuovamente un seggio in Parlamento. Il leader del partito Reform UK ha ottenuto 22.239 voti secondo i risultati dello spoglio delle schede. Il suo principale avversario, il conte faccia da pattumiera, un personaggio satirico creato da un comico, ha ottenuto 9.455 voti. Laboristi, conservatori, liberal democratici e verdi avevano deciso di boicottare queste elezioni che considerano una pura manovra politica. Le autorità della Groenlandia hanno costretto una compagnia petrolifera statunitense legata al presidente Trump a rinviare le trivellazioni nel territorio artico, smentendo le parole dell'inviato del presidente americano secondo cui gli statunitensi avrebbero potuto iniziare a estrarre petrolio già nel 2027. A riferire la notizia è il Guardian. Una settimana prima che Greenland Energy cominciasse a scavare i pozzi, il governo ha dato lo stop poiché non si potranno ottenere le autorizzazioni necessarie prima dell'inizio previsto.
4: Lo sport.
0: Il miglior atleta sloveno dell'ultimo periodo, Christian Čech, ha difeso il titolo di campione europeo nel lancio del disco. A Birmingham ha conquistato la medaglia d'oro con il nuovo record dei campionati, 72,51 metri. Nel 2022 sono diventato campione del mondo, il più giovane della storia, ho 2 medaglie d'oro ai campionati europei, me ne manca ancora una, ha detto Čech, che non è ancora salito sul podio alle Olimpiadi. Tra le donne, Daria Derkach porta il terzo oro all'Italia. La 33enne nata in Ucraina domina la gara del salto triplo con la misura di 14,60, primato personale ottenuto al quarto tentativo. Argento Guis, Belgio, bronzo Naceva, Bulgaria, la slovena Nea Filipic ha chiuso decima. Agli europei di nuoto, Sara Curtis non si ferma più, non solo porta in Italia per la prima volta il titolo europeo del 50 d'orso, ma nella finale dei campionati continentali di Parigi stabilisce il nuovo record del mondo, migliorando il proprio, stabilito appena 24 ore prima. Le 12.54 si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Delio De Sardo e Alessia Mitar.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. La A31 della Val d'Astico è al momento chiusa per un veicolo in fiamme tra Santa Margherita e Piacenza d'Adige in direzione Rovigo. Disagi anche in carreggiata opposta per il fumo. Sulla A4 Venezia-Trieste code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Traffico regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: la musica digestiva di Radio Capodistria. Menù del giorno:
1: Salade mediterranee.
0: Un'insalata di note dal sapore mediterraneo
1: da gustare con le orecchie.
0: Preparata e condita da Miriam Monica. La la la.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30, una notte d'inferno, quella passata dagli abitanti e dai turisti nella zona di Almissa, Omiš, in Dalmazia. L'incendio scoppiato verso le 21 di ieri sera nell'area di Lokva Rogoznica, qualche chilometro più a sud, ha avuto una furia dirompente. A causa del forte vento si è sviluppato con una violenza e una rapidità distruttive, avanzando senza controllo. Le fiamme sono state circoscritte solo alle prime luci dell'alba, rivelando uno scenario spettrale di case, boschi, automobili bruciate. Il bilancio iniziale è di 36 feriti, 7 dei quali in pericolo di vita. Più di 2.000 persone evacuate hanno trovato riparo nelle palestre e in altre strutture messe a disposizione dalla Protezione Civile. Ai vigili del fuoco dell'area spalatina si sono prontamente aggiunte unità provenienti da tutta la Croazia. Attualmente in zona sono operativi più di 300 pompieri con un centinaio di mezzi e 4 Canadair. Il governo croato è intervenuto per bonificare l'area di Gospić, dove circa 37.000 tonnellate di rifiuti pericolosi stoccati illegalmente provenienti da Slovenia, Italia e Germania stanno già inquinando il suolo e la falda acquifera. Poiché il paese non dispone di strutture adeguate, il ministro della pianificazione territoriale Branko Bačić ha annunciato che oltre 30.000 tonnellate verranno esportate all'estero tramite un'indagine di mercato che coinvolge circa 70 aziende europee. Nonostante le rassicurazioni ufficiali sulla potabilità dell'acqua, la gravità del rischio ambientale per la regione e le isole vicine ha spinto il Parlamento ad analizzare il caso, mentre l'esecutivo guidato da Andrei Plenković prepara un inasprimento delle pene per i reati ambientali. Il Ministero per l'Autonomia Locale, la Coesione e lo Sviluppo Regionale ha approvato un finanziamento europeo da 1,44 milioni di euro a favore dell'Università di Lubiana per la realizzazione dell'infrastruttura nazionale per il genoma sloveno, l'insieme del patrimonio genetico e del DNA della popolazione. Il progetto, dal valore complessivo di 3,6 milioni di euro, consentirà di acquistare strumentazioni all'avanguardia per coprire l'intero processo di ricerca, dal sequenziamento dei genomi e l'analisi dei dati fino alla loro archiviazione sicura. Questa nuova rete potenzierà la medicina personalizzata, gli studi di popolazione e la cooperazione scientifica, integrando i dati sanitari sloveni nei sistemi europei. Italia, dati superiori alle previsioni e in linea con quelli dell'Eurozona. Il commento rilasciato da Giorgia Meloni sull'economia italiana in un'intervista rilasciata al quotidiano Milano Finanza. L'economia italiana sta tenendo bene, i dati dei primi due trimestri 2026 sono incoraggianti, con una crescita dell'1% rispetto ad aprile-giugno 2025 e una progressione acquisita per il 2026 dello 0,8%. Sono dati superiori alle previsioni e in linea con quelli dell'Eurozona. Un altro fattore confortante, prosegue la Premier, è quello dell'incremento del PIL pro capite, che rispecchia l'effettiva ricchezza dei cittadini e che, sottolinea, è cresciuto rispetto al 2022 di quasi 4.500 euro. Le 13.34 minuti, avete ascoltato le ultime notizie di Radio Capodistria.
0: Riccardo Pellegrini presenta...

0: venerdì e come tutti i giorni a quest'ora c'è Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche indipendenti. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, pronto a presentarvi le novità di oggi. Ma chi ci segue lo sa, come sempre, ad aprire Ora Musica, prima delle novità, un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1979.

My Sweet Louis, Sweet Louis Louise, gli Iron Horse del 1979, oggi ad aprire Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Subito c'è un classico e poi la novità al primo ascolto, quella di oggi di Killo.

0: Ora musica, le nostre interviste, il nostro viaggio attraverso l'Italia che produce musica, oggi ci riporta nella bellissima Liguria, esattamente andiamo a Savona, in linea Marco Elba con il suo nuovo progetto Spy Day. Ciao Marco, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie mille.
0: Allora, nuovo progetto rappresentato da Ragnatele, questo singolo che inaugura questo nuovo percorso, perché insomma alle spalle c'è già insomma tanta roba come produttore, come produttore, lo pseudonimo era Kaito, giusto?
1: Esatto, esatto, che rimane comunque quando produco brani per gli altri.
0: Praticamente è in base a quello che fai, hai uno pseudonimo, una roba un po'
1: esatto,
0: così. Come hai scelto Spy Day?
1: Ma in realtà è stata una scelta molto semplice, perché io sono Spy, ovviamente è un richiamo a Spider-Man, sì, a tutti gli effetti, anzi ben più di un richiamo, ed è stato assolutamente naturale, perché Spider-Man è un personaggio che mi appartiene da quando praticamente sono nato, è sempre stato il mio personaggio preferito sin da bambino, poi in realtà anche già alle medie, alle superiori mi chiamavano anche Spider-Man, proprio da un lato per questa mia passione, che forse possiamo definire ossessione per il personaggio, dall'altra perché ci assomiglio anche esteticamente da quando ha iniziato a interpretarlo Tom Holland, e quindi è sempre stato un universo che ho amato con tutto me stesso e che ho deciso di fare mio, anche perché io parallelamente, oltre alla musica, ho sempre avuto la grandissima passione per il cinema, le serie TV e in generale proprio il mondo pop, nerd, le fiere come Lucca Comics, queste cose qui. Ho sempre fatto il cosplayer di Spider-Man.
0: Tra l'altro hai vinto anche dei premi, vedo, no?
1: Sì, musicalmente parlando, e anche per quanto riguarda la recitazione, ad esempio per quanto riguarda la recitazione Chuck Junior,
0: cortometraggio italiano, miglior cortometraggio, miglior attore internazionale,
1: esatto,
0: insomma. Neanche farlo apposta,
1: quindi
0: questo pezzo qua si chiama Ragnatele, poi.
1: Esattamente, ovviamente non è un caso. Volevo che comunque questo nuovo percorso iniziasse con un brano che lo rappresentasse al 200%, e quindi ho scelto proprio Ragnatele, che ovviamente richiama al mondo di Spider-Man, al costume, ed è un brano che utilizza proprio la metafora dell'universo Marvel, Spider-Man, con un sacco di citazioni e riferimenti che vengono qui usati invece come una chiave per appunto mettere in scena una storia d'amore, quindi una canzone comunque universale, super pop, che però nasconde un sacco di riferimenti al mio mondo, che è quello appunto della cultura pop, nerd, del mondo di Spider-Man, eccetera.
0: Questo è il primo singolo di questa nuova serie, hai già previsto un percorso che poi andrà ad altre pubblicazioni?
1: Assolutamente sì, i pezzi sono tantissimi, quindi insomma questo è solo il primo tassello di un percorso molto più ampio, che in realtà non si limita alla musica, perché il motivo per cui ho deciso di resettare tra virgolette tutto e iniziare con Spidey è proprio stato quello di non volermi limitare più solo,
0: certo,
1: alla musica, ma riprendere in mano quella che era stata il mio altro grandissimo percorso da attore, e unire tutto in un unico progetto che fosse a 360 gradi, cioè veramente multimediale, che unisse musica ma anche cinema, cortometraggi, recitazione, regia, sceneggiatura,
0: tutto
1: e a 360 gradi la produzione audiovisiva.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltare Ragnatele, prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungerti attraverso i social.
1: Allora, i due social principali, ovviamente Instagram e TikTok, con nick, so che è difficile, Spidey, scritto S-P-I-D-3-Y, quindi praticamente il 3 che sostituisce la E,
0: sì,
1: punto verse, quindi Spidey.verse, lo stesso nickname su tutti i miei social, quindi Facebook, Instagram, TikTok, dappertutto così.
0: Spidey.verse per trovare quindi Marco Elba con questo suo nuovo progetto. Andiamo ad ascoltare Ragnatele, ci sentiamo alla prossima, grazie per essere stato con noi.
1: Ma grazie a te, è stato davvero un super piacere.
2: Un salto

0: Ragnatele, questo è il singolo di Spidey. Oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: Ora Musica, le novità del giorno.
2: Wow, Marco, ha già fatto una macella, ieri sera si è maciuto. Ha già messo a fare uscire a avvicinare la cameriera, ma ha bloccato, si è incazzato, se ne è chiuso.

0: network della musica indipendente.
1: Spegni la sete che arde oltre il giardino di ortiche.

0: Oh, tra domani e domenica le novità al primo ascolto le risentiremo tutte, perché c'è Ora Musica Weekend. Per oggi la puntata si chiude qui, vi auguro di passare un buon fine settimana e di ritrovarvi in una delle prossime. Un saluto da Riccardo Pellegrini.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, ma sono qui per, I don't know, for, yeah. Oh yes, yes, indeed, yeah. To Bruce Maria Show, si chiama London Calling, e va ogni sabato sera dalle 18 in poi, Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera alle 18 in poi, Radio Capodistria, don't miss it. Bye.
3: Look into my eyes, boy.
4: Picnic Electronic, un'ora di musica elettronica con le migliori produzioni internazionali selezionate da Barbara Urizzi, il martedì e la domenica alle ore 23 su Radio Capodistria.
5: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto. Segnalo per un veicolo andato a fuoco, tratto chiuso sulla A31 della Val d'Astico tra Santa Margherita d'Adige e Piacenza d'Adige in direzione Rovigo. Chiuso lo stesso tratto anche in direzione Piovene, cioè tra Piacenza d'Adige e Santa Margherita d'Adige, per il fumo che ha invaso la carreggiata opposta. A4 Venezia Trieste in direzione Venezia, code per traffico intenso alla barriera di Trieste Lizard. Nel salutarvi vi ricordo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. A dopo, buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Carissime e carissimi coaster, che la gioia vi perseguiti. Siamo alla sesta tappa, la più selvaggia di tutto il percorso. Da Todi raggiungiamo Orvieto attraversando Civitella del Lago e il Parco Fluviale del Tevere.
8: Quella che avete appena ascoltato è la voce di Simone Frignani, il papà di Italia Coast to Coast, che vi dà preziosi consigli per gustarla al meglio in bicicletta. Io sono Dario Paladini e questo è un podcast di Terre di Mezzo Editore. Caro Simone, non ti nascondo che mi spaventa un po' il fatto di trovarci in una tappa selvaggia. Che cosa vuol dire e che caratteristiche ha?
7: Ma no, dai, tranquillo Dario, non è poi, non sei nella giungla amazzonica, eh. È selvaggia perché si attraversa l'area del Parco Naturale del Tevere, che è una zona molto vasta, ricoperta da boschi, e incontrando solo alcuni piccolissimi paesi di poche decine di abitanti. La tappa da Todi a Orvieto è lunga 51 km, dislivello in salita circa 1000 metri, altrettanti in discesa, con un tracciato fondamentalmente diverso per percorso cicloturistico e quello per mountain bike, perlomeno nel tratto tra Todi e Civitella del Lago, mentre il percorso è unico da Civitella a Orvieto. L'arrivo a Orvieto, che sorge su un'imponente rupe di tufo, è veramente impegnativa, ma se volete sappiate che c'è anche la funicolare dove si possono caricare le biciclette, cosa che io assolutamente consiglio, e credetemi, non perdete dei punti.
8: Come sempre io ti chiedo, di tutta questa bellezza che si incontra su Italia Coast to Coast, cosa non dobbiamo perderci assolutamente, quindi quegli angoli, quei panorami dove dobbiamo fermarci e gustarceli un attimo.
7: Dal punto di vista naturalistico, una delle tappe più spettacolari, insieme poi alle tappe in Maremma, e in particolare tocca Civitella del Lago, il luogo per me più panoramico d'Italia, nelle giornate limpide, che sono quasi tutte, perché rimane su un'altura dove il vento spazza via ogni traccia di umidità, si riescono ad apprezzare ben quattro regioni in un colpo solo, e tra l'altro nelle giornate migliori riuscire perfino a vedere il Monte Amiata e il Tirreno, che è la nostra meta del Coast to Coast. E meta di tappa è Orvieto, una delle città artisticamente più ricche costruita su un'enorme rupe di tufo che ha più di 3.000 anni di storia. È una città che davvero merita una visita accurata.
9: Simone, oggi conosciamo una realtà davvero singolare. È il Museo dell'Ovopinto di Civitella del Lago. Di cosa si tratta?
7: È un paese davvero molto pittoresco e c'è un museo da non perdere assolutamente, perché raccoglie uova decorate di tutte le specie di uccelli. Andiamo praticamente dal gigantesco uovo di struzzo al piccolo uovo di colibrì, decorate secondo la tradizione delle uova pasquali.
9: E questo museo è tenuto aperto tra l'altro solo dall'impegno dei volontari, che sono quasi tutti abitanti del paese, come ci ha raccontato Alessandro Dominici, che è il presidente dell'Ovopinto.
10: Ogni anno noi diciamo un concorso, all'inizio partecipavano solo studenti, oggi le categorie sono tre, sono studenti, dilettanti e artisti. Le prime uova erano praticamente dipinte, semplicemente dipinte. Poi col corso degli anni abbiamo visto invece l'evolversi anche delle arti e dello stile, cioè sono diventate sculture, sono diventate incisioni, e sono stati arricchiti diversi materiali le uova, magari il guscio insieme al legno, al ferro, al metallo, alla plastica. Insomma, dopo, come si può immaginare, quando si parla di arte, quando si parla di creatività, insomma, non abbiamo dei veri e propri limiti. Abbiamo un uovo di struzzo che racchiude per esempio una prigione fatta da un carcerato in isolamento, dove lui ha ricostruito minuziosamente la sua prigione. Abbiamo un uovo che racconta della vita e quindi che diventa un feto che racchiude due bambini. Negli anni abbiamo raccolto una quantità di messaggi, una quantità di pezzi di anime di persone che vale la pena venirlo a vedere. È diventato un po' il nostro fiore all'occhiello, nel senso che uno non se lo aspetterebbe mai di trovare un museo, no? di quel tipo in un paesino del genere, e il bello di averci le persone della comunità dentro, che poi la persona racconta se stessa e racconta la comunità.
9: Ringraziamo quindi tutti i volontari dell'Ovopinto per la passione che dedicano a questo museo. Simone ed io vi diamo appuntamento al prossimo episodio con la settima tappa. Ricordo che nella guida di Terre di Mezzo Editore potete trovare la descrizione dettagliata del tragitto, con indicazioni su ogni strada o sterrata da imboccare, le varianti per la mountain bike e gli indirizzi dove far riparare la bici. Avete ascoltato Italia Costo Costo in Bicicletta, il podcast che giorno per giorno vi offre consigli sull'itinerario che unisce il Mar Adriatico al Tirreno. È un podcast di Terre di Mezzo Editore, realizzato da Intrecci Media.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. A luglio gli inquirenti di Maribor hanno presentato una denuncia penale contro tre persone sospettate di abuso di potere e di fiducia nell'ambito di attività economiche. Lo ha reso noto il Dipartimento di Polizia di Maribor. Secondo l'accusa avrebbero agevolato o effettuato prelievi di contanti non autorizzati per un totale di circa 1.200.000 euro dai conti bancari di una società slovena. I fatti risalgono al periodo che va da aprile a dicembre 2023. Due dei sospettati sono anche stati denunciati per il reato di evasione fiscale. Il turismo sloveno continua a crescere. A luglio ha raggiunto un nuovo record. Nel corso del mese sono stati registrati 3,26 milioni di pernottamenti, il 9% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si tratta del primo luglio nella storia del paese a superare la soglia dei 3 milioni di pernottamenti. I turisti sloveni hanno effettuato poco più di 550.000 pernottamenti, il 4% in più rispetto a luglio 2025. Le località preferite dai visitatori nazionali sono state soprattutto Pirano, Isola e Ankarano. Ancora più marcata la crescita della componente straniera. I turisti provenienti dall'estero hanno totalizzato 2,7 milioni di pernottamenti, con un aumento del 10% su base annua. Le destinazioni che hanno registrato il maggior numero di presenze sono state Lubiana, Pirano e Bled. Importanti testimonianze del passato sono emerse durante i lavori di costruzione della nuova strada di accesso a Sermino, alle porte di Capodistria. Gli archeologi hanno riportato alla luce, tra l'altro, l'antico alveo del fiume Risano, risalente a oltre 2000 anni fa, e i resti di 6 strade di epoca romana. Le ricerche hanno inoltre confermato che in epoca preistorica Sermino era circondato dalle acque e costituiva di fatto un'isola. Le indagini archeologiche sono iniziate nel 2020 e stanno ora entrando nella fase finale. Tutti i materiali rinvenuti sono stati consegnati, man mano che procedevano gli scavi, al Museo regionale di Capodistria per la conservazione e lo studio. La Russia ritiene che gli Stati Uniti siano profondamente coinvolti negli attacchi condotti dall'Ucraina contro il territorio russo e ha chiesto chiarimento a Washington. A dichiararlo è stato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov in un'intervista trasmessa di recente dalla televisione di Stato. Secondo Lavrov, il presunto coinvolgimento americano comprenderebbe anche la fornitura di informazioni di intelligence utilizzate nelle operazioni contro obiettivi in Russia. Al momento non è arrivato alcun commento da parte statunitense. I colloqui di pace sulla guerra in Ucraina sono fermi da febbraio, quando gli Stati Uniti sono entrati in guerra con l'Iran, interrompendo gli sforzi di mediazione tra Mosca e Kiev. Avete sentito le ultime notizie da Radio Capodistria, ore 14:34 minuti.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Forse non contento di aver cantato e mitizzato Roma e la sua esistenza romana sotto ogni possibile punto di vista, Achille Lauro si sposta a Los Angeles con La città degli angeli.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, la A31 della Val d'Astico resta chiusa in entrambe le direzioni tra Santa Margherita d'Adige e Piacenza d'Adige a causa di un veicolo che ha preso fuoco. Il traffico viene deviato sulla viabilità ordinaria. Sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo invece rallentamenti per traffico intenso in direzione Venezia alla barriera di Trieste-Lisert. È tutto, ma le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Souvenir d'Italie,
3: la collezione di sola musica italiana
2: su Radio Capodistria.

sarà il mio mondo. In queste onde tutto affonda. Arriva un'onda ma sembra respirare qui. Un'onda ancora sento respirare. Un'onda poi raggiungerà il mio mondo. In queste onde tutto affonda.

La notte su questa città sarà stato un appuntamento o la forza di gravità oppure un falso movimento a scaraventarci qua.

0: il meteo e la viabilità.
1: Un anticiclone indebolito si è spostato dall'Europa centrale sulla parte orientale del continente. Da est affluisce sulle nostre regioni aria secca e alquanto calda, previsioni. Nel pomeriggio sereno, con vento dai quadranti orientali, debole bora nel litorale, temperature massime da 30 a 35 gradi. Anche domani bel tempo, vento da est nell'interno, da ovest nel litorale, temperature minime da 10 a 18 gradi, massime sui valori odierni. Domenica generalmente sereno, con temperature elevate e vento sud-occidentale, possibilità di isolati temporali sull'arco alpino. Lunedì nuvolosità variabile con locali precipitazioni e temporali più frequenti nelle ore pomeridiane. La viabilità. Il Centro Informazioni sul Traffico segnala circolazione sostenuta sulle principali viarie della Slovenia. Traffico particolarmente intenso in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali. A causa di un incidente chiusa la corsia di sorpasso sull'autostrada A2 dell'Alta Carniola tra i raccordi di Lubiana Brod e Lubiana Smartno in direzione Kranj. Si segnalano code. Incolonnamenti di 2 chilometri dinanzi al traforo delle caravanche verso l'Austria. La galleria viene chiusa a tratti in direzione della Slovenia. Sull'autostrada A1 Capodistria-Lubiana, code a tratti tra Postumia e Brezovica. Incolonnamenti inoltre sull'autostrada della Stiria tra Slovenske Konjice e Golo Rebro in direzione della capitale, nonché tra Dramlje e Pletovarie verso Maribor. Rallentamenti e code a tratti in ambo le direzioni anche tra Capodistria e Dragonia e tra Santa Lucia e Isola. Ore 15:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, gentili ascoltatori. Vediamo i titoli delle notizie più importanti. Rogo ad Almissa in Dalmazia. Vediamo i titoli delle notizie più importanti. Rogo ad Almissa in Dalmazia, un morto, decine di feriti, case, auto.

0: di fuoco in Dalmazia, devastata l'area di Almissa, brucia anche Sabbioncello, un morto, 40 feriti, 7 in condizioni gravi, case e auto distrutte. La cronaca da Lionella Pausina Quavita.
1: Una notte di vero inferno, quella passata dagli abitanti e dei turisti della zona di Almissa, Omish. L'incendio scoppiato verso le 21 di ieri sera nell'area di Lokva, Rogoznica, qualche chilometro più a sud, ha avuto una furia dirompente. A causa del forte vento si è sviluppato con una violenza e una rapidità distruttive, avanzando senza controllo e raggiungendo quasi il centro cittadino. Le fiamme sono state circoscritte solo alle prime luci dell'alba, rivelando uno scenario spettrale di case, boschi, automobili bruciati. Più di 2.000 persone evacuate hanno trovato riparo nelle palestre ed in altre strutture messe a disposizione. I vigili del fuoco dell'area spalatina si sono prontamente aggiunte, unità provenienti da tutta la Croazia. Attualmente in zona sono operativi più di 300 pompieri con un centinaio di mezzi e 4 canader. Grande l'impegno anche delle forze di polizia per gestire e indirizzare il traffico, dato che molte persone, soprattutto turisti, vogliono abbandonare la zona. Per il momento rimangono ancora chiusi alcuni tratti della strada statale che collega Spalato a Makarska. Il ministro della difesa Anušić ha affermato che oltre all'aeronautica, ai velivoli antincendio, l'esercito è pronto ad intervenire anche con unità di terra. Si attende ora la decisione del premier Plenković, che in mattinata ha visitato Omish, dove ha tenuto una riunione di coordinamento con le forze della protezione civile nazionale e regionale. Il premier ha riferito che il numero di feriti accertati è poi sceso a 19, alcuni dei quali versano comunque in condizioni gravi, e che per il momento l'attenzione è rivolta soprattutto a loro e allo spegnimento definitivo dei roghi ancora presenti in varie parti della zona. Si passerà poi alla stima dei danni, che da quanto visto sono ingenti. Il governo ha comunque già garantito il sostegno finanziario per il risanamento dell'area. Sono stati inceneriti all'incirca 1.000 ettari di bosco e distrutte molte case in una zona che comprende circa 10 chilometri quadrati. Nel frattempo, quello di Omish non è l'unico incendio in Dalmazia. I vigili del fuoco sono in azione anche a Primošten, dove le fiamme sono state messe sotto controllo, mentre si combatte ancora contro il grande rogo divampato nell'area di Sabbioncello Pelješac, dove, stando a notizie dell'ultima ora, sono stati dirottati 2 canader.
0: Nessun cittadino sloveno ha finora chiesto assistenza alle autorità croate a causa degli incendi che stanno interessando diverse aree del paese. Lo ha riferito alla STA il Ministero degli Affari Esteri sloveno, precisando che la situazione nelle zone colpite viene monitorata con attenzione. Il Ministero ha spiegato che al momento non sono arrivate richieste né direttamente né attraverso l'ambasciata slovena a Zagabria. Ai cittadini sloveni presenti nelle aree interessate dagli incendi viene comunque raccomandata la massima prudenza e il rispetto delle indicazioni impartite dalle autorità croate, sia locali sia nazionali. Vigilia della festa dell'Assunta, una delle ricorrenze più sentite nel mondo cattolico. Stasera le tradizionali messe che precedono la festività. Nella nostra regione la più sentita è quella al santuario di Santa Maria della Visione di Strugnano, località strettamente legata all'apparizione della Vergine, avvenuta 5 secoli fa. Il santuario accoglie ogni anno fedeli della regione, ma anche di altre parti della Slovenia e dalle vicine Italia e Croazia. Stasera alle 19.30 la messa officiata dal vescovo di Capodistria Peter Stumpf, a seguire la processione fino alla croce e la veglia notturna. Domani le sante messe a partire dalle 7 del mattino. Rimaniamo in regione, 3 giorni di musica, sapori e spettacoli sul mare. Le notti di Portorose prendono il via questa sera e proseguiranno fino a domenica con concerti, artisti di strada, appuntamenti gastronomici e iniziative solidali distribuiti tra la spiaggia centrale e piazza delle Brigate d'Oltremare. Sentiamo Beatrice Zizza.
2: Le notti di Portorose prendono il via questa sera e accompagneranno il pubblico fino a domenica con un programma che intreccia musica dal vivo, gastronomia e intrattenimento in diversi punti della località balneare. Ad aprire la manifestazione sarà il Lungomare dei Sapori, in programma venerdì e sabato dalle 17 all'1 di notte in piazza delle Brigate d'Oltremare. Stand gastronomici, prodotti locali,

0: musica con DJ e le crepe solidali, il cui ricavato sarà devoluto all'associazione Lunina Vila, animeranno la piazza per tutta la serata. La spiaggia centrale ospiterà invece i due concerti principali della rassegna. Questa sera alle 21 saliranno sul palco i Parni Valjak, mentre sabato alla stessa ora sarà la volta di Joker Out, tra i gruppi sloveni più popolari degli ultimi anni. Domenica il programma cambierà volto. Dalle 19 il centro di Porto Rose sarà animato dagli artisti di strada, mentre dalle 20 la manifestazione si concluderà con Obsession Red, la cena sul molo firmata dagli chef Philippe Matiage del ristorante Zob e Christian Zule della Saragostilna Vecchia Osteria. Rispetto al programma inizialmente previsto, non si terrà lo spettacolo pirotecnico. La decisione è legata all'elevato livello di pericolo di incendio dichiarato nel comune di Pirano, che vieta l'utilizzo di fuochi d'artificio fino alla revoca del provvedimento. Per agevolare l'afflusso dei visitatori, gli organizzatori consigliano di utilizzare i parcheggi davanti la marina, a Santa Lucia o nelle aree predisposte a Strugnano, raggiungendo poi il centro di Porto Rose a piedi con l'autobus urbano oppure attraverso la Galleria Valeta Parenzana, aperta ai pedoni e ai ciclisti.
1: L'Agenzia per l'Ambiente Arso ha fatto sapere che l'acqua presso la spiaggia Delfin di Isola non mostra più segni di contaminazione fecale, quindi ora nuovamente adatta alla balneazione. Già ieri pomeriggio le autorità hanno revocato il divieto di balneazione presso la spiaggia Punta Gallo Svetilnik. La contaminazione del batterio E. coli quindi non rappresenta più una minaccia per i bagnanti.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Cambiamo tema. Il graduale raffreddamento dell'aria registrato negli ultimi giorni, soprattutto durante le ore notturne, insieme alla diminuzione della temperatura del fiume Sava, ha consentito alla centrale nucleare di Krško di aumentare progressivamente la potenza del reattore. L'operatore dell'impianto ha annunciato che a partire dalle ore serali di oggi la potenza verrà gradualmente portata dall'attuale 80 al 90%. La centrale nucleare di Krško continuerà a monitorare costantemente le condizioni idrologiche e meteorologiche, adeguando il proprio funzionamento alla situazione ambientale e rispettando tutti i limiti previsti per la tutela dell'ambiente. La potenza del reattore era stata ridotta all'80% il 6 agosto a causa delle condizioni meteo eccezionali che quest'estate hanno combinato siccità e temperature elevate per ridurre l'impatto sul fiume Sava. Il prodotto interno lordo nel secondo trimestre di quest'anno è stato in termini reali del 5% maggiore rispetto allo stesso periodo del 2025. La crescita è quindi accelerata rispetto al primo trimestre, quando secondo i dati rettificati aveva raggiunto il 3,2%. Nel primo semestre, nel complesso, la crescita annua del PIL è stata in termini reali del 4,1%, ha comunicato l'Ufficio Statistico Nazionale. Secondo i dati destagionalizzati, l'attività economica nel secondo trimestre è aumentata dell'1,8% rispetto al trimestre precedente e del 4,8% su base annua. Il Ministero per l'Autonomia Locale, la Coesione e lo Sviluppo Regionale ha approvato lo stanziamento di fondi europei per il progetto dell'Agenzia per l'Impiego a supporto degli anziani per prolungare l'attività lavorativa o per la loro riattivazione. Il progetto ha un valore di 4,5 milioni di euro, di cui 3,8 milioni provenienti da fondi di politica di coesione. Delio De Sardo.
3: Nell'ambito del progetto di supporto e consulenza prima e dopo la pensione, con una particolare attenzione al prolungamento dell'attività lavorativa e alla riattivazione degli anziani, verrà creato un sistema di informazione completo, compresa la formazione, che dovrebbe incentivare il prolungamento dell'attività lavorativa dei soggetti interessati e il loro passaggio graduale alla pensione. Questo rafforzerà le possibilità di attivare tutto il potenziale lavorativo disponibile, prolungare l'attività lavorativa tra i 50 e i 64 anni e aumentare l'inclusione sociale dei lavoratori più anziani e dei pensionati, rilevano dal Ministero. Per il progetto, nell'ambito della politica di coesione europea, il Fondo Sociale Europeo Plus contribuirà con 3,8 milioni di euro di fondi. Il beneficiario è l'Istituto Nazionale per l'Impiego. Il Fondo Europeo sta finanziando da tempo programmi rivolti ai lavoratori anziani mediante misure che offrono sostegno nella formazione permanente. L'invecchiamento della popolazione comporta importanti implicazioni per il mercato del lavoro. Mentre l'aspettativa di vita aumenta e l'età pensionabile permane stabile o cresce marginalmente, diminuisce la percentuale di popolazione attiva. Ciò sottopone i lavoratori a ulteriori pressioni, non soltanto in relazione ai costi legati al finanziamento della previdenza sociale e dei sistemi pensionistici, ma anche alla capacità di soddisfare la domanda di lavoro nelle economie. Tali realtà hanno portato i lavoratori anziani a diventare un importante elemento delle politiche sia a livello di Commissione europea che di Stati membri, con l'obiettivo finale di aumentare l'età pensionabile media della forza lavoro, incrementando in tal modo il numero di soggetti anziani che continuano a lavorare.
1: In Slovenia l'introduzione di 6 nuovi regimi di mobilità e l'inasprimento dei controlli sulle assenze per malattia hanno generato un risparmio di oltre 30 milioni di euro per la cassa dell'Istituto di Assicurazione Sanitaria, riducendo di 1 milione le giornate lavorative perse. Tuttavia, come evidenziato nella trasmissione Odmevi durante l'intervista ad Anna Vodicia, responsabile del settore, queste restrizioni stanno provocando un forte disagio emotivo nei pazienti gravemente malati. A fronte di questo, medici e associazioni ricordano che tali misure, nate per contrastare gli abusi, possono comunque essere modificate alle specifiche esigenze individuali. Alessia Mitar.
4: Garantire l'assenza per malattia a chi ne ha davvero bisogno, evitando abusi e speculazioni della spesa pubblica, è l'obiettivo principale delle recenti riforme varate. Come spiegato da Vodicher, le nuove norme mirano a riportare ordine e trasparenza nella gestione dei congedi. L'irrigidimento del sistema ha già prodotto risultati finanziari imponenti, senza contare il risparmio ben maggiore per le imprese sulle malattie brevi. Vodicher ha sottolineato come l'ottimizzazione delle risorse sia fondamentale. Ogni euro risparmiato sulle indennità viene reindirizzato all'erogazione di prestazioni sanitarie e all'abbattimento delle liste d'attesa. Tuttavia, l'applicazione di queste regole ha sollevato polemiche per l'impatto umano sui pazienti affetti da patologie gravi o croniche. Sono infatti emersi disagi profondi e sofferenze psicologiche. Diversi pazienti si sono visti assegnare restrizioni di movimento estremamente rigide, arrivando a sentirsi reclusi senza possibilità di svolgere attività salutari per la propria salute mentale e fisica, come fare una semplice passeggiata. Sulla questione la responsabile ha espresso rammarico per i disagi iniziali legati a un'attuazione non omogenea delle norme da parte dei medici, precisando che le nuove linee guida concordate impongono ora di concedere ai pazienti cronici e oncologici stabilizzati la massima libertà di movimento possibile, fermo restando che eventuali errori possono essere corretti tramite ricorso o consulto con il proprio medico. Vodicher ha inoltre chiarito che la riforma prevede disposizioni severe su altri fronti. I viaggi all'estero sono vietati salvo motivate ragioni mediche o gravi emergenze personali come i lutti, escludendo le vacanze. Inoltre, dal 45esimo giorno sono stati potenziati i controlli domiciliari per contrastare lo svolgimento di altre attività retribuite. Infine, i permessi per visite, fisioterapia o accompagnamento dei familiari coprono soltanto le ore strettamente necessarie alla prestazione. Una volta concluse, il lavoratore deve rientrare in servizio, salvo diverse ed esplicite indicazioni mediche.
1: Scade oggi il termine per i titolari di licenze d'armi in Slovenia per adeguare la classificazione delle proprie armi alla legge entrata in vigore nel 2021. La misura riguarda tutti i possessori di autorizzazioni o permessi di detenzione la cui categoria d'arma non corrisponda più alle nuove disposizioni normativo-amministrative, come per alcune armi lunghe a colpo singolo o corte semiautomatiche. La richiesta di aggiornamento va presentata presso l'unità amministrativa di residenza ed è del tutto gratuita. Il mancato adeguamento costituisce un illecito punibile con una sanzione. La norma interessa un bacino potenziale di oltre 46.000 proprietari registrati nel paese che detengono poco meno di 170.000 armi, in maggioranza da caccia o da tiro sportivo. Italia, il governo amplia la rete delle zone italiane considerate di frontiera per le procedure accelerate sulle richieste d'asilo. Il decreto del Ministero dell'Interno coinvolge 25 province, tra cui Udine e Pordenone. In Friuli Venezia Giulia la decisione riaccende però il confronto sulla situazione di Trieste, dove nei giorni scorsi 4 giudici hanno accolto i ricorsi di altrettanti migranti, contestando l'applicazione della procedura accelerata a persone entrate dalla Slovenia. Davide Fifacco.
5: E il tentativo del governo italiano di rendere più rapide le procedure per l'esame nelle domande d'asilo è, nei casi previsti dalle leggi, arrivare più velocemente al rimpatrio. Il decreto del Ministero dell'Interno, firmato da Matteo Piantedosi e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 agosto, amplia le cosiddette zone di frontiera e transito. Sono 25 le province nelle quali potranno essere individuati centri per le procedure accelerate. Tra queste ci sono anche Udine e Pordenone. In provincia di Udine sono previsti complessivamente 140 posti tra la caserma Cavarserani, via Brigata Re e Pontebba. Le domande saranno esaminate dalle commissioni territoriali e a Udine è stata creata una seconda sottosezione della commissione di Trieste, con competenza specifica sulle procedure accelerate. L'organico della prefettura è stato inoltre potenziato con 5 funzionari amministrativi. Ma il nodo più delicato riguarda Trieste. Il decreto conferma il capoluogo giuliano tra le zone di frontiera e transito, mentre proprio nei giorni scorsi 4 sentenze del Tribunale Giuliano avevano accolto i ricorsi presentati dai richiedenti asilo arrivati dalla rotta balcanica. Secondo il giurista e presidente di ICS, Consorzio di Solidarietà Italiano, Gianfranco Schiavone, le procedure accelerate previste dalla normativa europea non possono essere applicate automaticamente a chi viene semplicemente rintracciato sul territorio italiano dopo essere entrato dalla Slovenia. Una posizione che contrasta con quella della maggioranza. Per Fratelli d'Italia, il nuovo decreto avrebbe invece eliminato ogni possibile ambiguità, garantendo piena copertura giuridica all'applicazione delle procedure accelerate e ai successivi provvedimenti di rimpatrio nei casi previsti. La misura, nel frattempo, allarga significativamente la geografia della frontiera italiana. Oltre alle 25 province con i nuovi centri, vengono coinvolti porti, aeroporti e numerosi comuni inseriti nell'elenco dei valichi di frontiera Schengen. In Friuli Venezia Giulia compaiono tra gli altri Trieste, Muggia, Duina Orisina, Grado, Lignano, Ronchi dei Legionari e Monfalcone. Il governo parla dunque di maggiore rapidità e controllo dei flussi, ma sul territorio resta aperto il confronto tra esigenze di sicurezza, applicazione delle nuove norme europee e tutela del diritto alla protezione internazionale. E proprio le sentenze dei giudici triestini potrebbero diventare uno dei primi banchi di prova della nuova disciplina.
1: Le immagini del greto dell'Isonzo quasi secco in Friuli Venezia Giulia ha riacceso il dibattito sulla gestione del fiume che nasce in Slovenia e attraversa un confine. Secondo il patto per l'autonomia, forza politica presente in Consiglio regionale, è necessario l'avvio di un coordinamento stabile fra i due paesi per garantire la sicurezza ecologica delle comunità che vivono vicino al fiume. Alessandro Martegani.
6: La crisi dell'Isonzo è un banco di prova per l'Europa. Solo una cooperazione trasfrontaliera leale, trasparente, orientata al bene comune può garantire la tutela del fiume e la sicurezza ecologica delle comunità che vivono lungo il suo corso. Il letto del fiume Isonzo, ridotto a un torrente nel suo percorso in Friuli Venezia Giulia, a causa della siccità estiva, ha riportato in primo piano il dibattito sulla necessità di una collaborazione tra Italia e Slovenia nella gestione del fiume. Massimo Moretuzzo, capogruppo e segretario del Patto per l'Autonomia in Consiglio regionale, ed Elena Sartori, consigliera comunale a Gorizia, con noi Mino Altis Go, hanno sottolineato come all'interno del prossimo incontro della commissione mista italo-slovena per l'idroeconomia, convocata a Gorizia il prossimo 30 settembre, sia necessario avviare una nuova regolamentazione dei rilasci d'acqua dalla centrale idroelettrica di Salcano e una gestione stabile e condivisa dell'intero bacino dell'Isonzo. La quantità d'acqua che arriva a valle dipende infatti, oltre che da precipitazioni e temperature, anche dalla gestione degli impianti idroelettrici in Slovenia, e quando i rilasci non garantiscono una portata sufficiente, le conseguenze si fanno sentire sull'intero ecosistema, sulla biodiversità e sulle attività agricole in Friuli Venezia Giulia. L'Isonzo, spiegano Moretuzzo e Sartori, non può più subire le conseguenze di logiche speculative o negoziali riservate al passato. Serve un cambio di passo immediato, coerente con il cambiamento climatico che ci impone, dicono, di rivoluzionare la gestione del territorio e la tutela del patrimonio ambientale.
1: Gorizia conquista il primato nazionale per la disponibilità di verde urbano destinato ai più giovani e si conferma ai vertici che considerano l'intera popolazione. Considerando l'intera popolazione, secondo i dati Istat rielaborati da Open Polis e da Sole 24 Ore, in città ci sono oltre 1000 metri quadrati di verde fruibile per ogni residente under 18 e circa 140 metri quadrati per abitante, contro una media italiana di appena 22. Numeri che secondo l'amministrazione comunale rappresentano un elemento importante della qualità della vita e dell'attività della città. Il sindaco Rodolfo Ziberna sottolinea come la grande disponibilità di aree verdi, dai parchi storici alle aree naturalistiche e ai giardini, costituisca un patrimonio per tutti i cittadini. Le 15:51, tra pochi secondi, si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Maya Novak ed Erika Patenusch.

0: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Benvenuti. A seguito di un veicolo che ha preso fuoco, la A31 della Val d'Astico è chiusa in direzione Rovigo tra Santa Margherita d'Adige e Piacenza d'Adige. In direzione Piovene Rocchette il tratto è stato invece riaperto e la circolazione è regolare. Alla barriera di Trieste-Lisert della A4 Venezia-Trieste si registrano rallentamenti in direzione Venezia dovuti a traffico intenso. Al di fuori della nostra rete segnaliamo invece sulla A13 Bologna-Padova, di competenza di Autostrade per l'Italia, code per incidente in direzione Padova tra gli svincoli Padova Sud e Padova Industriale. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
1: Buon pomeriggio a tutti e buon weekend di Ferragosto da Tilly. Oggi sono da sola a condurre Hot Hits e a portarvi le 25 migliori hit della settimana, quelle più trasmesse su Radio Capodistria. I brani che stanno conquistando le radio, le classifiche e soprattutto gli ascoltatori. Successi italiani, ma anche internazionali, grandi nomi e anche nuove proposte per una selezione tutta da cantare e, perché no, da scoprire insieme. Mettetevi dunque bene bene comodi comodi, perché la musica sta per partire e queste sono le canzoni più programmate. Sigla!
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Sono canzoni che parlano di amori finiti, ma riescono comunque a lasciare una sensazione di calore e nostalgia. Ed è proprio questo il caso di Old Lovers, il brano che vede insieme Tom Odell e The Lumineers, due nomi che hanno fatto dell'intensità e delle emozioni una parte fondamentale della loro musica. Dunque, da una parte, dicevo, c'è Tom Odell, cantautore britannico, conosciuto per il suo modo molto personale di raccontare sentimenti, relazioni e momenti di fragilità, spesso anche attraverso melodie intime e un pianoforte che diventa quasi un secondo narratore. E dall'altra parte invece ci sono i The Lumineers, la band americana che ha conquistato il pubblico internazionale con il suo stile folk dalle atmosfere calde e anche un po' malinconiche. In questo brano, Old Lovers, queste due sensibilità si incontrano in una canzone che guarda un po' al passato e a quelle persone che, anche quando non fanno più parte della nostra vita, continuano comunque in qualche modo a lasciare un segno su di noi. E per chi ama Tom Odell, c'è ancora un appuntamento dal vivo da non perdere, perché la prossima settimana, il 23 agosto, sarà a Pola per una serata in cui sarà possibile ascoltare dal vivo le sue canzoni e vivere tutta l'intensità delle sue esibizioni. E tutto questo ovviamente nella bellissima arena di Pola. Ma ora lasciamo spazio alla musica. Tom Odell insieme ai The Lumineers con Old Lovers.

Andiamo avanti, abbiamo la prima new entry di questa puntata, una novità che arriva con la firma di Alex Warren e che da oggi entra nella nostra selezione delle canzoni più programmate. Si chiama Rescuer e già dal titolo ci porta dentro una storia fatta di emozioni, di legami e di quella sensazione di poter contare su qualcuno quando ne abbiamo davvero bisogno. Un tema molto umano, quello del bisogno di sentirsi sostenuti e di avere accanto una persona sulla quale poter contare. Alex Warren è ormai un nome conosciuto in tutto il mondo e nel corso della sua carriera ha saputo costruirsi questa identità musicale molto riconoscibile, arrivando al grande pubblico con grandi successi che hanno fatto anche il giro delle radio e delle classifiche internazionali. E oggi arriva con Rescuer, entra anche nella nostra di classifica come new entry della puntata. Una di quelle novità che vale la pena ascoltare con attenzione perché potrebbe accompagnarci molto spesso anche nelle prossime settimane. Alex Warren con Rescuer. Cover my tracks, I can't...

E ora torniamo a parlare di una delle artiste francesi più originali della scena pop internazionale, Jane, che conosciamo per il suo stile molto personale, per i successi come Makeba e Come. La sua musica ha sempre avuto la capacità di mescolare influenze diverse, dal pop alla world music, fino alle sonorità anche un po' elettroniche, creando questa identità immediatamente riconoscibile. E anche con il suo nuovo singolo Kill It With The Beat, Jane continua a giocare con ritmi e contaminazioni, proponendo questo brano ovviamente molto energico e decisamente particolare. Il titolo, infatti, Kill It With The Beat, richiama proprio l'idea di lasciarsi andare alla musica, di usare il ritmo come risposta a tutto quello che ci circonda. È un pezzo che mette al centro il movimento, il ritmo, ovviamente. E dopo aver conquistato il pubblico internazionale con hit come Makeba, diventata negli anni una delle sue canzoni più riconoscibili, Jane continua quindi questo suo percorso con una nuova proposta che porta ancora una volta ovviamente la sua firma. E questa è lei con Kill It With The Beat.

E adesso andiamo avanti con una delle band più importanti e longeve della storia della musica, i Rolling Stones. Il brano si intitola Divine Intervention e ci riporta al mondo degli Stones, ovviamente. Una band che, dopo più di 60 anni di carriera, continua a pubblicare nuova musica e a mantenere un posto speciale nella scena rock internazionale, ma anche non nella scena solamente rock, nella musica in generale. Mick Jagger, Keith Richards e colleghi sono ancora al centro di questo percorso, insieme a una storia musicale che comprende alcuni degli album e dei brani più conosciuti di sempre. Dai grandi classici degli anni 60 e 70 fino alle produzioni più recenti, i Rolling Stones hanno attraversato generazioni senza mai smettere di essere una presenza importante nel panorama musicale. Divine Intervention, questo nuovo singolo, si inserisce proprio in questa fase un po' più recente, ovviamente, della loro carriera e ci offre l'occasione per tornare ad ascoltare una band che non ha certo bisogno di presentazioni. Divine Intervention, i Rolling Stones.

E adesso cambiamo completamente atmosfera con una collaborazione che mette insieme Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G ed è la seconda new entry di questa settimana. Il brano si intitola Te Olvido ed è una delle novità più interessanti di questo periodo. Per Benny Blanco e Selena Gomez non è la prima volta che lavorano insieme. I due hanno già condiviso diversi progetti musicali, ovviamente sono anche sposati, mentre l'ingresso di Becky G aggiunge a questa collaborazione una componente latina che si sposa perfettamente poi con questo brano. Te Olvido, il titolo, parla di un rapporto che appartiene al passato e delle difficoltà di lasciarsi davvero alle spalle qualcuno. Il testo gioca proprio sul contrasto tra il dire di aver dimenticato una persona e il fatto che in realtà alcuni ricordi continuino a tornare. È un incontro tra tre artisti con percorsi molto diversi, ovvero Benny Blanco, uno dei produttori e autori più importanti del pop contemporaneo. Poi abbiamo Selena Gomez, che negli ultimi anni ha alternato musica, televisione, cinema. E poi c'è Becky G, tra le protagoniste della musica latina internazionale. Tutti e tre insieme uniscono le forze per questo nuovo singolo, Te Olvido.

E adesso torniamo a parlare di Taylor Swift con I Knew It, I Knew You, il brano che Taylor ha scritto per il cartone animato Toy Story 5, che segna anche, diciamo, un po' un ritorno alle sue origini e alle sue radici country. La canzone è legata alla storia di Jessie, la protagonista del cartone, la cowgirl della saga, e racconta il momento in cui due persone che si sono perse di vista riescono finalmente a ritrovarsi. Una scelta che si collega perfettamente bene al mondo di Toy Story e al tema dell'amicizia, soprattutto, che da sempre accompagna un po' questo cartone. Ah, ecco. Il brano ha avuto un debutto davvero importante. I Knew It, I Knew You ha stabilito diversi record sulle piattaforme di streaming ed è diventato il singolo country più ascoltato in un solo giorno nella storia di Spotify da parte di un'artista donna. I Knew It, I Knew You è arrivata anche in un momento importante per la carriera di Taylor, perché quest'anno lei è diventata anche la più giovane artista mai inserita nella Songwriters Hall of Fame, un riconoscimento che celebra il suo lavoro anche come autrice oltre che come interprete. Finiamo questa prima parte proprio con Taylor Swift e I Knew It, I Knew You.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 16.30. Il primo ministro croato Andrej Plenković ha promesso l'assistenza del governo alle persone colpite dall'incendio scoppiato ieri nei pressi della città di Omiš al Missa in Dalmazia. Forniremo un adeguato sostegno finanziario per normalizzare la situazione ed eliminare i danni ingenti, ha annunciato il capo del governo. La direzione di polizia della contea di Spalato Dalmazia ha annunciato intanto il ritrovamento di un cadavere sul luogo dell'incendio. Inoltre 40 persone sono rimaste ferite, di cui 7 sono in pericolo di vita, tra cui un persone sono rimaste ferite, di cui 7 sono in pericolo di vita, tra cui un minore tra i feriti gravi.

0: aggressività delle manifestazioni pubbliche di intolleranza legate all'orientamento sessuale, all'espressione di genere e all'identità di genere, invitando il Parlamento e il Governo a concentrarsi di meno sulle regolamentazioni dell'esposizione delle bandiere arcobaleno e ad adottare invece un piano strategico nazionale per la tutela delle persone LGBT. Secondo il difensore, tale piano consentirebbe di integrare nel quadro nazionale gli orientamenti strategici dell'Unione Europea, che riconoscono la necessità di contrastare in modo proattivo pregiudizi e ostilità. L'Università del Litorale ha ricevuto oggi la notifica dell'entrata in vigore definitiva del permesso di costruire per la realizzazione della nuova Facoltà di Scienze della Salute nell'area adiacente all'Ospedale Generale di Isola. Con il completamento dell'iter amministrativo, i lavori potranno iniziare a breve. Il trasferimento della nuova struttura è previsto per il 2030. La costruzione dei nuovi spazi della Facoltà di Medicina aveva ricevuto il via libera nel 2024, lo scorso maggio. Tuttavia, l'Agenzia Nazionale per la Qualità dell'Istruzione Superiore aveva respinto la richiesta di accreditamento del corso di medicina presentata dall'Università del Litorale. L'Ateneo ha comunque annunciato l'intenzione di presentare nuovamente domanda mentre prosegue il progetto di costruzione dei nuovi spazi della facoltà. Il segretario Tesoro USA Scott Bessent ha annunciato nuove dure misure contro l'Iran la prossima settimana. Ha inoltre minacciato di sottoporre Teheran a un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima. Secondo le sue parole, il blocco continuo dello stretto di Hormuz impedirà a qualsiasi cosa di entrare e di uscire dai porti iraniani. Bessent ha quindi invitato il mondo a rimanere sintonizzato per ulteriori annunci la prossima settimana. La massima priorità degli Stati Uniti rimane quella di far scendere i prezzi dei prodotti petroliferi. E per il momento con l'informazione è tutto, appuntamento alle 17.30 con le notizie flash sempre da Radio Capodistria. Buona giornata.
1: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
2: Seconda parte della Hot Hits di oggi, sempre Tilly qui al microfono con le migliori hit della settimana. Andiamo avanti con i The Script e una delle loro novità, The Crowd Was Singing Wonderwall. Questo è il nuovo singolo della band irlandese, arrivato qualche settimana fa e destinato a far parte del prossimo album The User's Guide to Being Human, che uscirà proprio in questi giorni. Il titolo dice già molto, al centro della canzone c'è proprio Wonderwall degli Oasis, ma non è semplicemente, diciamo, un omaggio a uno dei brani più famosi degli anni 90. Ma il cantante Danny ha spiegato che appunto immagina una situazione di riconciliazione tra persone che non si parlano da anni, e tutto questo è ispirato anche ovviamente ai due fratelli Gallagher e alla loro reunion. Ed è proprio qui che entra in gioco la musica. Mentre il pubblico canta Wonderwall, questi due amici appunto che si è immaginato il cantante si ritrovano a ricordare gli anni passati insieme e a chiedersi se dopo tutto quel tempo sia davvero ancora il caso di rimanere lontani. E l'idea è nata anche dall'impatto che ha avuto la reunion degli Oasis nel 2025. Il frontman dei The Script appunto ha raccontato quanto lo abbia colpito vedere di nuovo Liam e Noel Gallagher insieme sul palco, e come quel momento gli abbia fatto pensare a tutte quelle amicizie, a quei rapporti familiari che col tempo magari si sono interrotti, magari neanche ci ricordiamo perché. Ed esce proprio in queste ore anche il nuovo album dei The Script che dicevo prima, The User's Guide to Being Human, che contiene ovviamente anche questo singolo. Quindi eccoli qui con una canzone che parte dagli Oasis ma racconta soprattutto una storia di amicizia, ricordi e seconde possibilità. The Crowd Was Singing Wonderwall, The Script.

E proprio parlando di queste canzoni che riescono a trasformare situazioni molto quotidiane in una storia, andiamo adesso in Italia con Tommaso Paradiso. Dopo il brano che abbiamo appena ascoltato, cambiamo scenario, ma rimaniamo dentro un'estate fatta di incontri improvvisi, pensieri che partono per conto loro e quelle infatuazioni che arrivano senza preavviso. Ed è il mondo di Agitare Coca-Cola, il singolo che Tommaso Paradiso ha pubblicato lo scorso giugno. Una canzone che racconta un amore estivo, imprevedibile. Una storia estiva, quindi, raccontata alla maniera di Tommaso Paradiso, fatta di piccoli dettagli, di semplicità, ricordi e quella voglia di continuare a farti anche un po' dei film, anche quando la persona se n'è già andata. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

E dopo agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, restiamo ancora un po' sul tema dell'amore. E d'altronde la maggior parte delle canzoni parlano proprio di questo. Ma cambiamo completamente stile, perché questa volta c'è Bruno Mars con On My Soul, uno dei brani contenuti nel suo ultimo album The Romantic, il suo primo album solista dell'artista in 10 anni. Qui Bruno Mars torna a parlare d'amore in modo molto diretto, ovvero il protagonista della canzone promette alla persona che ama di esserci completamente, con tutta l'anima, ecco, di darle tutto se stesso e di amarla come nessuno ha mai fatto prima. E dall'estate italiana di Tommaso Paradiso passiamo quindi a una dichiarazione d'amore firmata da uno degli artisti più conosciuti del pop internazionale, Bruno Mars, On My Soul.

E da On My Soul di Bruno Mars, dove l'anima era tutta dalla parte dell'amore, passiamo decisamente dall'altra parte, quella dove l'anima, a quanto pare, è meglio tenerla al riparo, magari dal sole. Il protagonista della prossima canzone si chiama infatti Dracula, o meglio, così si sente il protagonista del nuovo brano dei Tame Impala, perché qui Kevin Parker, il cantante, usa proprio questa immagine del celebre vampiro per raccontare il suo rapporto con la notte. La luce del giorno non è esattamente il suo momento preferito. E quando arriva il sole, che questa specie, diciamo, di magia notturna finisce. E così arriva questo riferimento a Dracula, diventa un modo ironico per parlare di quella voglia di rimanere svegli la sera, continuare la notte e non tornare troppo presto alla realtà che porta appunto la mattina e il giorno. Parker ha spiegato anche che la canzone nasce da due idee insieme: da una parte una nota esagerata, dall'altra invece una vera e propria storia d'amore. Insomma, dall'anima di Bruno Mars arriviamo a qualcuno che dell'anima sembra proprio non saper proprio cosa farsene, almeno finché non sorge il sole. Dracula, Tame Impala.

E dalla notte e dal lato più oscuro dei Tame Impala torniamo alla realtà, quella che cambia continuamente, ma che a volte sembra riproporre sempre le stesse situazioni. Ed è proprio qui che parte Edoardo Bennato con Ogni settimana, il suo nuovo singolo che è arrivato a 6 anni di distanza dall'ultimo brano inedito. Una canzone che osserva quello che succede intorno a noi, con l'ironia e lo sguardo critico anche che hanno sempre caratterizzato la scrittura di Bennato. Il titolo dice già molto, si intitola Ogni settimana. Cambiano le notizie, le promesse, gli avvenimenti, ma spesso poi ritornano anche gli stessi meccanismi e le stesse contraddizioni. E dunque Bennato li mette in fila con questo suo modo diretto di raccontare il presente, magari anche senza prendersi troppo sul serio, ma nemmeno facendo finta di non vedere quello che succede. E c'è una particolarità: ogni settimana è firmata da Edoardo insieme al fratello Eugenio Bennato e anticipa anche un nuovo album previsto per l'autunno. Ed è quindi il primo capitolo di questa nuova fase, dopo una carriera che dura da oltre 50 anni. Un ritorno, quindi, ma con lo stesso Bennato che conosciamo da sempre, diretto, ironico e sempre pronto a osservare il mondo a modo suo. Edoardo Bennato, ogni settimana.

E da Bennato e dal suo modo di raccontare la realtà con ironia, cambiamo completamente prospettiva e ci spostiamo a Parigi, nei vicoli di Pigalle. È qui che Levante ambienta Malia, il suo nuovo singolo, uscito già da un po', è uscito a giugno. Il personaggio al centro della canzone è proprio una donna, questa donna di Pigalle, di questo quartiere, libera, indipendente e soprattutto lontana dell'idea di appartenere a qualcuno. E il titolo non è casuale, Malia significa infatti fascino, incanto, qualcosa che riesce ad attirarti e a conquistarti senza che tu possa farci niente. E il brano poi è un altro tassello del progetto che Levante sta costruendo intorno all'amore e alle sue sfumature e anche alla sua fine. Perché Malia, questo brano, farà parte del prossimo album dell'amore, il fallimento e altri passi di danza, insieme poi ad altre canzoni, tutte le canzoni che abbiamo già ascoltato negli ultimi mesi. Finiamo questa seconda parte con Levante e Malia.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, la A31 della Val d'Astico resta chiusa in direzione Rovigo tra Santa Margherita d'Adige e Piacenza d'Adige a causa di un veicolo che ha preso fuoco. Il traffico viene deviato sulla viabilità ordinaria. Lungo la tangenziale di Mestre si viaggia in colonna per un incidente in direzione Trieste, tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia-Belluno. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Terza parte della Hot Hits di oggi e cominciamo subito con una collaborazione che mette insieme due mondi musicali molto diversi, Kylie Minogue e i Snow Patrol. These Alarms, questo è il titolo del brano, nato dall'incontro tra la pop star australiana e la band nordirlandese, conosciuta in tutto il mondo per canzoni come Chasing Cars, vi ricorderete, e Run. Il titolo di questo brano, These Alarms, richiama quei segnali che percepiamo quando qualcosa dentro di noi ci dice che c'è un problema. Ecco l'allarme. Un cambiamento, una situazione che non possiamo più ignorare. Ed è proprio questo il tema che attraversa la canzone, il momento in cui ci rendiamo conto che qualcosa nella nostra vita o magari in una relazione sta cambiando e dunque arriva quel campanellino che ci dice dobbiamo fare attenzione. Una collaborazione curiosa questa tra due realtà che non avevamo mai sentito in questo modo, ovvero Kylie Minogue e i Snow Patrol ci cantano These Alarms.

E dalle atmosfere internazionali di Kylie Minogue e Snow Patrol torniamo in Italia con un incontro tra due generazioni, anche qui diverse, Jovanotti e Alfa. Si intitola Buon Vento ed è il nuovo singolo nato dalla collaborazione tra i due artisti. Un titolo che sembra quasi un augurio, quello che ci si scambia quando qualcuno sta per partire. E cosa meglio di questo nel weekend appunto di Ferragosto, delle ferie per eccellenza? Buon viaggio, buona fortuna e soprattutto la speranza che il vento sia quello giusto. Ed è proprio questo il punto di partenza della canzone, che parla del cambiamento, parla di lasciare qualcosa alle spalle, del coraggio anche necessario per andare avanti. Un tema che accomuna Jovanotti e Alfa, anche se arrivano da generazioni e percorsi musicali molto diversi. E allora prendiamo questo titolo anche come un piccolo augurio per tutti noi. Buon vento, Jovanotti e Alfa.

E dopo Buon Vento di Giovanotti Alfa restiamo in tema di collaborazioni, ma ci spostiamo sulla scena internazionale questa volta. L'incontro è davvero particolare. Abbiamo Martin Garrix e gli U2 insieme in questo singolo che si intitola Fireflies. Da una parte Martin Garrix, uno dei nomi più importanti della musica elettronica negli ultimi anni. Dall'altra parte gli U2. Sappiamo, una delle band rock più conosciute e longeve del mondo, non hanno neanche bisogno più di tanto di presentazioni, ecco. Due generazioni e due percorsi molto diversi che si incontrano in questo nuovo brano. E il titolo è Fireflies, ovvero lucciole, e richiama proprio quell'immagine di queste piccole luci che compaiono nel buio, questa immagine che si ritrova anche nel testo della canzone, che accompagna il tema del brano, legato alla ricerca di qualcosa o qualcuno capace di illuminare anche i momenti più difficili. E lo fanno le lucciole di Martin Garrix e U2, Fireflies.

E dopo una collaborazione internazionale come quella di Martin Garrix e U2, ritorniamo adesso invece sempre con le collaborazioni, ma torniamo in Italia, perché ormai sembra che nella musica non si riesca più a fare un passo senza ritrovarsi in buona compagnia, soprattutto per quanto riguarda la musica estiva e i tormentoni. Dunque, dicevo, anche in Italia non sono da meno. Questa volta uniscono le forze Alessandra Amoroso e Gianni Morandi, due generazioni completamente diverse, ma con una cosa in comune: due voci che il pubblico italiano conosce benissimo. Il risultato si intitola Hit Parade, questo brano che gioca già dal titolo con l'idea delle classifiche, dei grandi successi e di quelle canzoni che finiscono per diventare parte della nostra memoria musicale. E forse proprio questo è il bello anche di questa collaborazione: non solo due artisti, ma due epoche della musica italiana che si incontrano nella stessa canzone e che di Hit Parade ne sanno ovviamente qualcosa.

E di Hit Parade ne sa qualcosa anche Olivia Dean, che negli ultimi mesi ha visto il suo nome salire sempre più in alto nelle classifiche britanniche. La cantautrice londinese è stata infatti una delle rivelazioni della scena pop e soul inglese in questi ultimi anni. Il suo album The Art of Loving ha raggiunto la vetta della classifica britannica. E tra i brani che hanno contribuito a far conoscere sempre di più il suo nome c'è anche questo nuovo singolo, Lady Lady, una canzone che mette al centro la femminilità e il rapporto tra donne, con un testo che parla di ammirazione, di sicurezza e anche ovviamente della libertà di essere semplicemente se stesse. E ce lo canta Olivia Dean in Lady Lady.

E dopo Lady Lady di Olivia Dean, che ci ha portato dentro questa storia di amore e relazioni, restiamo proprio su questo tema. Ma questa volta proviamo a tornare indietro, perché il titolo della prossima canzone dice esattamente questo: Breakup in Reverse, ovvero a cantarla è Teddy Swim, che immagina questa separazione però al contrario, come se fosse possibile in qualche modo ripercorrere una storia a ritroso e cancellare poco a poco alla volta gli errori che hanno portato alla fine. E dunque si parta dalla fine e si arriva di nuovo all'inizio, quando tutto andava bene. Ed è un'idea semplice ma curiosa. Invece di chiedersi come andare avanti dopo una rottura, il protagonista qui pensa come tornare al punto di partenza, quando tra i due nella coppia funzionava ancora tutto. E sarebbe bello poter tornare indietro e far così, in verità. Teddy Swims è ormai una presenza fissa nelle classifiche internazionali. Dopo l'enorme successo di Lose Control, il brano che lo ha fatto conoscere a tutto il mondo e che gli ha regalato anche un Grammy. E allora, dopo aver parlato di amore, facciamo un piccolo passo, però questa volta all'indietro. Teddy Swims, Breakup in Reverse.

E andiamo avanti alla posizione numero 7. Abbiamo Michelle Branch e New Radicals insieme in The Game of Love. Un brano che molti di voi ricorderanno nella versione originale di Santana, sempre con Michelle Branch alla voce. Diventato uno dei grandi successi dei primi anni 2000. Quella collaborazione però aveva già un legame con i New Radicals, perché Greg Alexander, che è il frontman della band, è infatti uno degli autori del brano The Game of Love. Ed è proprio lui a tornare in questa nuova versione, insieme ovviamente alla cantante Michelle Branch, una canzone che quindi mette insieme due artisti che avevano già però condiviso questa storia musicale, ma che oggi la ripropongono in questa veste nuova, ecco. Il titolo è perfetto per continuare il nostro piccolo viaggio nelle relazioni, perché l'amore in fondo può essere anche un gioco, con le sue regole, le sue sorprese e soprattutto la possibilità di non sapere mai davvero come andrà a finire. The Game of Love.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 17.30. I vigili del fuoco sloveni sono impegnati nelle operazioni di spegnimento dei vasti incendi che stanno interessando diverse aree della vicina Croazia e dell'Italia. La Slovenia ha inviato nel territorio di Udine una squadra di pompieri di Nova Gorica e 3 air tractor nell'ambito del protocollo di cooperazione transfrontaliera. Proprio l'intervento dal cielo può rivelarsi decisivo nel contenimento degli incendi che interessano terreni impervi e difficilmente raggiungibili dalle squadre a terra.

0: Secondo l'Agenzia per l'Ambiente ARSO, le condizioni sono però peggiorate nel sud-est. Precipitazioni sono previste comunque per la prossima settimana e dovrebbero far leggermente diminuire il deficit idrico. L'entità del miglioramento dipenderà principalmente dalla quantità e dalla distribuzione delle piogge. Anche la portata dei fiumi continua ad essere bassa in tutta la Slovenia. E a causa della stazionarietà delle condizioni meteo, la concentrazione di ozono a Trieste si manterrà oltre il valore obiettivo almeno fino a lunedì prossimo. A renderlo noto è il comune che cita le previsioni dell'ARPA FVG e una nota dell'azienda sanitaria triestina. La municipalità invita quindi tutta la cittadinanza, in particolare le fasce protette e più sensibili della popolazione, ad adottare almeno sino a lunedì 17 agosto compreso precauzioni per limitare l'esposizione all'inquinante. La Corte Costituzionale francese ha bocciato il divieto di uso dei social network per i minori di 15 anni. La misura, voluta fortemente dal capo dell'Eliseo, Emmanuel Macron, secondo i giudici, costituisce una limitazione sproporzionata della libertà di espressione e non è quindi né adeguata né necessaria. Il Consiglio Costituzionale comunque non si è espresso riguardo il divieto di utilizzare i telefoni cellulari nelle scuole superiori a partire dal 1 settembre, previsto dalla stessa normativa. E per il momento con l'informazione è tutto, l'appuntamento torna alle 19:30 con il giornale della sera.
1: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
2: Quarta ed ultima parte della Hot Hits di oggi, non ci resta che scoprire ancora le prime sei posizioni, le posizioni più alte. Alla sesta posizione abbiamo Saif che arriva con Parlar d'amore, un brano che mette al centro proprio quello che suggerisce il titolo, ovvero la difficoltà, ma anche il bisogno, di trovare le parole giuste quando si tratta di sentimenti. Saif è uno degli artisti emergenti della nuova scena italiana, soprattutto dopo l'ultimo Festival di Sanremo, e questo singolo racconta l'amore in modo diretto e personale, senza cercare grandi definizioni, piuttosto attraverso pensieri, dubbi e situazioni poi nelle quali è facile anche riconoscersi, che sono successe un po' a tutti noi. Parlare d'amore è una canzone che parte quindi da questa cosa apparentemente semplice, ovvero parlare dei propri sentimenti, ma che spesso si rivela molto più complicata quando arriva il momento di farlo davvero. E sicuramente a ognuno di noi sarà successo qualche volta di avere difficoltà proprio nel parlare d'amore.

Da parlare d'amore passiamo a un'altra canzone italiana, ma questa volta l'amore lo lasciamo un po' da parte e ci spostiamo verso il mare, il sud, e una città che non ha certo bisogno di presentazioni. E sto parlando di Napoli, non poteva che mancare Partenope. Il nome con cui nella mitologia viene identificata questa sirena legata alla fondazione della città. È proprio da qui che parte il brano dei The Color, Serena Brancale e Merche Cremont, una collaborazione che mette insieme tre mondi diversi della musica italiana. I The Colors portano il loro pop, contaminato diciamo da queste sonorità un po' funky, un po' internazionali, poi c'è Serena Brancale con questo suo legame con la musica del sud e poi i produttori sono Merche Cremont e la loro esperienza nella dance. Una combinazione particolare che trasforma questo mito di Partenope in un brano decisamente contemporaneo, con un'atmosfera molto molto molto estiva, e ovviamente per questo lo sappiamo sta riempiendo le nostre radio, le nostre estati, e lo fanno Merche Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope. Yeah!

E da Partenope cambiamo completamente scenario e facciamo un salto nella dance floor, perché il titolo della prossima canzone dice già tutto: Danceteria. A firmarla è Madonna, che con questo brano torna a giocare con uno degli elementi che hanno accompagnato gran parte della sua carriera, ovvero il rapporto tra musica, club e cultura della notte. Danceteria non è però un titolo casuale, richiama il nome di un celebre locale di New York, un club frequentato da Madonna agli inizi della sua carriera e che è diventato uno dei luoghi simbolo della scena underground newyorkese degli anni Ottanta. È proprio in quell'ambiente che Madonna ha iniziato a costruire la sua identità artistica, prima ancora di diventare una delle pop star più famose al mondo. Il riferimento al Danceteria è quindi anche un piccolo ritorno alle sue origini. Ce la sentiamo, Madonna, alla numero 4.

E da Madonna e la Dance di New York torniamo in Italia con una collaborazione che mette insieme due generazioni della musica italiana, Angelina Mango e Marco Mengoni. Si intitola Canto d'amore e già dal titolo capiamo che torniamo a parlare di sentimenti, ma questa volta attraverso due voci molto diverse che però si incontrano per la prima volta in questo brano. Angelina Mango arriva da una generazione molto più giovane, più recente, ma ha già costruito in poco tempo un percorso importante, mentre Marco Mengoni, ormai lo sappiamo, è da anni uno dei protagonisti del pop italiano e insieme ce li sentiamo con il loro Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E dal canto d'amore cambiamo completamente scenario e vogliamo dall'altra parte dell'oceano fino a Los Angeles. È proprio la città degli angeli quella raccontata da Achille Lauro nel suo nuovo brano. Un titolo che richiama direttamente uno dei soprannomi più famosi della città californiana. Los Angeles è da sempre nell'immaginario di tutti. Lo sappiamo, ce l'immaginiamo così, con Hollywood, con le palme, il cinema, le auto, le grandi strade e quella voglia di arrivare che l'ha resa una delle città più raccontate nella musica e nel cinema. E Achille Lauro ci porta proprio lì, con questo suo modo personale di raccontare luoghi, persone, situazioni, e in questa canzone che si inserisce anche nel suo nuovo percorso musicale. Alla numero 2 abbiamo la canzone della settimana, La città degli angeli, Achille Lauro.

E così siamo arrivati alla fine di questa carrellata di hit. Non ci resta che scoprire la numero uno, ovvero anche la sigla single di questa settimana, che sono i Train con la loro Mad Dog in the Fog. Con questa concludiamo la Hot Hits. Io ritorno con voi la settimana prossima con l'estate freschi, ma anche con la Hot Hits, ovviamente sempre il venerdì, e con tantissima musica. Un grande saluto da Tilly. Ciao.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, la A31 della Val d'Astico resta chiusa in direzione Rovigo tra Santa Margherita d'Adige e Piacenza d'Adige a causa di un veicolo che ha preso fuoco. Traffico regolare lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est, ma raccomandiamo particolare prudenza a chi viaggia sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia per un cantiere che causa corsia a larghezza ridotta tra Peschiera del Garda e Somma Campania. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra!

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Tommaso Vinoni alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti, Identity Artscapes Festival, una dedica all'arte emergente e alla valorizzazione delle identità culturali, organizzata dall'Associazione dei Giovani della Comunità Nazionale Italiana. È una dedica che è in procinto di partire il 24 agosto presso Palazzo Gravisi Buttorai a Capodistria, ma ne parleremo meglio con due ospiti con noi in collegamento telefonico, la referente dell'Ufficio Giovani dell'Associazione Giovani della CNI, Paola Valenta. Buon pomeriggio e benvenuta a Sconfinamenti.
1: Buon pomeriggio Francesco, grazie per avermi con voi.
0: E assieme a Paola Valenta, una delle artiste protagoniste di questa iniziativa, Lara Furlan, che vive a Opicina e che dopo il diploma all'Istituto Tecnico Giga Zois ha proseguito gli studi presso l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche Roma Design con un indirizzo di design del prodotto. Ci racconterà il suo lavoro che unisce tecnica e creatività con molti strumenti, appunto, che conosceremo meglio grazie a lei, ma le diamo il benvenuto. Lara Furlan, benvenuta appunto a Sconfinamenti.
1: Salve, buongiorno a tutti.
0: Cominciamo con una panoramica e una presentazione di Identity Artscapes Festival, appunto un'iniziativa dell'Associazione dei Giovani della CNI. Ce ne parla Paola Valenta. Ecco Valenta, che cosa ci dobbiamo aspettare e in quali giornate ovviamente?
1: Allora, l'Identity Artscapes Festival si terrà, come ha già detto lei, dal 24 al 30 agosto, quindi l'ultima settimana di agosto, negli spazi di Palazzo Gravisi Buttorai a Capodistria. Nel corso della settimana avremo un programma ricco, molto artistico, molto improntato su quello che è l'identità di confine. Si aprirà lunedì 24 agosto con l'apertura della mostra intitolata appunto proprio Identity Artscapes. La mostra rimarrà aperta per tutta la settimana, dalle 10 alle 15. Poi sabato abbiamo in programma un concerto con tre gruppi e poi la domenica si chiude il festival con un pop-up market con artigiani locali, un DJ set e un laboratorio di arte collaborativa.
0: Chi ha organizzato assieme a voi questo evento che appunto si prolunga per una settimana?
1: Sì, è un evento che è organizzato appunto non solo da noi ma anche dall'associazione DEM Plus, che è l'associazione dei giovani sloveni in Italia, e dell'associazione dei giovani ungheresi in Slovenia. Purtroppo non sapendo l'ungherese non mi azzardo a pronunciarlo. Ovviamente c'è anche il supporto dell'Unione Italiana, nonché della comunità degli italiani Santori Santori di Capodistria e della CAN di Capodistria, che ci hanno gentilmente insomma concesso gli spazi per l'organizzazione.
0: Perché creare questo festival? Che obiettivo avevate quando l'avete concepito e qual è l'obiettivo appunto adesso che lo state per realizzare?
1: Ma diciamo che era da un po' di tempo che cercavamo, in primis io che tra l'altro ho proposto questo progetto, di organizzare qualcosa, un progetto di qualche tipo che possa riunire varie associazioni giovanili di appunto comunità linguistiche diverse di questa zona. Siccome avevamo comunque già contatti sia con DEM Plus che con l'Associazione dei Giovani Ungheresi, nel momento in cui c'è stata un'opportunità di proporre qualcosa di diverso, ho detto ma perché no, facciamo questa cosa, perché personalmente credo che sia molto importante creare queste connessioni tra giovani che, nonostante di base la nostra lingua madre di partenza sia diversa, viviamo delle esperienze molto simili, molto comuni tra di noi, in territori di confine che hanno avuto la propria storia, e quindi penso che sia molto importante creare queste occasioni, questi eventi per confrontarci e anche per parlare di quello che sono le nostre esperienze e come affrontare anche magari alcune problematiche comuni che possiamo avere. Ma in primis questo festival vuole dare spazio appunto all'arte emergente, sì, e valorizzare quello che sono le identità culturali di confine. E quindi con tutto il programma e anche il pre, quindi dal punto di vista organizzativo, tutta la modalità con cui sono stati selezionati gli artisti, abbiamo proprio voluto dare il più possibile spazio a tutte le minoranze coinvolte allo stesso modo, insomma, per sviluppare anche proprio uno spazio, un luogo dove le culture minoritarie e l'arte possono fondersi in un'iniziativa unica.
0: Ecco, appunto, la ricerca degli artisti che riescano a partecipare, a portare il loro contributo a questo tipo di evento. Una, Lara Furlan, lo ricordiamo, è con noi in collegamento, la sentiremo tra pochissimo. C'è anche Giulia Dussic, della quale potrebbe parlarci proprio Paola Valenta. Ma come le avete raggiunte, come le avete scelte, Valenta?
1: Allora, noi abbiamo deciso di fare una call for artist, ovvero un bando di concorso con il quale poi nel quale abbiamo stabilito dei criteri, quindi l'appartenenza a una delle tre comunità nazionali di appartenenza che sono coinvolte nella realizzazione di questo festival, un limite di età o comunque una preferenza per partecipanti under 30. Poi c'è stata, cioè, una volta che è stato pubblicato il bando a metà maggio, c'è stata tutta una serie di passaparola, promozione sui social, email che abbiamo inviato sia ai media ma anche, insomma, alle comunità, a università che magari hanno corsi di laurea che riguardano la produzione artistica, le accademie, eccetera. E quindi è andato molto, molto così, diciamo, e anche ovviamente per passaparola, parlando, sì, con persone che conosciamo, che potrebbero conoscere altre persone. Poi, una volta che abbiamo ricevuto le candidature, c'è stato un processo di insomma, non abbiamo dovuto fare particolare scrematura, devo dire, veramente abbiamo ricevuto delle proposte estremamente interessanti, e anche sia dal punto di vista artistico ma anche dalla presentazione stessa, e alla fine comunque abbiamo dovuto, diciamo, fare dei compromessi, perché noi ci siamo dati degli obiettivi che erano quelli di avere, ad esempio, per la sezione musicale 4 gruppi, sì, idealmente sarebbero stati uno di ogni appunto minoranza linguistica, sì. Poi alla fine abbiamo avuto anche persone che ci hanno detto: vorrei partecipare, però purtroppo in quel periodo non posso, eccetera. Quindi, insomma, ci sono state anche situazioni del genere. C'è stata anche una situazione in cui c'è stata fatta una proposta per la sezione musicale che ci sembrava più adatta, ad esempio, per la sezione espositiva, sì, dato che si tratta un po' di un'installazione sonora, diciamo. E quindi, nonostante per la sezione espositiva volevamo mettere 8 artisti in totale, alla fine abbiamo deciso di metterne 9, proprio per dare spazio a questa proposta che ci sembrava estremamente interessante e potesse dare qualcosa di diverso, che vada un po' oltre a quello che magari sono le forme d'arte più tradizionali, come la pittura o la scultura.
0: Sì. Benissimo, ecco, su questo ci soffermeremo tra poco, sempre con Paola Valenta, ma potremmo approfittare di sentire subito la voce e di conoscere l'arte di Lara Furlan, appunto, che è con noi in collegamento. Lara Furlan porta Unknown in questa mostra, in questo evento. Allora potremmo chiederle, Furlan, che cosa vede al primo momento lo spettatore quando si pone davanti alla sua opera, si pone davanti ad Unknown?
1: Allora, Lo spettatore come prima cosa vede una cornice di 50x70 cm dove all'interno c'è un'immagine. In questa immagine ci sono due grandi nastri di forma morbida e organica, uno è blu e uno invece è trasparente. Questi nastri si avvolgono su se stessi senza avere un fino, un inizio o una fine, e queste forme cercano continuamente una direzione, un po' come proprio la ricerca che uno può avere della propria identità, insomma. Sì. Sullo sfondo ci sono colori molto vivaci che vanno in contrasto con questo senso di smarrimento che magari una persona, leggendo solo il titolo, si immagina scuro.
0: Sì, infatti.
1: Ai piedi invece di questa composizione compare una piccola figura umana che osserva di schiena questo mondo immaginario e astratto e che enfatizza la grandezza della struttura e questo senso di spaesamento, no? E infine ai margini di quest'opera sono presenti tre domande proprio scritte in inglese: Who I am, where do I come from, e where I am, che più che offrire una risposta, cioè, l'opera invita lo spettatore a riflettere su questa complessità, no, di identità, e sul fatto che a volte non avere una definizione precisa può essere parte del percorso.
0: Quindi chi sono, da dove vengo, dove mi trovo, sono i messaggi, sottomessaggi che arrivano da unknown, da sconosciuto, l'opera di Lara Furlan. Quale messaggio sta veicolando con questa costruzione che poi ci racconterà magari nel processo creativo, come si dice, ma qual è il suo messaggio? Che cosa sta raccontando con unknown?
1: Allora, la parola unknown significa conosciuto e ignoto, no? Come già abbiamo capito. E questo titolo nasce dalla risposta alla domanda che ogni tanto mi viene fatta, ovvero se mi sento più italiana o slovena. E la mia risposta è sempre che non lo so. E del titolo stesso che riporta quella sensazione di disorientamento, no? Che l'immagine trasmette a prima vista. Allo stesso tempo però cioè, racconta anche il legame con un mondo ricco e stimolante nel quale mi riconosco pur non avendo una definizione univoca della mia identità.
0: Sì. Ed è comunque sia un ignoto colorato, vivo appunto.
1: Esatto.
0: Lei sottolineava prima, ci si aspetterebbe qualcosa di scuro, di cupo, e invece no.
1: Esatto, è un po' fatto apposta avere un titolo così, e l'immagine completamente diversa.
0: Noi restiamo in collegamento con Lara Furlan, artista che partecipa all'evento, al festival Identity Artscapes Festival. Restiamo in collegamento con Paola Valenta, referente dell'Ufficio Giovani dell'Associazione Giovani della Comunità Nazionale Italiana. Dopo un intermezzo musicale continueremo a conoscere, a scoprire l'arte di Lara Furlan, ma con Paola Valenta faremo un percorso anche delle altre mani, delle altre arti che stanno completando il programma appunto del festival. Rimanete con noi.

0: sempre a sconfinamenti, con Identity Artscapes Festival, una dedica all'arte, come dicevamo, creata e organizzata dall'Associazione dei Giovani della CNI in collaborazione con altre realtà, l'Unione Italiana, DM+, Associazione dei Giovani Sloveni in Italia, l'Associazione dei Giovani Ungheresi in Slovenia, un festival che si svolgerà presso Palazzo Gravisi Buttorai a Capodistria tra il 24 e il 30 agosto. Siamo in collegamento con Paola Valenta per l'Associazione dei Giovani della CNI e con Lara Furlan, una delle artiste protagoniste dell'esposizione. Ecco, Lara Furlan ci stava raccontando Unknown, la sua opera che appunto verrà esposta negli spazi di Palazzo Gravisi Buttorai, un'opera colorata, rosa, fucsia, blu, nastri che si intrecciano senza un inizio e senza una fine, quindi colori, forme, ma uno sconosciuto, un ignoto, eppure un ignoto vivo. Siamo curiosi a questo punto, Furlan, come ha realizzato quest'opera? Che tecnica è?
1: Allora, è un mix di tecniche e potrei dire che quest'opera è una cultura virtuale, però riportata in bidimensionalità tramite uno scatto fotografico, ovviamente tutto fatto dal computer, per poi a questa foto aggiungere altri dettagli a mano. E per fare in breve, i passaggi sono stati questi. Sì. E in primis ho modellato questi nastri con un programma 3D.
0: Sì.
1: E poi su questi nastri ho scelto dei materiali, cioè su questi nastri ho applicato dei materiali, in questo caso è un materiale plasticoso e molto riflettente, e in fase di rendering, ovvero del scatto della foto, e ho creato uno sfondo in Photoshop mischiando i colori che mi sembravano più adatti e creando insomma questo sfondo molto vivace. E dopo aver scattato la foto l'ho riportata in un altro programma dove con la tavoletta grafica ho disegnato questa persona che osserva questo mondo.
0: Sì.
1: E infine ho aggiunto il testo con il font che mi sembrava più adatto.
0: Quindi,
1: ed era un po' quella sensazione di poster, insomma.
0: Sì, sì. Quindi un'elaborazione digitale. E quando crea un'opera, la pensa prima di sedersi davanti a uno schermo, magari getta ancora qualche linea su un foglio, o ormai si è abituata in automatico a lavorare appunto su qualcosa che è virtuale e che poi in realtà ci ritorna come estremamente concreto? Ecco, questo va detto, ma c'è ancora la carta nel suo processo creativo?
1: Sì, la carta c'è ancora. La prima cosa che faccio prima di iniziare un progetto è avere davanti a me un foglio bianco e la matita, perché col computer si rischia poi di perdere la strada, no? Dunque mi piace definire i miei pensieri prima su carta, disegnando, aggiungendo note.
0: Sì.
1: E poi appena dopo prendo il computer in mano e inizio insomma il processo.
0: Ecco, Paola Valenta, lei assieme appunto agli altri giovani della CNI ha rivolto un appello agli artisti per partecipare a questo festival. Nel caso particolare dell'opera Unknown, ignoto, sconosciuto di Lara Furlan, che parere, che impatto ha avuto?
1: Io parlerei più che altro personalmente, perché ovviamente non
0: certo.
1: Posso dire esattamente cosa hanno pensato gli altri, però è stato, al primo impatto mi sono piaciuti molto i colori, che sono molto vivaci, e poi dopo questo primo impatto di colori e delle forme particolari, tutte un po' distorte, curve, c'è stata un po' la realizzazione di cos'è effettivamente quest'opera, cioè era come un po' guardarsi allo specchio. E penso che questo sentimento che ha descritto Lara sia molto molto comune a tante persone, soprattutto giovani, che appunto nascono e crescono in questi territori, soprattutto in una comunità minoritaria.
0: Abbiamo nominato anche Giulia Dussic tra le presenze di questo evento, di questa esposizione, però ci sono anche tanti altri nomi, Valenta. Ecco, può forse offrirci una piccola panoramica senza entrare magari nello specifico di ogni opera, ma quali sono le persone che rendono possibile Identity Artscapes Festival?
1: Sì, certo, oltre a Giulia Dussic della CNI abbiamo Linda Baissero, Andrei Antonic e Antonio Juricic, poi della comunità slovena, oltre a Lara c'è anche Leo Samsa, e poi abbiamo tre artisti della comunità ungherese che sono Lana Groff, Boton Kovac e Theodor Toth. Tra questi nomi c'è un mix di diciamo approcci artistici ma anche tecniche diverse, abbiamo la scultura, abbiamo la fotografia, dipinti, appunto come dicevo prima anche un po' di sperimentazione, quindi è decisamente un'esposizione che è eterogenea, si può dire.
0: Sì. Una esposizione eterogenea che attraversa le arti in un festival con l'obiettivo di creare connessioni tra realtà culturali diverse per promuovere il multiculturalismo. E poco fa proprio Lara Furlan ci raccontava del suo sentirsi italiana e slovena. Potremmo chiederle in che cosa si sente italiana, in che cosa slovena? Qualche esempio appunto per descrivere e per rendere anche più personale forse l'opera Unknown che lei ci ha appena raccontato, questo ignoto vivo. Lei come si sente italiana e come si sente slovena?
2: Allora, mi sento slovena quando sto con la mia famiglia, ho amicizie che ho sin dall'infanzia, perché parliamo principalmente in sloveno, anche se in realtà è un mix tra sloveno e italiano. E qui posso esprimermi veramente al 100% senza sbagliare mai. E mi sento slovena quando banalmente passeggio per Opicina o altri paesini sul Carso, o quando c'è qualche evento che richiama vecchie tradizioni, come ad esempio c'è stato a giugno il Falò di San Giovanni.
0: Sì.
2: E vedo le facce conosciute e mi sento proprio di far parte di qualcosa di molto grande. Invece mi sento più italiana nel mondo lavorativo, sarà anche per il fatto che l'università l'ho fatta a Pordenone e lì ho imparato a raccontare i miei progetti e alcune specifiche parole tecniche le so solo in italiano, dunque mi sento molto più a mio agio a usare la lingua italiana.
0: Questa quindi è l'identità, in questo caso l'identità multiculturale di Lara Furlan, partecipante con altri artisti, giovani artisti, al Festival Identity Artscapes. Paola Valenta, andiamo avanti nel raccontare come si realizzerà questo evento. La mostra, con inaugurazione il 24 agosto alle ore 18 a Palazzo Gravisi Buttorai, resterà aperta poi fino alla domenica. Però c'è anche la musica, c'è anche il concerto e c'è un pop-up market, un mercato pop-up previsto appunto per domenica, e laboratori creativi. Ci può raccontare queste realtà che creano l'Identity Artscapes Festival?
1: Sì, certo. Allora, sabato avremo il concerto con tre gruppi, i Rental 0012, Cage Mind e Sensation. I primi e gli ultimi sono di Trieste, però appartengono alla comunità slovena, mentre i Cage Mind sono qui del litorale e fanno parte della comunità italiana. Hanno generi non troppo diversi tra loro, ma comunque neanche troppo affini, quindi anche qui siamo andati un po' sull'eterogeneità. Che mi sembra essere molto un fil rouge di questo, sì, di questo festival. Quindi i Rental fanno più, lo definiscono indietronica, quindi un genere molto moderno, per fare qualche nome che magari potrebbe suonare conosciuto a qualcuno, sono simili a Bon Iver o i Prozac più pordenonesi, oppure sì, se qualcuno conosce i Murphy, che sono un gruppo sloveno. I Cage Mind sono un gruppo groove metal, quindi per i fan dei Pantera, Lamb of God o i Machine Head. Mentre i Sensation ci riportano negli anni 70 completamente, stile quindi psych rock, rock psichedelico come i Camel, Uriah Heep o anche un pochino i Doors come più conosciuti. Sono tutti tre gruppi molto giovani, con membri giovani appunto che hanno meno di 30 anni, quindi nello spirito di tutto il festival veramente vogliamo dimostrare che c'è anche arte di giovani artisti che è veramente di qualità e che ha qualcosa da dire al mondo. E poi la domenica appunto sì, ci sarà questo pop-up market con artigiani locali.
0: Sì.
1: Di vario tipo, quindi probabilmente se qualcuno a Trieste conosce il Barbacan Produce, è un po' quello il senso, no? Ovviamente molto più in piccolo, non sarà tutto il centro storico di Capodistria che sarà un pop-up market, ma un paio di bancarelle con artigiani diversi, quindi ceramica, vintage, gioielli, insomma un po' di tutto, ecco. Saranno accompagnati da un DJ set di un giovane DJ di Vertedeglio, Evan.
0: Sì.
1: E poi tutto questo sarà incoronato, diciamo, da questo laboratorio di arte collaborativa. Cosa significa? Perché magari arte collaborativa può significare tutto e niente, ma sostanzialmente verrà messo un telo, verranno dati dei medium, quindi pennarelli, pennelli, spray, un po' di tutto, e si cercherà di fare un'opera proprio a più mani possibili, con la quale trasmettere questo senso del festival, quindi un identity artscape, ovvero un paesaggio identitario, ecco, artistico.
0: Un telo di arte collaborativa, appunto, domenica 30 agosto, fra gli eventi, gli appuntamenti dell'Identity Artscapes Festival. Ne parliamo con Paola Valenta e Lara Furlan, un ultimo intermezzo musicale. E poi continueremo per approfondire i tanti spunti che ci arriva da questa iniziativa organizzata dall'Associazione dei Giovani della Comunità Nazionale Italiana.

0: Sempre a sconfinamenti, con Identity Artscapes Festival, festival dedicato all'arte emergente e alla valorizzazione delle identità culturali. Ne stiamo parlando con Paola Valenta, referente dell'Ufficio Giovani dell'Associazione Giovani della CNI, e ne stiamo parlando con Lara Furlan, una delle artiste protagoniste di questo evento che comincia lunedì 24 agosto con l'inaugurazione della mostra Identity Artscapes. Ecco, proprio a Lara Furlan potremmo chiedere che cosa abbia già ricevuto dall'essere parte di questa organizzazione, di questa realtà, di questa iniziativa, ma soprattutto che cosa si aspetta magari di trovare nei giorni in cui tutto comincerà.
1: Allora, ho avuto il piacere di conoscere Paola, che è qui con noi, che è stata molto disponibile e gentile nei miei confronti, e non vedo l'ora di incontrarla dal vivo. E poi anche ricevuto il fatto di conoscere i giovani della comunità nazionale italiana, che prima di questa Call for Artist non conoscevo. Poi mi aspetto che questo evento sia un'occasione di confronto con artisti che provengono da esperienze culturali che sono diverse dalla mia, e spero di creare nuove connessioni, ricevere stimoli creativi e avere l'opportunità di far conoscere il mio lavoro a un pubblico più ampio.
0: Quindi anche un'ispirazione dal lavoro di altri artisti. È importante per lei questo, alla base appunto della sua arte, conoscere, condividere, magari scoprire cose che da soli non riusciremmo a immaginare o con le quali non penseremmo mai di riuscire ad avere a che fare in un certo senso.
1: Sì, il confronto penso sia indispensabile, sia nel mondo artistico ma anche al di fuori, nella vita.
0: Quando ho cominciato a immaginare, a pensare, a voler diventare un artista?
1: Ma in realtà fin da piccola ero molto appassionata al disegno, e poi crescendo pian piano questa passione era sempre dentro di me, e negli ultimi 4 anni ho iniziato un po' a concretizzare questo mio sogno, insomma, sì. E iniziare a lavorare più seriamente sulle mie idee, e ho scoperto che mi piace avere mezzi diversi, cioè usare mezzi diversi e sempre sperimentare. In questo caso, per questo festival, abbiamo questa opera digitale / stampa, però mi piace anche cimentarmi con il disegno a mano, a carboncino, oppure collage, insomma anche qualcosa che sia fuori dal computer.
0: Sì.
1: E mi piace, insomma, scoprire, più che vado avanti, cosa posso io creare.
0: Questa è la voce di Lara Furlan, una delle artiste appunto che prende parte al Festival Identity Artscapes. Siamo quasi alla fine di questa puntata, ma possiamo chiedere a Paola Valenta a chi sia rivolto tutto questo evento, tutta questa organizzazione, questo scambio, questo mettere insieme provenienze, stili, arti diverse. A chi è aperto Identity Artscapes?
2: Ma ovviamente il festival è aperto a tutti, nonostante sia un po' più rivolto ai giovani, perché mette i giovani al centro. Non vogliamo ovviamente escludere nessuno, e anzi ci farebbe molto piacere che oltre ad un confronto tra giovani ci sia anche un confronto in generale tra comunità, un confronto intergenerazionale e transfrontaliero.

0: anche a persone ovviamente che non fanno parte delle comunità linguistiche di minoranza alle quali è stato dato lo spazio per presentare ed esporre la propria arte. E penso che questo sia anche uno degli obiettivi, ovvero di raggiungere persone che non ne fanno parte per fargli proprio conoscere quello che significa farne parte, fare parte appunto di una minoranza, proprio attraverso un linguaggio che magari è più accessibile in un certo modo, anche senza entrare troppo, diciamo, nelle tecnicità, però l'arte è un po' quel linguaggio che riesce a connettere le persone più facilmente, perché l'arte evoca emozioni, evoca sensazioni, magari anche delle memorie, insomma, dei ricordi. Quindi penso che sia un linguaggio, se vogliamo chiamarlo tale, sì, molto efficace per questo.
1: E allora un buon lavoro a Paola Valento, un buon lavoro all'Associazione Giovani della Comunità Nazionale Italiana. Grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a voi.
1: Lara Furlan, grazie per averci portato all'interno del tuo lavoro Unknown, sconosciuto, ignoto, che appunto parteciperà all'esposizione Identity Artscapes. Grazie anche per averci raccontato come lei appaia all'interno di questo lavoro. Grazie e un buon lavoro, un buono scambio, una buona ispirazione, buoni spunti in questo confronto fra tante arti.
0: Grazie mille, buona giornata.
1: Siamo giunti così al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi e Tommaso Vinoni un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.
2: Sigla single della settimana.
3: Nuovo singolo dei Train e anche la title track del loro 12° album, che vuole fare omaggio ai loro inizi, i loro ricordi e la loro città, San Francisco, con il nome di uno storico pub dove la band è praticamente cresciuta, il Mad Dog in the Fog.

parlarci. Guardiamoci negli occhi quanto basta.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, traffico scorrevole e nessun particolare disagio al momento lungo le autostrade del Nord-Est. Vi ricordiamo che sul sito infoviaggiando.it trovate le previsioni del traffico giorno per giorno fino a tutto il mese di settembre. E a questo proposito, sia la giornata di domani che quella di domenica saranno contrassegnate da bollino rosso per l'alto numero di spostamenti previsti. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Disco 2000, un viaggio tra le canzoni fondamentali che hanno segnato il sound degli anni zero, selezionate da Tilly.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: i tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Disco 2000.

0: il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Un anticiclone indebolito si è spostato dall'Europa centrale sulla parte orientale del continente. Da est affluisce sulle nostre regioni aria secca e alquanto calda. Le previsioni in serata e nella notte sereno nel litorale bora in attenuazione che entro la mattina smetterà di soffiare. Domani bel tempo, vento da est nell'interno, da ovest nel litorale nel corso della giornata. Temperature minime da 10 a 18 gradi, massime da 30 a 35. Domenica generalmente sereno con temperature elevate e vento sud-occidentale, possibilità di isolati temporali sull'arco alpino. Lunedì nuvolosità variabile con locali precipitazioni e temporali più frequenti nelle ore pomeridiane. Martedì schiarite, nel pomeriggio ancora isolati acquazzoni, temperature in lieve calo. Vediamo ancora la viabilità. Il centro informazioni sul traffico segnala circolazione sostenuta sulle principali viarie della Slovenia. Sull'autostrada A1 Capodistria-Lubiana per un mezzo in avaria chiusa la corsia di sorpasso tra i raccordi di Vrhnika e Dragomer. Sempre sulla A1 code a tratti tra Logatec e Brezovica in direzione della capitale. Rallentamenti ancora sulla A1 in ambo le direzioni all'altezza del cantiere di Postumia. Incolonnamenti dinanzi al traforo delle Caravanche verso l'Austria e sull'autostrada della Stiria tra Dramlje e Pletovarie verso Maribor. Rallentamenti a tratti in ambo le direzioni anche tra Capodistria e Dragonia e tra Santa Lucia e Isola. Sono le ore 19:30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura il sommario con i titoli dell'edizione serale del nostro GR. Inferno di fuoco in Dalmazia, un morto e decine di feriti. Slovenia ancora nella morsa della siccità. Dopo la riduzione per il caldo, la centrale di Krško torna al 90%. Vigilia della festa dell'Assunta, una delle ricorrenze più sentite nel mondo cattolico, iniziative per la Madonna di Strugnano. Drone nei cieli della Lettonia, intervengono due caccia italiani. Ancora buonasera da Radio Capodistria. Come avete sentito dai titoli, la costa croata è alle prese con una serie di incendi che nelle ultime ore hanno colpito diverse aree del paese. Il rogo più grave è divampato ieri nella zona di Lokvaro-Gosnica e durante la notte si è esteso fino a Omiš, Almissa, provocando ingenti danni, almeno una vittima e 42 feriti, di cui 8 attualmente ricoverati in terapia intensiva. Altri incendi sono scoppiati oggi sulla penisola di Peljeshac-Sabioncello, sopra Trogir-Trau e nell'area di Zara. Le fiamme hanno distrutto tra 900 e 1000 ettari di territorio e circa 1000 persone sono state evacuate. Ad Almissa sono arrivati il primo ministro croato Andrej Plenković e il presidente della Repubblica Zoran Milanović. Plenković ha definito l'incendio uno dei più gravi registrati in Croazia negli ultimi anni e ha promesso il sostegno del governo alla città e alla regione Spalatino-Dalmata per affrontare i danni. Le autorità assisteranno inoltre i turisti coinvolti aiutandoli a contattare le rispettive rappresentanze diplomatiche a trovare sistemazioni alternative. Anche le autorità slovene stanno monitorando la situazione e invitano i cittadini presenti nelle aree interessate a prestare la massima attenzione. Ad esprimere preoccupazione è stata pure la presidente Nataša Pirc-Musar, che ha espresso solidarietà e vicinanza alle persone colpite dalla tragedia. I vigili del fuoco sloveni sono impegnati nelle operazioni di spegnimento dei vasti incendi che stanno interessando diverse aree della vicina Croazia e dell'Italia. La Slovenia ha inviato nel territorio di Udine una squadra di pompieri di Nova Gorica e tre aerei Air Tractor nell'ambito del protocollo di cooperazione transfrontaliera. Proprio l'intervento dal cielo può rivelarsi decisivo nel contenimento degli incendi che interessano terreni impervi e difficilmente raggiungibili. A sottolinearlo è Marko Adamić, vicecomandante dell'Associazione dei Vigili del Fuoco della Slovenia e responsabile dell'unità tattica antincendio di Sesana. Tre vigili del fuoco di Domžale hanno invece preso parte

0: La Slovenia in condizioni di grave siccità. Le piogge della scorsa settimana hanno contribuito a migliorare la situazione, soprattutto nelle regioni settentrionali, nel nord-est e nel nord-ovest del paese. Nel sud-est, con l'eccezione dell'area di Kočevje, le condizioni sono invece peggiorate. Una situazione di siccità estrema si segnala in particolare nell'Alta Carniola, nella Carniola interna e nella Bassa Carniola, nella zona di Lubiana e dintorni, nella Marca Bianca, nel basso corso del fiume Sava e in alcune aree del Goriziano e della Savinska. Precipitazioni sono previste comunque per la prossima settimana e dovrebbero far leggermente diminuire il deficit idrico. L'entità del miglioramento dipenderà però principalmente dalla quantità e dalla distribuzione delle piogge. Nella maggior parte del paese è comunque previsto un miglioramento delle condizioni sulla superficie del suolo. Anche la portata dei fiumi continua ad essere bassa in tutta la Slovenia. L'Arso registra livelli idrici bassi in oltre la metà delle stazioni idrometriche. Tra i fiumi con la portata più bassa il Mura, l'Isonzo, il Sava nel suo corso inferiore e il Krka. All'inizio della prossima settimana comunque il livello di alcuni fiumi aumenterà temporaneamente, soprattutto nella parte occidentale del paese. Con piogge temporali le condizioni di siccità potrebbero migliorare localmente, in particolare in alcune zone del nord-ovest. Nel resto del paese il livello dei fiumi rimarrà invariato e persisteranno le condizioni di siccità, soprattutto in alcune zone della Savinska e della Bassa Carniola, dove potrebbero addirittura peggiorare ulteriormente, afferma ancora l'Agenzia per l'Ambiente. Ritiene inoltre che le precipitazioni previste per la prossima settimana non avranno alcun impatto sullo stato delle falde acquifere.
1: Il graduale raffreddamento dell'aria registrato negli ultimi giorni, soprattutto durante le ore notturne, insieme alla diminuzione della temperatura del fiume Sava, ha consentito alla centrale nucleare di Krško di aumentare progressivamente la potenza del reattore. L'operatore dell'impianto ha annunciato che a partire da questa sera la potenza verrà gradualmente portata dall'attuale 80 al 90%. La centrale nucleare di Krško continuerà a monitorare costantemente le condizioni idrologiche e meteorologiche, adeguando il proprio funzionamento alla situazione ambientale e rispettando tutti i limiti previsti per la tutela dell'ambiente. La potenza del reattore era stata ridotta all'80% il 6 agosto a causa delle condizioni meteo eccezionali che quest'estate hanno combinato siccità e temperature elevate per ridurre l'impatto sul fiume Sava.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Il Ferragosto rappresenta storicamente nei dati il culmine della stagione turistica estiva e coincide dal punto di vista religioso con la solennità dell'Assunzione di Maria. La solennità ricorda il momento in cui la madre di Gesù al termine della sua vita terrena è passata alla gloria celeste. Il mondo cattolico celebra la vigilia della festa dell'Assunta con le tradizionali messe nei santuari mariani che proseguiranno anche domani in occasione della ricorrenza. Nella nostra regione la meta di pellegrinaggio per antonomasia è il santuario di Santa Maria della Visione di Strugnano, località strettamente legata all'apparizione della Vergine avvenuta 5 secoli fa. Il santuario accoglie ogni anno fedeli della regione ma anche di altre parti della Slovenia e dalle vicine Italia e Croazia. Questa sera, dopo la messa officiata dal vescovo di Capodistria, Peter Stumpf, ci sarà la processione fino alla croce e la veglia notturna. Domani le sante messe a partire dalle 7 del mattino. La CAN di Pirano, in collaborazione con l'associazione Abbaco, organizza per domani mattina una pedalata per conoscere il paesaggio rurale da Pirano a Strugnano con l'ascesa a piedi alla chiesa di Santa Maria della Visione per partecipare alle 8:30 alla messa in lingua italiana. In merito alla ricorrenza e all'apparizione della Madonna di Strugnano sentiamo lo storico piranese Christian Knes.
3: L'evento accaduto nella notte tra il 14 e il 15 agosto 1512, quindi l'apparizione della Madonna a due guardie campestri della vicina chiesa di Roccata, ha rappresentato il via a questa vita religiosa e devozionale. Il sito era già interessato da un edificio sacro fin dal Medioevo, ma da quel momento in poi si entra in una fase nuova. La prima messa e la prima celebrazione ufficiale con un pellegrinaggio da Pirano è datato 19 settembre 1512. Il santuario di Strugnano ha svolto nel corso dei secoli un'importanza molto notevole come luogo mariano di primo ordine per un'area geografica molto vasta, perlomeno dall'Istria, dal canale di Leme fino a Trieste. Quindi la documentazione documentazione storica ci parla

0: di pellegrinaggi anche nel corso dell'anno, non soltanto nel mese di agosto, di tutta quest'area geografica, e poi un luogo importante sia dal punto di vista devozionale e religioso, ma anche per la storia in senso lato, per l'arte, diciamo anche un'arte popolare povera, come si evince dagli ex voto che sono giunti a noi in numero direi ancora copioso e che ci parlano soprattutto della vita vicino al mare, sul mare e degli uomini di mare, dei marittimi, storie anche minime che senza questi ex voto queste storie oggi sarebbero completamente accantonate e dimenticate.
1: L'Università del Litorale ha ricevuto oggi la notifica dell'entrata in vigore definitiva del permesso di costruire per la realizzazione della nuova Facoltà di Scienze della Salute nell'area adiacente all'Ospedale Generale di Isola. Con il completamento dell'iter amministrativo i lavori potranno iniziare a breve. Il trasferimento nella nuova struttura è previsto per il 2030. La costruzione dei nuovi spazi della Facoltà di Medicina aveva ricevuto il via libera nel 2024. Lo scorso maggio, tuttavia, l'Agenzia Nazionale per la Qualità dell'Istruzione Superiore aveva respinto la richiesta di accreditamento del corso di medicina. L'Ateneo ha comunque annunciato l'intenzione di presentare nuovamente domanda mentre prosegue il progetto di costruzione dei nuovi spazi della facoltà. Ed è sempre più grave il problema del traffico nel litorale e sembra che nulla si muova sotto il sole per tentare di risolvere la situazione ormai incancrenita. Sentiamo il commento di Franco De Stefani.
2: Le cose parlano da sé. È sotto gli occhi di tutti coloro che vivono in quest'area che la realtà continua a presentarsi sempre uguale, anzi peggiorando da una decina d'anni circa, da quando è stata terminata la costruzione del tunnel di Monte San Marco. Da aprile ad ottobre inoltrato, gli abitanti del litorale, tutti i fine settimana e durante l'estate ogni giorno, sono agli arresti domiciliari perché tutte le strade, principali e secondarie, sono bloccate dall'afflusso di stranieri, in qualche caso vacanzieri, in tutti gli altri casi in transito per la Croazia. Questi ultimi sono il problema principale perché intasano le strade e il litorale non ha un ritorno diretto, leggi soldi, dalla loro permanenza. La soluzione, che chi vive in queste contrade attende da anni, è il completamento dell'autostrada che andrebbe a collegare Isola con il confine con la Croazia, togliendo gran parte del traffico dalle strade regionali. È chiaro che il problema è grosso e che presenta più di qualche difficoltà per giungere alla soluzione, ma considerato che c'è gente che decide e che è pagata per farlo, si sarebbe dovuto arrivarci già in passato. La situazione è ormai incancrenita, basta un incidente, spesso nemmeno quello, per creare code di chilometri e quel che è peggio, le strade bloccate non permettono il passaggio dei vigili del fuoco o delle ambulanze in caso di incendio o di un'emergenza. Sarebbe essenziale togliere tutte le strade regionali e secondarie dal GPS o almeno evidenziare che sono riservate all'uso locale, sanzionando pesantemente coloro che vengono trovati fuori dai collegamenti Capodistria-Dragonia e Isola-Croazia, a meno che non siano in possesso di una prenotazione. Poi, forse, potremo ritornare a parlare di qualità di vita nel litorale.
1: Importanti testimonianze del passato sono emerse durante i lavori di costruzione della nuova strada di accesso a Sermino alle porte di Capodistria. Gli archeologi hanno riportato alla luce tra l'altro l'antico alveo del fiume Risano risalente ad oltre 2000 anni fa e i resti di 6 strade di epoca romana. Le ricerche hanno inoltre confermato che in epoca preistorica Sermino era circondato dalle acque e costituiva di fatto un'isola. Le indagini archeologiche sono iniziate nel 2020 e stanno ora entrando nella fase finale. Tutti i materiali rinvenuti sono stati consegnati man mano che procedevano gli scavi al Museo regionale di Capodistria per la conservazione e lo studio. Un drone è entrato nello spazio aereo della Lettonia e è stato abbattuto nella notte da 2 caccia italiani delle forze NATO. Ancora ignota l'origine del velivolo senza pilota, ma è probabile si trattasse di un drone ucraino che ha deviato la rotta mentre si dirigeva verso la Russia. Sentiamo Alessandro Martegani.
3: È il secondo drone non identificato che viene abbattuto da aerei della NATO nello spazio aereo della Lettonia. Questa volta a intercettare ed abbattere ad alta quota il velivolo senza pilota sono stati 2 Eurofighter italiani che partecipano alla missione di difesa aerea della NATO nei paesi baltici. I caccia in pattugliamento, dopo che era scattato l'allarme nel corso della notte, avevano raggiunto il drone nella regione di Balva, nel nord-est del paese. A seguito dell'identificazione certa, fatto sapere il comando lettone, uno degli Eurofighter italiani ha neutralizzato la potenziale minaccia Francia sopra l'area disabitata. Contemporaneamente ai caccia italiani erano stati fatti decollare anche due aerei turchi. L'intera operazione è stata coordinata con il centro combinato di operazioni aeree della NATO a Wedem e con il comando aereo alleato presso la base aerea di Ramstein in Germania. Il velivolo è stato abbattuto ad alta quota, cosa che fa aumentare la possibilità che i pezzi si siano dispersi in una zona piuttosto ampia. Le dichiarazioni ufficiali non hanno menzionato chi abbia lanciato il drone, ma la scorsa notte droni ucraini avevano nuovamente attaccato un porto russo vicino a San Pietroburgo, con un percorso che passa proprio vicino ai confini orientali della Lettonia ed Estonia. L'origine ucraina è quindi data per probabile: il velivolo avrebbe deviato dalla rotta durante un attacco contro obiettivi nel nord-ovest della Russia. Un altro drone non identificato era stato abbattuto in Lettonia da caccia francese inizio giugno.
1: Gorizia conquista il primato nazionale per la disponibilità di verde urbano destinato ai più giovani e si conferma ai vertici anche considerando l'intera popolazione. Secondo i dati Istat rielaborati da Open Police e dal Sole 24 Ore, in città ci sono oltre 1000 metri quadrati di verde fruibile per ogni residente under 18 e circa 140 metri quadrati per abitante, contro una media italiana di appena 22. Il servizio di Davide Fifacco.
4: Gorizia, regina italiana del verde urbano, il capoluogo isontino conquista il primo posto nazionale per superficie di verde fruibile destinata ai minori, con oltre 1000 metri quadrati a disposizione per ogni residente sotto i 18 anni. A certificare il dato sono le elaborazioni di Open Police sui numeri dell'Istat. E il risultato non riguarda soltanto le giovani generazioni. Anche considerando l'intera popolazione, Gorizia si mantiene stabilmente ai vertici della classifica nazionale, con una dotazione compresa tra i 130 e i 140 metri quadrati di verde urbano fruibile per abitante. Un dato particolarmente significativo se confrontato con la media italiana, che si ferma circa a 22 metri quadrati per residente. Il primato goriziano si inserisce in un quadro regionale particolarmente positivo. Anche Pordenone, infatti, si piazza ai vertici delle graduatorie. È seconda in Italia per verde fruibile per minore con 705 metri quadrati e rientra tra le prime 10 città italiane per verde pro capite con circa 110 metri quadrati per abitante. A Gorizia il patrimonio verde comprende realtà molto diverse, dalla Valletta del Corno al Parco Coronini, dal Parco del Castello a quello del Municipio, fino agli spazi lungo l'Isonzo, e ancora i giardini di Corso Verdi, il Parco della Rimembranza, il Giardino Viatori, oltre a numerose aiuole e aree verdi distribuite nel tessuto urbano. Numeri che secondo l'amministrazione comunale rappresentano un elemento importante della qualità della vita e dell'attrattività della città. Il sindaco Rodolfo Ziberna sottolinea come la grande disponibilità di aree verdi, dai parchi storici alle aree naturalistiche e ai giardini, costituisca un patrimonio per tutti i cittadini. Un risultato che rafforza dunque l'immagine di Gorizia e, più in generale, del Friuli Venezia Giulia, come territorio particolarmente ricco di spazi verdi urbani fruibili e capaci di incidere sulla vivibilità delle città.
1: Infine torniamo ancora brevemente in Slovenia, dove il turismo continua a crescere e a luglio ha raggiunto un nuovo record. Nel corso del mese sono stati registrati 3,26 milioni di pernottamenti, il 9% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si tratta del primo luglio nella storia del paese a superare la soglia dei 3 milioni di pernottamenti. I turisti sloveni hanno effettuato poco più di 550.000 pernottamenti, il 4% in più rispetto a luglio 2025. Le località preferite dai visitatori nazionali sono state soprattutto Pirano, Isola e Ankarano. Ancora più marcata la crescita della componente straniera: i turisti provenienti dall'estero hanno totalizzato 2,7 milioni di pernottamenti, con un aumento del 10% su base annua. Le destinazioni che hanno registrato il maggior numero di presenze sono state Lubiana, Pirano e Bled. E si chiude qui il giornale della sera da Radio Capodistria, in redazione Maya Novak e Erika Paternus. Tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio questa sera Iana Belzian. Continuate a seguirci. Buona serata.
5: I need a bed that nobody slept in. I need some air.

Finistère, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza a cura di Barbara Urizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
1: Giuseppe, la replica.
0: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, il traffico sulle autostrade del Nord-Est è al momento regolare. Raccomandiamo però particolare prudenza a chi viaggia in questi minuti sul passante di Mestre in direzione Trieste. Lungo il tratto tra Martellago Scorzè e Preganziol sono state segnalate ostruzioni sulla strada. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
5: Due gli atleti in copertina oggi. Lo sloveno Christian Čech, riconfermatosi ieri campione europeo nel lancio del disco ai continentali in corso a Birmingham, e l'italiana Sara Curtis, laureatasi campionessa europea nei 50 dorso agli europei di Parigi nella finale in cui ha ulteriormente migliorato il record del mondo da lei stabilito 24 ore prima. Partiamo dunque da Čech, che oltre a difendere il titolo ha anche firmato il nuovo record dei campionati con 72 metri e 51 centimetri, lancio che gli è riuscito al terzo tentativo e che è di 10 centimetri più breve del suo stesso record nazionale stabilito ad aprile. Sul podio anche il primatista mondiale lituano Miklos Alekna, argento, a oltre 2 metri e mezzo dal vincitore, e il tedesco Henrik Jansen, bronzo. Quarto lo svedese Daniel Stahl, ex campione olimpico e 3 volte campione del mondo con 68 e 22. Per Čech è la quinta medaglia d'oro in una grande competizione internazionale. A livello mondiale Christian ha vinto l'oro a Eugene 2022 e l'argento un anno dopo a Budapest. In ambito europeo, oro quest'anno è a Roma 2024 con un argento a Monaco nel 2022. Alla sua bacheca manca solo un metallo olimpico. In serata ha gioito anche l'Italia con Daria Derkac, neocampionessa europea nel salto triplo che, arrivando a 14,60 m, ha migliorato il suo stesso personale, regalando all'Italia la prima medaglia della storia in questa specialità tra le donne. Grande gioia e soddisfazione anche considerando le 3 operazioni ai tendini d'Achille. Argento per la belga Salia Ghis e bronzo alla bulgara Alexandra Naceva. Tra gli altri risultati della serata c'è il bis della britannica Amy Hunt nei 200 femminili che, dopo aver vinto l'oro nei 100 metri, si è imposta anche nei 200 battendo l'irlandese Rashid Adelke, argento, che ha operato un gran recupero sul finale, mentre l'altra inglese Dina Shermid-Smith ha chiuso terza. Negli 800 maschili ha vinto l'irlandese Mark English davanti al croato Marino Blodek. La svizzera Angelica Moser ha invece difeso il titolo di Roma vincendo l'oro nel salto con l'asta, arrivando con percorso netto fino ai 4,80 m. Il titolo femminile nei 3.000 siepi è andato alla tedesca Gesa Felicitas Krause, mentre nel decathlon, dopo il titolo mondiale e l'argento di Parigi 2024, il tedesco Leo Neugeuber ha vinto il suo primo titolo europeo in carriera. E ora gli europei di nuoto in vasca lunga di Parigi. Dicevamo Sara Curtis che il prossimo mercoledì 19 agosto compirà 20 anni. Ieri ha centrato la sua terza medaglia a questi continentali. Dopo il bronzo nel 100 libero e l'argento nella staffetta 4x100 libero è arrivato l'ambito oro nel 50 dorso. E non è bastato il titolo continentale. Sara ha firmato il nuovo record mondiale sulla distanza, migliorando il suo stesso primato, fatto registrare solo il giorno prima.
6: In effetti me la sto un po' godendo, probabilmente più di ieri. Ero super concentrata prima della gara per provare a battere nuovamente il record e ce l'ho fatta, è davvero strepitoso. Ma ora sono già rilassata, voglio assaporare le emozioni di questo momento per il quale sono molto grata e strafelice.
5: La 19enne piemontese ha vinto la finale in 26 secondi e 56 centesimi, migliorandosi di 7 centesimi rispetto al giorno prima. Un crono che abbassa di 30 centesimi il precedente limite mondiale realizzato dall'australiana Kayleigh McKeown a Budapest 2023. Curtis diventa così la 6ª italiana a conquistare un titolo europeo individuale in vasca lunga. Si tratta anche della 4ª medaglia europea nella storia dei 50 dorso, specialità in cui l'ultimo podio azzurro era stato di Silvia Scalia a Roma 2023. 22. Sul podio ieri argento la francese Mary Ambremolou a 50 centesimi dalla vincitrice e bronzo per la britannica Lauren Cox, staccata di 59 centesimi. Ancora nella serata di ieri, grande la finale nei 4% stile libero maschile, che ha visto l'Ungheria spuntarla nei confronti della Russia dopo un duello spettacolare. Gli ungheresi hanno trionfato in 3-10 e 0-3, nuovo record dei campionati, precedendo di appena 9 centesimi la formazione russa. Per la vittoria maggiore è stata decisiva l'ultima frazione di uno straordinario Christoph Milak, che ha rimontato il rivale Egor Korneu, bronzo alla Croazia. Milak si era già reso protagonista nei 100 farfalla, dove ha conquistato l'oro in 49 secondi e 48 centesimi, nuovo record europeo e dei campionati, a 3 centesimi da quello mondiale. Argento al francese Maxime Grosset e bronzo allo svizzero Noé Ponti. Ancora il trionfo di un giovanissimo, il 17enne britannico Filip Nowatzki si è laureato campione europeo nei 200 rana, battendo di 8 centesimi l'olandese Casper Corbeau, argento, e di 1 secondo e 21 l'austriaco Luka Mladenovic, bronzo. Infine nei 200 libero femminile il titolo è andato alla ceca Barbora Semanova, col nuovo record dei campionati è uscita vincitrice dal duello con l'olandese Marit Steenbergen, argento a 27 centesimi. Più lontano il bronzo della britannica Freya Colbert a 1 secondo e 43 da Semanova. Passiamo ai campi da tennis, prima in Canada dove si è chiuso il Masters 1000. Al maschile l'americano Ben Shelton è diventato il nuovo vecchio campione, difendendo il titolo conquistato l'anno scorso. Questa notte ha avuto bisogno di 1 ora e 29 minuti per battere 6-3-7-6 il meno quotato connazionale Brandon Nakashima. Per Shelton è il secondo titolo 1000 in carriera e il settimo complessivo nel circuito. Nonostante arrivasse a Montreal non al meglio, con alle spalle l'uscita al primo turno da Wimbledon e al secondo da Roland Garros con pochissimi successi nei 1000 di questa stagione, in Canada Shelton ha ritrovato la forma migliore. Il vincitore è inoltre diventato il primo tennista dopo Novak Djokovic nel 2016 a non cedere nessun set nel torneo ed anche il primo dopo Rafa Nadal nel 2019 a difendere il titolo, prima del quale c'erano ancora riusciti Andy Murray e proprio Djokovic. Nella finale femminile di Toronto ha invece trionfato la polacca Iga Świątek, che in 1 ora e 16 minuti ha battuto 6-2-6-3 la seconda seed del torneo, la kazaka Jelena Rybakina. Per la polacca, detentrice di 6 titoli slam, ex numero 1 mondiale e che grazie al successo tornerà quinta del ranking, si tratta del primo titolo stagionale, che rappresenta una buona motivazione in vista degli US Open. Rybakina non è riuscita a contrastare la polacca in nessun modo, forse anche per una maggiore stanchezza, visto che i suoi 3 precedenti incontri si erano risolti al terzo set. Rimaniamo nello stesso continente spostandoci negli Stati Uniti d'America con l'Open di Cincinnati nell'Ohio. In entrambi i tabelloni deve ancora completarsi il primo turno. Al femminile la numero 1 è la prima giocatrice al mondo Arina Sabalenka, seguita proprio da Rybakina e dalle statunitensi Jessica Pegula e Coco Gauff. Nel comparto maschile, in assenza di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, il primo del torneo è il tedesco Alexander Zverev, che inizierà il torneo dal secondo turno, dove lo attende il britannico Cameron Norrie, inglese che ha superato il primo turno battendo in rimonto al croato Dino Prismic col punteggio di 3-6, 6-1, 6-4. Per quanto riguarda l'Italia, nelle scorse ore Mattia Bellucci ha superato il primo turno, mentre in queste ore si giocano il passaggio del primo turno Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Partiranno invece dal secondo gli azzurri più quotati, Flavio Cobolli, settimo seed, Lorenzo Musetti, decimo, e Luciano Darderi, diciannovesimo. A Cincinnati rientra anche il serbo Novak Djokovic, terza testa di serie, che partirà dal secondo turno di domani pomeriggio, affrontando l'argentino Tiago Tirante. Nel tennis tavolo lo sloveno Darko Jorgic ha conquistato i quarti di finale del torneo Europe Smash di Malmo. Il numero 15 del mondo è approdato ai quarti battendo il tedesco Dimitri Ocharov per 3-1 in circa 35 minuti. Jorgic è partito meglio vincendo il primo set 11-7, poi l'avversario, due volte campione europeo, ha pareggiato i conti nel secondo. Lo sloveno è reagito nel terzo imponendosi per 11-6 e soprattutto nel quarto è riuscito a rimontare da uno svantaggio di 0-6 impattando sull'8-8 e sul 10-10 chiudendo con 2 punti consecutivi. Per Jorgic è la seconda vittoria stagionale contro Ocharov, già battuto ad aprile in Coppa del Mondo a Macao. Nei quarti affronterà l'egiziano Omar Assar, numero 35 del ranking. Chiudiamo con una notizia di calciomercato che riguarda la panchina della Crvena Zvezda di Belgrado. Sarà infatti lo spagnolo Arber Triera a guidare i serbi dopo l'addio di Dejan Stankovic, che si è dimesso in seguito all'eliminazione della squadra al terzo turno di qualificazione della Champions League. Il tecnico maiorchino ha firmato un contratto biennale col club belgradese, dove ritroverà anche il nazionale sloveno Timi Maksalčnik. Triera torna in panchina dopo la breve esperienza all'Eintracht Francoforte, terminata dopo appena 3 mesi e mezzo. In precedenza eccellenza aveva ottenuto importanti risultati in Slovenia. Con lo Zelje per due volte era arrivato alla fase a eliminazione diretta della Conference League, mentre con l'Olimpia aveva conquistato campionato e coppa nella stagione 2022-23. La Crvena Zvezda proseguirà ora il cammino verso l'Europa League, nei cui play-off affronterà il Viktoria Plzeň.
4: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal...

0: Nuovo anno, nuovo giro di giostra e benvenuti nella prima puntata del 2026 del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Un saluto puntualissimo dal vostro Paolo Tocco e apro, come dicevo, questo nuovo anno con la seconda puntata monografica di questa stagione. Dopo Francesco De Gregori faccio un salto dentro le radici più libere della canzone d'autore italiana, indipendente, ma indipendente veramente questa volta, per quanto lui come artista di lunghissimo corso ha avuto e continua ad avere piedi dentro anche circuiti grandemente illuminati, torna in scena Umberto Maria Giardini. A lui e al suo nuovissimo disco dal titolo Limpo Diverso dedico questa nuova puntata e sempre un magico ritrovo di pensiero libero, soprattutto critico, intelligente e densamente culturale, insomma un suono che per alcuni tratti forse strizza anche l'occhio a sue personalissime trasformazioni. Mettetevi comodi, l'intervista che segue la ritroveremo ovviamente in forma integrale sulle pagine di Raro Più del mese, di questo mese di gennaio, a Trans Europe Express. L'onore, il piacere di ritrovarmi con Umberto Maria Giardini. Ciao Umberto.
2: Ciao.
0: Ciao, che bello, che grandissimo piacere. Innanzitutto come stai?
2: Molto bene. Dai, molto bene, grazie. Periodo abbastanza sereno.
0: Che bello. Senti, noi, come ti dicevo fuori onda, ci siamo trovati tempo fa anche qui su questi, su questo canale, per parlare di mondo antimondo, e oggi il nuovo disco Olimpo Diverso, mi piace assai questo titolo, poi ne parleremo, e ti do una mia chiave di lettura, mi dirai che ne pensi. Cosa riflette per me questo disco? Non ti soffermi troppo e in modo severo sulla critica, quanto più poeticamente, forse sulla presa di consapevolezza. Fotografi, senza fare sconti certamente, ma fotografi, non giudichi. Non so, questo arriva a me.
2: Beh, diciamo che ogni disco, ma nella fattispecie ogni rappresentazione dell'arte deve essere sempre tradotta da chi la guarda, da chi l'ascolta, da chi la tocca, da chi la vive. E quindi le percezioni a volte sono esattamente chi la vive. E quindi le percezioni a volte sono esattamente quelle e molteplici.

0: non lancio, non sono un portatore, forse non lo sono mai stato di messaggi, bensì mi concentro solo ed esclusivamente nella qualità del lavoro. Ecco,
1: certo.
0: Motivazione per cui quello che poi ne scaturisce, e ripeto il concetto, deve volutamente essere tradotto da ognuno di noi come meglio sente. Certo. In realtà la chiave di lettura è anche nello sfaccettamento dei significati.
1: Anche questa copertina mi colpisce molto. Ad un certo punto nel disco dici vorrei un altro altrove, ma in fondo mi piace anche qui, come a dire, c'è un io, ma ce n'è anche un altro da me diverso, mi va bene.
0: Ma sì, beh, il disco è anche, come spesso mi capita, abbastanza autobiografico.
1: Sì.
0: E quindi, ripeto, non lanciando i messaggi, semplicemente racconto alla fine quello che mi piace con quella frase. Ad esempio, se vogliamo proprio puntare il dito su quella frase, rappresenta quello che sono in realtà io, che sto bene un po' dappertutto dove mi si mette. Ho un grande spirito di adattamento, quindi ognuno di noi è abituato oramai a lamentarsi di tutto e di tutti, perché è la caratteristica tipica della nostra epoca. Io comunque, nel bene e nel male, nonostante sono un grande amante della polemica, là dove è però deve essere costruttiva, ecco, in qualche modo.
1: Certo.
0: È pur vero però che anch'io sto bene un po' dappertutto.
1: Che poi non sono mica solo due le facce, ne sono tantissime. Una parola che torna tanto anche nel mio sentire del disco, ecco, ora torniamo al concetto del mio sentire, è incomunicabilità. Vale sì. Anche per le tante versioni che hai di te, cioè tra le varie versioni che hai di te si comunicano, oppure secondo te viviamo anche in un tempo in cui le nostre tante facce non comunicano?
0: Beh, dici, con una certa forma di certezza posso tranquillamente, serenamente dichiarare che in primis ed è evidente ogni minuto, ogni giorno, in ogni istante della nostra vita, che l'incomunicabilità ormai è diventata la modalità, diciamo, la caratteristica, come denominato un comune della nostra vita sociale. Quindi io non credo di essere mai stato un grande comunicatore, nonostante di mestiere scrivo testi applicati alla musica, d'accordo?
1: Sì.
0: Però credo anche, anzi sono, ripeto, fortemente convinto che l'incomunicabilità tra le persone sia uno dei, se non altro, uno dei peggiori mali che viviamo nella nostra epoca attuale.
1: Sai perché lo dicevo? E qua mi avventuro a farti un complimento che sulle prime può sembrare invece il contrario, non lo è, anzi per me è un grande complimento. Il suono di questo disco, c'è tanto spazio lasciato al suono, penso alla coda pazzesca di Frustapopolo, a quella di Topazia. E sì. Sai che cosa mi hai comunicato? Ecco, l'incomunicabilità anche in quei momenti di suono che sembrano delle nebulose come quelle che viviamo oggi.
0: Certo, diciamo che uno degli scopi per i quali io tra virgolette lavoro di fino e non più di altri, ma comunque mi impegno molto quando lavoro, quando scrivo, è di riuscire anche in qualche modo di far sposare, perché lo considero non fondamentale ma determinante, proprio riuscire a far sposare il testo, quello che canto con la musica.
1: Sì.
0: E quindi se il tema dell'incomunicabilità viene fino allo stancarsi, viene ripetuto più volte all'interno di questo disco, mi sbilancio, se non sempre. Anche la musica doveva avere questo ruolo, quindi di essere in qualche modo proprio importante, curando i dettagli, ma a volte essendo anche un po' epica. E quindi ogni brano è una colonna

0: sonora che deve ricordarci che non esiste un'epoca, per certi punti di vista, non per tutti, per certi punti di vista estremamente scura e gotica come quella che stiamo vivendo oggi a livello proprio planetario.
1: E qua io quasi la lancerei perché è bellissima, Vipera Blu. Mi avventuro, me la chiami, anche il mio habitat parla molto di folk, ti cito. Che non ti, è peggio per te, che non ti importa mai di niente, che ti nutri dell'oscenità di tanta gente, guardo al futuro, nel tormento del tuo io, mi vedo anch'io, che sembra anche un po' richiamare la copertina. E davvero secondo te non c'è luce in questo futuro? Vedi il tormento, vedi la sconfitta?
0: Ma la sconfitta degli esseri umani ormai è già conclamata, non è un discorso che riguarda la mia personale visione. È inevitabile che si va solo ed esclusivamente incontro al peggio, per il semplice fatto che l'essere umano, oltre che non imparare dai propri errori, ha nel suo DNA questa forma di autodistruzione che insomma, secondo me negli ultimi 30-40 anni, forse anche meno, si è evidenziata sempre di più. Ora non abbiamo raggiunto il culmine, ma è dietro alla porta. Quindi, oltre al discorso strettamente riguardante l'inquinamento del pianeta, ma come tutti bene sanno, ci sono anche molti problemi che si sono amplificati a livello di guerre, di geopolitica. Ma ripeto, oltre che guardare fuori, bisogna guardare anche dentro di noi,
1: certo,
0: nel nostro paese, nella fattispecie proprio in Italia, le cose vanno molto male.
1: Certo.
0: Vanno molto male perché ci siamo, a mio avviso, incartapecoriti e abitati su se stessi con pessime classi dirigenti. Quindi la politica, ahimè, ha una grossa responsabilità su quello che ogni giorno viviamo, ma come ho detto più volte, alla fine non riguarda neanche l'attuale classe politica, perché il problema degli italiani e dell'Italia, il problema dell'Italia, credo, sono ultra convinto che siano gli italiani.
1: Certo.
0: E pertanto bisogna fare tutti i giorni più che mai conti su questa malgestione proprio della vita in generale, non solo di quella sociale, ma dell'etica, della morale, che se ne sta andando a farsi fottere, diciamolo, in maniera abbastanza conclamata, insomma, abbastanza oggettiva, ecco.

0: E questa era Vipera Blu, riprendiamo il viaggio monografico, questa volta del Trans Europe Express, torniamo dentro i solchi di Olimpo Diverso, dentro questo nuovo disco di Umberto Maria Giardini. Allora Umberto, sai che ti citerei un libro, me lo trascini via dalla lingua, che Ascolta piccolo uomo di Willem Reich. Non so se l'hai detto, lo conosci?
1: Sì, sì, lo conosco, sì. Lo conosco benissimo.
0: Immaginavo, benissimo, sì. Immaginavo, ci capitava proprio a fagiolo. Senti, torniamo un attimo sulla musica, perché mi piace molto quando anche leggo nella press kit, no? Prima che accada, sembra che sia l'inizio, capire prima che accada, scusami, sembra che sia l'inizio di un nuovo dialogo musicale per Umberto Maria Giardini. In realtà è un grande, interessante fuoripista estetico del disco, è così?
1: Ma guarda, dovrei dare una risposta non sincera, in realtà non lo so nemmeno io.
0: Ah, ok.
1: In questo disco ci siamo presi la libertà insieme al mio produttore anche di sperimentare, no?
0: Sì.
1: Qualcosa legato all'elettronica, che poi non è esattamente il mio campo, sia per un discorso proprio di amore verso la musica elettronica che non c'è mai stato, e d'altra parte anche per la paura e il timore di andarmi ad avventurare per sentieri che non mi sono mai appartenuti, che non mi appartengono. E tuttavia, insomma, l'esperimento ha funzionato, perché in maniera semplice, anche dando la caratteristica dei tempi dispari, abbiamo confezionato, abbiamo insomma partorito questo brano che è molto, molto interessante.
0: Che poi questo mi chiama anche la curiosità di sapere Umberto Maria Giardini come si pone nei confronti dell'elettronica moderna, di queste intelligenze che oramai fanno da sé. Dischi come questo dimostrano che l'elettronica è comunque il futuro, anche suonato con un mestiere artigiano, è ben più potente di quello programmato, secondo me. Questa è la mia personale visione, non so qual è la tua.
1: Ma io il problema, diciamo, che non me lo pongo.
0: Okay.
1: Adesso rispondo di distinto a questa domanda, ma è una domanda che non mi pongo mai, perché d'altra parte, insomma, uno deve essere anche attratto da una cosa, da uno stile, da qualsiasi cosa. Uno deve essere anche attratto per, insomma, tirar fuori giudizi affrettati. Quindi io, diciamo, non mi sono mai accostato alla musica elettronica più di tanto, e tutte le volte che l'ho fatto, soprattutto, diciamo, negli ascolti e quindi non nelle mie produzioni, tutte le volte che l'ho fatto, insomma, ci sono andato con i piedi di piombo, proprio perché la musica elettronica di per sé non mi attrae. Okay. Non mi attrae. Sono stato sempre un grande fan, come dire, degli strumenti.
0: Sì,
1: quindi
0: certo,
1: amo la follia, certo. Amo la follia alle chitarre, amo la follia il basso, la batteria, le percussioni, i fiati, gli archi, ma quando andiamo sul campo dei sintetizzatori, non sono stato mai attratto. Credo anche di avere la soluzione, che è molto più semplice di quella che si possa pensare, perché alla fine a livello anche italiano, proprio non apriamo l'argomento, perché dovremmo parlare del nulla proprio siderale. Per quanto riguarda la musica elettronica, magari ampliata a livello internazionale, negli anni 90 ci sono state molte cose interessanti. Negli ultimi anni forse il progetto The Smile è stato quello che è riuscito anche, no, a mescolare gli strumenti classici con l'elettronica, ma sono esempi talmente sporadici, talmente rari per quel che mi riguarda, che non mi fanno saltare dalla sedia ogni qualvolta ascolto, o mi capita di ascoltare produzioni legate alla musica elettronica.
0: Okay.
1: Ecco, questo è il motivo.
0: Okay.
1: In definitiva, mi piace poco, perché non mi piace quello che viene proposto.
0: Okay.
1: in linea generale. Poi è pur vero che nell'arte, e ripeto, sarò anche ripetitivo, ma Lo penso, nella fattispecie nella musica bisogna anche andarsela a cercare le cose.
0: Certo.
1: Ecco, io lo sforzo di andare a cercarmi qualcosa che a priori so non mi affascina, diciamo che ho difficoltà a farlo, ecco.
0: È chiaro.
1: E pertanto rimango un po' indubbiamente, un po' indietro, un po' ignorante nel mio guscio fatto di chitarre elettriche di old style, proprio legate al rock.
0: Di prezioso artigianato che forse dovremmo tornare un po', come dici, in acqua forte, no? Secondo me la verità si impone su tutte le cose.
1: Beh, diciamo che coi tempi che corrono non è facile, perché anche economicamente diciamo la verità non premia, ecco, questo è il punto di partenza.
0: Forse
1: non premia,
0: non so, alla lunga.
1: Beh, oggi le prospettive non sono assolutamente propositive. Oggi non premia più lavorare come si lavorava un tempo e come d'altra parte lavoro io, perché io non ho scelta, perché sono giunto insomma ad una fase della mia vita che già da anni che proprio mi obbliga, come dire, mi obbliga a concentrarmi e a lavorare in studio nella vecchia maniera, proprio perché a me piace lavorare in quella maniera lì. Quindi non vedo perché privarmi di un piacere,
0: certo,
1: che è riconducibile sicuramente al vecchio stile, quindi fare preproduzioni lunghe, tante ore in sala prove, poi entrare in studio, registrare, correggere, mixare, masterizzare, lavorare alle copertine da un punto di vista grafico. Sono tutte cose che a me proprio piace fare. E quindi non accetto un compromesso che possa, magari non lo so nemmeno io, agevolarmi in qualche fase di questa trafila, ma che poi mi diverte poco.
0: Ecco. Chiaro. Ultima domanda, una curiosità forse un po' invadente, non lo so, mi dirai che ne pensi, però credo che, parlando proprio di mondo antimondo e poi oggi, e di questo nuovo disco di Umberto Maria Giardini, sempre troviamo in questo disco, per esempio la Ricito Vipera Blu, troviamo un momento che fa un po' da ponte con quello che è stato il tuo passato. Non so se ne sei d'accordo, se la cosa è voluta oppure è un vaneggiamento mio personale.
1: No, assolutamente, diciamo che lo dico con molta serenità, anche perché è la verità. Diciamo che cioè il mio marchio di fabbrica alla fine non riesco, e non vedo perché debba farlo, non riesco a snaturarlo più di tanto. Certo. Quello che scrivo sono io, posso avventurarmi, come prima parlavamo, anche occasionalmente in territori che non mi appartengono, ma poi alla fine torno sempre nei ranghi, perché alla fine quella roba lì sono io. Quindi l'amore anche per il folk, l'amore per la psichedelia è qualcosa che mi appartiene. Può capitare che faccio, che produco, come in passato, lavori magari un po' più che strizzano l'occhio all'hard rock, come in Forma Mentis del 2018.
0: Sì.
1: Oppure a dischi un po' più neanche pop, un po' più leggeri, ecco, un po' più leggeri, come può essere stato in passato Protestantesima, più prog, come il mio esordio del 2012 con La Dieta dell'Imperatrice, e via dicendo.
0: Sì.
1: E più psichedelico, come Mondo e Antimondo di qualche anno fa. Però tuttavia, insomma, è innegabile che il mio marchio di fabbrica nasce dal folk, nasce dagli anni Ottanta, da questo amore viscerale e anche un po' deviato, malato, per progetti della mia adolescenza, no? Che c'erano a livello internazionale, come Smith, Con the Bunnymen, Lot Cool and the Commotion e via dicendo. E quindi quella roba lì sono io.
0: Torna a galla, inevitabile.
1: Certo. È un po' il mio marchio di fabbrica ed è il territorio in cui io mi sento anche un po' più, non so se capace, però sereno.
0: Sì,
1: e forse nella discografia italiana, perché no, anche un po' più capace degli altri, ecco.
0: Bello, grazie Umberto, grazie di cuore di nuovo per essere stato con me, con noi.
1: Grazie a voi e vi auguro un buon lavoro.

E questa era Acquaforte, brano che chiude l'ascolto magico per me di Olimpo Diverso, il nuovo disco di Umberto Maria Giardini. Trans Europe Express finisce qui, ma torna puntualissimo settimana prossima, prosegue la sua corsa e si ficca dentro le trame di un'altra grande realtà discografica libera, indipendente, italiana, ma soprattutto analogica. Si chiama L'amor mio non muore, e da una parte la fottuta band e dall'altra il grandissimo Giacomo Toni. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

Ma buongiorno, buona mattinata, buon venerdì mattina. Benvenuti su Radio Capodistria. C'è una nuova puntata di Finisterre in compagnia di Barbara Rizzi, in compagnia di Davorin Lovrecic, oggi alla parte tecnica. Puntata che vi ricordo potrete anche risentire in replica questa sera alle ore 21 e poi troverete nei prossimi giorni anche nel nostro sito internet in podcast. E dunque benvenuti e ben sintonizzati, come al solito un'ora e un'ora che volerà, perché anche oggi abbiamo tanti ospiti, tanti amici. Anche oggi attraverseremo un pochino il mondo del viaggio lento da diverse prospettive. Ad esempio viaggeremo tramite i podcast che parlano di cammini, che ci raccontano i cammini. Arriveremo alla Via Francigena e poi ancora altre esperienze dai cammini in compagnia dei nostri amici a quattro zampe, cammini in compagnia di cani, però anche parleremo di un'esperienza inclusiva tra mare e sentieri. Ecco, beh, non vi anticipo di più, anche perché nel nostro sito internet ovviamente avete già un po' tutte le informazioni su quelli che saranno i nostri ospiti oggi. Però Finisterre naturalmente tra, diciamo così, un viaggio e l'altro, un ospite e l'altro, ci piace anche sentire della buona musica. Andiamo con questo duetto che è quello di Olivia Rodrigo assieme a Robert Smith, What's Wrong With Me, e poi subito dopo parleremo di podcast e lo faremo assieme a Dario Paladini. A tra poco, benvenuti!

0: Olivia Rodrigo assieme a Robert Smith in apertura della nostra puntata di Finisterre. Ancora un saluto, benvenuti a tutte e a tutti. Allora, se siete degli ascoltatori di Finisterre, diciamo anche degli ascoltatori di Radio Capodistria naturalmente, forse avrete sentito la puntata di Buon Cammino Italia, che è un podcast e ci sta portando lungo alcuni dei più affascinanti cammini italiani. Ecco, allora, dietro questo progetto c'è Intrecci Media ed è con noi proprio il fondatore, che è Dario Paladini, e così ci potrà raccontare qualcosa sui podcast, lo storytelling di Viaggio Lento e naturalmente, insomma, parleremo con lui di Buon Cammino Italia. Però intanto gli diamo il benvenuto qui su Radio Capodistria. Dario, pronto? Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti gli ascoltatori.
0: Benvenuto.
1: Grazie dell'invito.
0: Benvenuto. Senti, stiamo chiamando a Milano, anche voi avete un po' di caldino oggi?
1: Diciamo che stiamo soffrendo tutti insieme, ecco. Diciamo,
0: sì.
1: Non c'è zona, soprattutto nel nord Italia, no, che non sia colpita da questa ondata di calore, che fra l'altro anche per i camminatori è un problema. Poi certo, i problemi legati al caldo sono ben altri.
0: Mamma mia, sì.
1: Anche sulla vita dei camminatori, e chi è adesso in cammino, insomma, deve farlo al mattino presto, sicuramente non può certo camminare alle 2 del pomeriggio.
0: Ah no, certo, deve partire qualcosa come ben alle 5. Mi auguro che sul loro cammino ci sia un fiume o magari una tappa che ti porti vicino al mare, ecco. O magari anche, diciamo così, una cosa chic, una piscina nel posto dove andrai a dormire a fine tappa.
1: È una bella soluzione dopo ore di cammino, in effetti.
0: È vero. Senti Dario, tu sei uno, come dire, dei nomi che in Italia sta lavorando di più con il linguaggio dei podcast e anche con quelli dedicati ai cammini. Ecco, per cui ti chiedo, come è cominciata per te questa avventura con i podcast e anche con i podcast dedicati ai cammini, ai viaggi a piedi e viaggi in bici?
1: Dunque, guarda, io sono un giornalista e sono occupato di radio, poi ho fatto il giornalista per la carta stampata, per web. Nel 2022 lavoravo per Terre di Mezzo Editore, che è una casa editrice che fa le tante cose, è nota ed è specializzata proprio sulle guide, sì, per i cammini. Abbiamo pensato che fosse interessante esplorare quello che fosse il mondo della produzione audio, no? Quindi podcast, non solo sui cammini ma anche su tanti altri temi che ci stanno a cuore, e anche perché, per fortuna direi, no, c'è stata questa riscoperta del racconto audio, per cui abbiamo detto, e io stesso mi ci sono buttato, come dire, con entusiasmo, perché ho detto, beh, se c'è questa riscoperta dell'ascoltare i racconti a voce da parte di un pubblico più vasto, perché non portare le storie che abbiamo sempre raccontato attraverso i libri o anche attraverso il mensile che facevamo, perché non portarle invece anche in una dimensione audio? E quindi abbiamo cominciato a fare podcast sui cammini, ma anche su altri temi, come può essere quello dell'immigrazione, quello, temi ambientali o anche temi di riscoperta di alcune pagine di storia particolarmente significative magari per il nostro paese.
0: Insomma, infatti vi vedo che siete molto molto attivi, ecco, da questo punto di vista. Ecco, però io vorrei chiederti, secondo te, e perché i cammini si raccontano bene in audio? Che cosa rende un podcast di viaggio o di cammino qualcosa che ti prende anche se quel percorso non l'hai mai fatto?
1: Ma dunque, guarda, noi quando abbiamo cominciato a pensare a come fare i podcast dedicati ai cammini, ci siamo, come dire, calati in quello che magari come camminatori spesso abbiamo vissuto, cioè alla sera quando arrivi in un rifugio, in un ostello, insomma in un luogo dove incontri comunque altri camminatori, anche magari a pranzo o a cena, chiedi come è andata, cosa hai incontrato, e soprattutto se qualcuno è esperto perché l'ha già fatto quel cammino, oppure gente della zona, gli chiedi, ma domani in quella tappa cosa incontro, com'è il sentiero, cosa c'è di bello da visitare, oppure gli chiedi delle storie, no? Insomma, quella chiacchierata per cui senza immagini, no, c'è qualcuno che ti porta lungo quel cammino. Allora ho detto, lungo i cammini ci sono un sacco di storie da raccontare, persone che vivono in quelle zone, che sono impegnate nella salvaguardia magari dell'ambiente, oppure gente che tiene e valorizza quello che è il patrimonio artistico e culturale e architettonico del nostro paese,
0: certo,
1: no? tutte persone che hanno tanto da raccontare e che fra l'altro magari camminando, oppure se non puoi fare il cammino, magari non incontrerai mai. Noi abbiamo detto, intervistiamole queste persone e portiamo con la loro voce il racconto di quei territori. Ci è sembrato un po' la formula che potesse interessare chi ascolta, ecco.
0: Allora, noi in questi giorni stiamo trasmettendo Buon Cammino Italia. A dire il vero, abbiamo trasmesso ieri la primissima puntata, che è curata da Monica Ranetti, che avremo tra un pochino, e le prime quattro puntate sono dedicate a, forse, come dire, il cammino italiano, uno dei cammini più amati, che è la Francigena. Ecco, e infatti, com'è nato questo progetto? Cos'è Buon Cammino Italia e che cammini volevate raccontare?
1: Buon Cammino Italia è un podcast che abbiamo fatto insieme all'Associazione Europea delle Vie Francigene, a Terre di Mezzo Editore, con il Ministero del Turismo, e praticamente racconta quattro cammini particolarmente significativi che ci sono in Italia. La Via Francigena, che è poi quello che anche gli ascoltatori di Radio Capodistria stanno ascoltando in questi giorni, il Cammino Minerario di Santa Barbara in Sardegna, il cammino nelle terre mutate, che è sui luoghi dove ci sono stati i terremoti dal 2016, quindi fra Umbria e Marche sostanzialmente, e poi il cammino di San Nilo, che invece è un nuovo cammino più piccolo e che adesso io lo dico qua, è l'autrice Barbara Rizzi, gli ascoltatori devono saperlo che Barbara Rizzi, oltre ad essere una bravissima conduttrice di Radio Capodistria, come tutti ormai che lo sanno che ti seguono, è anche una grande camminatrice, magari anche questo lo sanno, ed è stata una delle autrici di questo podcast. Quindi sul cammino di San Nilo lascio a te la parola.
0: Racconteremo tutto nei prossimi giorni, prego.
1: Esatto. Però noi, ecco, abbiamo pensato questi quattro cammini, spero poi in futuro che questo Buon Cammino Italia possa, come dire, andare avanti, possiamo quindi raccontare anche altri cammini in futuro. Da lì li abbiamo scelti perché sono quattro cammini, quindi è molto diversi tra loro e particolarmente significativi. Perché la Via Francigena? Perché attraversa l'Italia da nord a sud, quindi dal passo al passo di San Bernardo fino a Santa Maria di Leuca, passando da Roma. Quindi è un po', come dire, un attraversare velocemente, anche in realtà è a passo lento, tutta l'Italia. Quindi insomma, vabbè, poi con Monica Nanetti vi spiegherà meglio. Il cammino minerario e il cammino nelle terre mutate invece sono legati a delle pagine di storia anche del nostro paese. Il cammino minerario è nella zona del Sulcis in Sardegna e quindi lì è riscoprire quello che è la storia mineraria anche del nostro paese e vedere anche come quel territorio ha accolto l'occasione, la possibilità che ci sono dei cammini anche per ritrovare un'energia e una possibilità di riscatto economico, che con la chiusura delle miniere sennò appunto andava tutto perso.
0: Certo, è insomma un cammino bellissimo perché nasce proprio anche dall'idea di fare un parco dedicato a quelle che poi erano le miniere o comunque le ex miniere e far scoprire questa storia tramite questo cammino, perché insomma bellissimo indubbiamente, ecco.
1: Ah, sì, perché poi lì ci si divide fra zone montuose e il mare. Quindi insomma,
0: mare è uno dei più belli, credo, dell'Italia.
1: È una delle cose più belle che uno possa fare, camminare e poi intanto poter fare un bel bagno. Quello è lo auguro a tutti, insomma. Certo. E l'altro cammino particolare per la storia che ha è quello delle terre mutate, cioè da Norcia all'Aquila, attraversando quello che sono i territori che sono ancora adesso a distanza di 10 anni, perché le prime scosse all'Aquila ci furono nel 2016, e lì è un cammino anche di solidarietà, perché si cammina, c'è ospiti delle persone e con loro si conosce qual è stata la tragedia che hanno vissuto, ma anche tutto il lavoro che hanno fatto per ricostruire, e che ancora non è finito. Ma non è solo una questione di ricostruzione delle case, che ovviamente è importantissimo, ma anche proprio la ricostruzione di una vita e di una comunità, perché quando un intero paese viene distrutto e magari su, che ne so, 1000 abitanti sono morte 100 persone, vuol dire che è proprio una comunità che deve riscoprirsi ricostruirsi, perché non è facile riuscire da quelle situazioni, come anche immagino molte persone nel Friuli, no?
0: Dopo certo.
1: E ci sono anche, adesso c'è stato recentemente
0: i 50 anni,
1: è un percorso lungo anche per le persone, per le comunità, no? Quindi il camminare lì vuol dire portare solidarietà, perché loro la grande paura di chi vive questa situazione è di essere dimenticati. Quindi l'andare a camminare in quelle zone vuol dire portare solidarietà e vuol dire anche, come dire, dire siamo con voi, non vi abbiamo dimenticato. È chiaro che è un cammino da fare in punta di piedi, no? Ci vuole molta attenzione, bisogna organizzarlo molto prima, prenotare, perché non ci sono alberghi da tutte le parti, ecco. Però comunque è un'esperienza molto, molto importante.
0: Senti, in Italia ogni anno nascono nuovi cammini, ce ne sono tantissimi, credo proprio che anche Terre di Mezzo, chi comunque pubblica guide, ha sempre un bel da fare ad aggiornare i cammini vecchi, ad aggiungerli anche di nuove, ecco, ce ne sono oltre 100. È stato difficile decidere questi quattro con cui iniziare poi questa avventura di Buon Cammino Italia?
1: Ma dunque, noi abbiamo scelto quelli che hanno una storia più solida, no? E che ci permettevano anche di poter fare un racconto che ci facesse scoprire un'Italia che ci sorprende, no? O magari anche un'Italia che a volte sembra un po' alla periferia anche del turismo, no? Nello stesso tempo sì, a volte è difficile scegliere se parla di un cammino piuttosto che un altro, però poi dopo ci si pensa un attimo e anzi io stesso mi auguro che di poter, come dire, farne altri, no? Sempre sotto questo titolo Buon Cammino Italia, proprio perché perché ci si mette in cammino? Perché si vuole riscoprire un territorio, uno dei motivi è perché si vuole riscoprire il territorio a passo lento, piano piano, no? E soprattutto si vuole riscoprire quella parte d'Italia che magari non si raggiunge facilmente, o comunque quella parte d'Italia che non è proprio nei grandi flussi turistici, per questo ci si può andare, no? Per avere anche più spazio, più possibilità di respiro, più possibilità di godere del territorio. Sono ovviamente posti bellissimi, come anche tu, Barbara, hai visto, no? Anche lungo il cammino di San Nilo.
0: Certo,
1: e
0: certo.
1: Con una capacità di accoglienza delle persone che a volte è commovente, no? Ed è strepitosa.
0: L'incidente è stato indubbiamente così. Ecco, beh, io ho scoperto una parte dell'Italia che non conoscevo, che è quella del Cilento, della provincia di Salerno, e pensa, ogni volta che dicevo io parto per il Cilento, tutti mi dicevano ah sì, che bello il Salento, io no, è il Cilento. Ecco, per cui vedevo che molte persone, anche appunto dell'Italia, non conoscevano questo piccolo angolo di paradiso. Perché io sono partita dal mare di Sapri e sono arrivata al mare di Palinura all'interno di un parco nazionale comunque bellissimo, per cui insomma camminano questa meravigliosa facoltà di farti conoscere veramente dei luoghi che non incontreresti mai, ecco, andando in vacanza, diciamo.
1: E questo è il bello dei cammini, ne stanno nascendo tanti secondo me, proprio perché l'Italia è piena di luoghi che possono essere scoperti, no? Noi pensiamo che di conoscere l'Italia, no? Perché per turismo o magari come io e te anche per lavoro giriamo molto, eccetera. Però in realtà, come dire, il Cilento, magari la maggior parte di noi non sa neanche dov'è, o comunque sa più o meno dov'è, ma come ci si arriva ti devi informare, mentre invece se arriva a Roma, a Firenze lo sappiamo tutti, no?
0: Certo, dire, no? E poi vieni a conoscere delle storie incredibili, perché appunto il cammino di San Nilo è un cammino che ti racconta e ti fa scoprire tutta una serie di zone. Comunque c'è anche un, come dire, un grande contatto che uno può cercare, trovare con se stesso, con la spiritualità, perché sono quelle zone che erano frequentate, dove vivevano parliamo praticamente dei monaci italo-greci, e questo cammino appunto mette in comunicazione, in contatto un po' tutte queste zone del Cilento. Senti Dario, e oltre appunto ai cammini, adesso cosa stai lavorando? Perché insomma l'intreccio media di podcast ne sforna tantissimi.
1: Allora guarda, in questi giorni abbiamo pubblicato il primo episodio, e poi lunedì è disponibile anche il secondo episodio di questo podcast che si intitola Gli ultimi minatori, 8 agosto Marcinelle. Perché quest'anno ricorrono i 70 anni di una tragedia, la tragedia dei minatori di Marcinelle. Marcinelle è questa località del Belgio in cui c'era questa miniera in cui lavoravano molti italiani. A causa di un incendio morirono più di 200 persone e la metà più o meno erano italiani, scusate l'imprecisione ma adesso non ho qua i dati. E i due giornalisti italiani che vivono a Bruxelles negli ultimi 10 anni hanno raccolto le testimonianze di quelli che erano i lavoratori delle miniere in Belgio, italiani. Quindi è una corsa contro il tempo, perché queste persone erano e sono anzianissime, quindi man mano purtroppo molti di loro sono venuti a mancare. E quindi l'archivio che hanno creato questi due giornalisti, Paolo Riva e Diego Ravier, è preziosissimo, perché custodisce la memoria di quello che era la vita degli emigrati italiani in Belgio che lavoravano nelle miniere, attraverso la loro stessa voce. Guardate, in questo podcast noi abbiamo la voce di 4 minatori, di questi 4 solo 2 sono ancora vivi, quindi, perché le interviste sono state fatte anche anni fa. E loro ci raccontano non solo dell'incidente di Marcinel, ma l'incidente di Marcinel, come dire, fu un incidente che fece conoscere, no? Fu eclatante, ma in realtà le condizioni di lavoro erano terribili, e anche le condizioni di vita, no? Però è anche importante ricordare queste cose, perché fanno parte della nostra storia. Quindi ecco, questo è uno dei podcast che riguardano la storia del nostro paese, la storia dei nostri nonni. Dipende dall'età di...
0: Certo, anche di tutti quegli italiani che subito dopo, appunto, la Seconda Guerra Mondiale sono emigrati, e tanti proprio in Belgio a lavorare nelle miniere. Ecco, senti, Dario, io ti ringrazio. Noi continueremo a parlare di Buon Cammino Italia, perché dopo ci sarà Se ce l'ho fatta io, ossia Monica Ranetti. Che dire, buon lavoro, però soprattutto buoni passi.
1: Grazie anche a te, Barbara, a voi tutti. Tutti che ci state ospitando per questa estate, facendo anche ascoltare i nostri podcast sui cammini. Grazie, è una bellissima collaborazione che spero vada avanti anche.
0: Certo, beh, insomma, lo speriamo anche noi, speriamo che, appunto, di avere dei buoni feedback dai nostri ascoltatori, però insomma ne siamo convinti. Grazie mille a Dario. Velocemente, dove troviamo questo podcast che ci hai raccontato sui minatori, su Marcinel?
1: Su tutte le piattaforme: Spotify, Apple Podcast, Spreaker, su YouTube e poi anche sul sito di intrecimedia.it.
0: Grazie a Dario Paladini per essere stato assieme a noi a Finisterre. Alla prossima!
1: Grazie a voi tutti. Buona giornata.
0: Buona giornata.

0: C'è anche la musica dei Kings of Leon, era Pyro, e noi proseguiamo la nostra puntata di Finisterre parlando di Buon Cammino Italia. E in questi giorni stanno andando in onda proprio quelli dedicati alla Via Francigena, e a raccontarcela è Monica Nanetti, giornalista, scrittrice, grande appassionata di viaggio lento, che molti conosceranno per il suo blog Se ce l'ho fatta io. Allora diamo il benvenuto a Monica qui su Radio Capodistria Finisterre. Buongiorno Monica, buona mattinata.
1: Buongiorno e buona mattinata a tutti.
0: Allora senti, prima di parlare di Francigena ti chiedo se sei in viaggio in questi giorni, se hai qualche viaggio così in programma, perché tu sei veramente tanto tanto attiva, cioè viaggi tantissimo con la bicicletta, però non soltanto.
1: Fortunatamente, mi viene da dire, fortunatamente sì. No, per il caldo.
0: Ah, certo.
1: In genere io mi faccio cogliere da queste ondate di calore mentre sto pedalando in posti senza ombra. Invece per una volta mi è andata bene e me ne guardo bene, sto a casa. Sono tornata da poco da un viaggio in Repubblica Ceca, bellissimo.
0: Ho visto qualche foto.
1: Adesso si rimanda a settembre e ci penserò un po' su.
0: Capisco, anch'io sto rimandando ogni cosa a settembre, proprio per lo stesso motivo, settembre-ottobre. Ma senti, se dovessimo, ammesso che ce ne sia bisogno, convincere in pochissimo tempo una persona a partire per la Francigena, ecco, da dove potremmo cominciare? Io devo dire che è stato il mio primo viaggio a piedi, la Francigena. Per cui ha un posto speciale nel mio cuore e credo che sia forse il cammino italiano, cioè ce ne sono veramente di tantissimi, però proprio uno dei più belli, c'è poco da dire.
1: Sì, io sono d'accordo, anche per me è stato il primo viaggio lento che ho fatto e quindi c'è, per carità, il primo amore. Però al di là di questo, al di là dell'elemento personale, è davvero un'esperienza straordinaria, quindi mi viene un po' difficile dire da dove iniziare, sai perché? Perché come probabilmente hai sperimentato anche tu, uno dei punti di forza della Via Francigena è la varietà, che è pazzesca, cioè tu vai dal 2500 metri di quota di uno dei passi più impervi delle Alpi, fino alla Puglia, fino alla punta estrema della Puglia, e attraversi di traverso tutta l'Italia e ti rendi conto che ogni 20 chilometri hai una botta di esperienza nuova, quindi dirti da dove iniziare, chi lo sa, da vicino a casa, perché secondo me mi verrebbe da dire, vai, hai voglia di iniziare? Guarda, sicuramente passa abbastanza vicino a casa tua, bene o male.
0: Parti.
1: Prendi e sicuramente tu scoprirai qualcosa vicino a casa tua, dovunque tu abiti, che non sapevi, che non hai scoperto, che non hai visto con quegli occhi. Dopodiché poi sai, la parte più iconica della Toscana, quella più famosa, ma non è solo quella, cioè la cosa sorprendente è che ci sono tantissimi altri posti meno celebrati, perché forse diciamo meno instagrammabili, non lo so, o meno instagrammati,
0: okay,
1: forse,
0: certo.
1: E che sono veramente altrettanto belli, cioè c'è veramente di tutto, dall'Alto Lazio fino appunto alla Puglia ci sono dei panorami che sono, e anche prima, insomma, è veramente, secondo me è il modo giusto per dire io inizio vicino a casa, perché la Via Francigena secondo me tra le varie cose ha anche il bello di farmi scoprire delle meraviglie a due passi da me che non avevo gli occhi per vedere.
0: Senti, ma anche nel tuo caso sto chiamando a Milano oggi? Come con Dario Paladini, insomma, da una Milano.
1: Dunque, no, io fortunatamente in questo momento sono scappata in campagna in Monferrato,
0: okay,
1: dove non passa la Via Francigena.
0: Okay. Okay.
1: Però non passa tanto lontano da qui, e tra l'altro posso dirti, sì, passa in un tratto di Francigena molto molto particolare, perché sono le mesetas della Francigena.
0: Ah, quali sono le mesetas della
1: una delle, ce ne sono un paio, ognuno rivendica le sue mesetas, però queste sono straordinarie, sono molto particolari, perché la Francigena a un certo punto scende dopo Ivrea, arriva a Santiago e lì si apre la pianura padana, e il primo pezzo lo fai in mezzo alle risaie e poi continui in mezzo alla pianura fino ai piedi del Passo della Cisa.
0: Che è un
1: Ed è una prova fisica pazzesca, perché hai veramente questo piattone infinito, poi le risaie hanno, tra l'altro questo, se lo fai soprattutto in primavera, questo fascino pazzesco, perché lo chiamano il mare a quadretti, no?
0: Certo.
1: È veramente, poi questi verdi che sembrano fatti col pennarello fluorescente, sono degli spettacoli assolutamente a cui non sei abituato, ci sono gli aironi, ci sono gli ibis. Però per contro, e ne parliamo proprio nel podcast, si diceva è uno dei tratti più difficili, perché perché non hai la montagna, la salita, no, hai soltanto questo percorso dritto, lunghissimo, senza punti di riferimento, quindi non finisce mai.
0: Ok, come le mesitas del Santiago.
1: Di prova meditativa, non so, cammini, non arrivi mai perché non hai un punto fisso e ha il suo fascino, è una, diciamo, ti misuri, ti scopri ed è una cosa che ha un fascino sia dal punto di vista paesaggistico sia dal punto di vista interiore.
0: Ecco, ma senti Monica, tu solitamente viaggi in bici, io rimando al tuo blog che mi piace tantissimo, se ce l'ho fatta. Grazie. Io però in questo caso tu il viaggio l'hai dovuto fare a piedi per raccogliere un po' tutte quelle storie che hai raccontato nel podcast.
1: Certo.
0: Ecco, era uno dei tuoi primi viaggi a piedi o continui a, come dire, dedicarti a entrambe le modalità di viaggio lento?
1: No, alterno le due modalità. Devo dire che ho viaggiato anche abbastanza zaino in spalla a piedi, ho fatto vari cammini in Italia, all'estero, anche abbastanza lunghi, e anche perché secondo me sì, c'è un grande cappello viaggio lento, ma viaggiare a piedi e viaggiare in bicicletta sono esperienze molto molto diverse.
0: Sì.
1: C'è questa filosofia di base del dire sì, lo faccio con le mie gambe, però è veramente, c'è una base molto diversa, perché viaggiare a piedi è un'esperienza da un lato più faticosa, perché si dica quel che vuole, ma in bicicletta comunque sia hai pedali sotto, cioè okay, hai un mezzo di trasporto, e proprio perché è più faticosa è molto più intensa. In bicicletta c'è una componente in più, e guarda, non è riduttivo, nel senso che infatti io viaggio in bicicletta, però c'è una componente di leggerezza, di divertimento molto più forte, perché in bicicletta torni un po' bambino, sai, è come quando giravi in cortile, no? C'è questa cosa un po' della relativa velocità della discesa. A piedi hai veramente questo passo lentissimo che ti permette di fare veramente i conti con te stesso. Ti sedimenta dentro, per cui sei anche molto più vulnerabile. Ti faccio un esempio stupido: se tu arrivi a destinazione dove volevi arrivare la sera, arrivi in un posto, cerchi da dormire, ti dicono no, qui non c'è niente da dormire, c'è a 5 chilometri, ecco, se te lo dicono e sei in bicicletta magari ti ridi accidenti, però amen, cioè vai 5 chilometri.
0: Certo.
1: Se te lo dicono che sei a piedi
0: a fine cammino, 5 chilometri psicologicamente è dura.
1: Esatto, quindi sei molto più esposto, molto più vulnerabile, perché comunque hai veramente solo e unicamente te stessa su cui poter contare, il che non voglio spaventare, ma è un'esperienza molto più forte, cioè ti entra molto più dentro.
0: Ma senti Monica,
1: dirti cosa è meglio non so.
0: No, io ti vorrei chiedere, appunto, il podcast che noi sentiamo in questi giorni su Radio Capodistria, ecco, tu quando hai compiuto il viaggio, quando hai raccolto le interviste, così per riuscire a capire in che periodo?
1: Ma guarda,
0: eri
1: l'ho
0: là
1: dovuto
0: più o meno
1: fare in tanti step, perché sì, calcola che il racconto fatto per il podcast va da ho saltato, perché non potevo mettere dentro tutte le voci,
0: certo,
1: 2000 chilometri sarebbe, però diciamo che va da Ivrea fino a Santa Maria di Leuca, per cui se l'avessi fatto tutto di fila mi devo prendere dei mesi, quindi sono, diciamo, delle cose fatte a tranche, che non è male anche come ipotesi, anche perché è difficile avere il tempo, anche per chi lo fa non per lavoro, diciamo, di farla tutto di fila, quindi io ho dovuto dividere in sezioni e percorrere le varie sezioni un po' alla volta, perché sennò diventava una cosa quasi impossibile proprio da un punto di vista pratico da fare.
0: Prego.
1: Era questo.
0: Ok, allora senti, ultima cosa, ci racconti un aneddoto divertente su questa esperienza, perché insomma immagino che quando poi si parla con la gente, si incontrano le persone, si fanno le interviste, capitano sempre degli eventi o degli incontri speciali.
1: Sì, guarda, praticamente tutte le persone che ho incontrato erano speciali. Io ho nel cuore, che parla tra l'altro nel podcast, questo mitico Carlo di Tromello, allora torno sempre al discorso

0: questo mix di, e lui ti racconta queste cose, che di notte si perdono i pellegrini, lui parte a cercarli con la moglie che gli dice: ma dove vai, che c'hai 90 anni, ma sei
1: a casa.
0: Meraviglioso, erano questi incontri veramente fantastici.
1: Senti, ma Monica, invece era sulla Francigena che sei rimasta chiusa in una chiesa, mi ricordo un aneddoto del genere.
0: Certo, dov'era? Questo era, che consiglio il luogo peraltro, okay, perché ero a Sutri, che è un posto meraviglioso, ed è diciamo, ha una serie di bellezze architettoniche fantastiche, tra cui nel Duomo di Sutri c'è la cripta. Allora ci dicono: guarda che la cripta è bellissima, io e la mia amica andiamo nella cripta, sentiamo delle voci, non ci facciamo caso, usciamo ed eravamo chiuse dentro. E tra l'altro il telefono non prendeva, quindi ci è venuta lì, o ti disperi o ti viene la ridarella, ci è venuta una ridarella da adolescenti. Alla fine siamo riusciti, arrampicandoci su una panca, a prendere la linea, a chiamare, è venuto il parroco a liberarci.
1: Per avere campo.
0: Per avere campo, è stata, ma guarda, il problema è che noi veramente avevamo questa cosa, diciamo, era l'ultima tappa perché eravamo in bicicletta e dicevamo, avevamo prenotato il ristorante, l'aperitivo per fare proprio, diciamo, ci premiamo perché domani siamo a Roma, ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto questo viaggio, 1000 chilometri in bici, che meraviglia, e diciamo, e invece adesso ci tocca dormire su una panca della chiesa, come... perché rimaniamo chiusi dentro e già ci immaginavamo quelli che al mattino avrebbero aperto la porta e ci avrebbero trovato lì a dormire in un cantuccio.
1: Ma chi sono queste? Esatto. Ma quant'è che siete rimaste chiuse praticamente prima di risolvere il problema?
0: Diciamo un quarto d'ora, non molto di più. Però la cosa divertente, no, ma guarda, la cosa divertente è stata che nel frattempo, quando finalmente abbiamo trovato l'angolo in cui la linea prendeva, il marito della mia amica, guarda caso, ha chiamato e sentiva soltanto noi che ridevamo come delle pazze, dicendo, mentre ridevamo, abbiamo bisogno di aiuto. E sto poverino dall'altro capo del filo diceva: o sono impazzite oppure c'è qualcosa che non va, quindi non capiva cosa stesse succedendo. Devo dire che è stata una scena veramente, ancora adesso la rievochiamo ogni tanto, perché è stata, e non ti dico, il parroco che è venuto a liberarci in moto, che è stata veramente
1: in
0: troppo
1: moto?
0: Divertente. In moto, sì.
1: Ok, ma poi nel paesino si sarà parlato solo di questo per qualche giorno, credo.
0: Io ho fiducia che l'abbiano tenuto un po' sotto silenzio, perché le due deficienti che arrivavano da Milano per farsi chiudere dentro la cripta dell'uomo, la mia dignità sarebbe veramente poverina, già malmessa.
1: Che meraviglia Monica Nanetti. Allora seguitela nel suo blog, Se ce l'ho fatta io, oppure qui su Radio Capodistra. Ieri è andata in onda la prima puntata e ce ne sono altre tre curate da Monica, per cui anche quella che va in onda oggi alle 14 e poi lunedì e martedì. Monica, è stato un piacere, noi speriamo di contattarti anche durante l'estate, così magari ci racconti il viaggio nella Repubblica Ceca, se sei d'accordo.
0: Molto volentieri, molto volentieri.
1: Allora ci sentiamo presto e che dire, buon riposo prima di partire per i prossimi viaggi, che immagino sia programmazione, insomma forse mettere a posto un po' di materiale che racconto, immagino che comunque alla fin fine il viaggio continui sempre.
0: Esatto, ed è anche una parte molto divertente, anche quella è una parte divertente, quindi bene così.
1: Grazie,
0: grazie a tutti,
1: a Monica.
0: Buoni cammini a tutti quanti. Allora.
1: Grazie, alla prossima.
0: A presto, a presto.
1: A presto.

0: E si intitola Malia, la nuova canzone di Levante qui su Radio Capodistria. Allora, dopo aver parlato di Via Francigena, ovviamente rimaniamo nel viaggio lento, nel mondo del viaggio lento, però cambiamo prospettiva. Parliamo della Compagnia dei Cammini, che è un'associazione con cui collaboriamo, con cui abbiamo fatto tanti viaggi da tanti cammini, e da oltre 20 anni organizza viaggi a piedi in Italia e all'estero, mettendo sempre al centro l'incontro, la condivisione, un modo diverso di viaggiare. Ecco, tra le tante proposte, di questa proposta non ve ne abbiamo ancora parlato, però ci sono anche cammini dedicati a chi vuole partire assieme al proprio cane. E è con noi c'è Thomas Pirani, che è una guida, anche un istruttore cinofilo della Compagnia dei Cammini. Gli diamo il benvenuto qui su Radio Capodistria. Pronto Thomas, buongiorno, benvenuto.
1: Grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, allora è un piacere averti assieme a noi. E senti, siamo curiosi di scoprire com'è fare un cammino con il proprio cane, soprattutto qual è la filosofia dietro i vostri viaggi con i cani?
1: Un viaggio con un cane in questo caso è un'esperienza che si fa, noi la chiamiamo nella zoantropologia, cioè nella materia che ci racconta le dinamiche di relazione, di scambio che l'uomo ha con l'animale, senza farla difficile. Non è un viaggio, un turismo con il cane a seguito, ma è una vera e propria esperienza di interazione con il proprio cane, con altri cani, in ambiente naturale, in un cammino, e quindi in qualcosa che è un divenire, che è un affrontare insieme, che ha dei momenti di comfort, di disagio, è una vera e propria esperienza.
0: Ecco, ma infatti, perché appunto io immagino ci sia il, come dire, il camminatore che prende parte al viaggio con il proprio cane, e poi ci sono gli altri con i propri cani, ecco, e come cambiano le dinamiche dei cani quando in questo caso si ritrovano con altri cani? Ecco, non so se posso definirlo in branco, perché poi effettivamente, come dire, ci siete voi e ci sono loro.
1: Sì, diciamo che puntiamo a diventare un piccolo branco, una carovana, e lo diventiamo vivendo delle esperienze insieme, cercando di condividere il più possibile, grazie anche all'animale sociale cane, che è un animale sociale vero, ciò che sono i dettami della perfetta convivenza, e quindi il rispetto degli altri, la capacità comunicativa, l'importanza di portare in cammino con gli altri la propria relazione, perché questo è quello che ti fa fare il cane, no? Ti spoglia e ti porta in cammino nella propria relazione, la tua relazione che hai col cane, che il cane ha con te. E in questa nudità ci relazioniamo nel gruppo, di cani e nel gruppo di persone.
0: Ecco, detto così sembra complesso, però in realtà forse non credo lo sia. Però io vorrei chiederti, possono esserci, ci sono stati dei casi dove ad esempio sono nati, non so, degli attriti tra i cani?
1: Guarda, non te lo voglio fare complesso, posso farlo ancora più facile. Sì. Allora, quando andiamo e vogliamo costruire un gruppo e andiamo in cammino, quello che ci portiamo dietro è la possibilità e la voglia di costruire una relazione con tutti. E quindi i conflitti fanno fortemente parte del creare il gruppo, cioè la risoluzione dei conflitti fa fortemente parte della costruzione di un gruppo serio, di un gruppo vero, di un gruppo affiatato. Quindi si affrontano i conflitti, sì, e chi è addetto al mestiere cerca di...
0: Thomas, rimettiti dove eri prima, perché ti stiamo un po' perdendo.
1: Ci provo.
0: Devo mettere giù e richiamarti, perché forse è l'unico modo per averti un po' meno robotico. Rimani lì, noi arriviamo subito.
1: Eccoci, ecco, ci sentiamo di nuovo.
0: Sì, ci sentiamo di nuovo. Senti, io vorrei chiederti, questa esperienza rafforza il rapporto con il proprio cane?
1: Beh, tutte le volte che riusciamo a metterci in gioco in un'esperienza nuova e nei confronti di altri, sicuramente si creano delle nuove dinamiche, delle nuove forze, ci si conosce meglio, e soprattutto insieme si affronta una novità, che questo fa sempre bene alle relazioni tra persone e tra cani.
0: Senti, ma camminare più giorni assieme al proprio proprio cane poter compiere proprio un cammino, ecco, cosa può insegnare un'esperienza del genere, ovviamente, cioè in questo caso di quelle persone?
1: Negli anni ci sono molte persone che scelgono di fare un cammino appena inseriscono un cane nella loro famiglia, quindi lo adottano o lo prendono, solo per farti capire come certe esperienze vanno a lavorare sulla profondità. Allora, noi nel quotidiano cerchiamo di conquistare del tempo da condividere con il nostro cane e delle esperienze. In un cammino è un 24 ore su 24 per 5-6 giorni dove stiamo sempre insieme, una vera idea sociale che il cane porta con sé e che sarebbe bello poter applicare tutti i giorni alla vita con i nostri partner relazionali. Quindi il cammino ti porta alla profondità, cioè ti porta a avere un'esplorazione, non perché uno sgancia il guinzaglio e va via, ma un'esplorazione condivisa, ti porta a vivere dei momenti di stanchezza condivisi, dei momenti di euforia condivisi, quindi è una vera vita vissuta, momento vissuto insieme, che poi ti lascia tante informazioni per il quotidiano quando torni a casa.
0: Ecco, allora raccontaci quali saranno i prossimi viaggi con la compagnia dei cammini e dove porterai i tuoi gruppi quest'estate. Ecco, anzi, ti chiedo da quale esperienza ci consiglieresti di partire, di approcciarci a questo cammino?
1: Le esperienze che proponiamo sono di livelli differenti, come nella compagnia troviamo diverse orme per difficoltà. Sono diversi livelli anche di inserimento. Abbiamo un primo cammino consigliabile che si chiama di facile intensità e che si chiama cammino di educazione sentimentale, dove si inizia a ripercorrere proprio il rapporto proprio che si ha con gli animali in genere e col proprio animale, fino ad arrivare a camminare nel Mugello, nelle Marche, nel Parco dei Centolaghi, nel sud d'Italia, insomma, con livelli differenti di difficoltà e intensità differenti. Naturalmente è un cammino che vuole approfondire la convivenza tra cani, quindi non è la primissima esperienza che un cane fa di condivisione con altre persone, con altri cani, ma se ha fatto qualche esperienza e vuole crescere ancora di più nelle possibilità, i cammini sono fatti apposta, sono delle vere e proprie immersioni nella zoantropologia e nel vivere con il cane.
0: Bene, allora noi ti ringraziamo, spero che, come dire, gli ascoltatori, quelli che hanno appunto dei cani e hanno sempre desiderato poter fare un cammino, sappiano che ad esempio, insomma, c'è questa esperienza da poter fare assieme alla compagnia dei cammini, per l'appunto. E io rimando al sito internet, che è www.cammini.eu, giusto?
1: Sì. Lì trovate le date, abbiamo settembre, ottobre, novembre nei rifugi, quindi ci sono tante proposte differenti.
0: Ma tu porti il tuo cane con te quando poi fai un viaggio con la compagnia dei cammini?
1: Sempre, assolutamente, io voglio esserci dentro. Una vera guida è parte del gruppo e il cane lo è. Io ho diversi cani con me, vivo con tre cani differenti e sono loro che mi si invitano, che dicono voglio venire io questa volta e volentieri li porto con me.
0: E chi sono loro tre? Che cani sono?
1: Ma chi sono? Allora, io sono circondato da cani che amano fare il mestiere che io amo fare e sono cani da conduzione e guardiania, quindi meticci, ma sì, che hanno come caratteristica la protezione, la cura, metici di maremmano, metici di cani di Asia centrale, insomma, cani che amano fare gruppo, amano proteggere gli altri, prendersi cura, accompagnarli in giro, costruire dinamiche di affiliazione, quindi di profondità molto forte con il gruppo con cui si trova a vivere un'avventura. Quindi sono cani che sono molto allineati a questa filosofia e all'accoglienza.
0: Che meraviglia. Allora, cercatelo, lui si chiama Thomas Pirani, è appunto una guida della compagnia dei cammini e guida anche istruttore cinofilo. Grazie per essere stato assieme a noi, alla prossima.
1: Grazie mille a voi.
0: Ciao Thomas.
1: Buon cammino.
0: Grazie.

0: My Body's Already, la nuova canzone di Somber qui su Radio Capodistria. Allora, parliamo ancora della compagnia dei cammini, perché se c'è una cosa che accomuna i viaggi della compagnia dei cammini è il fatto che il cammino diventa sempre un'esperienza di condivisione. Infatti con Thomas abbiamo parlato del rapporto tra persone e cani in cammini, e ora invece rimaniamo sempre nella compagnia dei cammini, però ci spostiamo in questo caso alle isole Egadi, che insomma deve essere veramente un viaggio incredibile. Allora, parliamo di un viaggio inclusivo che è sia un viaggio in vela che anche un trekking, e diamo il benvenuto a Claudio Ansaloni, che ritorna qui su Radio Capodistria Finisterre. Claudio, buona mattinata, ben trovato.
1: Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno, ciao.
0: Buongiorno, sei pronto? Domani si parte per l'Egadi?
1: Sto mettendo dentro le ultime cosine in valigia, sì. Parto un po' prima, parto questa sera per vedere che tutto sia a posto e domani si comincia il viaggio.
0: Infatti, allora, il tuo è un viaggio di vela trek, perché forse avrà anche un bagaglio differente da noi pellegrini, ecco. Ma raccontiamolo ancora una volta, che cos'è un vela trek? Che esperienza si vive?
1: Allora, immaginate una vacanza in barca a vela di una settimana. Quindi si naviga con una barca a vela, si dorme, si mangia, si vive nella barca a vela, si fanno i bagni, si veleggia, si può andare a vela, si timona, quindi una vacanza in barca a vela, ma però immaginate anche contemporaneamente una vacanza di cammino, di escursione, di scoperta del territorio, di sentieri, di... ecco, sono queste due cose messe assieme un vela trek.
0: Beh.
1: Cioè si vive, ci si sposta in barca a vela, insolito in un arcipelago molto molto bello, in questo caso le Egadi, ma ci sono anche le Eolie, la Croazia, altre destinazioni. E poi quando si arriva su un'isola navigando, si mette l'ancora, si scende a terra e si percorrono i sentieri di questi luoghi, scoprendo la macchia mediterranea, gli scorci, le scogliere, queste cose. Quindi sono due vacanze, una dentro l'altra.
0: Sembra una meraviglia detta così. Ecco, ma solitamente in quante persone siete? Che gruppo si crea? Un gruppo grande, anche appunto dove immagino vivrete assieme questa esperienza 24 ore su 24?
1: Sì, è una full immersion, si sta insieme 24 ore su 24, ma il gruppo non è grande. La barca vela è in genere da 10 persone. E in questo caso, per esigenze particolari, in questo viaggio saremo in 12.
0: Ecco, ricordiamo,
1: siamo in 10.
0: Ecco, ricordiamo che questo è un viaggio, è un'edizione inclusiva di Vela Trek. Ci racconti perché?
1: Sì, è particolare perché per la prima volta, io sono più di 20 anni che organizzo Vela Trek nelle isole italiane e croate, ma questa volta, per la prima volta, abbiamo voluto provare a includere nell'equipaggio, cioè nelle persone che vengono a divertirsi, delle persone ipovedenti o non vedenti, che sono di un'associazione che si chiama Nosy Vision, e tentano l'inclusività. Queste persone che hanno alcune disabilità sensoriali nella vacanza tradizionale, e quindi avremo metà dell'equipaggio che è ipovedente o non vedente.
0: Beh, diciamo che la compagnia dei cammini è molto sensibile, però io ero come dire all'inclusione, all'inclusività appunto all'interno dei cammini, ecco, io ero rimasta diciamo così al viaggio a piedi, ecco, per cui adesso anche poterci introdurre anche questo aspetto della vela credo sia veramente bello. Ma poi c'è da aggiungere anche il fatto che tutto questo avverrà nelle isole Egadi. Che cosa hanno di così speciale queste isole? Io ho visto le foto e insomma, oltre alla bellezza poi di quello che si vede, dei paesaggi.
1: Dal punto di vista naturalistico le isole Egadi sono per me speciali perché sono tre isole completamente diverse, con un carattere diverso anche paesaggisticamente. Le persone che le abitano hanno caratteri diversi, Levanzo, Marettimo, Favignana, sono tre isole che si vivono in modo differente, quindi ogni volta che si cambia isola si ha la sensazione di aver cambiato molto della vacanza. Non è un'isola uguale a quella di prima. Marettimo è un pezzo di Dolomite piantata nel mare, con dei fondali profondi blu. Levanzo è un posto molto vissuto dai locali, rurale, contadino, semiabbandonato. Favignana è popolare, pieno di gente, con le cave di tufo, che poi è calcaranite, non è tufo. Per cui ci sono tre caratteri completamente diversi e scoprirli camminando nei sentieri è interessante, rende la vacanza più viva, più interessante. E poi c'è tanta storia, le Egadi vedono le battaglie dei Romani, la seconda guerra punica, insomma ci sono tante storie da raccontare. A parte la bellezza straordinaria del mare, che è uno dei più belli del mondo, secondo me.
0: Ecco, io non ho mai fatto un'esperienza di vela trek, però immagino che la vita sia, come dire, il gruppo, la vita all'interno del gruppo sia molto importante, perché forse anche per una riduzione degli spazi, no? Dormendo nella barca a vela, essendo appunto, cioè, come dire, mi dà un po' questa idea che, come dire, l'armonia all'interno del gruppo sia ancora più importante in un'esperienza di questo genere, dove si è ancora più vicini. Ecco, tu cosa dici? Va sempre bene? La bellezza dell'ego e dell'esperienza fa sì che ci sia sempre questa armonia nel gruppo o nei gruppi che tu accompagni?
1: Guarda, in questi anni di esperienza io vedo che all'interno del gruppo, di gente che non si conosce, nasce sempre un'armonia particolare. Perché i ritmi che si vivono in barca a vela, in questa vacanza che proponiamo noi, sono assolutamente naturali. Si dorme e si risveglia con la luce. L'orologio non esiste. La prima cosa che dico è: mettetevi all'orologio, dimenticatevi l'orologio. Io vi do i tempi per scendere a terra, per camminare. Capita a volte che si cena la sera alle 11 e non sai che sono le 11, no? E non ne senti. Oppure ci si sveglia la mattina alle 5:30, tutti belli arzilli a far colazione in barca, e uno dice: ma che ore sono? Non ti preoccupare che ore sono, perché è il ritmo della natura che ci scandisce le giornate. Allora, probabilmente questa cosa crea una certa armonia, vedo, delle persone. E la paura che hanno molti: siamo stretti in una barca, dormiamo tutti lì, ci spingeremo la faccia sull'altro, in realtà non succede mai. Okay. Perché tutti si collabora in barca, sia a far da mangiare che a preparare, non so, gli aperitivi o a preparare la frutta per le merende. Si lavora assieme quando si governa la barca, quando si dà ancora, quando si lavora a vela, e quindi questo lavoro insieme a un team diventa l'equipaggio. Poi si cammina su nei boschi, si ritrova l'armonia del cammino, della lentezza. Questo in genere fa sì che l'armonia regni nella barca, quasi okay. sempre. Questa volta mi aspetto che questa cosa succeda in maniera amplificata, perché ci sono persone che hanno bisogno del nostro aiuto. Noi vedenti dobbiamo essere più attenti a loro, perché ci sono dei momenti, ad esempio nello sbarco dalla barca a vela alla spiaggia col gommone, per forza dobbiamo essere un po' attenti a dare una mano a chi ha difficoltà, non vede e quindi deve capire dove mettere i piedi. E quindi questo senso di accudimento, secondo me, creerà un gruppo veramente armonico e bello. La barca è piena da parecchi mesi, partiamo domani alle 2, c'è l'incontro di fronte al porto, e poi ci saranno le pratiche di imbarco, la conoscenza della barca per ognuno di loro, le dotazioni di sicurezza, gli ubbotti di salvataggio, come si mettono, che è importante per tutti, ma per una persona non vedente è importante, prima di salire in barca, di provare a mettersi queste dotazioni di sicurezza, in modo che se per caso ci fosse bisogno, e non ce ne sarà bisogno, ma se per caso ce n'è bisogno hanno già confidenza, e diventa tutto più facile. Quindi domani alle 2 comincia l'avventura.
0: Allora Claudio, è stato un piacere come al solito, grazie per essere stato con noi, e che dire, vi auguriamo un meraviglioso viaggio di vela trek.
1: Grazie mille, si dice buon vento in questo caso e buon cammino.
0: E noi siamo arrivati in chiusura di questa puntata di Finisterre. Io saluto chi ci intercetta questa sera nella replica delle ore 21. Prossimo appuntamento invece venerdì alle 11 qui su Radio Capodistria. Grazie a Davorin Lovricic per la parte tecnica. Io sono Barbara Orizzi.
2: Finisterre, viaggi lenti su Radio Capodistria. You'll never see me again. Benvenuti a Porto Rock. Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

Benvenuti a Porto Rock. Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

Siete a Porto Rock con i più grandi nomi della musica internazionale. Selezionati da Andrea F.

Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.

Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.

0: freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
1: Buon pomeriggio a tutti e buon weekend di Ferragosto da Tilly. Oggi sono da sola a condurre Hot Hits e a portarvi le 25 migliori hit della settimana, quelle più trasmesse su Radio Capodistria. I brani che stanno conquistando le radio, le classifiche e soprattutto gli ascoltatori. Successi italiani, ma anche internazionali, grandi nomi e anche nuove proposte per una selezione tutta da cantare e, perché no, da scoprire insieme. Mettetevi dunque bene bene comodi comodi, perché la musica sta per partire e queste sono le canzoni più programmate. Sigla!
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Sono canzoni che parlano di amori finiti, ma riescono comunque a lasciare una sensazione di calore e nostalgia. Ed è proprio questo il caso di Old Lovers, il brano che vede insieme Tom Odell e The Lumineers, due nomi che hanno fatto dell'intensità e delle emozioni una parte fondamentale della loro musica. Dunque, da una parte, dicevo, c'è Tom Odell, cantautore britannico, conosciuto per il suo modo molto personale di raccontare sentimenti, relazioni e momenti di fragilità, spesso anche attraverso melodie intime e un pianoforte che diventa quasi un secondo narratore. E dall'altra parte invece ci sono i The Lumineers, la band americana che ha conquistato il pubblico internazionale con il suo stile folk dalle atmosfere calde e anche un po' malinconiche. In questo brano, Old Lovers, queste due sensibilità si incontrano in una canzone che guarda un po' al passato e a quelle persone che, anche quando non fanno più parte della nostra vita, continuano comunque in qualche modo a lasciare un segno su di noi. E per chi ama Tom Odell, c'è ancora un appuntamento dal vivo da non perdere, perché la prossima settimana, il 23 agosto, sarà a Pola per una serata in cui sarà possibile ascoltare dal vivo le sue canzoni e vivere tutta l'intensità delle sue esibizioni. E tutto questo ovviamente nella bellissima arena di Pola. Ma ora lasciamo spazio alla musica. Tom Odell insieme ai The Lumineers con Old Lovers.

E andiamo avanti, abbiamo la prima new entry di questa puntata, una novità che arriva con la firma di Alex Warren e che da oggi entra nella nostra selezione delle canzoni più programmate. Si chiama Rescuer e già dal titolo ci porta dentro una storia fatta di emozioni, di legami e di quella sensazione di poter contare su qualcuno quando ne abbiamo davvero bisogno. Un tema molto umano, quello del bisogno di sentirsi sostenuti e di avere accanto una persona sulla quale poter contare. Alex Warren è ormai un nome conosciuto in tutto il mondo e nel corso della sua carriera ha saputo costruirsi questa identità musicale molto riconoscibile, arrivando al grande pubblico con grandi successi che hanno fatto anche il giro delle radio e delle classifiche internazionali. E oggi arriva con Rescuer, entra anche nella nostra di classifica come new entry della puntata. Una di quelle novità che vale la pena ascoltare con attenzione perché potrebbe accompagnarci molto spesso anche nelle prossime settimane. Alex Warren con Rescuer.

E ora torniamo a parlare di una delle artiste francesi più originali della scena pop internazionale, Jane, che conosciamo per il suo stile molto personale, per i successi come Makeba e Come. La sua musica ha sempre avuto la capacità di mescolare influenze diverse, dal pop alla world music, fino alle sonorità anche un po' elettroniche, creando questa identità immediatamente riconoscibile. E anche con il suo nuovo singolo, Kill It With The Beat, Jane continua a giocare con ritmi e contaminazioni, proponendo questo brano ovviamente molto energico e decisamente particolare. E il titolo, infatti, Kill It With The Beat, richiama proprio l'idea di lasciarsi andare alla musica, di usare il ritmo come risposta a tutto quello che ci circonda. È un pezzo che mette al centro il movimento, il ritmo, ovviamente. E dopo aver conquistato il pubblico internazionale con hit come Makeba, diventata negli anni una delle sue canzoni più riconoscibili, Jane continua quindi questo suo percorso con una nuova proposta che porta ancora una volta ovviamente la sua firma. E questa è lei con Kill It With The Beat.

E adesso andiamo avanti con una delle band più importanti e longeve della storia della musica, i Rolling Stones. Il brano si intitola Divine Intervention e ci riporta al mondo degli Stones, ovviamente. Una band che, dopo più di 60 anni di carriera, continua a pubblicare nuova musica e a mantenere un posto speciale nella scena rock internazionale, ma anche non nella scena solamente rock, nella musica in generale. Mick Jagger, Keith Richards e colleghi sono ancora al centro di questo percorso, insieme a una storia musicale che comprende alcuni degli album e dei brani più conosciuti di sempre. Dai grandi classici degli anni 60 e 70 fino alle produzioni più recenti, i Rolling Stones hanno attraversato generazioni senza mai smettere di essere una presenza importante nel panorama musicale. Divine Intervention, questo nuovo singolo, si inserisce proprio in questa fase un po' più recente, ovviamente, della loro carriera e ci offre l'occasione per tornare ad ascoltare una band che non ha certo bisogno di presentazioni. Divine Intervention, i Rolling Stones.

E adesso cambiamo completamente atmosfera con una collaborazione che mette insieme Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G, ed è la seconda new entry di questa settimana. Il brano si intitola Te Olvido ed è una delle novità più interessanti di questo periodo. Per Benny Blanco e Selena Gomez non è la prima volta che lavorano insieme. I due hanno già condiviso diversi progetti musicali, ovviamente sono anche sposati, mentre l'ingresso di Becky G aggiunge a questa collaborazione una componente latina che si sposa perfettamente poi con questo brano. Te Olvido, il titolo, parla di un rapporto che appartiene al passato e delle difficoltà di lasciarsi davvero alle spalle qualcuno. Il testo gioca proprio sul contrasto tra il dire di aver dimenticato una persona e il fatto che in realtà alcuni ricordi continuino a tornare. È un incontro tra tre artisti con percorsi molto diversi, ovvero Benny Blanco, uno dei produttori e autori più importanti del pop contemporaneo. Poi abbiamo Selena Gomez, che negli ultimi anni ha alternato musica, televisione, cinema. E poi c'è Becky G, tra le protagoniste della musica latina internazionale. Tutti e tre insieme uniscono le forze per questo nuovo singolo, Te Olvido.

E adesso torniamo a parlare di Taylor Swift con I Knew It, I Knew You, il brano che Taylor ha scritto per il cartone animato Toy Story 5, che segna anche, diciamo, un po' un ritorno alle sue origini, alle sue radici country. La canzone è legata alla storia di Jessie, la protagonista del cartone, la cowgirl della saga, e racconta il momento in cui due persone che si sono perse di vista riescono finalmente a ritrovarsi. Una scelta che si collega perfettamente bene al mondo di Toy Story e al tema dell'amicizia, soprattutto, che da sempre accompagna un po' questo cartone. Ah, ecco. Il brano ha avuto un debutto davvero importante. I Knew It, I Knew You ha stabilito diversi record sulle piattaforme di streaming ed è diventato il singolo country più ascoltato in un solo giorno nella storia di Spotify da parte di un'artista donna. I Knew It, I Knew You è arrivata anche in un momento importante per la carriera di Taylor, perché quest'anno lei è diventata anche la più giovane artista mai inserita nella Songwriters Hall of Fame, un riconoscimento che celebra il suo lavoro anche come autrice oltre che come interprete. Finiamo questa prima parte proprio con Taylor Swift e I Knew It, I Knew You.

0: 5 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Seconda parte della Hot Hits di oggi, sempre Tilly qui al microfono con le migliori hit della settimana. Andiamo avanti con i The Script e una delle loro novità, The Crowd Was Singing Wonderwall. Questo è il nuovo singolo della band irlandese, arrivato qualche settimana fa e destinato a far parte del prossimo album The User's Guide to Being Human, che uscirà proprio in questi giorni. Il titolo dice già molto: al centro della canzone c'è proprio Wonderwall degli Oasis, ma non è semplicemente, diciamo, un omaggio a uno dei brani più famosi degli anni 90. Ma il cantante Danny ha spiegato che appunto immagina una situazione di riconciliazione tra persone che non si parlano da anni, e tutto questo è ispirato anche ovviamente ai due fratelli Gallagher e alla loro reunion. Ed è proprio qui che entra in gioco la musica. Mentre il pubblico canta Wonderwall, questi due amici appunto che si è immaginato il cantante si ritrovano a ricordare gli anni passati insieme e a chiedersi se dopo tutto quel tempo sia davvero ancora il caso di rimanere lontani. E l'idea è nata anche dall'impatto che ha avuto la reunion degli Oasis nel 2025. Il frontman dei The Script appunto ha raccontato quanto lo abbia colpito vedere di nuovo Liam e Noel Gallagher insieme sul palco, e come quel momento gli abbia fatto pensare a tutte quelle amicizie, a quei rapporti familiari che col tempo magari si sono interrotti, magari neanche ci ricordiamo perché. Ed esce proprio in queste ore anche il nuovo album dei The Script che dicevo prima, The User's Guide to Being Human, che contiene ovviamente anche questo singolo. Quindi eccoli qui con una canzone che parte dagli Oasis ma racconta soprattutto una storia di amicizia, ricordi e seconde possibilità. The Crowd Was Singing Wonderwall, The Script.

E proprio parlando di queste canzoni che riescono a trasformare situazioni molto quotidiane in una storia, andiamo adesso in Italia con Tommaso Paradiso. Dopo il brano che abbiamo appena ascoltato, cambiamo scenario, ma rimaniamo dentro un'estate fatta di incontri improvvisi, pensieri che partono per conto loro e quelle infatuazioni che arrivano senza preavviso. Ed è il mondo di Agitare Coca-Cola, il singolo che Tommaso Paradiso ha pubblicato lo scorso giugno. Una canzone che racconta un amore estivo, imprevedibile. Una storia estiva, quindi, raccontata alla maniera di Tommaso Paradiso, fatta di piccoli dettagli, di semplicità, ricordi e quella voglia di continuare a farsi anche un po' dei film, anche quando la persona se n'è già andata. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

E dopo agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, restiamo ancora un po' sul tema dell'amore. E d'altronde la maggior parte delle canzoni parlano proprio di questo. Ma cambiamo completamente stile, perché questa volta c'è Bruno Mars con On My Soul, uno dei brani contenuti nel suo ultimo album The Romantic, il suo primo album solista dell'artista in 10 anni. Qui Bruno Mars torna a parlare d'amore in modo molto diretto, ovvero il protagonista della canzone promette alla persona che ama di esserci completamente, con tutta l'anima, ecco, di darle tutto se stesso e di amarla come nessuno ha mai fatto prima. E dall'estate italiana di Tommaso Paradiso passiamo quindi a una dichiarazione d'amore firmata da uno degli artisti più conosciuti del pop internazionale, Bruno Mars, On My Soul.

E da On My Soul di Bruno Mars, dove l'anima era tutta dalla parte dell'amore, passiamo decisamente dall'altra parte, quella dove l'anima, a quanto pare, è meglio tenerla al riparo, magari dal sole. Il protagonista della prossima canzone si chiama infatti Dracula, o meglio, così si sente il protagonista del nuovo brano dei Tame Impala, perché qui Kevin Parker, il cantante, usa proprio questa immagine del celebre vampiro per raccontare il suo rapporto con la notte. La luce del giorno non è esattamente il suo momento preferito. E quando arriva il sole, che questa specie, diciamo, di magia notturna finisce. E così arriva questo riferimento a Dracula, diventa un modo ironico per parlare di quella voglia di rimanere svegli la sera, continuare la notte e non tornare troppo presto alla realtà che porta appunto la mattina e il giorno. Parker ha spiegato anche che la canzone nasce da due idee insieme: da una parte una notte esagerata, dall'altra invece una vera e propria storia d'amore. Insomma, dall'anima di Bruno Mars arriviamo a qualcuno che dell'anima sembra proprio non saper proprio cosa farsene, almeno finché non sorge il sole. Dracula, Tame Impala.

E dalla notte e dal lato più oscuro dei Tame Impala torniamo alla realtà, quella che cambia continuamente, ma che a volte sembra riproporre sempre le stesse situazioni. Ed è proprio qui che parte Edoardo Bennato con Ogni settimana, il suo nuovo singolo che è arrivato a 6 anni di distanza dall'ultimo brano inedito. Una canzone che osserva quello che succede intorno a noi, con l'ironia e lo sguardo critico anche che hanno sempre caratterizzato la scrittura di Bennato. Il titolo dice già molto, si intitola Ogni settimana. Cambiano le notizie, le promesse, gli avvenimenti, ma spesso poi ritornano anche gli stessi meccanismi e le stesse contraddizioni. E dunque Bennato li mette in fila con questo suo modo diretto di raccontare il presente, magari anche senza prendersi troppo sul serio, ma nemmeno facendo finta di non vedere quello che succede. E c'è una particolarità: Ogni settimana è firmata da Edoardo insieme al fratello Eugenio Bennato e anticipa anche un nuovo album previsto per l'autunno. Ed è quindi il primo capitolo di questa nuova fase, dopo una carriera che dura da oltre 50 anni. Un ritorno, quindi, ma con lo stesso Bennato che conosciamo da sempre, diretto, ironico e sempre pronto a osservare il mondo a modo suo. Edoardo Bennato, Ogni settimana.

E da Bennato e dal suo modo di raccontare la realtà con ironia, cambiamo completamente prospettiva e ci spostiamo a Parigi, nei vicoli di Pigalle. È qui che Levante ambienta Malia, il suo nuovo singolo, uscito già da un po', è uscito a giugno. Il personaggio al centro della canzone è proprio una donna, questa donna di Pigalle, di questo quartiere, libera, indipendente e soprattutto lontana dell'idea di appartenere a qualcuno. E il titolo non è casuale, Malia significa infatti fascino, incanto, qualcosa che riesce ad attirarti e a conquistarti senza che tu possa farci niente. E il brano poi è un altro tassello del progetto che Levante sta costruendo intorno all'amore e alle sue sfumature e anche alla sua fine. Perché Malia, questo brano, farà parte del prossimo album Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza, insieme poi ad altre canzoni, tutte le canzoni che abbiamo già ascoltato negli ultimi mesi. Finiamo questa seconda parte con Levante e Malia.

0: Radio Capodistria, un balsamo per l'anima.
1: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
2: Terza parte della Hot Hits di oggi e cominciamo subito con una collaborazione che mette insieme due mondi musicali molto diversi, Kylie Minogue e i Snow Patrol. These Alarms, questo è il titolo del brano, nato dall'incontro tra la pop star australiana e la band nordirlandese, conosciuta in tutto il mondo per canzoni come Chasing Cars, vi ricorderete, e Run. Il titolo di questo brano, These Alarms, richiama quei segnali che percepiamo quando qualcosa dentro di noi ci dice che c'è un problema. Ecco l'allarme, un cambiamento, una situazione che non possiamo più ignorare. Ed è proprio questo il tema che attraversa la canzone, il momento in cui ci rendiamo conto che qualcosa nella nostra vita o magari in una relazione sta cambiando e dunque arriva quel campanellino che ci dice dobbiamo fare attenzione. Una collaborazione curiosa questa tra due realtà che non avevamo mai sentito in questo modo, ovvero Kylie Minogue e i Snow Patrol ci cantano These Alarms.

E dalle atmosfere internazionali di Kylie Minogue e Snow Patrol torniamo in Italia con un incontro tra due generazioni, anche qui diverse, Jovanotti e Alfa. Si intitola Buon Vento ed è il nuovo singolo nato dalla collaborazione tra i due artisti. Un titolo che sembra quasi un augurio, quello che ci si scambia quando qualcuno sta per partire. E cosa meglio di questo nel weekend appunto di Ferragosto, delle ferie per eccellenza? Buon viaggio, buona fortuna e soprattutto la speranza che il vento sia quello giusto. Ed è proprio questo il punto di partenza della canzone, che parla del cambiamento, parla di lasciare qualcosa alle spalle, del coraggio anche necessario per andare avanti. Un tema che accomuna Jovanotti e Alfa, anche se arrivano da generazioni e percorsi musicali molto diversi. E allora prendiamo questo titolo anche come un piccolo augurio per tutti noi. Buon vento, Jovanotti e Alfa.

E dopo Buon Vento di Giovanotti Alfa restiamo in tema di collaborazioni, ma ci spostiamo sulla scena internazionale questa volta. L'incontro è davvero particolare. Abbiamo Martin Garrix e gli U2 insieme in questo singolo che si intitola Fireflies. Da una parte Martin Garrix, uno dei nomi più importanti della musica elettronica negli ultimi anni. Dall'altra parte gli U2. Sappiamo, una delle band rock più conosciute e longeve del mondo, non hanno neanche bisogno più di tanto di presentazioni, ecco. Due generazioni e due percorsi molto diversi che si incontrano in questo nuovo brano. E il titolo è Fireflies, ovvero lucciole, e richiama proprio quell'immagine di queste piccole luci che compaiono nel buio. Questa immagine che si ritrova anche nel testo della canzone, che accompagna il tema del brano, legato alla ricerca di qualcosa o qualcuno capace di illuminare anche i momenti più difficili. E lo fanno le lucciole di Martin Garrix e U2, Fireflies.

E dopo una collaborazione internazionale come quella di Martin Garrix e U2, ritorniamo adesso invece sempre con le collaborazioni, ma torniamo in Italia, perché ormai sembra che nella musica non si riesca più a fare un passo senza ritrovarsi in buona compagnia, soprattutto per quanto riguarda la musica estiva e i tormentoni. Dunque, dicevo, anche in Italia non sono da meno. Questa volta uniscono le forze Alessandra Moroso e Gianni Morandi, due generazioni completamente diverse, ma con una cosa in comune: due voci che il pubblico italiano conosce benissimo. Il risultato si intitola Hit Parade, questo brano che gioca già dal titolo con l'idea delle classifiche, dei grandi successi e di quelle canzoni che finiscono per diventare parte della nostra memoria musicale. E forse è proprio questo il bello anche di questa collaborazione: non solo due artisti, ma due epoche della musica italiana che si incontrano nella stessa canzone e che di Hit Parade ne sanno ovviamente qualcosa.

E di Hit Parade ne sa qualcosa anche Olivia Dean, che negli ultimi mesi ha visto il suo nome salire sempre più in alto nelle classifiche britanniche. La cantautrice londinese è stata infatti una delle rivelazioni della scena pop e soul inglese in questi ultimi anni. Il suo album The Art of Loving ha raggiunto la vetta della classifica britannica. E tra i brani che hanno contribuito a far conoscere sempre di più il suo nome c'è anche questo nuovo singolo, Lady Lady, una canzone che mette al centro la femminilità e il rapporto tra donne, con un testo che parla di ammirazione, di sicurezza e anche ovviamente della libertà di essere semplicemente se stesse. E ce lo canta Olivia Dean in Lady Lady.

E dopo Lady Lady di Olivia Dean, che ci ha portato dentro questa storia di amore e relazioni, restiamo proprio su questo tema. Ma questa volta proviamo a tornare indietro. Perché il titolo della prossima canzone dice esattamente questo, Break Up in Reverse, ovvero a cantarla è Teddy Swim, che immagina questa separazione però al contrario, come se fosse possibile in qualche modo ripercorrere una storia a ritroso e cancellare poco a poco alla volta gli errori che hanno portato alla fine. E dunque si parta dalla fine e si arriva di nuovo all'inizio, quando tutto andava bene. Ed è un'idea semplice ma curiosa. Invece di chiedersi come andare avanti dopo una rottura, il protagonista qui pensa come tornare al punto di partenza, quando tra i due nella coppia funzionava ancora tutto. E sarebbe bello poter tornare indietro e far così, in verità. Teddy Swims è ormai una presenza fissa nelle classifiche internazionali. Dopo l'enorme successo di Lose Control, il brano che lo ha fatto conoscere a tutto il mondo e che gli ha regalato anche un Grammy. E allora, dopo aver parlato di amore, facciamo un piccolo passo, però questa volta all'indietro. Teddy Swims, Break Up in Reverse.

Andiamo avanti alla posizione numero 7. Abbiamo Michelle Branch e New Radicals insieme in The Game of Love. Un brano che molti di voi ricorderanno nella versione originale di Santana, sempre con Michelle Branch alla voce. Diventato uno dei grandi successi dei primi anni 2000. Quella collaborazione però aveva già un legame con i New Radicals, perché Greg Alexander, che è il frontman della band, è infatti uno degli autori del brano The Game of Love. Ed è proprio lui a tornare in questa nuova versione, insieme ovviamente alla cantante Michelle Branch, una canzone che quindi mette insieme due artisti che avevano già però condiviso questa storia musicale, ma che oggi la ripropongono in questa veste nuova, ecco. Il titolo è perfetto per continuare il nostro piccolo viaggio nelle relazioni, perché l'amore in fondo può essere anche un gioco, con le sue regole, le sue sorprese e soprattutto la possibilità di non sapere mai davvero come andrà a finire. The Game of Love.

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Quarta ed ultima parte della Hot Hits di oggi, non ci resta che scoprire ancora le prime sei posizioni, le posizioni più alte. Alla sesta posizione abbiamo Saif che arriva con Parlar d'amore, un brano che mette al centro proprio quello che suggerisce il titolo, ovvero la difficoltà, ma anche il bisogno, di trovare le parole giuste quando si tratta di sentimenti. Saif è uno degli artisti emergenti della nuova scena italiana, soprattutto dopo l'ultimo Festival di Sanremo, e questo singolo racconta l'amore in modo diretto e personale, senza cercare grandi definizioni, piuttosto attraverso pensieri, dubbi e situazioni poi nelle quali è facile anche riconoscersi, che sono successe un po' a tutti noi. Parlare d'amore è una canzone che parte quindi da questa cosa apparentemente semplice, ovvero parlare dei propri sentimenti, ma che spesso si rivela molto più complicata quando arriva il momento di farlo davvero. E sicuramente a ognuno di noi sarà successo qualche volta di avere difficoltà proprio nel parlare d'amore.

Da parlare d'amore passiamo a un'altra canzone italiana, ma questa volta l'amore lo lasciamo un po' da parte e ci spostiamo verso il mare, il sud, e una città che non ha certo bisogno di presentazioni. E sto parlando di Napoli, non poteva che mancare Partenope, il nome con cui nella mitologia viene identificata questa sirena legata alla fondazione della città. È proprio da qui che parte il brano dei The Colors, Serena Brancale e Merk Cremont, una collaborazione che mette insieme tre mondi diversi della musica italiana. I The Colors portano il loro pop, contaminato diciamo da queste sonorità un po' funky, un po' internazionali, poi c'è Serena Brancale con questo suo legame con la musica del sud, e poi i produttori sono Merk Cremont e la loro esperienza nella dance. Una combinazione particolare che trasforma questo mito di Partenope in un brano decisamente contemporaneo, con un'atmosfera molto molto molto estiva, e ovviamente per questo lo sappiamo sta riempiendo le nostre radio, le nostre estati, e lo fanno Merk Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope.

E da Partenope cambiamo completamente scenario e facciamo un salto nella dance floor, perché il titolo della prossima canzone dice già tutto.

prima ancora di diventare una delle pop star più famose al mondo. Il riferimento al Dance Theory è quindi anche un piccolo ritorno alle sue origini e ce la sentiamo Madonna alla numero 4.

E da Madonna e la Dance di New York torniamo in Italia con una collaborazione che mette insieme due generazioni della musica italiana, Angelina Mango e Marco Mengoni. Si intitola Canto d'amore e già dal titolo capiamo che torniamo a parlare di sentimenti, ma questa volta attraverso due voci molto diverse che però si incontrano per la prima volta in questo brano. Angelina Mango arriva da una generazione molto più giovane e più recente, ma ha già costruito in poco tempo un percorso importante, mentre Marco Mengoni, ormai lo sappiamo, è da anni uno dei protagonisti del pop italiano e insieme ce li sentiamo con il loro Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E dal canto d'amore cambiamo completamente scenario e vogliamo dall'altra parte dell'oceano fino a Los Angeles. È proprio la città degli angeli quella raccontata da Achille Lauro nel suo nuovo brano. Un titolo che richiama direttamente uno dei soprannomi più famosi della città californiana. Los Angeles è da sempre nell'immaginario di tutti. Lo sappiamo, ce l'immaginiamo così, con Hollywood, con le palme, il cinema, le auto, le grandi strade e quella voglia di arrivare che l'ha resa una delle città più raccontate nella musica e nel cinema. E Achille Lauro ci porta proprio lì, con questo suo modo personale di raccontare luoghi, persone, situazioni, e questa canzone che si inserisce anche nel suo nuovo percorso musicale. Alla numero 2 abbiamo la canzone della settimana, La città degli angeli, Achille Lauro.

E così siamo arrivati alla fine di questa carrellata di hit. Non ci resta che scoprire la numero uno, ovvero anche la sigla single di questa settimana, che sono i Train con la loro Mad Dog in the Fog. Con questa concludiamo la Hot Hits. Io ritorno con voi la settimana prossima con l'estate freschi, ma anche con la Hot Hits, ovviamente sempre il venerdì, e con tantissima musica. Un grande saluto da Tilly. Ciao.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo. Il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.